0: Pubblico Ministero Donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte Europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Tragedia a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire sono spariti trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Un'altra vittima in provincia di Como, dove un turista tedesco di 19 anni ha annegato nelle acque del torrente Telo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. Potrebbe invece essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi, in Libia. Del surfista italiano si sono perse le tracce il 1 maggio a largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Meteo, tornano caldo e afa sull'Italia con l'anticiclone subtropicale. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e in Sicilia e Sardegna. Lo sport, i mondiali, Brasile eliminato, la Norvegia vola ai quarti grazie alla doppietta di Haaland, 2-1, e comincerà tra un'ora le 3 italiane, Messico, Inghilterra, il cui calcio d'inizio era previsto proprio in questi minuti ma è stato posticipato a causa del maltempo. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Tennis, a Wimbledon Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni. In un post su Truth pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio lavora intanto all'appuntamento di domani al vertice della NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma: gli impegni saranno rispettati. Domani ad Ankara atteso anche il capo della Casa Bianca, la corrispondente.
3: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E lo avete appena sentito, ricordava la collega, la lunga telefonata tra Putin e Trump, ma la Russia è tornata ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice della NATO. Poi in colloquio telefonico col presidente Macron, il presidente ucraino ha lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Le agenzie oggi raccontano effettivamente di un nuovo attacco missilistico. Oltre 10 missili sono stati lanciati contro Kiev, è scattato l'allarme aereo su tutta la regione, secondo i media locali sono stati colpiti alcuni edifici, ci sarebbero anche alcuni feriti. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi a Israele per avere protezione da Hezbollah, e su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas. Ma intanto l'esercito continua a colpire sia Gaza sia il Libano. E troviamo in Italia la riforma elettorale. Le preferenze già al centro di una discussione all'interno della maggioranza dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscono le elezioni di più donne, scrivono una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% di eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del Partito Socialista Italiano, restituire la scelta ai cittadini è più importante. La cronaca: a Palermo un uomo di

0: 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. Due uomini sono morti al tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della piccola, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente.
1: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso da acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume, è in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla, spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda sana e salva. La madre incinta ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
0: E un turista tedesco di 19 anni è morto ieri pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como. A individuare il corpo, due turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto poi in acqua. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia. Il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo dopo l'esame del DNA. Ed è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione da futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Ghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. E difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze.
2: I maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete. Attivi circa 1.300 cantieri previsti dal PNRR, perché parte in sostanza il consiglio uno solo: controllare fino all'ultimo e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
0: E parliamo di meteo. Da oggi tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: Norvegia strepitosa elimina gli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1. E cominciata da pochissimo invece Messico-Inghilterra, il calcio inizio era stato posticipato a causa del maltempo. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata a Balogun con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Tennis a Wimbledon: Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Bolli e Paolini, e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sarrerani invece nel misto. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone, terzo Hamilton, Antonelli bloccato per un problema della sua Mercedes. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. In vista del vertice NATO di Ankara al via domani, sale la tensione sul conflitto in Ucraina, con la Russia che torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per Kiev, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Nella notte, massiccio raid di Mosca con decine di missili sulla capitale ucraina, almeno 3 i morti. Il presidente Zelensky nelle ore precedenti aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco, poi in un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa.
3: Uno scambio telefonico tra il presidente ucraino Zelensky ed Emmanuel Macron. A renderlo noto attraverso il suo profilo X, lo stesso Zelensky, che ha scritto di aver fornito al presidente francese un aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia e sulle minacce continue della Russia, che sta facendo di tutto per prolungare gli attacchi di missili e droni contro i villaggi ucraini. Ha sottolineato Zelensky che ha chiesto alla Francia sostegno per ulteriori mezzi di difesa. Abbiamo discusso, ha scritto, delle prospettive della nostra controffensiva, della protezione delle vite umane. Contiamo molto sul sostegno della Francia. Zelensky ha inoltre ribadito che l'Europa deve partecipare e avere peso nei negoziati di pace. Il capo dell'Eliseo aveva già dichiarato di voler rilanciare il dialogo per costruire un cessato il fuoco graduale, sostenendo che ciò è nell'interesse sia dell'Ucraina che della Russia. Il presidente francese la scorsa settimana ha annunciato di aver invitato tutti i paesi della coalizione dei volenterosi a Parigi il 13 e il 14 luglio prossimi per una riunione organizzata a margine della festa nazionale francese, la sua ultima da capo dello Stato. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO in Turchia, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
0: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca: maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le sue prime dichiarazioni.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva, con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
5: Voglio dire mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
4: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nuova ondata di violenze in Guatemala, 3 morti e 1 ferito nelle ultime ore in diversi conflitti a fuoco nella capitale, città del Guatemala, e nella vicina Villanueva. Negli Stati Uniti al via il processo per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Torniamo in Italia. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli dell'alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica. Lo sport, mondiale in corso Messico-Inghilterra. A breve ricomincerà il secondo tempo. Britannici avanti per ora 2-1 con doppietta di Bellingham nel giro di un minuto, poi la risposta della nazionale americana con Quiñones. Brasile eliminato, la Norvegia vola ai quarti grazie a una doppietta di Haaland, 2-1. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Stasera Spagna-Portogallo e nella notte appunto Stati Uniti-Belgio. Tennis, a Wimbledon Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini, la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. Basket, la nazionale batte 87-74 in rimonta la Lituania e chiude al primo posto il girone della prima fase di qualificazione dei mondiali 2027. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni in un post su Truth. Pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio intanto lavora all'appuntamento di domani al vertice NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma: gli impegni saranno rispettati. E domani ad Ankara atteso anche il capo della Casa Bianca.
1: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev, uccidendo almeno 4 persone e ferendone 18. Anche l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Proprio ieri il leader ucraino Zelensky aveva lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo, un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. E 2 uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambe di nazionalità marocchina. Per caso ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente.
2: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda, sana e salva. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
0: E un turista tedesco, 19 anni, è morto ieri pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como. Individuare il corpo 2 turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertita, appena esco lo rifaccio. E veniamo alle difficoltà e ai ritardi di chi si sposta in treno, perché da oggi fino al 10 luglio ci sono lavori di manutenzione e potenziamento sulle infrastrutture, soprattutto nel nodo di Firenze.
3: I maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete. Attivi circa 1.000 1.300 cantieri previsti dal PNRR, perché parte in sostanza il consiglio uno solo: controllare fino all'ultimo e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
0: E da oggi tornano caldo e afa sull'Italia con l'anticiclone subtropicale. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. E chiudiamo con lo sport mondiale di calcio. La Norvegia elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti 2-1. L'Inghilterra supera di misura il Messico 3-2. Stasera, lo ricordiamo, Spagna, Portogallo e Stati Uniti, Belgio. Tennis a Wimbledon, Sinner si qualifica ai quarti oggi in campo negli ottavi con Bolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile con quest'ultimo che è stato invece eliminato insieme a Sara Errani nel misto. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone, terzo Hamilton, Antonelli bloccato invece per un problema alla sua Mercedes. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui la premier italiana accompagnato dalla scritta "Serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO al via domani ad Ankara, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. E tra i temi al centro del vertice in Turchia il conflitto in Ucraina, dove non si fermano le bombe. Nella notte decine di missili balistici russi hanno colpito Kiev, almeno 4 i morti. Il presidente Zelensky, che ad Ankara avrà un incontro con Trump, aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco. Poi, in una telefonata con il leader francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E con l'avvicinarsi del summit NATO, la Russia torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per l'Ucraina, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
3: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
4: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte Europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia del surfista italiano. Si sono perse le tracce il 1 maggio al largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Negli Stati Uniti al via il processo per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Sport, mondiali, Messico e Inghilterra. Finisce 3-2 per la squadra di Harry Kane, che va ai quarti dove affronterà la Norvegia di Haaland, che con una doppietta ha eliminato il Brasile 2-1. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Stasera Spagna-Portogallo, nella notte appunto Stati Uniti-Belgio. Tennis, a Wimbledon Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Il cantante, anzi, il cantattore.
7: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Come segnalato nel flash, sua Mary, il Napoli ha partito.
9: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
11: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Oh, allora, meno male, va, 6 luglio, maestro Bernardini, buongiorno, sei svegliato da poco?
1: Sono arrivato un pochino di corsa.
0: Noi siamo a ma Patrizia Cavaliere.
2: Buongiorno a tutte e due, io sono un po'.
0: Sono
2: dovuta venire a piedi.
1: Ecco, addirittura
2: sì, a piedi.
0: Io ho preso il Tevere a Ponte Milvio, sono sceso da Ponte Milvio, piano piano sono arrivato.
2: Adesso hanno fatto dei bei lavori sulla banchina.
0: Ho visto. Ponte Milvio, Roma Ponte Milvio. Cioè, stiamo aspettando il battello che ci porta a Ostia
2: con Roberta
0: Genuini. Dunque 6 luglio, oggi il sole è sorto, un giorno o l'altro, uno di questi giorni, Patrizia, vedremo il maestro dirigere l'Inno al Sole
2: di Mascagni.
0: Sulla riva del Tevere dove stiamo aspettando tra le canne.
1: Sarebbe bellissimo, organizziamo delle sedute
0: sì,
1: per il pubblico,
0: perché no, c'è Alessandro Adriani che ci sta seguendo e si chiede come mai sorge alle 5:38, sta sorgendo praticamente, libero e giocondo, e poi tramonterà alle 20:47. Allora, che cosa mandiamo in onda, maestro Bernardini?
1: Noi oggi, ricordiamo, oramai da qualche settimana stiamo riascoltando le puntate andate in onda di successo quest'anno. Oggi ascoltiamo la puntata del 17 febbraio.
0: Patrizia, tra le canne e palustri e gli occhi palustri tu anche.
2: Gli occhi palustri.
0: Come chiudiamo in saggezza?
2: Chiudiamo con un aforisma di Mino Maccari.
0: Ah, Mino Maccari.
2: Che è molto attuale. Se riesci a stare più di 2 minuti in compagnia di un cretino, sei un cretino anche tu.
0: Vogliamo cominciare, maestro, che è meglio? Cominciamo?
1: Cominciamo subito, riascoltiamo.
0: Allora, facciamo una bella cosa. 17 febbraio 1984. Sentiamo una colonna sonora.

0: Che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto. Vabbè, 17 febbraio a New York, Sergio Leone nell'84 presentava C'era una volta in America, che veniva a chiudere la trilogia del tempo, che si apriva con C'era una volta il West, 67-68, poi Giù la testa con James Coburn e con questa incredibile colonna sonora firmata da Ennio Morricone, sia in C'era una volta il West sia in Giù la testa. Giù la testa, maestro Bernardini, Giù la testa, però non si può dire alle 5:30 del mattino, 5:35, non si può dire il resto, perché c'è, però chi conosce Sergio Leone conosce fin troppo bene quello che vado a dire. E poi si chiude con questo, che realmente è un capolavoro del cinema internazionale italiano venduto all'estero. Mi piace ricordare Sergio Leone, mi piace ricordare un grande genio del cinema. Pensate che andava male a scuola ed era compagno di scuola, era più grande di Ennio Morricone, e questo sodalizio se lo porta avanti tutta la vita, è un connubio indispensabile. La colonna sonora che state sentendo ovviamente è di Ennio Morricone. Sergio Leone la pretendeva sul set, è durato un anno le riprese, dall'82 all'83, poi tutto il montaggio, poi il doppiaggio con il direttore del doppiaggio. Queste sono tutte cose che diciamo così perché ce le ricordiamo. Era Riccardo Cucciolla, che magari dice poco a molti, invece è stato uno dei più grandi attori, doppiatori che abbiamo avuto. Ho avuto anche la fortuna di lavorare con lui nel 92-93. Era in grado, con le parole, con la voce, con l'inflessione, il tono della voce, piccolino, minuto, di ambientare, e questa è la fortuna. Molte polemiche, perché tutti i grandi capolavori, ne sa qualcosa Bernardini, no? Quando lui fa le cose, giustamente vuole che nessuno tocchi, vada a correggere. Il regista è così, il Sergio Leone fa il film, alla fine dura 4 ore, immaginate 4 ore di film, insomma è tanto, per cui gli americani lo smontano, lo rimontano, e a quel punto Leone si indigna. Però sentiamo la sua voce. Questo è Sergio Leone che dice: noi abbiamo ricostruito archeologicamente una New York che non esiste più. Per chi conosce New York, ormai non vedi il cielo, sono tutti i grattacieli, e New York era un'altra cosa quando negli anni 20, e lui in parte su quella che sopravvive, perché ancora ne sopravvive in piccola parte, lui la ricostruisce con il set, con la sua grandissima fantasia. Sentiamo Sergio Leone, preso proprio da in un'intervista dell'84 radiofonica. Sentiamo.
1: Sono andato alla ricerca anche dell'America perduta e della New York perduta, perché a New York di questo è rimasto poco, perlomeno quel poco però che mi ha permesso di adagiarci sopra costruzioni fatte da noi per riportarla allo stato naturale delle cose, cioè agli anni 20-30.

0: Che ci volete fare? Certo che parlare sulla colonna sonora di Morricone mi mette imbarazzo, caro Luciano Pecoraro, però di fatto è così. Non si sa per quale motivo arcano, quando il film viene presentato a Cannes nel 1984, io non ho sentito ancora le intenzioni di Chiara Terranova che deve svegliare qualcuno, e non so esattamente cosa si sono detti. Certe cose le dico io. Quando lui, forse polemicamente, Leone dice: signori e signori, il cinema questa sera è finito. Chissà, forse si riferiva al fatto che qualcuno aveva tagliato troppo il suo C'era una volta in America. Venne preso un po' alla leggera, molti risero, perché poi Leone aveva questo atteggiamento strano nei confronti della vita, corpulento, questa barba, questo atteggiamento, lo ricordo a Lido d'Enea, Terracina, quando ci siamo parlati tante volte, cioè, era me dei faride, perché non aveva un conto è l'intervista, è un conto invece è la presenza personale. Leone poi figlio appunto di Roberto Roberti, Vincenzo Leone, era un divo del cinema muto. Pensate, se volete, Ladri di biciclette fa una piccolissima parte, fa una sacerdote che aspetta la fermata del tram, aiuto regista dei grandi registi, gratuito ovviamente. Lui a un certo punto invece, poi quando proiettano il film a Cannes, Christophe Zanussi, che era il presidente della giuria, con tono serio dice: Monsieur, le cinema è finì ce soir, cioè il cinema è finito questa sera. Sentiamo Sergio Leone che qui allude ai tagli. Siamo sempre in questa intervista del 1984. Parlava proprio di questa durata di 4 ore che poi viene dimensionata. Sentiamo.
1: Fino adesso chi l'ha visto mi ha detto che credeva che fossero passati appena un'ora e mezza, e questo quindi è un gran vantaggio. Io questa cosa la devo difendere, anche perché in America sono in polemica con gli americani, stanno cercando di tagliare il film e arriverò forse anche a un processo, perlomeno a ritirare il mio nome se questi si ostinano a non farlo uscire.

0: questa è una delle poche intromissioni non morriconiane, perché se non sbaglio c'è Yesterday nel film, e poi c'è Amapola, che sono, non sono originali ovviamente, sono rifatte, perché sentite questo, Amapola in questo ritmo è abbastanza originale. Allora, a questo punto mi chiedevo e mi chiedo, ma secondo me tutta l'Italia radiofonica si chiede, chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova?
1: Antonio Monda, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Scrittore, docente e cofondatore del Festival Internazionale Le Conversazioni. Se C'era una volta in America fosse un sogno del protagonista, come sostiene una teoria avvalorata tra l'altro anche da Sergio Leone, sarebbe un suo modo, un modo del protagonista per giustificarsi o per accusarsi della morte del suo amico Max?
2: Ovviamente, come tutti gli artisti, Sergio Leone ama confondere gli spettatori, i fruitori. Io sono dell'idea che è meglio non dare una risposta precisa, per un motivo molto, molto forte, che se fosse un sogno, allora tutta la scena finale, che è la scena più bella del film, quella del confronto tra Noodles e Max, il suo amico che l'ha tradito, non avrebbe più un senso. Il momento struggente e commovente in cui Noodles rifiuta di credere alla verità, dice: io conosco un'altra storia, avevo un amico che è morto. Ecco, se fosse un sogno quello cadrebbe, e a quel punto perderebbe il film, quindi è meglio lasciare nell'ambiguità tutto.
1: Come contribuisce al film la colonna sonora di Ennio Morricone?
2: Io ritengo che in tutti i film di Leone Ennio Morricone ha un ruolo fondamentale, direi che è imprescindibile. Nello specifico il tema di Deborah è uno dei temi più belli che abbia mai scritto Ennio Morricone, secondo me paragonabile all'altro grande capolavoro che è Mission, di un altro regista, con Joffé, tutta un'altra storia. Secondo me è inscindibile e imprescindibile.
1: L'America raccontata da Leone è una sorta di terra promessa o è una trappola?
2: È entrambe le cose, è una terra promessa, non c'è dubbio, ma anche una trappola terribile.
1: Antonio Monda, grazie.
2: Grazie a voi.

0: rivedere te.
1: Beh, ma sai, maestro Bernardini, bisogna ragionare su queste cose. In cuffia mi diceva Bernardini, non conoscevo questo arrangiamento, è una delle poche cose che non conosce Bernardini in campo musicale. E, abbiamo fotografato bene il con Monda, che poche parole essenziali, il sogno, non sogno. E qui abbiamo un altro gigante che purtroppo se ne va oggi, 17 febbraio del 22, muore Fausto Cigliano. Io sono convinto che magari dice poco a molti e noi siamo qui per dire molto e fare in modo che la gente non dimentichi, i radiofonici non dimentichino un grande maestro, un'eleganza antica, schivo, riservato. Insieme abbiamo fatto Telesogni e lui faceva la sigla di coda di Telesogni, ha inventato quell'ossessione 70, maestro Bernardini, Albertosi, Burnici e Facchetti, con Bertini, Rosato e c'era un gol come canzone che doveva accompagnare i mondiali del 70, i mondiali della partita del secolo, quella Italia-Germania 4-3. E se domani ha una storia particolare. Lui era nato nel 37 Cigliano, con Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese, scrive Giorgio Calabrese le parole, Rossi scrive il testo, assieme a Jim Pitney, che dice ancora di meno secondo me a questa generazione, che era un cantante che andava per la maggiore negli anni 60, le ragazze erano, cioè le coetanee di Chiara Terranova allora, erano impazzite per Jim Pitney, che era questo cantantino inglese, piccolo, carino, che cantava Non ho un soldino per far suonare il jukebox, insomma questa canzone. Poi la riprende Mina e a questo punto è proprio Cigliano che racconta quello che successe quando nel 64 E se domani venne presentata al Festival di Sanremo, visto che in Sanremo stiamo più o meno per arrivare a parlare. Sentiamo, dai.
2: Qualche cosa da recriminare c'è, anche se candidamente. Quando arrivammo a Sanremo a fare le prove, la mia casa discografica cambiò le carte in tavola, cioè mi fece ancora un altro arrangiamento, perché ebbero paura, immagino, della carica sonora degli altri arrangiamenti che c'erano. La canzone era nata come slow, esattamente come voi poi l'avete sentita nella magistrale interpretazione di Mina.
1: E già, perché Mina poi si rende conto di prendere questa canzone, di trasformarla in una canzone. Ecco, non è cantata da Mina, ma è scritta da Calabrese, scritta da Carlo Alberto Rossi, cantata inizialmente da Fausto Cigliano e da Jim Pitney. Ecco, riflettiamo su tutto questo. Cigliano, grande chitarrista che si accompagna, qualche tempo fa abbiamo fatto sentire Pagliaccio, che era praticamente la canzone che accompagnava Carosello, una canzone napoletana dell'inizio dell'Ottocento, siamo nella prima metà dell'Ottocento, assieme a un suo collega di sempre, che era Mario Gangi, altro grandissimo chitarrista. E qui si dice una cosa sostanziale: talvolta le coppie, ma non soltanto quelle artistiche, scoppiano. Però in questo caso è rimasta. Sentiamo.
3: Io sono Fausto Cigliano.
4: Ed io sono Mario Gangi.
5: Gli inseparabili, insomma.
3: No? Sì, sì.
5: Ormai è proprio un duo inscindibile. È un duo inscindibile che.
3: È un duo inscindibile che si scinde. Cioè, si scinde, intendiamoci, non è un annuncio, nel senso che siamo, ecco, come la fisarmonica, ci apriamo e ci chiudiamo. Ci apriamo e ci chiudiamo, nel senso che ognuno ha la sua attività.
4: Di.

0: d'Italia.
1: E ci sarà un perché Renzo Arbore ha preso questa canzone e l'ha rifatta con l'eleganza della sua R blesa Souvenir d'Italie. Siamo nel 59, in realtà questa canzone è di qualche anno prima, scritta nel 54, poi nel 56 Antonio Pietrangeli la trasforma in un film, Souvenir d'Italie, nello stesso identico periodo nel quale Arrivederci Roma, Fontana di Trevi, che Three Coins on a Fountain, quindi queste canzoni souvenir che vogliono rappresentare evidentemente il nostro paese all'estero e ci riescono perfettamente. A firmare questa canzone la musica è di un signore che si chiama Lelio Luttazzi, ecco, tanto così per rimanere, e gli autori delle parole sono Scarnici e Tarabusi, anche questo magari dirà poco, e invece no, sono gli autori storici di Raimondo Vianello, quindi tutto quello che è la simpatia, l'eleganza, la raffinatezza, esattamente come simile ai comici di oggi, no? Di Vianello, uguale, no? Infatti giustamente Pecoraro mi fa gente, ma che stai a dire? Sì, ma spero che in radio si capisca la mia ironia. Beh, si capisce, penso che si capisca l'ironia. Era una scuola, quindi perché le cose cambiano e noi siamo lì per osservare i cambiamenti, senza criticarli, noi tanto parliamo. Voglio ricordare soltanto una cosa, che prima la voce di Tigliano e di Gangi è stata presa da un calderone che era Radio 1, la nostra rete, quindi ottobre 78, Antonio De Robertis e Paolo Testa, due voci storiche, fecero anche Supersonic dischi a Mach 2, Souvenir d'Italie. E a questo punto, maestro Bernardì, andiamo, mi ritaglio qualche cosa con parole mie, dai.

1965. Mina canta "E se domani", in quei 60 l'oggi aveva un domani, perché non era ancora stato spazzato via dall'inutile declinato al futuro dei decenni della fine del millennio e anche di questo millennio. "E se domani", scrive Giorgio Calabrese, con la musica di Carlo Alberto Rossi. Forse Calabrese e Rossi sono meno conosciuti rispetto a Mina, che porta al successo la canzone, ma poi basta ricordare quanti successi hanno firmato non solo per Mina nella stagione d'oro della musica italiana. Ritroviamoci in Gio Sentieri, Chihuahua per Mina, Preghiera Beat per Gini Guglielmi ed Eccomi ancora per Mina, insomma, e così via. Sono grandi autori di grandi canzoni. "E se domani" è una canzone che guarda al domani con versi semplici, chiari, immediati, ragioni ben sufficienti per essere eliminata a Sanremo nel 64. E beh, troppo semplice, che vuoi fare Luciano? Quando a cantarla erano, dicevo, Fausto Cigliano e Jane Pitney. Non basta l'eliminazione. Contemporaneamente arriva anche l'accanimento degli esperti, quei critici sempre pronti a trovare troppo cervellotico quel ragionare per periodi ipotetici di non so quale tipo. Come dire, cosa ci fai in una canzone d'amore l'espressione "mettiamo il caso", che è troppo cervellotica. Lo stesso stupore di Giorgio Calabrese di fronte a un successo imprevedibile, quando poi ebbe successo, imprevedibile come quasi ogni successo. Proprio Giorgio Calabrese mi raccontava anche una certa dose di casualità nel trovare la chiusura di quei versi, arrivata all'improvviso, fermo ad un semaforo, quando a un certo punto non sapeva come riempire una frase musicale, dice: "Boh, e sottolineo

0: misteriosa legame, chiusura, sfumatura tra One More Kiss, Dear e Se Domani. Chi nasce oggi? Auguri a Marcello Veneziani, quasi un coetaneo. Io sono più grande di te, Marcello, mi raccomando, con delle sue osservazioni giuste su quello che dicevamo. La cultura è importante, non l'esibizione della cultura, la formazione culturale. Sentiamo le sue parole. 1992, Radio 1, la telefonata. Marcello Curti conduce, Marcello Veneziani, due Marcelli, risponde.
1: Lei legge soltanto di questi ponderosi volumi? Qualche volta legge qualche altra cosa?
2: No, ho delle letture molto disordinate e schizofreniche, quindi quelle letture costituiscono un po' la traccia profonda, direi, okay. il sostrato più profondo della mia formazione. Poi ce ne sono tante altre, naturalmente nella parte più alta e quindi più esposta, più superficiale, ci sono i giornali, di cui mi cibo.
0: Come dargli torto, maestro Bernardini? Lei sta già al pianoforte, ha sgranchito le sue dita, e quindi una piccola frase posizionata qui da Patrizia Cavalieri per ricordare la fine della puntata di oggi, Marcello Veneziani. Prego, maestro. L'intelligenza collega il possibile al reale. Comprende che le possibilità eccedono sui fatti e le seleziona e le mette in campo. La vita è complessa e richiede l'esercizio dell'intelligenza. Come dargli torto, Luciano? Successo @rai.it, noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. In un post pubblicato su Truth dal presidente americano, un meme con la foto della premier con una didascalia: è necessaria un'ordinanza restrittiva. La nuova stoccata alla vigilia del vertice NATO e dopo le ripetute accuse del capo della Casa Bianca contro i paesi europei, tra cui l'Italia, sulle spese militari. E ancora nessuna reazione ufficiale all'ultimo attacco di Trump da parte di Palazzo Chigi, che però assicura i rapporti con la Casa Bianca sono solidi. La premier Meloni continua intanto a lavorare al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari, l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol. Identificate 156 persone tra vittime ed autori di reati, 57 gli arresti. Violenze pianificate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. È fuori pericolo l'uomo aggredito a coltellate a Milano da un ragazzo che lo ha preso di mira a caso e ora è in carcere. L'ho fatto per divertirmi, ha detto il 22enne. Lo sconcerto del padre sentiamo.
4: Mi scusa tanto, mi spiace tanto comunque mio figlio, ma lui non lo comporta male, sicuramente lui non lo comporta male.
5: Dudu Sadigli, gambiano, per tanti anni nel sindacato interno di Electrolux, non riesce a spiegare il gesto di suo figlio Lamin. 20 coltellate con una lama di 21 centimetri alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto, incontrato per caso, davanti a un bar di Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato. Ha aggredito un uomo di 55 anni, Gerardo, che si trovava in un bar in zona San Siro insieme al padre. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per tentato omicidio. Si cercano conferme su eventuali precedenti. A fermarlo sono stati due muratori egiziani, che sono già tornati a lavoro.
6: Mi ha raccontato lui molto di fretta, perché poi voleva venire a lavorare, cioè come se fosse la normalità, diciamo, avere questo atto di coraggio.
5: Per Suleimano Sama, anche il nuovo incontro col padre del ferito, che si stava recando all'ospedale Niguarda.
7: Meno male, perché il coltello non è andato proprio lì, dentro e dentro lì. Se passa oggi, Federazione di Salva, vediamo di sì.
2: Francesco Perugini per il GR1.
3: A Palermo è stato arrestato dopo una lunga trattativa l'uomo che si era barricato in casa. È accusato di aver ucciso un coinquilino.
8: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
9: Semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo con sangue che zampillava. È crollato fra noi. Sentito 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Li ho bloccati i carabinieri che passavano per caso e sono intervenuti loro poi.
8: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Davanti al palazzo arrivano gli amici della vittima.
10: Veramente una persona bravissima, ma proprio buona. Gli hanno fatto di ogni a questo ragazzo, mi creda.
8: Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Tragedia a Romagnano Sesia nel Novarese, dove due uomini di origine nordafricana hanno perso la vita nel fiume Sesia. Secondo le prime ricostruzioni, due, rispettivamente padre e zio di una bambina di 6 anni, si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvarla. Era rimasta bloccata su una roccia in mezzo al fiume, in difficoltà per la corrente. La bambina è stata poi salvata grazie all'intervento del fratello di un altro bagnante. Disagi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Siamo allo sport, a cominciare dai mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
11: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico. Protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane ma la copertina è tutta per la Norvegia che ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1 grazie alla doppietta di Haaland e alle parate del portiere Nyland. Inutile nel finale il rigore di Neymar per i verdeoro. E poi la Formula 1 a Silverstone, torna a vincere la Ferrari di Leclerc davanti a Russell su Mercedes e ad Hamilton sull'altra rossa, sedicesimo Kimi Antonelli che resta in vetta alla classifica piloti. E naturalmente il tennis con Jannik Sinner che vola ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi in campo per gli ottavi di finale Flavio Cobolli nel tabellone maschile e Jasmine Paolini nel tabellone femminile.
3: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, noi ci risentiamo alle 7 per l'edizione del nuovo GR.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1

0: 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale in primo piano. Sui quotidiani di oggi si parte dal nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni, al vertice NATO domani in Turchia. Poi si va alla cronaca con le dichiarazioni shock dell'accoltellatore di Milano. Partiamo subito dal Corriere della Sera, che apre così: sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, all'Italia, rispetteremo gli impegni. Un commento di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata, la Costituzione. E poi a centro pagina la cronaca, Milano, le parole dopo l'arresto, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Giornale. Allarme sicurezza, lo schiaffo del gosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto, Salvini, galera a vita. Un editoriale del condirettore Osvaldo De Paolini, che avremo ospite fra poco all'edicola di Radio 1 per commentare le notizie del giorno, è svolta vera sull'economia, punto interrogativo. Il titolone è questo, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro non è bastato, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica, suicida, tra parentesi, del campo largo. Poi ancora centropagina, il veto a un presidente di Fratelli d'Italia, dopo il festival letterario tocca al colle, ora serve il patentino di antifascismo. E poi di spalla la politica, dossier Covid, dalle mascherine alle perizie, quante bugie per salvare Conte, è un servizio firmato da Felice Manti. Passiamo a Libero. Ci accoltellano e si divertono, questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso, lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'italiana uccisa in un incidente. C'è il racconto di Lorenzo Mottola, le pugnalate per caso, ieri ho rischiato anch'io. E poi a centropagina due servizi paralleli, i genitori del Bosco sono di nuovo idonei e ancora la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Andiamo al Domani. Costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi. Lo schermo dell'associazione. All'Europarlamento l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazia e grandi aziende militari. La rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. Questo è il titolo d'apertura del Domani. E poi in basso, oltre la retorica violenta, quegli interessi condivisi tra USA e Iran. E ancora in basso, il governo placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo. In Iran la folla grida morte al tycoon. Passiamo alla Verità. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio. La confessione shock agli agenti dell'Africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano. Mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato. Salvini, mai più fuori di galera. Sanchez sana i clandestini mentre ha 126 fedelissimi indagati o condannati. Questo è il titolo della Verità. A centropagina, migrare è un diritto pur di aprire i porti, la CEI corregge il Papa. C'è un commento di Maurizio Belpietro, la pensione me la pago da me, di matti abbiamo i nostri, assurdo importarne altri. E a centropagina Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia, lo zar invoca una trattativa, però il Cremlino avvisa l'Occidente, con voi è guerra perché armate Kiev, nuova adunata al secondo giorno delle esequie di Khamenei, Galibaf non ci sarà pace con gli Stati Uniti. In basso, scriptamanent, zero indignazione se il genocidio lo ha commesso un paese islamico. Così scrive la Verità. Passiamo al Fatto Quotidiano. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid-1, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri.

0: duri, questo è il titolone del Fatto Quotidiano. Vediamo in alto. Da Mosca ad Ankara, Crosetto, accordi fatti, vertice breve, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. E ancora in alto, il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele, i bambini malati intrappolati dopo la guerra nel Golfo. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero apre così: la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce. Ci sono due analisi, una di Stefano Silvestri, quell'arroganza senza limiti di Putin, e una di Michele Valensise, l'alleanza d'Ankara decide il suo futuro. Passiamo alla Stampa. Meloni, Trump oltre i limiti, questo è il titolo d'apertura. Il presidente USA su Truth, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. C'è un commento firmato da Anna Zafesova: se lo zar è sempre più isolato. Un servizio di Francesca Sforza, Stefania Auci: Lampedusa è sola, merita da anni il Nobel per la pace. Di spalla la politica, Schlein e compagni, svegliatevi, il mondo è altrove. Vediamo il Sole 24 Ore, governance poll, sindaci. Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi Napoli al terzo posto, Gualtieri Roma scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori. A centro pagina spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30. Andiamo a Repubblica. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Un commento di Paolo Garimberti: sopravvivenza di una difesa. E poi Ilvo Diamanti che scrive: l'Europa paese per giovani. In basso il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. Allora sfogliamoli questi giornali, siamo a pagina 2 di Repubblica. Ancora la politica internazionale: Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio, Putin apre alla Casa Bianca. In vista del summit in Turchia che si apre domani, lo zar sente il tycoon e Zelensky si prepara a incontrarlo. Il leader ucraino denuncia pronti nuovi raid russi, Peskov, l'Occidente aiuta Kiev, è in corso una vera guerra. Andiamo subito a pagina 3 di Repubblica. Spese militari e fedeltà, pressing USA sulla NATO e dateci la Groenlandia. Gli alleati vogliono un messaggio di compattezza, ma Trump preme per un comunicato breve e maggiore obbedienza. A pagina 4, eccolo qua, Trump, un altro attacco per offendere Meloni, serve ordine restrittivo. Alla vigilia del vertice il presidente pubblica un meme contro la premier, la linea di Palazzo Chigi, non reagire alle provocazioni, resta lo sconcerto. A pagina 5 c'è un'intervista. Senza gli Stati Uniti, il ruolo guida per l'Italia nel Mediterraneo, il capo di Stato Maggiore della Marina, Berruti Bergotto. La NATO conta sul rafforzamento della nostra presenza, priorità cacciatorpediniere, navi anfibie, droni e più organici. Così Gianluca Di Feo a pagina 5 di Repubblica, mentre a pagina 6 più controlli su chi vota, Donald svela il piano per non perdere il potere. Anche il discorso più solenne dell'Independence Day trasformato in un comizio, approvando il Save America Act, vinceremo le elezioni per i prossimi 100 anni. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 4. Trump, l'ultima sparata contro Meloni. Il presidente USA pubblica un'immagine con la premier e la folle scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, il Giornale, siamo a pagina 5. Scenari internazionali, il ruolo dell'Italia, questo è l'occhiello. Meloni Trump, incontro verità al vertice NATO, spese militari verso l'aumento. Vigilia ad Ankara, Crosetto, se fai parte dell'alleanza rispetti gli impegni, e sugli USA, rapporti reali ottimi. Andiamo a pagina 6, sempre del Giornale. Mosca minaccia Varsavia, variabile USA sul dialogo. Il Cremlino, la Polonia rifletta sulla sua sicurezza. Trump torna in campo, sentiti Putin e Zelensky. Vediamo La Stampa. La Stampa, pagina 4, Donald, l'ultimo schiaffo a Meloni, deve stare lontano da me. Il presidente americano su Truth, serve un ordine restrittivo, vuole evitare foto con la premier al vertice NATO. Sale la tensione alla vigilia del summit di Ankara, il governo alla prova dell'aumento delle spese militari. Passiamo al Messaggero. Ankara incognita, Donald, Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. Il ministro, riunione costruita affinché tutto funzioni, ma sullo sfondo i timori per l'imprevedibilità del tycoon pronto a chiedere maggiori acquisti di armi USA. Ancora il messaggero a pagina 5, Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. Il portavoce del Cremlino, Peskov, attacca Varsavia alla vigilia del vertice NATO. Aiuta Kiev, sappiamo dove produce i droni. Gli 007 USA, pericolo reale, lo zar sente Trump. Allora sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Peskov, portavoce del Cremlino, e poi il ministro Crosetto. Dovremmo sentire, chiedo alla...
1: La Polonia farebbe bene a riflettere sulla sua sicurezza poiché produce droni sul suo territorio. Quello che una volta si chiamava operazione militare speciale ora è una vera e propria guerra su larga scala per il coinvolgimento diretto dell'Occidente.
2: Io non ho mai pensato che le spese della difesa dovessero essere o debbano essere messe in alternativa ad altre spese importantissime come la sanità, la scuola, la cultura. La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà. Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire.
3: Ankara è stato costruito perché vada bene, gli impegni saranno rispettati, ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare, per cui io non vedo problemi da questo punto di vista più di quelli che abbiamo avuto al vertice scorso. Poi cosa dirà e farà Trump lo vedremo, questo sarà un vertice molto breve.

scusate, dette da Donald Trump negli ultimi tempi, ce n'è una meno bizzarra delle altre, che ha fatto imbizzarrire la sinistra, perché nel faccione incipriato del tycoon ha visto riflessa se stessa, e non è stato un bello spettacolo. Il presidente, nel suo discorso a Mount Rushmore in Sud Dakota, in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha detto che i comunisti minacciano la libertà, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Due affermazioni tanto tautologiche quanto un po' stagionate, scrive Francesco Maria Del Vigo. In basso, alla parata l'Amerigo Vespucci, un'eccellenza italiana, a New York sul fiume Hudson, la nave scuola della Marina Militare presente con oltre 50 velieri internazionali. Ancora il giornale sulla, sugli esteri, siamo a pagina 10, il titolo è questo: io dissidente torturato, Mumen al-Natur, uno dei capi dell'opposizione antimiliziani a Gaza, fuggito dalla striscia, ora sono al sicuro in Italia. Leggiamo cosa scrive Giulio Bonetti. Mumen al-Natur è giunto in Italia a dicembre, lasciandosi alle spalle anni di persecuzioni a una terra, la striscia di Gaza, dove dal 2019 guidava la dissidenza anti-Hamas. La sua fuga, resa possibile grazie all'avvocato Alessandra Casula, non è soltanto una storia di salvezza personale, ma testimonianza su chi oggi governa il destino dei palestinesi. Vediamo cosa chiede Giulio Bonet. Mumen, perché Hamas la vuole morto? Questa è la risposta. Mi perseguitano dal 2019 e mi hanno arrestato 20 volte. Prima del 7 ottobre rapirono mio fratello per costringermi a consegnarmi. Quella volta riuscii miracolosamente a fuggire, ma nel 2025 hanno alzato il tiro. Torture, minacce, tentativi di assassinarmi. Ancora una domanda. Lei parla di torture sistematiche. Cosa accade nelle prigioni di Hamas? Risponde Mumen al-Natur. La tecnica prevede privazione degli indumenti, colpi con bastone, uso di acqua gelida e scosse elettriche. Sono pratiche di coercizione fisica molto simili a quelle usate dal regime di Assad in Siria. L'obiettivo è l'annichilimento fisico dell'oppositore. Ancora gli esteri, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. Il funerale del secolo, il regime senza volto, Mojtaba ancora non c'è. Spuntano gli altri tre figli di Khamenei, vendetta contro gli USA. Ancora la stampa a pagina 7, sempre sugli esteri. Senza di noi la Siria è perduta, la rivolta silenziosa delle donne. È un reportage di Flavia Amabile da Aleppo. Da Aleppo a Tartus nascono reti clandestine di attiviste per difendere i diritti. È un servizio, un reportage davvero interessante. Ancora sul funerale in Iran, pagina 8 di Repubblica. Khamenei, l'Iran giura vendetta, è un diritto del nostro popolo. Nella grande moschea di Mosalla, presenti tre figli del leader ucciso, mancava il quarto, Mojtaba, nuova guida suprema. Ancora sullo stesso argomento, il messaggero, siamo a pagina 7, tutta la rabbia di Teheran ai funerali di Khamenei. Uccidere Trump e Bibi, una folla oceanica, rende omaggio al feretro dell'ex guida suprema. In metropolitana registrati 7 milioni di accessi, slogan contro Stati Uniti e Israele durante la cerimonia. In basso, sempre a pagina 7 del Messaggero, Leone XIV, il primo 4 luglio da pontefice, cena in famiglia dall'ambasciatore USA. Andiamo alla pagina successiva, pagina 8, qui parliamo di politica interna. I sondaggi incoraggiano il partito del pareggio, alleanze dopo il voto. Il testa a testa tra gli schieramenti fa sperare chi a destra, a sinistra tifa per la non vittoria. Calenda, con 5 coalizioni nessuno incasserà il premio di maggioranza. Conte, a settembre il programma 5 Stelle, tempi lunghi per il tavolo dei progressisti, e in basso la 3 giorni di Vannacci tra corsa, nuoto e bicicletta, prove fisiche per i politici. Andiamo al giornale, siamo alle pagine 12 e 13. Il titolone che unisce queste due pagine è questo: campo largo minato. Vediamo, da una parte il vizio di Schlein e alleati, ci riprovano con il reddito. A Napoli, primo evento coi leader, via col sussidio amato dai grillini, ma sempre in Campania c'è da fare i conti col ritorno dei cacicchi. E nella pagina successiva, appunto pagina 13, quei vecchi grillini che odiano i 5 Stelle, Di Battista punta a far perdere Conte, l'ex premier, per uscire dall'angolo sul Covid, annuncia il ritorno con Nova a settembre. Vediamo Repubblica, pagina 18,
la corsa sindaco di Milano, Forza Italia minaccia lo strappo a destra, il partito di Tajani insiste

0: sulla candidatura di un civico. Cottarelli non esclude la corsa in solitaria. In basso Miriam Di Peri, il personaggio Vannacci in modalità balilla, lancia il triathlon futurista, più sport meno gay pride. E ancora Repubblica, pagina 19, il centro-sinistra insiste, Costituzione antifascista requisito per il Quirinale. Braga, PD, la destra non imponga un nome non condiviso, Fratoianni, AVS, quella non è una casella da spartire. Mentre in basso c'è un'intervista a Cassese di Concetto Vecchio, Cassese che dice ma al Colle va bene anche Meloni, la carta non lo vieta. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 6:28 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code traffico intenso tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia verso Milano. Vi segnaliamo in A10 Genova Ventimiglia, lavori in corso nel tratto tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. In A13 Bologna Padova, 3 km di code al momento per un incendio tra Terme Euganei e Monselice in direzione di Bologna. Andiamo ora in Toscana sulla Firenze-Pisa Livorno, si segnala un incidente avvenuto tra Vicherello e Lavoria in direzione di Firenze. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento 1 km di code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, lavori tra la barriera di Napoli Ovest e Comune di Napoli in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani e partiamo stavolta dalla Stampa. Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente USA su Truth, ordine restrittivo alla Premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza, nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. C'è un commento di Anna Zafesova, se lo zar è sempre più isolato e poi di spalla la politica, Schlein e compagni, svegliatevi, il mondo è altrove. Andiamo al Corriere della Sera. Sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo, Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia, rispetteremo gli impegni. Un commento di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata. E poi a centro pagina la cronaca, Milano, le parole dopo l'arresto, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio. Il Sole 24 Ore, governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi, Napoli, al terzo posto, Gualtieri, Roma, scala 48 posizioni, Federica terzo tra i governatori. A centro pagina, spese agevolate più 6% nei modelli 7,30. Vediamo Repubblica, Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, il presidente USA posta sui social una foto con la Premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Un commento di Paolo Garimberti, sopravvivenza di una difesa e ancora

Ilvo Diamanti che scrive l'Europa paese per giovani, e in basso il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. Andiamo al Messaggero, anche qui la politica internazionale, la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice, Peskov attacca a Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce. Crosetto, spese alla difesa non alternative alla sanità, ci sono due analisi, una di Stefano Silvestri, quell'arroganza senza limiti di Putin, e un'altra di Michele Valensise, l'alleanza d'Ankara decide il suo futuro. Vediamo il Fatto Quotidiano. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid-1, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri, così scrive il Fatto Quotidiano in apertura. Vediamo in alto, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO, da Mosca ad Ankara a Crosetto, accordi fatti, vertice breve. E ancora in alto, il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele, i bambini malati intrappolati dopo la guerra nel Golfo. La Verità apre così, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, la confessione sciocca agli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito. Il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera, Sanchez sana i clandestini mentre a 126 fedelissimi indagati o condannati. A centropagina, migrare è un diritto, pur di aprire i porti la CEI corregge il Papa. Un commento del direttore Maurizio Belpietro, la pensione me la pago da me, di matti abbiamo i nostri, assurdo importarne altri. E a centropagina, Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia, lo zar invoca una trattativa, però il Cremlino avvisa l'Occidente, con voi a guerra perché armate Kiev, nuova adunata al secondo giorno delle esequie di Khamenei, Galibaf, non ci sarà pace con gli Stati Uniti. In basso, scriptamanent, zero indignazione se il genocidio lo ha commesso un paese islamico. Passiamo al Domani, costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega, Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi, lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari, la rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. In basso, il governo placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo, in Iran la folla grida, morte al tycoon, e ancora in basso, quegli interessi condivisi tra USA e Iran, oltre la retorica violenta. Vediamo Libero. Ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso, lo rifarei. Altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'italiana uccisa in un incidente. C'è un racconto firmato da Lorenzo Mottola, le pugnalate per caso, punto interrogativo, ieri ho rischiato anch'io. E poi ci sono due titoli paralleli, genitori del Bosco sono di nuovo idonei, e ancora la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Chiudiamo con il Giornale, ricordiamo che fra poco avremo ospite dell'edicola Osvaldo De Paolini, condirettore del Giornale. Vediamo il titolo d'apertura, è questo, allarme sicurezza, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto, Salvini galera a vita. E poi il titolone, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida, fra parentesi, del campo largo, un disastro non è bastato, scrive il Giornale. E ancora, dopo il festival letterario tocca al Colle, ora serve il patentino di antifascismo, il veto a un presidente di Fratelli d'Italia. E poi di spalla la politica, dossier Covid, dalle mascherine alle perizie, quante bugie per salvare Conte. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: indimenticabile Pino Daniele a testa in giù. E allora diamo subito il buongiorno a Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Ciao Osvaldo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, io partirei, se sei d'accordo, dal tuo editoriale sul giornale di oggi. È svolta vera sull'economia, ti chiedi. Provo a leggere le prime righe. Le ideologie hanno un difetto, resistono ai fatti, fino al giorno in cui i fatti diventano troppo numerosi per essere ignorati. Ed è sorprendente vedere gli avversari parlare quasi all'improvviso la tua stessa lingua. È quello che è accaduto a Padova al congresso della UIL, non perché siano scomparse le differenze tra governo e sindacati, ma perché il vocabolario del confronto, almeno per un giorno, ha preso il posto della contrapposizione. Quando cambia il vocabolario, spesso è perché la realtà ha già cambiato il quadro. Spiegaci bene, Osvaldo.
1: Beh, a Padova, al congresso della UIL, è capitato qualcosa di importante. Prima di tutto, il premier Giorgia Meloni, come dire, si è presentata davanti al mondo sindacale in pubblico, cosa che non accadeva da tantissimo tempo, e questo come dire, è stato un segnale di volontà, di dialogo molto importante. Non è che la Meloni si sia posta davanti ai sindacati facendo marcia indietro rispetto, diciamo, a quanto il governo ha fatto, e quindi non rivendicando la politica, che ovviamente è diversa da quella che viene descritta da alcuni sindacati, in particolare dalla CGIL. Però come dire, ha teso una mano per dire: signori, l'economia va in questo modo, a questo punto di fare una grande svolta. Abbiamo consolidato un terreno comune, vediamo se riusciamo a fare qualcosa insieme. La risposta delle tre sigle, compresa la CGIL, e questo che ha sorpreso un po' tutti, è stata: va bene, sediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo di capire come fare ad andare avanti e come fare a migliorare la situazione del paese. La cosa che fa riflettere è che per la prima volta si è riconosciuto in quella sede che i numeri non sono quelli raccontati negli ultimi anni, i numeri dell'economia italiana, diciamo, dalle forze di opposizione, ma sono ben diversi. Io credo che proprio questo grande cambio diciamo, quantomeno nelle intenzioni, ecco, perché poi andrà verificato nei fatti se le cose potranno andare nella direzione che noi speriamo tutti, insomma, per la prima volta noi abbiamo un

0: la base sulla quale partire, molto importante per rivedere diciamo i rapporti tra chi governa, chi produce e chi rappresenta i lavoratori. Aggiungo che persino la Schleinla, il segretario del Partito Democratico, ha negli ultimi giorni ha compiuto una certa svolta usando argomenti che sono proprio diciamo dei liberali, il mercato, la burocrazia che va sburocratizzata, gli investimenti che vanno fatti, l'uso del risparmio per rilanciare l'economia, lasciando credere, e io spero che sia davvero in buona fede, che anche nel PD si stia aprendo un varco perché le cose vanno diversamente. Spero che non sia, e questa è l'ultima cosa che posso dire, spero che non sia una manovra elettorale, cioè gettiamo fumo, facciamo vedere che anche noi abbiamo quegli argomenti per tentare di portare a casa qualche voto in più. È una scommessa, vediamo se la cosa riesce.
1: Un occhio al mondo, Repubblica titola: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, e poi la minaccia di Mosca, leggo il Messaggero, a Polonia e NATO alla vigilia del vertice di domani ad Ankara, dico io. Allora, che cosa sta accadendo in questo nostro mondo, Sbaglio?
0: Beh, devo dire che l'ultima di Trump è incredibile. Credo che quell'uomo abbia veramente qualcosa nella testa che non funzioni o funziona male, anche perché non ha alcun senso. C'erano tutte le forze diciamo diplomatiche che si stavano muovendo nella direzione di una riconciliazione, usiamo questa espressione anche perché non è appropriata, e questo se ne esce due giorni prima dell'incontro di Ankara, un incontro importantissimo dove ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei, dove la NATO si deve in un certo senso rifondare con una presenza europea maggiore e quindi che va nella direzione auspicata da lui tempo fa, e questo se ne esce con questa nuova perla. Bene ha fatto Giorgia Meloni a non rispondere, non si devono rispondere a queste provocazioni sciocche, e io credo che comunque questo non comprometterà i rapporti che ci sono tra Italia e America, perché per quel che riguarda anche il nostro export, noi abbiamo visto già negli ultimi tempi che nonostante le scorribande di Trump sul fronte dei dazi piuttosto che sul fronte dei giudizi ai capi di Stato europei, il consumo dei prodotti per esempio italiani, il made in Italy, è cresciuto ulteriormente, quindi non credo che questo possa compromettere in qualche modo i rapporti diciamo tra paesi. Certo, non è bello vedere in un momento in cui si cerca di costruire una nuova difesa europea con il contributo dell'Europa, un contributo molto fattivo, che il Presidente degli Stati Uniti si comporti in un modo quasi infantile, se posso dirlo, per non dire altro.
1: Siamo al Libero, Libero, siamo alla musica, pagina 5 di Libero. A Roma 250.000 per ultimo, anche Meloni si congratula, indotto di 90 milioni la Premier. Complimenti agli organizzatori. Sentiamo insieme qualche secondo, Svaldo.

0: eccoci qua. Allora, Osvaldo De Paolini, qual è il segreto di questo straordinario successo di questo ragazzo giovanissimo?
1: Da una parte complimenti agli organizzatori perché hanno organizzato una manifestazione devo dire rimarchevole sotto molti profili, organizzazione che mi è stato raccontato, io non ho partecipato ma mi è stato raccontato veramente fatta come Dio comanda, e questo devo dire che senza incidenti, senza nulla, e dall'altra comprendo ovviamente questo, la stima, diciamo il desiderio che si ha di avere a che fare con un personaggio come Ultimo, e dall'altra anche secondo me la grande voglia di socialità che sta attraversando la nostra società e che non sempre ha modo di poter, come dire, di spiegarla. Ecco, io credo che sia un fenomeno sociale che andrebbe in qualche misura coltivato e imitato.
0: Ecco, ma tutte quante le generazioni hanno più o meno dei miti, ma c'è un filo conduttore fra tutti quanti questi miti, secondo
1: te? La voglia di stare insieme con la musica che piace. Quello è.
0: La tua musica da ragazzo qual era? I tuoi grandi miti da giovane?
1: Io sono cresciuto con i Beatles e i Rolling Stones, io sono molto vecchio, per cui al massimo la puntata massima che ho fatto era Jimi Hendrix, e quello era, diciamo, poi io sono molto vecchio, quindi sono fermo a quegli anni, fermo, magari ho fatto qualche passo in avanti con la musica classica, perché poi mi sono riconciliato in tarda età con la musica classica, dove ho un Mozart che per me resta

0: del mito resta, come dire, la melodia dell'universo.
1: Ovviamente lo è un po' per tutti, però un po' di ultimo, dai, quantomeno per curiosità l'avrai sentito anche tu.
0: Sì, però faccio fatica sinceramente a conciliare i miei gusti, però comprendo che possa piacere molto e vedo che il successo di pubblico è tale, per cui è sicuramente questo.
1: Grazie, grazie infinite Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Grazie per essere stato con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Federica Forni, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte.
1: Introdotto come meglio non si può, il libro di oggi è Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Lo abbiamo sentito recitare da autori straordinari, in questo caso Vittorio Gassman, e lo abbiamo tutti studiato a scuola, quindi non serve riassumerne il contenuto. Dante scrisse la sua commedia, che poi Boccaccio definirà divina, intorno al 1300, quando lui aveva 35 anni, e per completare l'opera ci mise quasi 20 anni, 2 anni solo per l'inferno, 4 per il purgatorio e i restanti per la stesura del paradiso. Anche se ancora giovane, Dante era già molto conosciuto, aveva fatto parte del Consiglio del Popolo ed era anche stato eletto priore. Ma questo viaggio fino nel profondo della storia della vita degli uomini non si sente di farlo da solo, e allora si fa guidare da un maestro che incontra nel primo canto. Dopo essersi smarrito nella selva oscura, mentre è ancora alle prese con una delle 3 fiere, la lupa, Dante intravede una figura nell'oscurità. Non capisce se si tratta di un uomo o dell'anima di un dannato, ma poi finalmente lo riconosce. Forse tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi a lui con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'han fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui mi rivolsi, aiutami da lei, famoso e saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi.
3: Per ogni volta che un ostacolo ti metterà alla prova, o se

0: lo prometto.
1: Virgilio guida Dante in ogni canto dell'inferno. Lo ritroviamo anche nel quinto canto, quando maestro e discepolo arrivano nel secondo cerchio, dove c'è Minosse che ringhia e giudica i dannati, li avvolge con la coda per tante volte quanti saranno i cerchi che dovranno scendere. Minosse prova anche a far dubitare Dante del suo maestro, insinua che la porta dell'inferno non è così grande, come a dire che uscire potrebbe essere difficile, ma Virgilio, come aveva fatto con Caronte, lo rimette a posto usando la frase «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare». Quindi Dante, con la protezione della sua guida, si addentra fra i lussuriosi e viene attratto da una coppia e, come sempre, domanda al suo maestro se può avvicinarsi. Poscia che io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche, cavalier Pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Io cominciai: «Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri, ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a lor li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno». Ed è così, ascoltatori, che Dante incontra Paolo e Francesca, e quello che stiamo per sentire è un vibrante capolavoro, è l'assoluto ed ovviamente è Carmelo Bene.
2: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacere sì forte che, come vedi ancor, non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur parte.
1: Virgilio accompagnerà Dante in tutti i cerchi dell'inferno e anche nel purgatorio, ma nel paradiso lo lascerà nelle mani di Beatrice. Nell'ultimo canto dell'inferno, quando incontrano Lucifero, Virgilio stringerà Dante a sé come un figlio, si aggrapperà al fianco peloso del diavolo capovolto per risalire tutte e due a riveder le stelle. Virgilio è per Dante molto più che una semplice guida. È il maestro ideale, l'autore venerato, la voce della ragione in mezzo al caos, è il lupus in fabula di oggi. Quello che viene in aiuto quando mancano le parole è la figura del maestro, la guida che ci accompagna finché siamo pronti a proseguire da soli. Avere un maestro nella vita significa avere qualcuno che sappia vedere più lontano. Dante ammira Virgilio con una reverenza quasi filiale. Lo chiama Duca, signore. Il maestro sa come parlare ai dannati, come ottenere il passaggio dai demoni, come leggere i segni nascosti nella selva. Ogni passo offre una spiegazione, un ammonimento, un incoraggiamento, traduce la paura in conoscenza, paziente e severo al tempo stesso. Un bravo maestro spera che l'allievo lo superi, come nel rapporto fra Giotto e Cimabue, dove Giotto reinterpreta Cimabue e apre all'arte strade che il maestro non aveva osato percorrere, o come Andrea Verrocchio, che rimase stupefatto davanti all'abilità del suo allievo Leonardo da Vinci. Perché, come scrive Nietzsche in Così parlò Zarathustra, nel capitolo della virtù donatrice, rimerita male un maestro chi resta suo discepolo sempre. E perché non vorreste voi strappar la mia corona?
3: Il maestro è nell'anima, e dentro all'anima per sempre resterà. Viva lei, bella martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città. Nel delirio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là, per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni viltà, il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà.
1: Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Inferno di Dante Alighieri e dedicate un pensiero al signor maestro e alla signora maestra, proprio quelli e quelle delle scuole elementari, quelli e quelle che ci accompagnano nel reticolo delle tabelline e dell'abecedario. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi vuoi sposare?
5: Nonna, sono sazia.
4: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni sul social Truth, su una foto della Premier e la didascalia. Necessario un ordine restrittivo. Domani il vertice NATO, il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Il Cremlino minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina, con l'Occidente guerra vera. Ancora missili su Kiev, colpiti edifici residenziali. Stupri su mogli e compagne pianificati online. 57 arresti in diversi paesi europei. Le donne venivano drogate. In chat, immagini, video, suggerimenti sui farmaci da usare per commettere gli abusi. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico, la Norvegia elimina il Brasile. Formula 1, a Silverstone vince Leclerc. Tennis, Sinner promosso ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Domani pomeriggio il presidente Trump è atteso ad Ankara per un vertice NATO difficile, incentrato sui finanziamenti dei paesi aderenti a un'alleanza atlantica che negli ultimi tempi è apparsa indebolita. Intanto il capo della Casa Bianca lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
4: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di due giorni fa con lui e quella di quasi un'ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul tavolo del vertice NATO anche il dossier Ucraina. Ieri lo sentivamo, le telefonate di Trump sia con Putin che con Zelensky, ma novità solo dal campo. Nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. E Mosca minaccia apertamente la Polonia per testare la reazione dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
5: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Giorgia Meloni al lavoro sul vertice di domani. Tra i temi prioritari l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028. Sull'aumento della spesa per NATO e armi, più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane e alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
6: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
7: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
6: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. La Lega, che resta critica sulla spesa per le armi, commenta commenta l'accoltellamento di Milano. Dal colpevole, parole allucinanti, non esca più dal carcere, dice Salvini. Nessun prelievo ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD. Sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei due eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
0: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
6: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
3: Medio Oriente, decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo, chiamato i pionieri del Bashan, ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. La cronaca, violenze sessuali organizzate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti, scoperta da un'indagine Europol, una rete internazionale di stupratori.
2: Pianificavano online stupri a mogli e compagne. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini che organizzavano violenze sessuali contro le proprie partner dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori. 158 donne sono state messe in salvo. Gli investigatori hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine finora sconosciute. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state sedate. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulle modalità di somministrazione e inoltre per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
3: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la decisione di una magistrata che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. Nel sesso è normale che l'uomo vinca la resistenza della donna, le parole della PM. Approccio sessista e stereotipato ha stigmatizzato la CEDU. Ho vinto una battaglia per tutte le donne, ha dichiarato la promotrice del ricorso, Audrey Ubeda, invitandole a denunciare. Sentiamo le sue parole al TG1.
8: Non devono avere paura di denunciare, perché il tempo prima o poi darà sempre giustizia. Per me era impensabile che un magistrato possa scrivere queste cose orribili. Cioè, questa persona ha giustificato tutto.
3: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo puntato a caso. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La Minsa di Yi lo ha detto ai poliziotti che lo ammanettavano dopo l'accoltellamento di uno sconosciuto davanti a un bar di Milano sabato mattina. La telecamera di sorveglianza del locale lo inquadra mentre si avvicina con passo tranquillo per poi scagliarsi improvvisamente su un 55enne che gli dava le spalle mentre era intento a parlare col padre. Almeno una decina i colpi inferti. I presenti reagiscono subito, sono 2 muratori egiziani, a mobilizzarlo fino all'arrivo degli agenti. L'uomo è ricoverato all'ospedale in guardia, la prognosi resta riservata ma è fuori pericolo. La madre, raggiunta dal Viselosi.
10: Fuori pericolo proprio ancora no, perché fin quando è sedato, quando non si sveglia, bisogna vedere. Ho sentito che ha detto: mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora. Senti che bella roba.
9: Il ragazzo, 22 anni, da una settimana vagava in città dopo essersi allontanato da casa a Conegliano Veneto. Si cerca di capire se in passato ci fossero stati segnali di instabilità psichica. Nel 2023 un Lamine Sedighi di 19 anni era stato fermato a Leeds in Inghilterra per un accoltellamento simile, stesso nome, stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita a vivere in Gran Bretagna. Il padre del ragazzo tuttavia nega qualunque collegamento. Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Casa, self-care e silenzio fanno tendenza sui social le influencer della solitudine, ragazze che raccontano con i loro video la serena tranquillità di una vita solitaria.
11: Are you lonesome? Ti senti sola stasera? Sì, e sto benissimo, risponderebbe Polina C, loneliness influencer dal gran seguito. C'è un video dove, cartone della pizza alla mano, dismette il tacco 12 e si piazza in pigiama davanti alla TV, sola, ma in un contesto che non suggerisce malinconia, anzi, autonomia, tranquillità. Vale per le tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che come lei compiono un'operazione a sottrarre, sostituendo a un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato in pantofole. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generazionale. I giovani abituati alla socialità virtuale hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR1.
3: Disagi da oggi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli saranno deviati sulla linea tirrenica. Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva dei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
12: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana.

0: le nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
1: Il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo, temperature in aumento su tutto il paese, il picco da mercoledì. Il luogotenente Michele Parisi, aeronautica militare.
2: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremmo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: Lo sport, a cominciare dai mondiali di calcio, ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico, protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane sul rigore, ma la copertina è tutta per la Norvegia, che ieri sera ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1, doppietta di Haaland, le parate del portiere Nyland, nel finale il rigore di Neymar. Ai quarti sarà dunque proprio Inghilterra contro Norvegia. Per la Formula 1 a Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, secondo Russell su Mercedes, sul podio anche l'altra rossa di Hamilton. Kimi Antonelli è 16° invece, ma resta in vetta alla classifica piloti. Per il tennis, Sinner ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi per gli ottavi di finale in campo Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini contro la ceca Iala. E poi il ciclismo, col messicano Del Toro che ha vinto la seconda tappa del Tour de France a Barcellona davanti al suo capitano Pogacar. E infine il basket, a Bologna l'Italia ha battuto la Lituania 87-84 nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
1: Cortona, città natale di Gino Severini, gli rende omaggio a 60 anni dalla scomparsa con una mostra nel Museo MAEC, che indaga l'opera dell'artista attraverso la lente dei rapporti con le altre culture figurative della sua epoca.
4: Il linguaggio artistico di Gino Severini è il suo continuo ruolo di mediatore tra avanguardie e tra modernità e classicismo. La mostra è una ricerca su questo, con un confronto di lavori di Severini e di altri artisti. Esempio di mediazione artistica operata da Severini, quella tra cubismo e futurismo. La curatrice Daniela Fonti.
5: Cioè cercare di conciliare la dissezione dello sguardo operata dal cubismo con il dinamismo e l'immersione nello spazio mobile oscillante del futurismo.
4: Severini, mediatore tra lingue. D'accordo, ma il suo personale qual è?
5: È un linguaggio composito che nel 1916 dipinge un quadro neorinascimentale. 5 mesi prima ha rappresentato una ballerina scomposta dai raggi di luce. Più tardi sarà cubista. Lui ha attraversato le stagioni, ogni volta le ha interpretate in maniera individuale.
4: La mostra si chiude sulle pitture realizzate da Severini in alcune chiese svizzere,
5: dipingendo metri e metri quadri di affreschi in cui ha fuso riprese bizzarre antine paleocristiane e dettagli cubisti, un modo da interpretare la fede e la spiritualità lanciandole nella modernità.
4: Federico Pietranera, GR1.
1: 7:14 minuti, tra poco Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: la Formula 1 con la vittoria di Leclerc in un gran premio segnato anche dalle polemiche per il suo andamento nel finale. Ospite Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Ospite anche Giovanni Malagò, presidente Federcalcio dal 22 giugno. Con Filippo Corsini e Guido Ardone da Dallas, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
11: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me

0: sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Smantellata dalla Guardia di Finanza, una vasta organizzazione criminale italo-albanese attiva nel narcotraffico tra Lombardia e Costa Adriatica. L'indagine coordinata dalla DDA di Milano ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro di droga e beni per circa 1.100.000 euro. L'inchiesta è partita da un controllo alla Tisana con il fermo di due corrieri.
11: Da poco più di un'ora a nord-est fra Italia e Slovenia è tornato il fronte del traffico. I cantieri sull'autostrada slovena H4 dalle 6 deviano i mezzi pesanti verso Fernetti col rischio molto concreto di lunghe code al Lisert. Autostrade Alto Adriatico cerca di correre ai ripari con un piano straordinario per limitare gli ingorghi nel pieno dell'esodo estivo.
10: Una giornata, quella di ieri, segnata da due incidenti mortali. Nel pomeriggio un ciclista di 79 anni è morto a Cordovado dopo essere stato investito da un'auto. L'impatto lo ha sbalzato in un fossato. In serata un secondo dramma sul raccordo autostradale triestino, dove un automobilista ha perso la vita dopo uno scontro con un camion e il successivo investimento da parte di un altro veicolo.
11: Gesù non ha avuto paura del suo tempo. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, commenta lo scisma nella chiesa provocato dall'ordinazione di vescovi da parte del movimento tradizionalista che si richiama Lefebvre. La chiesa è legame con la tradizione, ma è anche contatto col mondo attuale, ha detto il presule.
10: Archiviata la riforma delle province, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia apre oggi il cantiere della manovra estiva di bilancio. In gioco ci sono quasi 740 milioni di euro da destinare a investimenti e interventi sul territorio.
11: Fede e commozione all'ultimo perdono di Barbana da vescovo di Gorizia di Monsignor Carlo Maria Redaelli, che si prepara al trasferimento a Roma. A Grado si è rinnovata ieri la secolare processione in mare con la comunità riunita in un rito che risale al 1237.
10: Una domenica d'estate, quella di ieri, trascorsa sul lago di Barci, tra tuffi e passeggiate da visitatori attratti da acque fresche e paesaggi alpini. Dietro la cartolina estiva però resta aperta la questione dello sghiaiamento, degli interventi necessari per garantire la sicurezza del bacino e della viabilità in valle.
11: Due anni di ricerca raccontati attraverso le immagini. Il volume fotografico Rozzol Melara, un'indagine al riguardo, esplora il rapporto fra il celebre complesso abitativo triestino e la vita quotidiana dei suoi residenti. Il libro sarà presentato oggi alla Biblioteca Comunale di Rozzol.
10: Adrenalina e self control a Ravascletto nella nuova bike arena del Monte Zoncolan, che propone tre percorsi per rider di ogni livello, un'attrazione che nel fine settimana richiama centinaia di appassionati tra funivia, tracciati tecnici e discese spettacolari.
11: Acrobazie mozzafiato fino a 180 km orari nei cieli di Premariacco, dove per la prima volta ha approdato una tappa del circuito europeo di aeromodellismo acrobatico. In gara 75 piloti provenienti da 16 paesi, in una disciplina che unisce spettacolo, precisione e competenze sempre più richieste anche nel settore dei droni.
10: Una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale torna alla luce con il documentario Hellshot e i Blue

Sprint for Utopia di Ivan Ramljak, che ricostruisce l'evacuazione di 28.000 civili dalmati nel deserto egiziano nel 1944. Il film sarà proiettato oggi al ridotto del Teatro Miela.

0: tempo, il cielo è variabile ed ecco le temperature alle 6. A Trieste 21 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 25 gradi e 5. A Udine e Pordenone 19 gradi, a Gorizia 17 e 5, a Tolmezzo 16, Tarvisio 15 gradi, Forni di Sopra 14 e mezzo, Piancavallo 11 e mezzo, Sappada 11, Zoncolan 12 gradi, Lussari 11 e mezzo, Grado e Lignano 21, la temperatura del mare la temperatura del mare è rispettivamente di 26 e 27 gradi.
1: Le previsioni, cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile con venti di brezza. Sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabile nel pomeriggio.
0: La Guardia di Finanza ha smantellato con l'operazione King George un'organizzazione criminale italo-albanese attiva nel narcotraffico tra Lombardia e Costa Adriatica. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha portato a 35 indagati e 16 arresti. Sequestrati complessivamente quasi 100 kg di droga e beni per circa 1.100.000 euro. L'inchiesta è partita da un controllo effettuato a Latisana col fermo di due corrieri. Da lì è emersa una rete criminale ramificata in più regioni del nord Italia. Il gruppo operava anche nelle località turistiche del nord-est, tra cui Lignano, Jesolo e Bibione. Lo spaccio avveniva in particolare nei pressi di locali notturni e stabilimenti balneari. L'organizzazione importava cocaina, marijuana e hashish lungo rotte balcaniche con metodi altamente strutturati. La droga veniva stoccata in immobili intestati a prestanome, poi distribuita da una rete di cavallini. Parallelamente sono stati ricostruiti i flussi finanziari illeciti e sequestrati beni riconducibili ai proventi del traffico.
1: Ripartiti i lavori sull'autostrada slovena H4, dalle 6 di stamattina sono attive le limitazioni alla circolazione per i veicoli diretti da Gorizia a Lubiana. Il traffico leggero viene dirottato sulla viabilità ordinaria tra Vipava e Rasderto, mentre i TIR sono obbligati a dirigersi verso il Vallico di Fernetti. Sul versante italiano vengono applicati accorgimenti per cercare almeno di mitigare il prevedibile impatto dell'aumento dei transiti.
2: Da questa notte è entrato nella fase più impegnativa il cantiere sull'autostrada slovena H4 tra Vipava e Razdrto, con la chiusura della carreggiata in direzione Lubiana fino a metà novembre. Per il traffico pesante proveniente dall'Italia scatteranno nuove limitazioni e la deviazione obbligatoria verso il valico di Fernetti. La conseguenza sarà uno scenario già visto lo scorso anno, quando i transiti giornalieri dei mezzi pesanti diretti all'Isert aumentarono del 70%, con picchi sopra i 7.000 transiti, soglia critica dei mezzi pesanti in grado di generare code, specie nelle giornate di venerdì. Anche quest'estate l'aumento del flusso di autoarticolati si abbinerà al traffico turistico. Autostrade Alto Adriatico ha annunciato alcune strategie per mitigare code e ingorghi, tra cui il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale dell'Isert per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste di pagamenti contactless, l'ottimazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la Polizia Stradale. In caso di code di 3 km in uscita alla barriera di Trieste, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse Gorizia. L'intervento sulla H4 comprende il rifacimento della pavimentazione, il risanamento del viadotto di Rebernice, la realizzazione di nuove barriere frangivento e altre opere per migliorare la sicurezza dell'infrastruttura particolarmente esposta alla bora. Il valore complessivo dell'opera supera i 62 milioni di euro, con conclusione appunto prevista a metà novembre. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Incidente dall'esito mortale ieri in tarda serata sul raccordo autostradale triestino all'altezza di Santa Croce in direzione Venezia. A perdere la vita è stato un cittadino croato residente a Muzzana in Friuli che, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo per cause ancora da accertare, si è scontrato con un camion e, una volta uscito dalla macchina, è stato travolto da un veicolo. L'uomo è stato sbalzato di qualche metro e pare sia morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. A causa dell'incidente si era formata una coda di quasi 2 chilometri.
1: Un ciclista di 79 anni, residente a Fossalta di Porto Gruaro, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto

0: A Cordovado, secondo una prima ricostruzione, mentre svoltava a sinistra da via Tellio verso via Suzzolins, è stato investito da un'auto condotta da un 44enne di Cordovado che procedeva nella stessa direzione. L'urto ha sbalzato l'anziano nel fossato a bordo strada. Inutili tentativi di rianimazione del personale sanitario. Il ciclista è morto sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione radiomobile di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto.
1: Dopo aver chiuso il capitolo della reintroduzione delle province, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia affronta da oggi uno dei dossier più attesi, la manovra estiva di bilancio. Sul tavolo ci sono quasi 740 milioni di euro di risorse disponibili, destinate a finanziare interventi e priorità per il territorio. Da oggi l'iter prende il via in prima commissione con l'esame del rendiconto 2025, dell'assestamento di bilancio 26-28 e del documento di economia e finanza regionale. I testi saranno poi valutati anche dalle altre commissioni competenti col parere del Consiglio delle Autonomie Locali prima di tornare in prima commissione per l'approvazione complessiva. La fase in commissione dovrebbe concludersi il 13 luglio, mentre dal 21 luglio i provvedimenti approderanno in aula per il via libera definitivo.
0: Nella pagina politica anche la seduta odierna del Consiglio Comunale di Trieste, fra i temi la discussione di tre ordini del giorno tendenti a fare il punto sulla cabinovia metropolitana, la controversa funivia che dal Porto Vecchio dovrebbe salire in Carso. Tra le mozioni, la proposta di una dichiarazione di solidarietà con la popolazione del Venezuela colpita dal terremoto e sulla promozione di iniziative di sostegno umanitario. La seduta comincia alle 17:30.
1: Lo strappo nella chiesa con la consacrazione celebrata a inizio luglio di nuovi vescovi da parte della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il gruppo che si richiama a Monsignor Lefebvre, costituisce un vero e proprio scisma, parola dal sapore antico, ed è proprio il rapporto col tempo, col passato e col presente, con le tradizioni e con la modernità a segnare una linea di frattura che da decenni percorre la chiesa. Abbiamo chiesto un commento all'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba.
2: La Chiesa affronta già diverse sfide, dalla crisi delle vocazioni al calo dei fedeli, e ora c'è anche una divisione interna scismatica. Come vede oggi questa situazione?
3: È una cosa che da tempo va avanti e ci sono stati anche tanti tentativi da parte sia di Paolo VI ma anche di tutti gli altri papi che sono venuti dopo per cercare un po' di far rivedere queste posizioni estremistiche. Ma l'ultima, quella di qualche giorno fa, dell'ordinazione dei vescovi, è stata veramente una cosa che è molto dispiaciuta.
2: Tra i motivi del disaccordo c'è la liturgia in latino, ma ci possono essere anche contrasti teologici più profondi.
3: La liturgia in latino non è la questione, perché la Chiesa Cattolica del Concilio Vaticano II ha sempre conservato anche l'uso della liturgia in lingua latina in diverse circostanze. È piuttosto forse un'interpretazione anche del rapporto tra i laici e i sacerdoti, il rapporto tra i vescovi e i sacerdoti. Certamente c'è una gerarchia nella Chiesa, una ministerialità che è specifica del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti, ma anche una ministerialità che è affidata ai laici. È un cammino che si fa insieme.
2: Ci possono essere spinte politiche esterne da parte di qualcuno che ha interesse a spaccare la Chiesa?
3: Queste forme di espressione del cattolicesimo rischiano di essere strumentalizzate da qualcuno che ha interesse a cavalcare, magari ricoprendo le proprie ideologie con una interpretazione anche religiosa.
2: Non tutti i tradizionalisti sono lefebriani. Com'è la situazione sul nostro territorio in Friuli Venezia Giulia?
3: Come dappertutto, non diverso da altre parti. Anche qui ci sono delle persone che ci tengono molto alle tradizioni antiche, ma la Chiesa vive di questo. Quando ci sono dei formalismi, quindi degli ismi, vuol dire che c'è qualcosa di difensivo, cioè c'è una paura di confrontarsi con la modernità. Ma Gesù Cristo non ha avuto paura di confrontarsi con il suo tempo.
2: Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nel prossimo servizio un altro arcivescovo, un'altra diocesi, Monsignor Redaelli, ieri ha ufficiato la sua ultima messa del perdon di Barbana.
4: Io sono convinto che questa isola, in particolare di Barbana, ha una grande potenzialità.
5: Il saluto ai suoi fedeli prima del trasferimento a Roma è emozionante. L'ultimo perdon di Barbana per il Monsignor Carlo Maria Redaelli nelle ultime ore da vescovo di Gorizia.
4: Per me è una situazione molto bella, molto commovente, perché vedo che c'è tanta fede da parte delle persone, non è solo una questione di festa ma una questione di fede, ricordando questa antichissima tradizione, venendo in questo bellissimo santuario di Maria in questa isola davvero splendida con tanta gente.
5: Un rito, il perdon, che si rinnova dal 1237, quando l'allora patriarca Querini chiese l'aiuto della Madonna per liberare Grado dalla pestilenza. La messa in Duomo, la statua della Vergine portata a spalle dai portatori e poi dalla Regina del Mare, seguita da una lunga processione di barche e celebrata dalle ortensie lanciate dalle femmine da riva. Imbarcazioni di ogni tipo, con anche il ritorno del lotto con i canottieri dell'Ausonia. Una festa che coinvolge l'intera comunità.
6: Significa tutto per Grado, tutto. Siamo andate noi donne a far su tutti i festoni per la barca della Madonna, insomma. Tutti si danno da fare per fare questa festa.
7: Essere un portatore non si può spiegare. Quando ce l'hai sulle spalle che viene avanti, non senti il dolore e va avanti. È un'emozione veramente intensa.
5: Signora, quanti perdon?
8: Penso 15. La famiglia di mio marito è di origine gradese e frequento Grado da quando sono nata e quindi è una bellissima tradizione.
5: Al santuario di Barbana la celebrazione eucaristica conclusa con l'obolo della città lasciato dal sindaco Corbatto, che ha parlato di rinnovo del patto tra la città e il mare. Tanti anche i turisti stranieri, tra cui alcuni norvegesi, che ci salutano con la vogata vichinga diventata celebre ai mondiali di calcio. Grado, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E dalla splendida isola di Barbana saliamo sulle rive del non meno bello lago di Barcis, che stanno accogliendo centinaia di turisti, ma la località vive l'annoso problema dello sghiaiamento e della sicurezza della viabilità che costeggia lo specchio d'acqua.
9: Il lago di Barcis per me è mille volte meglio del mare, perché è freschissimo.
2: Barcis, inizio luglio. Tanti hanno scelto di passare un giorno al lago, tra tuffi e passeggiate. Una gita mordi e fuggi di poche ore per godersi il sole e le montagne, soprattutto l'acqua.
10: È molto bello, mi piace il colore che ha, è molto azzurro. Si sta molto bene qua, comunque. C'è fresco.
11: Un posto molto più che tranquillo, in mezzo alle montagne, hai una bella vista, vedi tutta sta gente che comunque ha una casa in montagna. È praticamente il sogno di ogni bambino, secondo me.
2: Durante l'estate, proprio per favorire il turismo e per aiutare le irrigazioni, i livelli del lago restano alti, con l'autunno scendono e si lavora per lo sghiaiamento del fondale. Ogni anno l'apporto medio di materiale ammonta circa 200.000 metri cubi. Il sindaco di Barcis, Claudio Traina.
12: Sghiaiamento che dovrebbe partire a breve, appunto, con l'autunno, un primo lotto e poi un lotto successivo nel 2027, tutte funzionali a garantire la sicurezza dell'abitato, la sicurezza idraulica dell'abitato, ma anche la possibilità di garantire la viabilità con l'alta valle.
2: Per rimuovere i detriti servono operazioni costose fatte in emergenza e il traffico dei camion, più di 100 al giorno, crea disagi, soprattutto nella vicina Montereale. In tanti auspicano un intervento risolutivo permanente. Uno studio aveva individuato tre soluzioni: una galleria, un nastro o una teleferica, tutte sopra i 50 o i 100 milioni di costo, alcune con un pesante impatto ambientale.
12: L'intervento strutturale lo desideriamo tutti. Il problema è che nel frattempo però bisogna garantire la sicurezza e la viabilità. Purtroppo questo è l'unico modo per poter garantire questi aspetti.
2: Intanto Barcis si gode la sua estate, piccolo centro con vocazione turistica. L'anno scorso ha richiamato 33.000 visitatori, quest'anno forse saranno di più.
13: Se io potessi dare un consiglio, chi mette un euro in questa località qui, sebbene piccola, è una garanzia, è come investire nell'oro.
2: Barcis, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dopo oltre 2 anni di chiusura per un impegnativo restauro, la farmacia comunale Il Cedro di Piazza Oberdan a Trieste torna oggi a servire i cittadini in una veste rinnovata. L'inaugurazione questa mattina alle 11.
1: La riforma dei porti e l'impatto sullo scalo giuliano, questo è il tema dell'incontro organizzato dall'Associazione Dialoghi Europei, a cui parteciperanno tra gli altri Franco Mariani, presidente di Trieste Terminal Passeggeri e dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, il presidente di Confindustria caffè tra FVG, Stefano Visintin, le deputate Valentina Ghio e Deborah Serracchiani, il segretario generale dell'autorità di sistema portuale Natale di Tel e i rappresentanti dei sindacati confederali alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste.
0: Mentre a livello nazionale le imprese agricole condotte da giovani registrano un calo del 3% rispetto al 2023, in Friuli Venezia Giulia si conferma tra le poche realtà in controtendenza. La regione, dove si contano 773 imprese agricole under 35, è infatti una delle sole tre in Italia con un saldo positivo più 0,9%, insieme a Lazio più 16% e Basilicata più 8,4%. I numeri della regione, osserva il delegato di Giovani Impresa col diretti FVG Mattia Pavan, ci confortano e confermano la resilienza del nostro settore che rimane attrattivo sul fronte delle scelte dei giovani. Il ricambio generazionale, scusate, in agricoltura è possibile quando i giovani trovano opportunità, rappresentanza e una rete capace di sostenerli. Ora dobbiamo consolidare questo percorso, ha concluso.
1: Si intitola Rozzol Melara, un'indagine al riguardo, il volume fotografico di Giuliano Reggiani e Luca Setti, che attraverso il linguaggio fotografico descrive il rapporto e il dialogo tra l'imponente architettura e la quotidianità dei suoi abitanti. Un lavoro di ricerca durato 2 anni che oggi alle 16.30 verrà presentato proprio a Rozzol alla Biblioteca Comunale Lina Marinelli in via Pasteur. Luca Setti ci spiega l'origine di questo progetto.
14: Questo libro parla di Rozzol Melara, quindi di questo edificio imponente di stile brutalista che domina un po', diciamo, la zona periferica di Trieste. Noi l'abbiamo scoperto un po' per caso nel 2023 durante un viaggio a Trieste e ci aveva colpito subito il posto sia dal punto di vista architettonico ma anche l'apparente tranquillità del posto stesso, quindi è stata questa contraddizione, no? Tra questo posto che all'esterno sembra molto respingente, venendo soprattutto dal basso da Trieste, sembra molto chiuso, e in realtà all'interno noi abbiamo trovato un ambiente accogliente, di una comunità funzionante di persone che trascorrono la propria vita, e quindi questo pregiudizio che si era formato in noi è stato proprio il motore di un'indagine fotografica. Quindi noi abbiamo cercato di utilizzare un approccio documentaristico, quindi ci siamo posti nel modo più obiettivo possibile, per quanto possa essere possibile ovviamente, insomma, è sempre un lavoro personale. E fin da subito la nostra idea era quella di coinvolgere degli abitanti, perché volevamo anche avere modo di entrare nelle case per vedere come vivevano le persone, e quindi abbiamo avuto la fortuna anche di poter collaborare con alcuni abitanti che ci hanno dato la loro fiducia, e quindi questo è un lavoro che alterna sguardi più architettonici sulla struttura a dettagli di vissuto, quindi tracce di vita e ritratti delle persone che ci abitano.
15: Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le destinazioni turistiche più attrattive d'Italia per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione delle strutture ricettive del 53,7% al di sopra della media nazionale del 51,2%. La regione si colloca al quarto posto in Italia, preceduta da Veneto, Emilia-Romagna e dalle province autonome di Trento e Bolzano, superando mete tradizionali come Sicilia e Toscana. L'Italia, nel suo complesso, mantiene la leadership europea per prenotazioni online davanti a Spagna e Francia. Per l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, il risultato è il frutto di una strategia avviata negli anni scorsi in collaborazione con gli operatori del settore. Dal 2019 ad oggi il Friuli Venezia Giulia ha registrato oltre 2 milioni di presenze turistiche in più.
1: Il Festival Trieste Loves Jazz si arricchisce di una nuova sezione. Debutta infatti stasera Croatia Loves Jazz, che ospiterà artisti provenienti da Pola, Fiume e da tutta la regione istriana. Il primo appuntamento è con la doppia esibizione dello Zoran Majstorovic Oramai Sextet, che presenterà il progetto discografico Oramai, un incontro fra jazz contemporaneo e contaminazioni mediterranee, e di Angelica Zacchigna, cantante e autrice legata al contesto culturale dell'area alto-adriatica, alle 21 nel parco di Villa Sartorio a Trieste.
0: Il Monte Zoncolan si arricchisce di una nuova attrazione per gli amanti della mountain bike. A Ravascletto nasce la Bike Arena con 3 trail di diversa difficoltà, dal blu al nero. Un flusso continuo di appassionati, soprattutto nei weekend, tra discese tecniche, salti e velocità ad alta quota.
16: Tanta adrenalina e un po' di paura, il sesto senso che serve a definire il limite di ognuno, sulla sella di una mountain bike per provare le emozioni della nuova arena di Ravascletto, dove flow, ovvero la capacità di mantenere la pedalata, velocità e tecnica, si incontrano in 3 tracciati progettati per rider di ogni livello. I percorsi partono dalla fermata intermedia della funivia, sono 3 a seconda delle proprie capacità.
17: Bello, una novità finalmente in Friuli che ci voleva, perché senza park non si vive proprio.
18: Bello, bello, ho fatto il primo giro adesso, molto divertente, non vedo l'ora di provare gli altri tracciati.
16: Una novità sul Monte Zoncolan che attira centinaia di persone soprattutto nel weekend. Per accedervi il costo del biglietto è di 30 euro, ridotto 20, e include l'utilizzo illimitato della funivia durante l'intera giornata. Il consiglio della guida è quello di farsi affiancare almeno all'inizio da un istruttore. Ennio De Crignis, istruttore di mountain bike.
19: Adatta quasi a tutti, perché comunque dai neofiti a chi ai pseudo professionisti, perché ci sono delle linee, la blu è adatta all'80-90% delle persone.
16: Bad Bunny è il trail perfetto per chi cerca velocità e divertimento. Joker, il trail con curve paraboliche, salti e passaggi tecnici, mentre Supernatural rappresenta l'anima più da enduro della bike arena.
20: Un po' di adrenalina nelle ultime parti perché mi ero gasato saltando, e poi molta felicità perché mi divertivo soprattutto i primi giri, perché scoprivo com'era il trail più che altro.
16: Ravascletto, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Premariacco si è chiusa ieri una 3 giorni di gare europee di acrobazie in volo di aeromodelli radiocomandati in semiscala, con partecipanti da ogni parte del mondo. I migliori tra loro trovano impiego nell'industria dei droni.
15: Un respiro profondo per scaricare la tensione, poi il decollo. Salita verticale, picchiate, scampanate, virate, rotazioni, stalli d'ala. A bordo, al posto del pilota, un manichino. Gli aeroplani, radiocomandati a vista da terra, sono in semiscala, 2,5 m o 3, motore a benzina da 2 o 4 cilindri, arrivano anche a 180 km orari. Per la prima volta, all'Avio Superficie San Mauro di Premariacco si sfidano, su 5 classi di volo a difficoltà crescente, 75 piloti in una gara del circuito europeo IMAC. Arrivano da 16 paesi, inclusa l'Arabia Saudita. Non è facile, il livello degli altri concorrenti è molto alto. Un'ottantina i piloti di questo sport in Italia. Circa 10.000 euro il costo di ciascun aeroplano, di legno, materiali compositi, assemblato e personalizzato con ore e ore di lavoro. Anche in Austria abbiamo ottimi piloti, anche campioni europei e mondiali, manca solo un po' il ricambio generazionale. Tra le prove, far danzare un aeromodello a tempo di musica, come un balletto. Joele Bressan.
21: Eseguendo delle manovre che alcune volte possono anche portare a alti rischi, ovvero volare molto bassi, e integrare in queste manovre anche l'utilizzo di effetti speciali come fumogeni e alcune volte anche veri e propri fuochi artificiali.
15: Ci sono poi sequenze da rispettare di acrobazie conosciute o comunicate poche ore prima del volo. Sasha Cicconi.
22: Questo è un modello di 3 metri di apertura all'aria con motore da 220 cc, è una macchina estremamente sofisticata dedicata appunto alla acrobazia di precisione.
15: I migliori tra questi piloti, ci dicono, sono sempre più spesso ricercati da aziende di droni sia per uso militare che civile. Marico Mincuzzi, direttore regionale Europa per IMAC.
23: I giovani che sviluppano questa competenza diventano molto flessibili, perché poi non solo hanno competenza di pilotaggio ma anche meccanica, di design, di testing, e quindi possono ricoprire diversi ruoli nel mondo dei droni professionali.
15: Premariacco, Lilio Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Arriva questa sera in Friuli Venezia Giulia il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Major von Frinzius, Dindon Down alla ricerca di Dio, già sold out in tutte le città italiane toccate dal tour partito lo scorso autunno. Un happening comico senza regole che affronta il tema della religione sovvertendo il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire normale. Sipario alle 21 a Villa Manin di Passariano.
1: Dal Ministero della Cultura arriva un bando da 4 milioni di euro per sostenere i giovani che hanno avviato

0: o intendono aprire una libreria. Il servizio da Roma di Francesca Cosentino.
1: Non siamo un popolo di lettori, anzi, secondo gli ultimi dati Istat, l'Italia rispetto all'Europa si posiziona agli ultimi posti per i tassi di lettura, ma a sorpresa i giovani attenuano questo divario, anche se si fa sempre più largo la lettura digitale. Ecco così l'iniziativa del Ministero della Cultura di sostenere i giovani nel fare impresa con i libri. Sul sito del Ministero e sulla pagina web della Direzione Generale delle Biblioteche è stato pubblicato il bando Librerie Under 35 con uno stanziamento di 4 milioni di euro, 1 milione destinato alle iniziative successive alla data del dicembre 2023 nei comuni individuati dal bando e 3 milioni destinati all'inizio giugno 2024 o ancora da avviare. Il progetto riflette, ha precisato il ministro Giuli, la centralità attribuita al libro per educare i giovani alla lettura e all'amore per i libri, sostenendo coloro che vogliono investire in un'impresa culturale, rafforzando contemporaneamente i presidi culturali del territorio. Le domande per ottenere i fondi vanno presentate con posta PEC all'indirizzo del ministero entro il 13 settembre 2026.
2: Per il ciclo degli incontri d'estate in Biblioteca Ronchi dei Legionari è in programma oggi un appuntamento che combina la poesia di Massimiliano Lancerotto, Stefano Wulff e Mirko Ongaro e la musica di Stefano Fiocco per mescolare paradossi, rime, controrime ed esplosioni dialettiche in Piazza della Concordia alle 21:15.
0: Il gruppo di lettura triestino in prima persona si incontra oggi al Museo Lezzi in Piazza Ortis per discutere del libro Essere lupo di Kerstin Ekman, una delle più importanti scrittrici svedesi. L'appuntamento alle 17:30.
2: Nel 1944, dopo la capitolazione italiana e prima dell'arrivo dell'esercito tedesco, 28.000 civili dalmati furono evacuati in Egitto per sfuggire all'avanzata nazista. Lasciarono i villaggi e le città d'origine per vivere per 2 anni sotto le tende nel mezzo del deserto egiziano, in una specie di villaggio modello comunista creato per mostrare agli alleati come sarebbe stata la nuova Jugoslavia una volta finita la guerra, una vicenda rimasta per decenni nascosta nelle pieghe della storia e che oggi viene raccontata nel documentario El Shat, a Blueprint for Utopia di Ivan Ramljak, che sarà proiettato oggi alle 17:30 a Trieste al Ridotto del Teatro Miela. A presentarlo l'esperta del cinema est europeo e fondatrice del festival I Mille Occhi, Mila Lasic.
3: El Shat è una storia molto particolare che in effetti non ha avuto molta diciamo risalto nella storia jugoslava, non si sapeva molto perché è un'azione molto particolare avvenuta nel 44 quando Tito, insieme con gli alleati, comunque era idea di Tito, ha deciso di portare 40.000 persone delle isole della Dalmazia prima a Issa, l'isola più lontana, anche a sud Italia, e dopo una parte è rimasta là e l'altra parte è stata trasportata, che si dice 28.000 persone, a El Shat in Egitto.
4: Qual era l'obiettivo di Tito con questa operazione?
3: Era di salvare la popolazione di Dalmazia e delle isole, perché quando si sono ritirati gli italiani, siccome la popolazione maschile ha aderito alla lotta antifascista, la gente che rimaneva sarebbe state vittime dei tedeschi, no?
4: Chi è il regista di questo documentario e su quali materiali, in quali archivi ha lavorato per realizzarlo?
3: È nipote di un medico pediatra che in effetti è stato come medico proprio al Shat. Ha scritto il diario di cui non si sapeva per 50 anni niente, che è stato casualmente ritrovato, e dopo hanno ritrovato più di 4.000 foto di diverse persone, e il film si basa sulle testimonianze degli sopravvissuti, ancora sopravvissuti, dico, perché sono tutti ultra novantenni, erano intervistate una 20ina di persone.
4: Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È Yanai Mana, la più giovane, giapponese classe 2015, la vincitrice del primo premio per la 10ª edizione del Piccolo Violino Magico e si aggiudica la borsa di studio di 7.000 euro e il violino pregiato del liutaio Fabio Piagentini. Il concorso internazionale si è concluso ieri pomeriggio nell'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento.
2: E Andrea Pellegrino, numero 134 delle classifiche mondiali, la testa di serie numero 1 del Challenger ATP 75 di Trieste, il torneo internazionale di tennis che ne entra nel vivo dopo le qualificazioni al Tennis Club di Padriciano. Il suo primo impegno contro lo spagnolo Alcalá Gurri, che in classifica sta a una novantina di posizioni più sotto. Secondo nome del seeding, il colombiano Dellien, opposto all'altro azzurro Carlo Alberto Cagnato. Testa di serie numero 3, l'austriaco Neumayer contro il bosniaco Nedic. E numero 4, il suo connazionale Schwertzler, che giocherà contro Federico Bondioli. Debutta oggi anche il vincitore del torneo dello scorso anno, Matej Dodig, contro l'indiano Nagal.
0: La seconda edizione del corso di aggiornamento per direttore sportivo organizzato dall'Università di Udine si conclude oggi con la cerimonia di consegna dei diplomi finali, a cui seguirà una tavola rotonda sul ruolo del direttore sportivo, in particolare sugli aspetti professionali, manageriali, giuridici e comunicativi che lo coinvolgono. Fra gli interventi, quello da remoto del direttore generale del Bari, con un lungo passato all'Udinese, Pierpaolo Marino, alle 15 al Polo Economico dell'Ateneo in via Tomadini.
2: Musica dal vivo e animazione d'autore, protagonista questa sera a Pordenone con l'esibizione dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo Pordenone Centro, che musicherà live il film muto The Frozen Nord, capolavoro interpretato da Buster Keaton e Dick Line. A seguire la proiezione di un pilastro assoluto del cinema d'animazione italiano, Western Soda del 1965, nato dalla matita inconfondibile di Bruno Bozzetto. Appuntamento alle 21:30 all'Arena di Lago San Giorgio.
0: Ed ora uno sguardo alla programmazione radiofonica odierna della nostra sede. Alle 11:10 circa, nella trasmissione in friulano, i corsi per imparare ad andare in barca a vela già da piccoli, attivati dalla Lega Navale di Grado. Alle 11:20 parola di cane, che cosa rende un cane da compagnia. E alle 11:55 un'estate per scrivere. Sono le 7:54 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Carlo Morello, ha collaborato in redazione Cristina Polselli, Daniele Lettige ha partecipato alla redazione di questa edizione. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza va in onda il flash e poi ci sarà l'edizione delle 12:30. Grazie della cortese attenzione da Eva Ciuc e da Antonio Cagliazza, l'augurio di una buona giornata e a risentirci.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Dal centro operativo dell'automobile Cardi Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo prevalentemente poco nuvoloso o variabile. Saranno possibili locali rovesci, specie dal pomeriggio e soprattutto in montagna e in pianura, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Sulla A23 Alpe Adria abbiamo un veicolo fermo tra Carnia e Gemona, attenzione quindi in questo tratto, mentre dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina è prevista la chiusura per lavori del tratto compreso tra Ponte e Baicarnia per chi viaggia in direzione sud, con traffico deviato quindi sulla statale 13 Ponte Bana. Ci sono lavori al momento anche tra Tarvisio Sud e Coccao. Ci spostiamo sulla A4, il traffico si sta intensificando, ci sono code in direzione Trieste già a partire dalla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio con la 27. Attenzione sul tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro ai rallentamenti a tratti, anche dovuti al passaggio da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul raccordo RA14 la diramazione o vicina Fernetti è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Trieste, mentre da oggi sul tratto A Sessiana-Rabuiese abbiamo uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro, si viaggia a doppio senso di marcia nella direzione Slovenia. tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria. Segnaliamo da oggi sulla statale 13 Ponte Bana un senso unico alternato nel comune di Basiliano, mentre sulla strada regionale 352 di Grado sono possibili sensi unici alternati tra i comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa solo durante il giorno tra le 7.30 e le 19.30. Da oggi segnaliamo ancora sulla strada regionale 251 della Valcellina nel comune di Azzano Decimo un transito a senso unico alternato durante il giorno. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Serve un ordine restrittivo. Trump contro Giorgia Meloni, pubblica un fotomontaggio con la Premier. Nessun commento da Palazzo Chigi. Domani il vertice NATO ad Ankara. Mosca minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina. Ancora raid su Kiev. Il summit in Turchia e la linea della Presidente del Consiglio. Attenzione al Mediterraneo, rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, spese militari. Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Le opposizioni, il governo pensa al potere invece di guardare i bisogni dei cittadini. Stupri a mogli e compagne pianificati online, vittime stordite con farmaci, 57 arresti in tutta Europa. In chat, foto, video degli abusi e suggerimenti sulle droghe da usare per commettere gli abusi. Tempi troppo lunghi nelle decisioni su un caso di violenze domestiche, frasi sessiste della PM. La Corte di Strasburgo sanziona Roma. L'Italia si conferma regina del vecchio continente nel turismo. Record di presenze, qualità delle offerte e tariffe competitive, il mix vincente. Il rock secondo Seattle, concerto dei Foo Fighters a Milano, 3 ore sul palco, 30 anni di carriera e energia allo stato puro. Pressing su Infantino, la FIFA sospende la squalifica dell'attaccante americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ringrazia, il Bergio commenta, sbalorditi. I mondiali giocati, il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia, l'Inghilterra batte il Messico, stasera Portogallo-Spagna. Formula 1, Leclerc vince a Silverstone, tennis, Sinner ai quarti di Wimbledon, oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti, nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni.

0: Meloni, un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La corrispondente da New York.
1: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Palazzo Chigi non commenta l'attacco di Trump, la premier impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia.
2: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
0: Sentivamo dei movimenti diplomatici statunitensi tra Russia e Ucraina, ma le novità della notte arrivano dal campo. Ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. Sullo sfondo le aperte minacce di Mosca alla Polonia. La corrispondente.
3: Di nuovo sotto attacco, droni e missili balistici russi hanno preso di mira Kiev nella notte. Per la difesa di Mosca si tratta di una risposta agli attacchi avvenuti nel fine settimana nel territorio russo. Le forze di Kiev sono tornate ad attaccare la Crimea, colpite le infrastrutture energetiche di Sebastopoli, rimasta senza elettricità. Cresce la tensione alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno all'Ucraina e in un'intervista televisiva il portavoce minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza poiché ha già iniziato sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov, che ormai parla di una guerra su larga scala in Ucraina e non più di un'operazione militare speciale perché l'Occidente aggiunge e supporta Kiev nei combattimenti. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia smentendo le voci diffuse dall'intelligence americana ma si tiene pronto, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Sull'aumento della spesa per NATO e armi e più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane. Alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
4: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative quelle per sanità o salari, linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
5: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
4: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini invoca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid, replica: la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra pensi piuttosto alla sanità. La Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea, il Dem Alessandro Alfieri che definisce un errore comprare più armi da Washington, è sempre dal PD Antonio Misiani.
6: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso, il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono le nomine e la legge elettorale.
4: Filippa Misano, GR1.
0: Ora in Medio Oriente, nuova provocazione dei coloni israeliani, questa volta in Siria, con uno sconfinamento bloccato dall'esercito di Tel Aviv. Intanto il premier Netanyahu guarda al prossimo incontro con il presidente americano Trump. La corrispondente.
7: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita, i temi che ormai sono da tempo al centro dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Ha rivendicato gli ottimi rapporti con Trump nonostante gli screzi frequenti, normale dialettica come in famiglia, li ha definiti Netanyahu. E poi i punti ribaditi più volte: fino a quando sarò premier l'Iran non avrà armi nucleari. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud di Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: A Teheran le lunghe esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele. È partito il corteo funebre della guida suprema, 10 ore davanti a migliaia di persone e un mare di bandiere. Sempre assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Ieri l'omaggio solenne alla salma da parte dei vertici del regime. L'inviata.
8: In prima fila la preghiera davanti alla sua salma, i tre figli dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra in un raid israeliano-americano. Si rivede anche il comandante dei Pasdaran, Vahidi, assente dalle scene da oltre 4 mesi. Ma Mojtaba, tra le decine di migliaia di persone che si accalcano in un caldo straziante alla grande moschea di Teheran, non c'è. Nelle stesse ore riconfermerà con decreto Mohsen Ejei alla guida del sistema giudiziario del paese. Ma il governo in assenza del figlio e successore della guida suprema fa salire sempre più in superficie lo scontro del dopoguerra tra trattativisti e intransigenti ai vertici della Repubblica Islamica. In strada i cartelli invocano morte all'America e a Trump. Sfila stamane nella capitale il feretro dell'uomo che per 37 dei 47 anni di Repubblica Islamica ha tenuto con pugno durissimo il paese. Una cerimonia che è dimostrazione di logistica e saldo controllo e parla al nemico fuori e al dissenso interno, ridotto al silenzio. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
0: Lo abbiamo sentito, il presidente Trump è impegnato su tutte le crisi internazionali, ma ha trovato il tempo per un'invasione di campo che sta creando uno scandalo sportivo. Giorgio Matteoli in studio.
9: Buongiorno, finora aveva tenuto a freno i propri entusiasmi mondiali Donald Trump, adesso è entrato a gamba tesa sulla Coppa. Perché? Perché il miglior marcatore della nazionale statunitense, Folarin Balogun, in questi mondiali, già 3 reti per lui, era stato espulso nell'ultima sfida con la Bosnia, doveva essere squalificato per il match degli ottavi di finale di questa notte contro il Belgio e invece ci sarà revocata la squalifica, decisione a sorpresa. Gli americani si appellano all'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA, ma fin qui dal 1962 nessun giocatore ai mondiali aveva avuto la revoca della squalifica. Ovviamente è scandalo internazionale, in Belgio i quotidiani attaccano mossa della FIFA per favorire gli Stati Uniti, cade la maschera del presidente Infantino. Non sapevo che negli uffici della FIFA il 5 luglio corrispondesse al nostro 1 aprile, ha tuonato il CT belga Rudy Garcia, e ora il New York Times e gli inglesi del Guardian precisano: Trump da mercoledì ha fatto 3 chiamate a Infantino per assicurarsi una decisione favorevole.
0: Le 8:11, la cronaca, l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
10: una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
0: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia su un caso di violenza domestica e stupro in cui la PM aveva proposto l'archiviazione del procedimento. Dal magistrato scrivono frasi sessiste e stereotipate. Sentiamo perché.
11: È normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Valutazione di un pubblico ministero donna di Benevento che nel 2021 così chiede l'archiviazione di una denuncia presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, contro il suo ex compagno per violenza domestica e stupro. Parole del giudice ora stigmatizzate dalla Corte europea per i diritti dell'uomo alla quale la donna si era rivolta e che condanna l'Italia ad un risarcimento di 60.000 euro. Parole, quelle del pubblico ministero, sessiste e stereotipate che hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, spiega la CEDU, che inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta dopo la sentenza Audrey, che aveva vissuto a lungo nella Bellinese con compagno e figli, davanti ai quali erano peraltro stati commessi gli abusi. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Milano è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che ha accoltellato un uomo che non conosceva.
12: Sabato mattina, 7:21, quartiere San Siro. La telecamera davanti al bar La Giada inquadra Gerardo, 55 anni, in maglietta bianca e marsupio scuro, mentre parla col padre, seduto di fronte. Alle spalle arriva un uomo vestito di nero. È Lamin Saidighi, 22 anni, italiano, origini gambiane. In testa un passamontagna, cammina tranquillo, poi accelera il passo e lo aggredisce alle spalle, colpendolo all'addome e al torace con una lama di 21 centimetri. Tanti fendenti inferti in pochi secondi, quelli necessari agli altri clienti per reagire e bloccarlo. Osama, muratore egiziano, riesce a disarmarlo. La sua voce al microfono di Elena Scarrone.
13: Cercato di tenere via il coltello, l'ho portato via e legato la mano, è stato sopra lui, non muove più. Vuole scappare, però non riesce.
12: Mi sono divertito. Appena esco lo rifaccio, dirà il 22enne ai poliziotti. Secondo la procura era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme incontrata. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata ma non più in pericolo di vita. Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, la minse di si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Al momento non risulta nessuna vicinanza al radicalismo islamico. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Rai Radio 1, tempo d'estate, tempo di vacanze ed è già boom di turisti in Italia.
14: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2%, superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9%, e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
15: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire nuova cooperazione qualificata.
14: La montagna è la meta dell'estate anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione protezione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali. Paola Bonanni, GR1.
0: E se aumentano le prenotazioni online per le vacanze, crescono però anche le truffe digitali.
16: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti d'identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
17: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali, anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
16: Come tutelarsi?
17: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali, che ti danno il tempo di essere annullati.
16: Mauro Zanda, GR1.
0: Per chi si sposterà in treno nei prossimi giorni, intorno al nodo di Firenze previsti disagi e ritardi. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento. I tempi di percorrenza si allungheranno di circa 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. E ad accompagnare gli spostamenti dei prossimi giorni ci sarà ancora un gran caldo dopo la fase instabile appena passata. Le temperature sono infatti in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
18: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
0: La musica con un nuovo singolo pubblicato a sorpresa. Morning Dew, Donk, inedito di Beyoncé, il primo dopo 2 anni, scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. Il brano fa parte delle celebrazioni, ristampa inclusa, in uscita il 4 settembre, per i 20 anni di un album importante per la pop star, B-Day. 20 anni fa le regalò la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e poi diversi Grammy Awards. Da Seattle il rock senza tempo dei Foo Fighters, ieri in concerto a Milano. L'inviata.
19: Volete rock and roll? Chiede Dave Grohl ai 65.000 accorsi ad applaudire i Foo Fighters a 8 anni dal loro ultimo concerto in Italia. In risposta è arrivato un boato e una selva di mani al cielo. Energia allo stato puro, quasi 3 ore di concerto senza concedere pause. Una scaletta che ha attraversato 30 anni di carriera e uno spettacolo che gira attorno al cantante senza diventare mai un one man show. Spontaneo, naturale, divertente, Dave Grohl intrattiene il pubblico sfoggiando anche un po' di italiano.
20: Ragazzi, tutti pazzi!
19: Una macchina da guerra del rock contemporaneo, i Foo Fighters hanno suonato gran parte del loro repertorio, da All My Life a Learn to Fly. Un vero gioiello, Big Me, è ancora un omaggio ai Motorhead. Un pensiero speciale per l'indimenticato Taylor Hawkins.
21: We'd like to dedicate this song to Taylor Hawkins.
19: Una sorta di jukebox alla dinamite che non poteva chiudersi se non con l'immancabile Everlong. Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: Dal rock alternativo di Seattle a un pirata del rock italiano.
22: Una settimana, un giorno, solamente un'ora.
0: Parte oggi da Piazza San Marco a Venezia il tour estivo di Edoardo Bennato, Quando sarò grande. Nelle 8 date previste si esibirà con la sua big band, con il quartetto d'archi Quartetto Flegreo e con la soprano Maria Chiara Chizzoni. L'artista campano, tra i più eclettici e innovativi della musica italiana, nella città lagunare suonerà anche con l'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Ultima data del tour, il 12 settembre, al Teatro Grande di Pompei. Sono le 8:21. Tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
9: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti e tra poco avremo con noi il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, per cui gli argomenti saranno tantissimi, dal mondiale ovviamente alla stretta attualità che ci riguarda più da vicino. Appuntamento tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: offerta termina a fine mese. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Jacopo Barlotti, torniamo subito a parlare del mondiale di calcio, un mondiale che parla sempre più europeo. L'Inghilterra nella notte ha eliminato il Messico, mentre la Norvegia, trascinata da Haaland, ha battuto 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. Partiamo proprio da qui, nel servizio di uno dei nostri inviati.
7: È ovvio che stanno profondamente tristi, è un sentimento abbastanza normale e aiutemos che buscare una reazione corretta.
8: Parole di tristezza quelle di Carlo Ancelotti, che dopo la gara conferma resterà sulla panchina del Brasile. Sembrava l'uomo giusto per la rinascita, così non è stato per limiti dei suoi giocatori, ma anche per un destino spietato. Sei mondiali fuori nella fase eliminazione per mano di un'europea, e qui iniziano i meriti di una formazione vera, non una meteora, che dopo aver annientato le speranze italiane di andare al mondiale sta mostrando di avere i numeri, quelli impressionanti di Haaland, doppietta micidiale di testa e da fuori nel finale di partita, ma anche un portiere eccezionale, Nyland, che para tutto, a cominciare dal rigore di Bruno Guimaraes in apertura, psicodramma verde-oro, nuova remata vichinga verso i quarti di Miami.
9: Sono davvero felice quando un'occasione di solito finisce in gol, si tratta di restare concentrati finché non arriva il momento.
8: East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
6: Norvegia, che ai quarti sfiderà l'Inghilterra, vittoriosa 3-2 sul Messico.
10: 98 secondi per cancellare 40 anni. Il tabù azteca e l'incubo argentino dell'86 svaniscono al suono di una dolce melodia. E hey Jude, è proprio Bellingham, micidiale doppietta in meno di due minuti a dare la prima sterzata. Veemente la reazione della tricolore, spinta dall'infernale tifo di casa. Neanche tre giri di lancette, il solito Quiñones la riapre. Pickford si ricorda che questa è la giornata dei portieri e salva il risultato due volte, sempre su Jimenez. Nella ripresa, pronti via, O'Reilly fa tremare il palo e tutto lo stadio. Poi accade di tutto. Rosso a Kenza, ruvido su Gagliardo, Inghilterra in 10, l'Azteca spinge forte, ma nel momento peggiore la squadra di Tuchel trova il rigore che Kane trasforma implacabile. Non è finita, altro penalty, questa volta per il Messico, tenuto in vita da Jimenez. Per 20 minuti la squadra di Aguirre ci prova, ma in modo confuso, a parte qualche brivido nel lunghissimo recupero. Ai quarti ci va l'Inghilterra, sabato a Miami contro la brigata Haaland. Per il Messico, orgoglio e lacrime. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
6: Ottavi di finale che proseguono con Portogallo-Spagna stasera alle 21 e poi Stati Uniti-Belgio nella notte. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. A Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, l'inviato.
11: A Silverstone nel 51 Froilán González, detto Cabezón, testone, otteneva la prima vittoria in Formula 1 di una storia divenuta immortale, quella della Ferrari. Ieri, su questi curvoni che hanno fatto la leggenda del motorsport, Leclerc ha regalato al cavallino il successo numero 250. Mette dietro Russell e il compagno Hamilton Leclerc, ma soprattutto le difficoltà recenti, le gare complicate, la frustrazione di non fare più la differenza.
12: Sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. Ho dovuto lavorare tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato.
11: Vince Leclerc approfittando dei problemi tecnici di Antonelli, che lo stava rincorrendo. Un Antonelli che finisce fuori dai punti e resta sì leader del mondiale, ma con appena 25 lunghezze su Russell.
13: Sono deluso, arrabbiato, l'importante è che torniamo più forti di prima.
11: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
6: Il tennis a Wimbledon, Sinner promosso ai quarti di finale e oggi per gli ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini contro la filippina Iala.
5: Gioco partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che

0: beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo, il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, undicesimo giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17° quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiulin. E ora per Supernole c'è Félix Auger-Aliassime da registrare il KO della Zabalenka battuta 2-7-0 da una super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
1: Ciclismo, seconda tappa del Tour de France a Barcellona, vinta dal messicano Del Toro.
2: Pogacar non è più un cannibale, anzi sua maestà concede spazio ai compagni come sul traguardo di Barcellona. Seconda tappa del Tour de France, la UAE fa la gara, Del Toro si posiziona per attirare lo sprint al suo capitano forzando fino al limite, rischiando addirittura di cadere per una sbandata. Pogacar vede Vingegaard perdere terreno e si accontenta, lasciando la scena al giovane messicano che riporta così il suo paese alla vittoria 36 anni dopo il successo di Alcalá al Tour del 1990. Vingegaard resta comunque in giallo, ma il vantaggio su Pogacar si dimezza, 6 secondi, brutta giornata per Tiberi che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Infine il basket, a Bologna l'Italia batte 87-84 la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
3: Un cuore immenso ha consentito all'Italia di ribaltare una partita che sembrava vinta dalla Lituania di Valančiūnas, avanti di 12 punti a 4 minuti dalla fine, ma le magie di un favoloso Mannion, autore di 27 punti, e di Procida hanno avvicinato l'Italia al mondiale. Gli azzurri si sono imposti 87-84 e chiudono così in testa il gruppo D al termine della prima fase, ma cosa ancora più importante, si mettono la Lituania a 4 punti di distanza in attesa di giocare la seconda fase da fine agosto, quando incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare il prossimo anno in Qatar. Si diceva di un Mannion stellare. Il neogiocatore della Roma di Nelson Doncic sottolinea il concetto del non mollare mai che caratterizza questa nazionale.
4: Abbiamo sempre cuore, crediamo sempre quanto siamo giù, ci crediamo sempre, vogliamo sempre vincere.
3: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ed è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8:32 minuti, ancora un buongiorno da Filippo Corsini in studio per questo nuovo appuntamento con Radio Anch'io Sport, e torniamo dai nostri ospiti per salutarli. Buon lunedì a Paolo Casarin. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno da Dallas a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora ben trovati, ancora un buongiorno a chi ci ascolta dall'Italia. Alle 1:30 del mattino qui andiamo in onda con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica, e ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Filippo.
1: Le maratone di Guido Ardone. Allora Paolo Casarin, ti chiedo subito, si parla tanto, sì, lo scandalo un po' del giorno, la notizia del giorno è questa sospensione decisa dalla FIFA, che ha deciso di riammettere, di riabilitare per così dire Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, l'attaccante degli Stati Uniti, che era stato squalificato, e invece giocherà la sfida degli ottavi di finale contro il Belgio. Putiferio incredibile, ovviamente gli States dicono decisione giusta, il Belgio è a dir poco contrariato. Che cosa ne pensi? Non si era mai vista fino a questo momento questa regola, no, che della sospensione della squalifica?
2: No, in effetti è una cosa nuova, non so se sia l'effetto della forza del paese di casa, diciamo, oppure degli Stati Uniti per essere più chiaro, che fa cambiare le cose. Ecco, sono situazioni che bisognerebbe studiare magari un po' di più, ma che danno origine a dubbi e ad altre cose. Io non mi ricordo di aver mai visto una roba del genere, era forse meglio che non avvenisse neanche questa volta.
1: Certo, ma ne parleremo ancora. Volevo conoscere anche il parere di Alberto Cerruti su questo episodio. Alberto, che cosa ne pensi?
5: Beh, ha detto tutto Paolo, non ci sono precedenti, è un episodio che suscita scandalo, e soprattutto sono sospette le dichiarazioni di Trump per questa decisione della FIFA del suo amico Infantino.
1: Bene, allora, in attesa che il nostro ospite risponda, dovremmo esserci, tra poco lo sentiremo. Allora, Guido Ardone, che cosa arriva a questo proposito sul caso Balogun dagli Stati Uniti?
4: Ma sicuramente noi l'abbiamo, come dire, letta e commentata in tempo reale la notizia, senza avventurarci in giudizi. A me sembra comunque, allora forse un piccolo giudizio proviamo a darlo, che sia l'ennesima dimostrazione, come pure diceva giustamente, saggiamente Alberto Cerruti, che è un mondiale particolarmente politico. Il dettaglio che poi spicca e che successivamente, secondo organi di stampa assolutamente autorevoli, cito tra gli altri il New York Times, dalla presidenza Trump si è arrivata quasi, insomma, come dire, la rivendicazione di questo contatto con la FIFA, come a dire sì, sono stato proprio io a contattare Infantino e a capire se c'erano margini per l'intervento. Il fatto, poi lo riassumiamo in pochissime battute: nella gara contro la Bosnia, Balogun, che già ha segnato 3 gol per gli Stati Uniti, segna, si fa espellere, una brutta entrata, in realtà uno scontro di gioco, è andato sulla caviglia di Muamer Emovic, non intenzionalmente, ma il danno c'è stato, espulsione dopo revisione VAR, è scattata una sorta, e qui mi rifaccio a quello che spiegava bene Paolo, una sorta di sospensione con la condizionale. Forse sì, un precedente, ma non in un mondiale, in un percorso di qualificazione. Vado un po' a memoria a Cristiano Ronaldo. È ovvio che la cosa è del tutto irrituale, e il Belgio cita i regolamenti della FIFA e della Coppa del Mondo, in cui appunto si legge chiaro e tondo: dopo l'espulsione c'è la squalifica, punto e basta.
1: La cosa sa un po' di pasticcio
4: italiana, e poi sapremo se gli Stati Uniti lo schiereranno, magari vorranno, come dire, essere protagonisti di un gesto di fair play. Hai perfettamente ragione, sì, un gran pasticcio.
1: E allora salutiamo con piacere il nostro ospite. Buongiorno al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Buongiorno presidente.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora,
6: buongiorno a tutti.
1: Presidente, gli argomenti sono una marea, dobbiamo essere sintetici, correre. Presidente della Federcalcio da 14 giorni esatti, appunto, con una scrivania piena di impegni e di lavoro da fare. Lo sa però, come siamo noi giornalisti, desideriamo sempre che l'ospite ci dia la notizia, una notizia al giorno. Speriamo sia così anche con lei. Vado subito al cuore dello Stato, al dunque, al nocciolo. Si parla molto delle prime decisioni, una possibile entrata di Paolo Maldini come direttore tecnico, che di conseguenza avrebbe anche la scelta di Antonio Conte come nuovo CT. Ci può dire qualche cosa?
6: Sì, vi posso dire che Sicuramente Paolo Maldini rientra in quel curriculum vitae, quella persona di competenze, di storia, di skill sostanzialmente. Non è certo solo la carriera da calciatore, ma anche quella da dirigente, che riguarda un ideale profilo per fare il direttore tecnico, la persona di riferimento col presidente, poi col Consiglio federale, con le varie componenti, però io penso che tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità, che devono decidere, devono fare delle valutazioni, hanno anche un piano B, spesso magari anche un piano C. Io sono molto molto molto sereno, mi sono dato, me l'ho detto a qualche tuo collega recentemente, massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, anche questa mattina, leggendo qualche notizia sulla stampa, leggo delle notizie ovviamente tutte rispettabili.

0: Io continuo a sostenere l'unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, perché sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, giusto o sbagliato, e cioè valutare, decidere insieme a chi sarà questa persona, direttore tecnico, l'allenatore. Siccome questo è un paese dove recentemente si è molto, diciamo, richiesto che ci fosse anche un soggetto credibile, autorevole, che sia o che fosse del mondo del calcio, credo che ancora per qualche ora, qualche giorno, bisogna avere un po' di pazienza.
1: Comunque la scelta la farà chiaro il direttore tecnico principalmente.
0: Voglio dire che sicuramente sarà la persona che più di tutti dirà perché è giusto quell'allenatore rispetto a un altro. Sostanzialmente io avrò grande piacere di condividerlo, vorrei capire di che cosa si tratta.
1: E comunque il piano B e il piano C è pronto nel suo cassetto.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Allora andiamo dai nostri amici, tante domande anche da parte loro. Alberto Cerruti.
2: Ben ritrovato Presidente, rimarrei
0: Ciao, Alberto,
2: su questo
0: buongiorno.
2: Argomento. Rimarrei su questo argomento. La mia collega Elisabetta Esposito della Gazzetta la settimana scorsa ha scritto che ci sarebbe stato il contatto con Maldini. Il fatto che lui abbia preso tempo non mi sembra un bel segnale, perché una chiamata della nazionale si dovrebbe rispondere subito con entusiasmo. Hai appena detto entro fine settimana, ma c'è un giorno, c'è una scadenza, perché più passa il tempo e più si troverà anche in imbarazzo il eventuale erede del piano B o C, non credi?
0: Alberto, sì, a parte Elisabetta la sento sempre, sai quanto la rispetto, e sì, però bisogna sapere tutti i particolari della questione. Prendiamo il caso mio, una chiamata della nazionale o la chiamata magari di una federazione, quando sono venuti a parlare delle persone di peso all'interno del mondo del calcio, io gli ho risposto che non era assolutamente disponibile, perché a parte che ero insomma abbastanza stanco dopo tutta l'esperienza, il meraviglioso viaggio delle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, e poi perché c'avevo anche altre idee che mi riguardavano, oltre la mia vita imprenditoriale, la mia vita nel mondo dello sport. E sono ritornati dopo qualche giorno e non ho cambiato idea, ma proprio perché c'avevo queste altre idee, e forse magari c'avevo anche qualche impegno. La terza volta, quando sono venuti in un modo così affettuosamente prepotente, gli ho detto che mi sarei reso disponibile a candidarmi. Bisogna vedere anche se qualcuno prima di queste proposte aveva già degli impegni, e credo che questo possa invece, debba anzi essere interpretato come una cosa di serietà e non come una cosa, diciamo, non positiva.
1: Sentiamo Paolo Casarin.
3: Sì, buongiorno Presidente.
0: Buongiorno a te. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno. Ecco, semplicemente intanto mi fa piacere di risentirla direttamente, ma volevo anche dire, alla luce di questa notte infernale con eliminazioni tremende, inattese, eccetera, eccetera, e norvegesi che cantano per tutta la notte, che come faremo a fare selezioni per portare al mondiale prossimo se all'improvviso scompaiono tutti quelli che pensavamo fossero quelli che potevano vincere, e magari ti saltano fuori paesi di 500.000 abitanti che ti battono e roba del genere. C'è tutto un discorso da rifare, e poi soprattutto vogliamo deciderci di fare il calcio in tutto il mondo, che è meraviglioso tra l'altro. Ecco, perché scopriremo forse altri paesi che giocano a calcio in maniera meravigliosa.
0: Paolo, buongiorno. Allora, due riflessioni. Sì, sicuramente c'è da rifondare il movimento. Io penso, con una discreta competenza sull'argomento, che non è proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti, bisogna vedere come li facciamo crescere nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo delle scadenze a breve, Nation League, qualificazioni e poi europei 2028, ci riserveremo tra 2 anni con le qualificazioni mondiali e alla fine del quadriennio con quello di Portogallo, Marocco, Spagna addirittura con le partite inaugurali in Sud America.

0: nella mia testa, un 6 anni da completare con gli europei in casa della Turchia. 6 anni perché oggi ce n'ha 15, 16, 17, 18, sono un periodo secondo me quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile. Ieri nel vedere, io sono stato molto distratto perché onestamente ho lavorato molto e le giornate non me lo consentivano, anche gli orari peraltro, e a più riprese i super competenti, anche i commentatori televisivi dicono che la Norvegia appunto non si qualificava sostanzialmente da decenni, però qui ha avuto i pianeti che si sono allineati, nel senso che c'è stata un'intera generazione, sicuramente Haaland è diciamo il loro portabandiera, però 7-8 giocatori sono di livello assoluto internazionale e loro sì e no ne hanno avuto al massimo 1-2, un po' come è successo in certi momenti, non so, con la Spagna nella pallacanestro, la nostra stessa squadra a suo tempo di pallavolo, nascono e sicuramente crescono insieme. Qui c'è anche un merito del mondo federale, non c'è ombra di dubbio, così come anche del commissario tecnico, che anche ieri ad esempio sui cambi ha lavorato molto bene, pensando che io penso che insomma al Brasile gli è andato tutto male ieri, tutto si può dire, certo che sia stato fortunato. Per ciò che riguarda la globalizzazione, Paolo, allora al mondiale siamo arrivati a 48 squadre, ti ricorderai insomma che non troppi decenni fa addirittura era 16 squadre, e si è gridato lo scandalo e anche dei colleghi vostri hanno scritto che ad esempio le 9 squadre dell'Asia sono state un'ingiustizia perché sono state tutte eliminate, qualcuno dice che 9 su 10 delle africane hanno passato il primo turno, qualcuno dice che poi quando ci si avvicina ai quarti rischiano di sparire, innanzitutto vediamo perché abbiamo visto il Marocco, e bisogna sicuramente guardare questo fenomeno con attenzione, perché un Capo Verde che ha 500.000 abitanti e che addirittura molti di loro avevano smesso di giocare a calcio fa riflettere su quello che sono veramente le capacità. Però attenzione, un po' di selezione va fatta perché sennò diventa onestamente tutto fuori controllo.
1: Allora andiamo nei nostri studi di Dallas, dove Guido Ardone sta facendo le ore piccole per noi. Vai Guido.
2: Mamma mia. E anche dalla notte texana le diamo il buongiorno, presidente. Allora, visto che lei, ciao, ovviamente non teme terreni scivolosi, io restando sul mondiale, no, la volevo interrogare proprio sul caso Balogun, l'espulsione, la squalifica, la revoca, l'ombra di un intervento della politica, la sua idea qual è?
0: La mia idea è che stavo mangiando e a un certo momento il cellulare sono arrivati, non so, 18 messaggi, gli uffici stampa, i vostri colleghi, dei dirigenti che mi segnalavano questa strana storia. Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente la Federazione Internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon nel vero senso della parola. Sono andato a guardare, sì, c'è stato il precedente con Ronaldo, però su una squalifica multipla, una cosa se c'hai 3-4 giornate e tu magari le riduci a 1-2. Addirittura l'altro caso, stamattina documentandomi, sembra che avvenne con Garrincha su un fallo di reazione nella semifinale del 62 col Cile, visto che il Brasile andava in finale, però è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, il New York Times l'ha riportato, perché non a caso è giocatore degli Stati Uniti d'America, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo. Spero e penso che se ne rendano conto, anche perché io sono un fautore di questo mondiale in cui gli stadi sono pieni, che c'è una festa delle tifoserie, che c'è, diciamo, a prescindere dall'entertainment, del business, c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così a favore di qualcheduno e a scapito di un altro, perde la meritocrazia che è la base del calcio.
1: Eh sì, precedente pericolosissimo, precedente politico possiamo dire. A proposito di politica, presidente Malagò, sono cominciati

0: le prove di disgelo con il ministro Abodi, vi siete incontrati, insomma avete parlato del futuro, delle tante cose da fare. Che cosa può fare concretamente adesso la politica per aiutare il mondo del calcio?
1: Ah, molto, moltissimo, perché ci sono dei provvedimenti che sicuramente passano da attività interne, endofederali per capirci, che sono significative, però altre, tra cui quelle che conosciamo, ad esempio sugli sgravi fiscali, sul discorso relativo degli introiti supplementari con le scommesse generate dal mondo del calcio, che da tanto tempo vengono reclamate, su cui ci sono anche degli emendamenti che sono già, chiamiamoli in pista, piuttosto che onestamente una serie di opportunità per il tanto diciamo amato, richiesto, desiderato non solo dagli italiani, dall'opinione pubblica, ma a questo punto anche dal sistema, supporto per il settore giovanile, così come qualche anche ragionamento che riguarda il femminile o il calcio di base, per cui tutto questo si può e si deve accelerare nel momento esatto in cui questo è stato ampiamente dibattuto ed è confermato dal sottoscritto negli incontri, non è stato neanche uno recente col ministro, e anche perché l'ho detto, la legislatura sportiva più o meno può durare 2 anni, e capite bene che è una lotta contro il tempo. Io sono entrato a metà mandato con un Consiglio federale che sostanzialmente è rimasto inalterato, e la legislatura politica nella migliore delle ipotesi arriva a settembre-ottobre del 27, i tempi sono strettissimi.
0: Torniamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
2: Si è parlato giustamente di un limite economico per l'ingaggio del nuovo CT. In questo senso la Serie A potrebbe dare un aiuto a livello economico, magari cercando uno sponsor, come ha fatto capire Marotta, oppure no?
1: Allora, sì e no, nel senso che è molto importante questa disponibilità, che mi risulta, poi magari sono perso qualche passaggio negli anni passati, che c'è una disponibilità delle società di Serie A di aiutare eventualmente al supporto per quello che riguarda, la parola forse inelegante, l'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza, anche di richieste economiche. Questo è bello. Quello che secondo me è ancora più bello è che c'è oggi la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della nazionale, che è uno dei temi molto dibattuti, il ritiro, i giocatori che magari avevano dei problemi, sì, diciamo fisici, però non così eclatanti per magari rinunciare a fare degli stage, o piuttosto che la piena disponibilità da utilizzare in certe finestre dei calendari. Ecco, oggi, siccome sono state le società di Serie A che per prime sono venute dal sottoscritto a dire noi chiediamo che tu ti possa candidare, a questo punto secondo me, a prescindere da quell'aspetto specifico, che consentitemi è importante, però non ci fossilizziamo sul discorso di quanto dovrebbe costare il tecnico.
0: No, questo è vero Presidente, lei è stato fortemente appoggiato dalla Lega di Serie A, io però mi ricordo quando lei era Presidente del CONI si stupiva a volte di come non riuscissero mai ad andare d'accordo Lega e Federazione, no? Perché questa volta dovrebbe andare bene?
1: Lo dico con molta franchezza per due motivi. Primo, perché penso sia di Serie A si sono resi conto che siamo arrivati, diciamo, a grattare il fondo del barile. Se uno ha un giocatore italiano importante, scegliete voi qualsiasi tipo di persona, non so, l'Inter con Barella per dirne uno, e se va ai mondiali o se fa un certo tipo di carriera internazionale vale 10, e se rimane a casa e viene a fare il ritiro all'inizio della stagione probabilmente vale, non dico la metà, ma sicuramente di meno, e quindi c'è un fatto patrimoniale. La seconda questione è perché la mia storia è che io ho sempre cercato di mettere d'accordo le persone, e questo insomma anche col Comitato Olimpico, salvo quelle eccezioni che rappresentano una regola, è sicuramente successo, e lo dimostra anche poi le persone che mi hanno votato nei mandati successivi.
0: Intanto stanno arrivando tantissimi messaggi su questo scandalo, caso Balogun o Balogan, fate voi sulla pronuncia. Pensavamo di aver visto il peggio con Blatter, ma con Infantino è peggio, faranno vincere la Coppa agli Stati Uniti, vedrete, insomma tanti interventi di questo tipo. Sentiamo ancora Paolo Caterin, prego Paolo. Paolo? Non c'è Paolo? allora se non c'è Paolo andiamo da

0: Guido, Guido.
1: Eccoci, pronti. Sì, Presidente, lei poco fa, proprio argomentando sul caso Balogan, che lasciamo ormai da parte, però ha espresso un parere, credo, positivo sul formato spettacolare di questo mondiale. Le do ragione su tanti punti, mi permetto di dire, gli stadi sono pieni, sono degli impianti meravigliosi che noi magari non vedremo di qui a qualche decennio, però poi c'è anche un rovescio della medaglia. Questi quattro tempi con la pausa, la pubblicità in mezzo come se fosse un film, il conto alla rovescia prima delle partite, gli spettatori che piuttosto che tifare magari cantano e ballano per essere inquadrati sui maxi schermi. Le porto la mia esperienza personale. Allora questo mondiale è una sorta di laboratorio dal quale esce una provetta, però in Europa il pallone è un'altra cosa. Sarà così anche da noi, le chiedo, e nel caso lo accetteremo questo cambiamento, un punto di non ritorno?
2: Allora, la pausa serve sostanzialmente, l'hydration break come la chiamano loro, per due motivi: uno, per far passare qualche spot e per creare, diciamo, sostanzialmente spettacolo anche sugli spalti che integrano quello che è l'offerta sportiva, ma anche e soprattutto perché ci sono delle temperature, giochiamo a luglio. Ho visto che ad esempio le celebrazioni per i 250 anni addirittura sono state completamente ridimensionate per le temperature non solo dei 40 gradi ma anche per l'umidità, per cui c'è un combinato disposto. È chiaro che in Europa, se tu giochi alle, scusate se ve lo dico, alle 9 di sera di sabato o di domenica, la vedo molto poco probabile che a un certo momento ci si ferma 3, 4, 5 minuti, diciamo, con quel tipo di contesto atmosferico, magari spesso piove pure o quantomeno sicuramente fa freddo, diciamo, per fare degli spot. Può succedere una volta, io non lo so, però questo combinato disposto non mi sconvolge. E poi l'altra questione è, ma questo, attenzione, voi dite che in Europa è un altro calcio, io mi permetto un attimo di fare una riflessione, ma un altro calcio però spesso anche è negativo, perché al di là della Premier, qui mi sembra che invece giocano molto di più a pallone, non ci sono simulazioni e sapete perfettamente come vengono colpite e sanzionate adesso con queste nuove regole. Non vedo più delle scenate imbarazzanti da parte di qualche allenatore a bordo campo, non vedo soprattutto situazioni di giocatori che a un certo momento fanno finta di stare poco bene per cercare di prendere del tempo, la palla viene giocata molto di più, fischiano di meno, e questo aumenta secondo me lo spettacolo, e quindi non possiamo guardare solo l'eventuale lato negativo se ci si ferma per idratarsi o per far passare due spot. Io preferisco molto di più quello che stiamo vedendo.
0: Sentiamo anche Paolo Gasring, dovremmo averlo recuperato. Paolo?
3: Sì, vai. Sono recuperato. No, è interessante quello che dice il Presidente in questo ultima frase, cioè qui non si riesce a fare il tempo effettivo di 60 minuti, perché una volta è 45, una volta è 62, eccetera eccetera. Bisogna fare il calcio in modo tale che i tempi di gioco siano uguali per tutti, al di là poi dei recuperi che andranno a sommarsi al tempo. Ecco, mi pare una cosa che anche il buon Collina, che sta facendo di tutto in America, si ritrova, leggendo anche i dati che vengono scritti sui giornali, proprio ancora tempi diversi. Ecco, dobbiamo giocare sempre dei minuti che potrebbero essere i 60, però di gioco, no, e regolarmente, senza poi scoprire che abbiamo fatto 66 oppure 48.
0: Uniformare il più possibile, insomma.
3: Sì, il calcio deve avere, la partita deve avere un tempo unico.
2: Sfondate una porta aperta, assolutamente, anche questo fa parte della tecnologia, forse qualche romantico in qualche modo può non accettarlo, però facendo così oggettivamente si va verso quella strada della meritocrazia. Vedete anche il discorso del VAR, e io penso che questo mondiale stia dimostrando ancora una volta e che questo strumento è assolutamente indispensabile. L'importante è che sia utilizzato. Ieri, guardate la partita Brasile-Norvegia, l'arbitro stava a 5 metri, un rigore che penso veramente un bambino di prima elementare lo guardava, quello aveva fatto segno che praticamente non c'era nulla ed era entrato regolarmente sulla palla. Lo vai a vedere e dici, ma dove stava l'arbitro? Meno male che c'era il VAR. E poi il Brasile non ha sbagliato, è un altro discorso. Se noi uniformiamo anche la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla, e soprattutto a questo punto sulla carta, se sei, diciamo, più capace, non voglio dire più forte, più bravo, se c'hai più minuti a disposizione, statisticamente hai più possibilità di dimostrarlo, perché giocando meno è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare.
0: D'accordo, Presidente, nel salutarla possiamo Grazie. Dire che la lancetta sul CT è più spostata verso Antonio Conte che su Roberto Mancini, sì o no?
2: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
0: Va bene, grazie Presidente Malagò, grazie, buon lavoro,
2: grazie a voi.
0: Salutiamo.
2: Grazie
0: davvero, salutiamo Alberto Cerruti, salutiamo Paolo Casarin, Guido Ardone, le ultime da Dallas, che cosa ci puoi dire?
1: Appuntamento alle 20:30 perché alle 21 c'è Portogallo-Spagna attesissima, la giornata sportiva su Radio 1 anche col Tour de France, la terza tappa e aggiornamenti alle 16:05 alle 16:30, la lunga diretta dalle 17 alle 18, Giovanni Scaramuzzino e Cristiano Piccinelli, a lunedì prossimo.
0: Grazie
1: Filippo.
0: Guido, noi ringraziamo di cuore Ombretta Conti che ha curato anche oggi la regia, Emanuele Granelli in redazione e Massimo Basciaveo per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata e linea al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Nessuna reazione ufficiale da parte di Palazzo Chigi alla nuova stoccata di Trump alla Premier Meloni è arrivata alla vigilia del vertice NATO di Ankara.
2: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la Premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Ucraina, attacco russo nella notte con 68 missili e oltre 350 droni a Kiev, colpiti i palazzi residenziali, 10 i morti, 10 i feriti. Si cercano vittime tra le macerie. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. Prova di forza della Marina cinese che nelle acque del Pacifico ha condotto con successo il lancio di prova di un missile balistico a lungo raggio. Il razzo, partito da un sottomarino nucleare strategico. Profonda preoccupazione espressa da Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Mercati finanziari, in Europa contrattazione al via. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
3: Al momento è un avvio cauto e contrastato per le borse europee. Milano a più 0,19%, pochi centesimi di punto percentuale sopra la parità anche Parigi, poco sotto invece Londra e Francoforte. Mentre continuano a ballare al ritmo dei titoli tecnologici i listini asiatici. Dopo il rimbalzo di venerdì oggi torna la cautela con il comparto dei chip in negativo e i listini deboli. Tokyo poco sopra la parità, Seoul e Shanghai negative. Non bastano a riportare in serie il sereno i conti molto positivi del gigante taiwanese Foxconn, il primo fornitore di server per Nvidia e il principale produttore degli iPhone. Le cifre sono in rialzo anche più delle attese, ma le prospettive future restano

0: incerte con preoccupazioni per lo scenario geopolitico ancora in tensione e questo non contribuisce a ridurre le preoccupazioni del mercato sugli effettivi ritorni dei grandi investimenti in intelligenza artificiale che spingono il settore in questa fase. Linea a voi.
1: Stupri su mogli e compagne pianificati online, scambi di foto e video in chat con suggerimenti sui farmaci da usare per drogare le vittime e commettere gli abusi. 57 gli arresti in diversi paesi europei, 158 le donne messe in sicurezza. L'operazione è stata coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e si è concentrata sulle violenze sessuali maturate all'interno delle relazioni di coppia, spesso condivise e organizzate in comunità digitali a sfondo misogino. Disagi nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da oggi sino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze sino a 3 ore per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Meteo, dopo la fase instabile degli scorsi giorni è tornato il caldo, temperature in aumento su tutto il paese, già da oggi punti di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi correnti nordafricane porteranno picchi sino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. Ma per le previsioni dettagliate ascoltiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
2: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremmo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: Sport, mondiali di calcio. Dopo le vittorie di Norvegia e Inghilterra contro Brasile e Messico, proseguono gli ottavi di finale in campo questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e poi nella notte Stati Uniti-Belgio. Per il tennis a Wimbledon, Sinner promosse ai quarti e oggi per le ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Tanti auguri ad un attore simbolo del cinema d'azione che ha raccontato due Americhe. Compie 80 anni Sylvester Stallone, tanti muscoli e anche tanto cervello, visto che ha disegnato due personaggi intramontabili, Rocky, il pugile ai margini che raggiunge la vetta con il lavoro e l'ostinazione, e Rambo, il reduce che incarna la disillusione. Certo, Sly e molto altro, tra tanti ruoli, il portiere in fuga per la vittoria che si rompe, davvero, un dito per parare senza controfigura un rigore a Pelé, suo compagno nel campo di concentramento. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Scoprite le giovani promesse della linea. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
9: Radio 1 Musica. Buongiorno amici di Rai Radio 1, io sono Giulia Nannini e saremo insieme tutti i giorni fino al 31 luglio dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica. Sono le 9.07 e 30 secondi in questo istante, noi siamo super in diretta, in regia c'è Danilo Gionta, la parte tecnica Massimiliano Savino e poi con me a farmi compagnia.

in questa oretta ci saranno anche i vostri messaggi al 335 699 2949. Allora, visto che in questo weekend si è celebrato un royal wedding, direi, perché gli americani lo hanno definito così, oggi vi chiedo qual è la vostra canzone del matrimonio. Se vi siete già sposati, quella che quando la sentite vi riporta immediatamente alle vostre nozze, o se come me ancora non siete sposati, quella che vi piacerebbe moltissimo suonare al vostro matrimonio. 335 699 2949. Tra pochissimo parleremo di questo royal wedding americano. Si è sposata la cantante, insomma, top, dal record dei record, venerdì 3 luglio al Madison Square Garden. Intanto però iniziamo con la musica molto italiana, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari e vorrei sapere quanti di voi avrebbero bisogno di sentirsi dire: mi dispiace, scusa, lo sento, alzate la mano che vi vedo, eh? Io sì, io sì, io sì.

vertici nucleari. Una volta, pensate, ho conosciuto un ragazzo che aveva praticamente impostato la sua vita sui testi dei pinguini tattici nucleari, faceva molto ridere. Poi uno si chiede perché siamo ancora single in tante. Va bene, andiamo avanti però, parliamo di musica, parliamo della cantante dei record, ovvero Taylor Swift, che finalmente, direi dopo un anno, venerdì 3 luglio al Madison Square Garden, si è sposata con Travis Kelce. Oh, sono ufficialmente marito e moglie, la cantante con il football player americano dei Kansas City Chiefs, entrambi 36 anni. Si sono sposati in una cerimonia veramente super, super glamour. Pensate che solo l'affitto del Madison Square Garden è costato $1 milione.

se non ce lo possono permettere loro, però direi chi altro, del resto sono entrambi miliardari. Un parterre di star ha veramente trasformato Manhattan in un grandissimo red carpet, possiamo dire. C'era Gigi Hadid e Bradley Cooper, solo per darvi alcuni nomi, Dakota Johnson, c'era Ed Sheeran ovviamente con la moglie Ellie Goulding, c'era Brad Paisley, Hugh Grant ovviamente, Carly Close, Zoe Kravitz, insomma veramente Ethan Hawke, Jimmy Fallon, tantissimi. Alla vigilia delle nozze la coppia, pensate, ha effettuato anche una donazione da 26 milioni di dollari a diverse organizzazioni, tra cui Feeding America e anche la Dolly Parton's Imagination Library, e hanno scelto entrambi Christian Dior Haute Couture per il look della cerimonia. La cosa particolare è che questi abiti sono stati creati da Jonathan Anderson, che non aveva mai creato un abito da sposa prima, quindi sì, l'hanno creato insieme ovviamente in collaborazione diretta con gli sposi, però anche tanta responsabilità per Anderson, che insomma come primo lavoro, come primo abito da sposa, ha dovuto fronteggiare niente meno che le richieste di Taylor Swift, che io ve lo dico, per capire il fenomeno di Taylor Swift bisogna essere americani, perché da noi è arrivata un po' di riflesso lei e non lo capiamo bene, ma veramente gli americani, io ho tanti amici che stanno a New York, mi hanno spiegato che è stato per loro veramente come un royal wedding a New York, uno spiegamento di forze pazzesco. Pensate che il matrimonio in tutto è costato all'incirca 20 milioni di dollari, avete capito bene? Una roba pazzesca. Va bene, allora torniamo al 2022 con un brano iconico di Taylor Swift, tra l'altro uno dei miei preferiti. Questa è Anti-Hero.

0: Radio 1 Musica con Giulia Nannini, sono le 9:18 e stanno arrivando tanti messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci la vostra canzone del matrimonio. Ci scrive Fabrizio da Chiavari: I Will Always Love You di Whitney Houston, la canzone del mio matrimonio con Donatella, 32 anni or sono. Complimenti Fabrizio, scrivici anche qual è il segreto a questo punto per stare insieme 32 anni. E Amor di Gian Michael Blasi, ci scrive Arianna, e Andrea da Ferrara: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Oh, che bella, bellissima. Tra poco vi racconto anche la mia, ma intanto continuate a mandarci messaggi al 335-699-2949, la canzone del vostro matrimonio. E allora adesso parliamo un attimo di una notte immaginata, una notte sperata, una notte sognata, direi veramente da 10 anni. È la notte del 4 luglio a Tor Vergata. Qui, come promesso, la favola è diventata realtà. Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, canta "Dove gli ultimi forza hanno e insieme cantano", sono le parole di una delle sue canzoni più famose, Pianeti, e le sue parole diventano davvero il manifesto, direi, di 250.000 persone che lo hanno atteso per un anno intero. Un evento per la città di Roma, un evento per la musica del pop italiano, sia che vi piaccia Ultimo sia che non vi piaccia Ultimo. Quello che ha fatto questo ragazzo sabato 4 luglio è qualcosa che va riconosciuto a mani basse, e glielo riconoscono anche i più grandi, anche Vasco Rossi, Fabrizio Moro che ha aperto il concerto. Insomma, è stata una notte indimenticabile. Pensate, la Metro a Roma, questo lo dico per chi non c'era, non è di Roma, è stata aperta tutta la notte per 24 ore e in tutte le stazioni suonavano le canzoni di Ultimo. Beh, qualcosa di incredibile, questo ragazzo romano che è cresciuto in periferia, precisamente nel quartiere di San Basilio, e non dimentichiamoci che ha appena 30 anni e lui si era promesso di dare voce agli ultimi, e secondo me veramente questo è stato il motivo per cui è riuscito a raccogliere più generazioni, direi, perché ha preso sia la generazione dei millennial, sicuramente che è la mia, ma anche quelli un po' più grandi, della generazione Z fino ad della generazione X, scusate, fino ad arrivare anche alla generazione Z, per non parlare poi della generazione Alpha. Insomma, sono arrivati veramente da tutta Italia, si sono accampati, lo avrete letto nei notiziari, visto sui social network giorni e giorni prima, perché probabilmente, io me lo sono chiesta insieme ad un mio amico, ne stavamo parlando l'altro giorno, ma perché le persone sono lì da tutti questi giorni, nonostante a Roma, credetemi, facesse un caldo torrido? Perché non è solo un concerto, cioè avevi la sensazione anche di essere parte di qualcosa di più grande, no? Lui è riuscito a creare veramente quasi una famiglia, direi, a far sentire le persone parte di un gruppo, e probabilmente sono le persone che si sentono un po', diciamo, forse ai margini per qualche motivo, ma chi è che nella vita di noi non si è sentito solo, non si è sentito un po' davvero un ultimo, no? Per 100.000 motivi. E lui è stato bravissimo a trasformare, secondo me, questo concetto, che poi oggi nell'epoca in cui viviamo, nel 2026, è fortissimo, perché viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati da immagini perfette, no? Dei social network, e invece quello che lui prova a raccontare è: io sono un ragazzo come voi e cerco di dare voce a voi. Ed è stato qualcosa veramente di epico. Un palco abbiamo inaugurato, beh, dobbiamo dire, forse quella che sarà l'arena per concerti più grandi del mondo, pronta anche ad ospitare, perché no, grandi artisti internazionali. Ma insomma, la notte di sabato era tutto per questo giovanissimo ragazzo romano. E allora ovviamente noi ce la sentiamo qui su Radio 1 Musica, sono le 9:22 minuti, noi siamo in diretta fino alle 10 e questa è Buongiorno Vita di Ultimo, l'ascoltiamo.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando,

0: Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Arrivano i vostri messaggi al 335-699-2949. La vostra canzone del matrimonio Mimmo e Luisella da Barletta. Ci scrivono Senza fine di Gino Paoli. È stata di buon auspicio visto che siamo sposati da 31 anni. Complimenti ragazzi. Cristina e Michele hanno scelto I Was Born to Love You per l'ingresso al ristorante, e Dolce Sentire per l'ingresso in chiesa. Che bella che è Dolce Sentire. E Smooth di Carlo Santana, ci scrive Giuseppe da Bisceglie. E tantissimi messaggi, continuiamo tra pochissimo, ma adesso ci fermiamo perché andiamo a scoprire che previsioni faranno, che anzi che tempo faranno nei prossimi giorni in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare, con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilizzo.

Mace con Salmo e Colapesce, questa era Cattivi Abitudini, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E allora andiamo avanti, mentre arrivano tantissimi messaggi al 3356992949, tra poco li leggiamo. La vostra canzone del matrimonio è quella che vi ho chiesto oggi e tra poco, promesso, vi svelo anche la mia. Adesso parliamo di una canzone che potrebbe sembrar parlare d'amore, ma in realtà racconta qualcosa di molto più profondo, e sto parlando di Ordinary World dei Duran Duran. È una canzone che, quando uscì tra la fine del 92 e l'inizio del 93, fu una vera e propria rinascita per la band, che insomma in quegli anni non stava vivendo un periodo facilissimo, e molti anzi li consideravano lontanissimi dai grandi fasti degli anni 80. Vi ricorderete il film Voglio sposare Simon Le Bon. E invece poi ad un certo punto arriva questa ballata intensa che li riportò finalmente nelle classifiche di tutto il mondo, diventando probabilmente davvero, possiamo dire, uno dei loro maggiori successi degli anni 90. Il testo però di questa canzone, e questa è la cosa diciamo più particolare, nasconde in realtà una storia molto personale. Simon Le Bon lo ha scritto infatti pensando al dolore per la perdita di un suo grande amico, David Miles, che era scomparso alcuni anni prima. Non è certo, possiamo dire, una canzone sulla disperazione, ma sul tentativo, direi proprio, di ritrovare un equilibrio dopo un lutto, no? Lo dice anche il ritornello: esiste un ordinary world, cioè un mondo normale che prima o poi bisogna imparare a ritrovare. E proprio per questo è diventata forse così famosa e così amata, non soltanto dai fan dei Duran Duran, direi, ma davvero da chiunque, perché è una sensazione in cui tantissime persone si sono riconosciute. È molto relatable, si direbbe in inglese, ognuno per motivi diversi, però in qualche modo ti ci puoi rivedere. E pensate, se ne accorse anche la critica. Ordinary World vinse un prestigiosissimo Ivor Novello Award come miglior canzone e appunto contribuì a inaugurare questa seconda fase della carriera dei Duran Duran, che era una fase anche molto più matura forse rispetto ai loro esordi. Poi negli anni Simon Le Bon l'ha interpretata in una, per esempio, insieme a Luciano Pavarotti, al Pavarotti in France, durante un concerto benefico. Insomma, segno veramente di quanto questo brano abbia assunto un valore speciale anche proprio per la band stessa. A distanza di oltre 30 anni continua ad essere una delle loro canzoni più amate, forse perché appunto, come vi dicevo, ci ricorda che dopo un momento difficile tornare alla normalità può essere davvero il gesto più coraggioso di tutti. E allora ce li ascoltiamo, i Duran Duran.

Le 9.39, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Tantissimi messaggi stanno arrivando, grazie anche per le belle parole che mi state rivolgendo, amici di Radio 1. Ci scrive Mario Valentini: noi siamo Eleonora e Mario, ci siamo sposati nel 97. La bellissima sorpresa che mi ha fatto Mario è il coro dei bambini piccolissimi che cantavano la nostra canzone Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Io pianto per tutta la cerimonia. Beh, che cosa carina. Far cantare i bambini al matrimonio credo sia veramente un'idea da cui potremmo in effetti prendere spunto. Ci saluta anche Gabriele da Palermo e poi ci scrive Ruggero da Barletta: la canzone del matrimonio mio e di mia moglie Anna è stata Something About the Way You Look Tonight, canzone veramente fantastica di Elton John, e sono passati ben 23 anni. Bravi ragazzi, bravi gli ascoltatori di Radio 1 che veramente state riuscite a stare insieme così a lungo. Pensavo fossero solo i miei genitori che stavano insieme da tipo 42 anni, invece bravi, bravi, bravi. Allora andiamo avanti e restiamo oltreoceano con la musica, con un brano che probabilmente è stato, ve lo ricorderete come una delle colonne sonore della primavera e anche dell'estate del 2021. Si intitola Peaches, ovvero pesche, ed è firmato da Justin Bieber insieme a due delle voci, potremmo dire, più eleganti dell'R&B contemporaneo, io direi di sì, Daniel Caesar e Giveon. Sapete qual è una delle cose, secondo me, è veramente più interessanti di questa canzone, no? Che come le cose migliori è nata completamente per caso. Il produttore ha raccontato che Justin Bieber si presentò a casa sua in scooter, si siedono al pianoforte senza un'idea precisa, come appunto nelle migliori storie, inizia a improvvisare accordi, poi un giro di basso, una batteria ed eccola lì che nasce Peaches. Il brano è uscito lo stesso giorno dell'album Justice e ha avuto un debutto da record. Anche Justin Bieber è un ragazzino, ormai non è più un ragazzino, ha più di 30 anni, però è veramente amatissimo in America, e pensate che questo album è entrato direttamente al numero uno della Billboard Hot 100 ed è stato il settimo singolo per il cantante in vetta alla classifica americana, mentre per Daniel Caesar e Given il primo numero uno della loro carriera, quindi sicuramente, diciamo, hanno bellissimi ricordi legato a Peaches. Allora, c'è un verso che mi piace, dice: I got my peaches out in Georgia, cioè prendo le mie pesche dalla Georgia, perché dovete sapere che la Georgia è una regione americana, uno stato americano famosissimo per le pesche. Addirittura c'è anche un paesino che si chiama Peachtree City, perché so queste cose perché il mio ex viveva in America, e Peachtree City è diciamo il paesino forse più famoso per le pesche da quelle parti. E tra l'altro vi do anche questa chicca: è diventato il nuovo polo di dove girano tutte le serie e i film di Netflix, tant'è che io una sera vado a dormire in un bed and breakfast e la sera prima, vi giuro non sto scherzando, la host ci dice che c'era stata la ragazza con i capelli rossi di Stranger Things, di cui ovviamente adesso che me lo devo ricordare avendo passato i 30 non mi viene il nome, e quindi insomma io ero tutta gasatissima di questa cosa che non sapevo, insomma, perché vanno a girare lì, perché costa meno rispetto ad Hollywood e ovviamente New York. Ma torniamo a Justin Bieber. Torniamo a Justin Bieber, che sembra tra l'altro essere questa canzone stata dedicata alla moglie, no? Ovviamente Hailey Bieber, che nel frattempo si è creato un

Campero, dimostrando di non essere soltanto la moglie di Justin Bieber, cosa che lei proprio le pesava tantissimo. Si è creata il suo brand di moda, è diventato uno dei volti più importanti di tantissime campagne pubblicitarie di aziende famosissime. Adesso la vedrete ovunque, perché lei sentiva proprio questa cosa del riscatto, e quindi molti, diciamo, hanno interpretato questo testo come un omaggio alla moglie di Bieber. Il successo è stato tale che Peaches ha ottenuto, pensate, 4 candidature ai Grammy Awards, tra cui Record of the Year e Song of the Year. Questa è Peaches, Justin Bieber.

Era Justin Bieber con Daniel Caesar e Giveon con la loro Peaches. Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto, visto che venerdì c'è stato il matrimonio di Taylor Swift con Travis Kelce, di raccontarci la vostra canzone del matrimonio. Viene Sancte Spiritus. L'ho intonato con Teresa a Carghege, che non conoscevo, in provincia di Sassari. Il 15 settembre 1990 ce lo racconta Alberto di Borgio Verezzi. E ancora un saluto ce lo mandano Vito e Carmen, che sono diretti a Bratislava da Sesto San Giovanni. Beh, cari ragazzi miei, è un viaggione bello lungo. E ci scrive Ida da Milano: la musica che ho scelto 18 anni fa per il mio matrimonio, durante il mio ingresso in chiesa nella meravigliosa sala comunale a Caracalla a Roma, è stata quella del grande e indimenticabile maestro Ennio Morricone. Ida da Milano. Beh sì, ecco, Ennio Morricone, diciamo, più solenne di così non credo sia possibile. E ci scrive anche Paolo da Roma: ha scelto

Miles Davis, beh, posso dire una cosa, io non avevo dubbi che gli ascoltatori di Radio 1 scegliessero solo grandi canzoni per il loro matrimonio. Io francamente non avevo dubbi. Se volete continuare a raccontarci la vostra canzone del matrimonio al 335 699 2949, io direi dipende, perché dipende con chi mi sposo, perché secondo me la canzone del matrimonio, e ancora non sono fidanzata, deve raccontare anche un po' la storia di chi si sta sposando, no? Quindi a volte, per esempio, stavo con un ragazzo e ho detto: se mi sposo con questo, questa sarà la canzone. A volte stavo con un altro ragazzo e ovviamente uno ci pensa a quel momento lì e dico: questa sarà la canzone. Ed erano sempre canzoni diverse, quindi poi secondo me è bello anche che racconti un po' la storia degli sposi. Questa è la mia personale opinione, non so se siete d'accordo con me. Ma andiamo avanti con la musica, perché sono le 9.49 e allora si è classificata terza quest'anno questa artista che stiamo per ascoltare su Radio 1 Musica all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Che Fastidio. L'han amatissimo dai bambini, ho capito questo, cioè a parte dai grandi, ma i bambini sono impazziti con questa canzone. Stiamo parlando di Margherita Carducci, vero nome di Dito nella Piaga, ovviamente, che si è posizionata sul podio nella classifica finale alle spalle, ve lo ricorderete, di Saif, che è arrivato secondo, e soprattutto di Salda Vinci, che è arrivato primo con Per Sempre Sì. Comunque la sua partecipazione all'Ariston è stata piena di successi e le va riconosciuto. Ha vinto il premio Bigazzi, che è questo prestigioso riconoscimento per il miglior arrangiamento musicale, ma poi c'è stata la vittoria nella serata delle cover con niente meno che Tony Pitoni con il brano The Ladies at Trump. E se vi siete persi questa esibizione, andatela un attimo a recuperare su Rai Play, perché era qualcosa veramente di troppo divertente, troppo ben studiata, troppo carina. Secondo me è stata veramente una vittoria meritatissima. E allora che dite, ce l'ascoltiamo con questo è il nuovo singolo, e stiamo parlando di Businessman. E lei è Dito nella Piaga.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini, sono le 9:53 minuti, ma 54 direi, così vi faccio proprio capire quanto siamo in diretta. Allora, facciamo un salto nella Londra di metà anni 2000, una città che sembrava sicuramente vivere un momento d'oro per la musica britannica, e proprio in quegli anni ha visto arrivare una giovane cantautrice destinata a cambiare le regole del pop. Stiamo parlando di Lily Allen. Il brano che ci sentiamo adesso si intitola LDN, ovvero London, che è l'abbreviazione, sono tre lettere soltanto, ma è l'abbreviazione proprio con cui i local, i londinesi, indicano la loro città. Ma attenzione, non è una cartolina turistica, anzi, se questa canzone al primo ascolto può sembrare una canzone allegra, direi anche quasi spensierata, perché il ritmo è solare, anche influenzato da reggae. Lily racconta un giro in bicicletta per le strade di Londra alla fine, però poi basta ascoltare bene il testo e qui tutto cambia, perché lei osserva le persone, le situazioni, la vita quotidiana, insomma si accorge che dietro un'apparenza perfetta si nascondono poi povertà, violenza, solitudine, anche contraddizioni, no, di questa città. E proprio questo è anche il messaggio del ritornello. Lei dice: quando guardi con gli occhi sembra tutto bello, ma se guardi una seconda volta ti accorgi che non è così. Una cosa che secondo me, ecco, vale per Londra, ma vale in generale anche per tante altre situazioni della vita. Vabbè, lei è diventata famosa con MySpace, non so se vi ricordate quella piattaforma che andava di moda quando io ero piccolissima, e poi una casa discografica si accorse di lei e pubblicò un primo vinile che era appena di 500 copie e poi è diventato oggi un oggetto da collezione. E allora ce la ascoltiamo, questa è Lily Allen con London. Beh, avete presente questa intro? Sì, dai, la conosciamo tutti e la cantiamo tutti.

0: arrivati alla fine di questa ora insieme con Radio 1 Musica, grazie a Danilo Gionta per la regia, alla parte tecnica, Massimiliano Savino, e adesso la linea va all'Italia in diretta, ma prima ci sarà il nostro GR1, l'appuntamento con l'informazione. Io vi aspetto domani, sono Giulia Nannini con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Serpalmieri, no apertura, un'ultima ora di cronaca che arriva da Savona, dove un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie al termine di una lite nella loro abitazione. L'anziana ultra ottantenne è stata trasportata in ospedale ed è in condizioni critiche. Restiamo a Savona, dove morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta e quindi è ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato, poi fuggendo subito dopo. In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania in arrivo e in partenza fino alle 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 km sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta invece regolarmente attivo l'aeroporto di Comiso. Nessun commento da Palazzo Chigi al nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. Un attacco arrivato via social alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
4: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump, che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E al vertice NATO il presidente Zelensky chiede invece di prendere decisioni forti. Intanto sul terreno, ennesimo attacco che aveva colpito i palazzi residenziali, si contano al momento 11 morti e oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa, ci sono danni ma nessuna vittima. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. A Teheran, i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti ed Israele.

0: Va a Lotfunit.
1: Il lungo corteo funebre, della durata di 10 ore, sta attraversando le vie della capitale tra migliaia di persone, una marea di bandiere. Assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. I riti si concluderanno giovedì con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei. E il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo. Temperature in aumento su tutto il paese, già da oggi punte di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi, correnti nordafricane porteranno picchi fino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. E l'estate conferma il boom del turismo in Italia dopo i buoni risultati del primo semestre. Si registra un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
2: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
1: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera continuano gli ottavi di finale alle 21, Spagna-Portogallo, nella notte italiana poi Stati Uniti contro Belgio. E fa ancora discutere il caso Balogun, il centravanti americano era stato squalificato dopo l'espulsione nell'ultima partita, ma sembra, anche grazie all'intervento del presidente Trump, potrà giocare questa notte. Il commento ai nostri microfoni del presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
1: Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11, buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Buongiorno, buongiorno da Lucrezia Scardini e Noemi Serracini, bentrovata, ciao Noemi.
6: Buongiorno Lucrezia, che piacere essere qui con te, bentrovata, bentrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 1.
5: Ecco, speriamo che il bentrovata e il piacere sia anche reciproco da parte dei nostri ascoltatori. Noi abbiamo una puntata ricca di argomenti naturalmente, ma anche tanta musica e curiosità. L'attualità che tratteremo si concentrerà sugli sviluppi della crisi Stati Uniti-Israele-Iran, soprattutto riguardo lo stretto di Hormuz, da dove transitano la stragrande maggioranza delle petroliere. Ma in queste ore sta facendo il giro del mondo l'ennesimo colpo di scena del presidente americano Trump, anzi per la verità, cara Noemi, sono due, tra politica internazionale e mondiale di calcio, ne parleremo. Oggi 6 luglio inoltre ricorre l'anniversario della scomparsa del grande maestro Ennio Morricone. La fondazione che porta il suo nome, il Comune di Roma, hanno organizzato una serie di iniziative, una giornata tra virgolette morriconiana, a cui si affiancano anche altre città come Ancona, Bari, Palermo, Torino, per ricordare il grande maestro. Tra le curiosità e la scienza parleremo del bacio. Oggi infatti è la giornata mondiale, baci tra innamorati o amanti, nell'accezione più romantica della parola, un gesto che scatena anche una serie di reazioni chimiche nel nostro corpo. Ne parleremo con i nostri ospiti. Tornando alla musica, ospite, il grande ospite, l'altro protagonista è Stefano Bollani, di cui ci racconterai e che avremo tu ospite. Poi lo spazio animali, sempre più strutture accolgono i nostri amici a quattro zampe per farci trascorrere con loro le nostre vacanze. Allora Noemi, cominciamo questa traversata.
6: Cominciamo, traversata ricchissima di appuntamenti, super variegata. Iniziamo subito con la musica, con quella di Gaia.

0: Gaia, la voce bellissima di Gaia, la sua Bossa Nostra, uscita a maggio 2026. Noi ricordavamo con Lucrezia, microfoni spenti,
1: Sesso
0: e Samba, che dice Lucrezia giustamente ci abbiamo un po' stancato, finalmente è arrivata Bossa Nostra, che ancora una volta però sottolinea, no, il legame fortissimo di Gaia anche con il Brasile, essendo lei metà italiana, appunto metà brasiliana, essendo figlia di madre brasiliana. Tra l'altro ha un tour ricchissimo Gaia quest'anno, questa Gaia Summer Tour 2026, alcune date appunto
1: non
0: anche a luglio.
1: Non
0: è Tor Vergata
1: lei, no?
0: No, non è Tor Vergata, no? Un po' più morigerata Gaia. Comunque la prossima è il 14 a Varallo in Piemonte, poi il 17 luglio un po' più a sud nella magnifica Salina per The Floating Fest, e poi ancora al porto di Catanzaro il 24 luglio. Insomma, una tour estivo ricchissimo che termina il 30 agosto in Sardegna, a Tempio Pausania. Pensa che scenario meraviglioso sarà.
1: Posticini così da nulla.
0: Sì, esatto,
1: direi,
0: tristi, no? Vero? Vabbè, però almeno uno si gode appunto lo spettacolo e lo scenario, anche, no? Non solo quello musicale.
1: Poi estate, posti magnifici, la musica aiuta moltissimo. Poi parleremo anche del bacio, magari in quelle occasioni il bacio è sempre lì pronto a schioccare tra...
0: Ci sta, quella colonna sonora giusta.
1: Ci sta, così, assolutamente. Però stamattina, ragazzi, cominciamo con argomenti più o meno seri, cioè molto più seri, anzi, cara Noemi. Abbiamo detto nel lancio di apertura, insomma, che ci occuperemo della crisi, chiamiamola così, scatenata dagli Stati Uniti, dall'Israele contro l'Iran. Il problema è sempre l'accrescimento del nucleare, ma insomma sembra che gli accordi abbiano portato, non so, perché ogni giorno cambia lo scenario, per cui ne parleremo più tardi. Però insomma stamattina, almeno per quanto riguarda noi, ieri per gli Stati Uniti, il presidente Trump ne ha tirate fuori un altro paio, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri giornali. E il primo riguarda, diciamo così, perorare la causa di un calciatore degli Stati Uniti squalificato. Si dice, per la verità la CNN lo dà per assodato, che Trump sia intervenuto con il presidente della FIFA Infantino per evitare questa squalifica, e magicamente la squalifica è scomparsa. Sarà stato lui, non sarà stato lui, boh. Comunque, questa è la prima. La seconda è il nuovo attacco alla nostra presidente del Consiglio Meloni.

0: insomma sta facendo discutere come al solito. Io mi chiedo, ma quanto tempo c'ha st'uomo per fare tutto ciò?
1: Comunque, molto evidentemente
0: sì, sta sempre su Truth, che sarebbe il suo social, e va bene, diciamo, forse c'era una squadra di persone alle quali insomma indica quali sono gli argomenti e vengono trattati in questo modo. Comunque, tanto per essere adesso nel pieno dell'argomento, torniamo appunto a parlare della crisi scatenata dagli Stati Uniti e Israele con l'Iran. Oggi peraltro sono in corso, dopo mesi dall'uccisione dell'autorità Khamenei, sono in corso i funerali. In questo momento è cominciato il corteo, che dovrebbe durare addirittura 10-12 ore, ma intanto il punto sulla situazione lo facciamo con la nostra eccellente corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno Lucrezia. Sì, i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono stati messi in pausa durante i giorni per le celebrazioni dei funerali, delle esequie dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Come dicevi, a Teheran è appena iniziato questa mattina il corteo funebre per l'ex guida suprema. Si snoderà attraverso 10 chilometri nella capitale iraniana. Le autorità prevedono una folla oceanica, come è già stato nei due giorni passati, perché i funerali, le celebrazioni sono iniziate sabato. E questo mettere in pausa i negoziati durante questi funerali, che si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, giovedì 9 luglio, sono però, rappresentano però per il regime iraniano una prova di forza e anche di unità, è una vetrina perfetta, diciamo, per la propaganda del regime, che è tornato, nonostante i funerali, ad attaccare gli Stati Uniti e Israele. Hanno ieri, proprio durante le preghiere collettive di fronte alla grande moschea di Teheran, che è dedicata all'imam Khomeini, i vari ayatollah che si sono alternati nella preghiera hanno detto che coloro che hanno ucciso Khamenei saranno puniti e che quindi la guerra continuerà contro il piccolo Satana, che è Israele, il grande Satana, che sono gli Stati Uniti. Quindi al momento diciamo che i negoziati e le trattative riprenderanno subito dopo i funerali, quindi dal 10 in poi, presumibilmente o in Pakistan o a Islamabad, oppure in Svizzera, dove si è stato firmato il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti ormai più di una settimana fa.
0: Ma adesso, però gli attori che partecipano a questi, diciamo, negoziati sono ormai diventati tantissimi, persino la Cina, abbiamo detto nei giorni scorsi, si è in qualche modo diciamo non intromessa, ma comunque sta appoggiando una sorta di negoziati di natura diplomatica.
2: Sì,
0: c'è stato il Bahrain,
2: esatto,
0: colpito e quindi si è sentito preso in causa, cercando, diciamo, di mitigare gli effetti di questa, definiamola crisi, ma è una vera e propria guerra.
2: È una vera e propria guerra, semplicemente messa in pausa per un breve periodo, e bisogna capire se riprenderà, ma questo non è un desiderio, non è un auspicio di nessuno, di tutti gli attori regionali e non, perché anche la Cina guarda con molto interesse, quindi sostiene il percorso diplomatico per arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, fondamentalmente perché di mezzo c'è lo stretto di Hormuz, dove passa praticamente tutto l'export petrolifero iraniano verso la Cina, passa da lì. Quindi
0: però pare, Anna, perdonami, non voglio interromperti, però pare che la Cina comunque, con tutta questa crisi e lo stretto di Hormuz, sia comunque riuscita ad approvvigionarsi di petrolio, insomma le petroliere in qualche modo sono riuscite a fornire la Cina di materiale che al centro
2: di materiale vitale.
0: Sì.
2: Sicuramente le petroliere iraniane, parte delle petroliere iraniane sono riuscite a raggiungere la Cina, ma poi dall'inizio della crisi, con il blocco dello stretto di Hormuz, con il blocco navale voluto dagli Stati Uniti, l'Iran ha dirottato tutto sulle linee ferroviarie, quindi è riuscito, ovviamente è tutto molto più complicato e più difficile, però a trasportare il greggio verso la Cina. Quindi la Cina si è approvvigionata, ma chiaramente desidera una stabilità regionale.
0: Certo.
2: Per permettere al petrolio di fluire in maniera diciamo più efficiente, più rapida verso,
0: certo,
2: verso,
0: certo,
2: i porti
0: anche
2: cinesi.
0: Perché le scorte alla fine insomma hanno un limite loro, probabilmente.
2: Assolutamente.
0: Un'ultima domanda, Anna, sempre ringraziandoti per la tua cortesia e la tua puntualità nell'aggiornamento delle notizie. Tornando un pochino ai funerali di Khamenei, la grande assenza, si è notata, sarebbe il successore, è quella del successore, ma che fine ha fatto questo altro ayatollah che è il figlio peraltro del defunto?
2: Sì, è uno dei figli. Va detto che ieri di fronte al feretro di Khamenei c'erano tutti i vertici politici e militari dell'Iran, e c'erano tre dei figli dell'ex guida suprema che è stato ucciso. Lo ricordiamo, il primo giorno

0: dei raid statunitensi e israeliani su Teheran, è stato ucciso insieme anche a altri componenti della sua famiglia. Comunque c'erano tre dei suoi figli e l'assenza si è notata dell'altro figlio, Mojtaba Khamenei, che è diventato il suo successore, quindi che è la nuova guida suprema e che finora non si è mostrato e non si è fatto vedere, e quindi non si è fatto vedere né in pubblico né tantomeno in privato, perché sembra che tutti coloro che ci hanno parlato per via telefonica, almeno così è stato detto, e non ha fatto neanche sentire la sua voce.
1: Sì, c'è un grande mistero intorno a questa figura.
0: C'è un grande mistero.
1: Si dice che sia gravemente ferito, perché comunque negli attacchi di febbraio sarebbe stato ferito anche lui, però certo, praticamente non si è mai visto da allora.
0: No, non si è mai visto e soprattutto non ha mai fatto sentire la sua voce, neanche nei programmi radio e neanche ai telegiornali di Stato. Quindi c'è questo mistero che avvolge questa figura. Da Teheran dicono che per sicurezza non si è mostrato di fronte al feretro del padre, che probabilmente parteciperà alla sepoltura, però c'è anche qualcosa di diverso rispetto ad esempio ai funerali di Khomeini, perché in ogni caso ai funerali di Khomeini poi parlò e tenne una preghiera anche molto lunga quello che poi era diventato la nuova guida suprema, quindi Khamenei, parliamo di quasi 40 anni fa, mentre in questo caso Mojtaba Khamenei dovrebbe tenere una preghiera per suo padre come guida suprema, ma non l'ha ancora fatto, quindi potrebbe farlo il 9 luglio durante la sepoltura a Mashhad, che è la città natale di Khamenei, e noi attendiamo di sentire la sua voce, perché il mondo finora ancora non l'ha né visto né sentito.
1: Certo, certo. Anna Mazzone, grazie ancora per essere stata con noi, la nostra corrispondente da Istanbul. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro.
2: Andiamo alla voce di Ron, che
1: se
2: dice
1: proprio ci
2: Lucrezia.
1: Tieni.
2: Direi che stavo pensando a quale potrebbe essere una colonna sonora per uno scenario mondiale così complesso.
1: Complicato,
2: no? È difficile anche immaginare una colonna sonora adatta. Ci proviamo con la voce di Ron. Il romanticismo, la delicatezza con la quale ci porta in questo pezzo del 2001, pensate, scritto da Francesco De Gregori, affidato appunto alla voce di Ron. Ti leggo nel pensiero su Radio 1.

0: Leggo nel pensiero Ron su Radio 1, ci ha coccolato, vedo Lucrezia, ti vedo più distesa.
1: Sì, effettivamente sì, anche perché l'argomento, continueremo a trattarlo per un altro po' con un ospite eccellente, però effettivamente Ron ha sempre il suo perché, devo dire.
0: Sì, devo dire di sì, e se lo volete ascoltare anche lui dal vivo, in tour al Centro Esatto della Musica, questo il titolo che ha dato al suo tour quest'anno, attraversa numerosi teatri, piazze in tutta Italia. La prossima tappa è vicinissima, il 12 luglio a Nocera Inferiore, siamo nella provincia di Salerno. Dove andiamo invece adesso?
1: Allora, intanto, se mi permetti Noemi, io ricorderei ai nostri ascoltatori il nostro numero WhatsApp,
0: certo,
1: per mandare dei messaggi, per farci partecipare alla loro esistenza, perché insomma noi siamo molto interessati alla vita dei nostri ascoltatori, anche perché vi ricordo tra un po' parleremo degli sbaciucchiamenti, del bacio in particolare, ma anche dal punto di vista sotto il profilo scientifico. E il 335-699-2949. Adesso torniamo a parlare della crisi, anzi della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele con Iran. In corso, abbiamo detto, il corteo funebre della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, però insomma c'è dell'altro da dire, perché siamo alla vigilia di un importantissimo vertice che si terrà ad Ankara, quello della NATO, un altro nodo cruciale sul quale Trump, il presidente degli Stati Uniti, c'ha sempre qualcosa da ridire. Adesso ne parliamo con l'ambasciatore Stefano Stefanini, politologo. Buona giornata.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto. Buongiorno. Grazie dell'invito.
1: Ambasciatore, proprio per definizione lei di diplomazia, insomma, un tantinello ne sa. Ma pare che in questo caso, mi riferisco chiaramente a questa crisi, chiamiamola così, insomma, faccia un po' fatica, arranchi. Perché si fa fatica, secondo lei, dal suo punto di vista, visto che ha ricoperto dei ruoli, adesso ne parleremo, piuttosto importanti, comprese le Nazioni Unite? E perché si fa fatica? Perché sono troppi i paesi interessati? Perché il petrolio è sempre al centro degli interessi di ognuno? Perché lo stretto di Hormuz rappresenta, diciamo così, una fonte di reddito per chiunque se ne possa impossessare? Ci racconta un po' qual è il suo punto di vista?
2: Per tutti i motivi che lei sta dicendo, ma ce n'è uno, ma queste cose sono sempre esistite da decenni, se non da secoli, non il petrolio, forse non da secoli, per un paio di secoli. Quello che
1: cioè il motore a scoppio ha creato dei problemi, insomma, sostanzialmente.
2: Beh, sì. prima se ne parlava, prima non era un problema. Quello che sta succedendo adesso è che le regole, che magari violate però tenevano insieme il sistema, sono saltate o stanno saltando, e questo chiaramente indebolisce soprattutto le Nazioni Unite, visto che la menzionate, che è un'organizzazione che, dato che non ha poteri coercitivi se non in casi estremi che comunque richiedono l'assenso delle grandi potenze, Consiglio di sicurezza,
1: chiaramente poi delle risoluzioni che spesso non vengono neanche rispettate.
2: Le risoluzioni dell'Assemblea Generale non hanno potere, sono basate sulla poi disponibilità degli Stati membri, certo, e più di circa 190 ad osservarle. L'altra causa scatenante dell'attuale disordine mondiale è che il paese che in buona parte l'ha creato e sostenuto, gli Stati Uniti d'America, e hanno dimenticato il principio del rispetto alle regole. Cioè, le regole funzionavano anche perché c'era il potere della maggior potenza mondiale, gli Stati Uniti, che non sempre, non in maniera estremamente regolare, ma fondamentalmente erano un paese che cercava di far rispettare le regole internazionali, e con qualche strappo, però fondamentalmente vi si adeguava. Il momento in cui, con l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti disconoscono questa necessità di regole internazionali, anzi dicono esplicitamente, come ha detto Steve Miller, che il consigliere più ascoltato di Trump, quello che conta è nelle relazioni internazionali è il potere e la forza, allora chiaramente questo sistema, in cui già le altre grandi potenze, penso alla Cina, soprattutto alla Russia con la guerra in Ucraina, si fanno beffe delle regole internazionali, il sistema è saltato.

0: Ecco, ambasciatore Stefanini, dicevamo che siamo alla vigilia di un importantissimo vertice della NATO, nel quale sembra Trump traspare, ma neanche tanto traspare, nel senso che vengono dati per assodati alcuni punti che il tycoon affronterà, compreso il fatto di voler ritirare la maggior parte delle truppe nei vari paesi nei quali sono allocate, insomma, basi militari americane. Questo perché, secondo a suo dire, gli è stato rifiutato l'appoggio durante appunto l'attacco all'Iran. Questo potrà avvenire in barba, sempre come diceva lei, alle regole che cominciano a non essere rispettate, o a volte anche in passato non sono state rispettate, oppure non potrà veramente di fatto far nulla?
1: Allora, diciamo che questa è una sottospecie di quello di cui stavamo parlando prima, ed è la sottospecie che ci riguarda, perché noi in Europa avevamo per almeno una garanzia di sicurezza, abbiamo tutta una garanzia di sicurezza rappresentata dalla NATO, un'alleanza difensiva in cui essenzialmente se siamo attaccati tutti gli altri, a cominciare dagli Stati Uniti, intervengono per la difesa collettiva. Questo è quello che Trump sta mettendo in dubbio, e lo fa sull'assunto che, non avendo la NATO non essendosi comportata da paese alleato e sostenitore degli Stati Uniti nella guerra all'Iran, la NATO dimostra di non essere
0: compatta,
1: un'alleanza
0: come, sì, certo,
1: che agli Stati Uniti non serve. Questo ignorando completamente Trump, o pretendendo di ignorare che la NATO è un'alleanza difensiva, quindi questo obbligo di solidarietà reciproca scatta in caso di aggressione. Nel caso della guerra in Iran, gli Stati Uniti non sono stati aggrediti, ma hanno iniziato, con quelle che siano le motivazioni con cui l'hanno fatto, hanno iniziato loro la guerra. Secondo, c'è anche il discorso del fuori area, parliamo di Medio Oriente, in cui la NATO non è mai intervenuta se non per missioni di stabilizzazione, come è stato l'addestramento in Iraq, o Medio Oriente allargato, il grosso impegno in Afghanistan, ma si trattava sempre di missioni di stabilizzazione.
0: Ecco, ambasciatore, le chiedo un'ultima cosa, prima di lasciare alle sue attività. Al vertice di Ankara sembra nascerà una NATO, una sorta di NATO europea, in qualche modo per, diciamo, distaccarsi dai condizionamenti che gli Stati Uniti fino ad ora, insomma, ci hanno regalato.
1: Allora, questa è una l'Europa si trova, il momento in cui gli Stati Uniti mettono in dubbio la volontà di intervenire in difesa dell'Europa in caso di aggressione, è chiaro che l'Europa deve avere la capacità di difendersi da sola. La maniera più semplice di farla, anche per non ricreare qualcosa ex novo, non è di creare una nuova un'Europa
0: certo,
1: della difesa,
0: chiaro,
1: ma di europeizzare la NATO, in maniera che il rallentamento dell'impegno americano viene compensato da parte europea. Ed è questo di cui si parla quando si parla di NATO europea.
0: Certo,
1: però bisogna metterci
0: certo
1: risorse e impegno.
0: E vedremo cosa succederà, perché insomma anche Erdogan, il presidente turco, ha grandi aspettative su questo vertice, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto io, ambasciatore Stefano Stefanini, la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
1: Prego, sempre un piacere, buona giornata a tutti.
2: Grazie, arrivederci. Noi andiamo all'Onda Verde, aggiornamenti sul traffico, e torniamo subito dopo con i Beatles, e c'è un motivo che vi sveleremo
0: dopo.
2: Ma tu l'Onda
0: Verde l'hai mai trovata?
2: Io sì.
0: Allora.
2: Mi è capitato, è un momento bellissimo quando c'è l'Onda Verde, è una
0: tutti
2: buona giornata.
0: Tutti i semafori rossi.
2: Linea Onda Verde, ritorniamo tra pochissimo, Beatles e poi uno spazio tutto dedicato al maestro Morricone.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Onda Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:34 minuti e 5 secondi. Andiamo subito alle notizie sulla viabilità, partendo dall'area Ligure sulla 10 Genova Ventimiglia, per segnalarvi 4 km di code tra Orco Fellino e Pietra Ligure verso il confine di Stato. Code che ritroviamo anche sulla 22 del Brennero per 6 km tra Carpi e l'Autosole. Critica la situazione sulla 21, la Torino-Brescia, perché ci sono 8 km di code tra Castel San Giovanni e il bivio della 1 a 21, e tra l'altro è avvenuto un incidente proprio allo svincolo di Piacenza Ovest verso Brescia. In A14 troviamo delle code per un veicolo in panne tra Pescara Nord e la 25 Torano-Pescara verso Bari, e per un ripristino di incidente in carreggiata opposta verso Napoli e verso Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa code per lavori tra Avellino e Benevento e verso Canosa, e raggiungiamo la statale 749 Sora Cassino per segnalarvi che è chiusa per un incidente con mezzi pesanti coinvolti a Sant'Elia Fiume Rapido in entrambe le direzioni. Altro incidente sulla 2 autostrada del Mediterraneo tra Campania e Eboli. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione e a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Il singolo di debutto dei Beatles 1962, lo abbiamo scelto, Lucrezia, perché oggi celebriamo anche l'anniversario del primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney, 6 luglio 1957 a Liverpool. Pensa, durante una festa parrocchiale si sono incontrati e da quel momento in poi Paul e John iniziano a scrivere non solo canzoni ma la storia della musica, grazie appunto a quella che poi diventerà l'ineguagliabile avventura dei Beatles. Questo però, dicevamo, non è l'unico anniversario che celebriamo oggi, ce n'è un altro che ci sta molto a cuore, perché appunto è il giorno della scomparsa del maestro Ennio Morricone.
1: Assolutamente, era appunto il 6 luglio del 2020. Devo dire che questa ricorrenza è molto emozionante per chi ha amato la musica del grande maestro Ennio Morricone. Tante le città che ne faranno un ricordo, a cominciare da Roma, ma c'è anche Ancona, Bari, Palermo, Torino, tutti in onore del maestro Ennio Morricone. Anche noi vogliamo onorare questo grandissimo esponente italiano che ha fatto veramente la storia della musica, delle colonne sonore di tantissimi film, ma diciamo un grandissimo orgoglio italiano. Cominciamo con il primo ospite, abbiamo Luigi Caiola, che è stato manager e produttore musicale di Ennio Morricone dal 97 al 2015. Benvenuto.
0: Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, grazie a voi all'invito, buongiorno a tutti.
1: Beh, grande responsabilità quella di fare da manager e produttore musicale di un maestro del genere, di simili fattezze.
2: Grande privilegio e immeritata fortuna per quanto mi riguarda, perché ci ho messo un pochino del mio, ma niente poteva darmi una gioia più grande di quella di avere il privilegio, dicevo appunto, di lavorare con un meraviglioso gigante come Ennio Morricone.
1: Ma Luigi, stando fianco a fianco, perché insomma per organizzare, per produrre, c'è stato sicuramente un interscambio, un'interlocuzione continua, che persona era Ennio Morricone? Noi lo conosciamo nella sua grandezza musicale, ma diciamo dal punto di vista privato, qualora tu avessi degli aneddoti da raccontarci.
2: Beh, intanto io mi sono occupato nello specifico delle sue attività, come sempre dico, più propriamente musicali, vale certo. A dire concerti e registrazioni per produzioni discografiche, quindi non dei film. E questo mio ruolo mi ha permesso sicuramente di vederlo uomo tra gli uomini, oltre che artista tra gli artisti, perché circondato perennemente dalle creature che lui certamente ha amato di più, e cioè i suoi musicisti.
1: Comunque era instancabile, era presente ovunque, era sempre al lavoro, cioè veramente incredibile, no?
2: Un leone, un guerriero. No, io l'ho conosciuto in età già, diciamo, non più giovanissima sua, perché quando sono andato a casa sua lui aveva già 70 anni, e insieme abbiamo passato quasi 18 anni in giro per il mondo, ovunque, e lui era veramente infaticabile, inutile dire, puntualissimo, sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via, però affiancava a questa sua, diciamo, severità professionale quello che io ho sempre definito un animo gentile. Io credo che Ennio sia stato un uomo gentile, forte ma gentile.
0: Senti Luigi, ma come vi siete conosciuti, come vi siete incontrati?
2: Beh, grazie ad un comune amico di allora, Lilli Greco, che è stato un personaggio leggendario nella storia della discografia italiana nei mitici anni della grande RCA a Roma. Io proposi a lui di occuparsi di una piccola etichetta discografica che avevo da poco messo su a Giffoni, e gli proposi di cominciare con una prima registrazione discografica con il maestro Morricone, che era per me ovviamente un mito assoluto, mai più pensando che mi sarei trovato di lì a poco davvero a casa sua, al suo cospetto, e addirittura mai più pensando che Ennio poi avrebbe detto sì a questa mia folle, insensata richiesta di registrare un brano, un album.
0: Come
2: per
0: si
2: questo,
0: dice, che bello, per però bisogna stare attenti a quello che si desidera, no? Che poi diventa
1: anche
0: appunto,
1: a quello che si dice,
0: è quello che
1: verità.
0: Si dice, esatto, che poi si in qualche modo si realizza, in qualche modo fortunato nel tuo caso, Luigi.
1: Ma quindi ti occupi del Giffoni Film Festival?
2: A quel tempo siamo rimasti in ottima collaborazione con i Giffoni, però a quel tempo noi avevamo proprio una sede alle pendici del festival, come dico, a Giffoni, perché avevamo costruito lì una piccola casa discografica con degli studi di registrazione. In quel tempo, stiamo parlando del 1997, ancora si materializzavano gli studi come luogo fisico, E quindi siamo nati proprio sotto l'egida del Gifoni Film Festival.
1: Certo, in qualche modo nelle tue parole traspare una sorta di nostalgia, visto che adesso è tutto quasi digitale, per cui non c'è bisogno neanche del luogo fisico dove esprimere i propri concetti, i propri pensieri, no?
2: Devo dire, questo sicuramente fa parte del fatto che il primo numero della mia età anagrafica è il 6, e quindi forse sta,
1: non apriamo sta questo tasto delle cose.
2: Non
1: tocchiamolo proprio.
2: Però devo dire che siamo stati dei privilegiati, ancora una volta, perché abbiamo vissuto un tempo straordinario. Segnalo però che proprio questa mattina, per puro caso, ho letto da qualche parte che proprio la Sony e la Warner stanno riaprendo degli studi di registrazione fisici, proprio dove finalmente gli artisti si possono incontrare.
1: Un ritorno al futuro.
0: C'è un articolo bellissimo di Gianmarco Aimi che racconta questo, sì.
2: E forse è proprio quello che ho letto stamattina.
1: Ecco, vedi, avete una comunità di intenti inaspettata. Luigi Cagliola, allora noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato cose che ovviamente aggiungono, accrescono quella che è la fama, la popolarità, ma soprattutto il profilo umano di Ennio Morricone, che noi adoriamo, non so se traspare leggermente.
2: Ma appena un po' quel tantino, ma

0: d'altronde non si può resistere al fascino proprio ammaliante della sua musica.
1: Assolutamente.
0: Per cui, sì, è chiaro che lui ci manca come persona, sì, però la sua musica ci conforta e ci accompagnerà. Credo accompagnerà anche le generazioni a venire.
1: Allora, Luigi Caiola, ricordiamo, manager e produttore musicale di Ennio Morricone per tanti anni, dal 1997 al 2015. Grazie per essere stato con
0: grazie.
1: Noi.
2: Grazie Luigi.
0: Grazie adesso, a voi.
1: Adesso vogliamo fare, diciamo, un'immersione in quella che è la maestria
2: sì,
1: di Ennio Morricone.
2: Nel mondo proprio del maestro Morricone, attraverso alcune delle più belle, sarebbe stato difficile contenerle sì. tutte, ne abbiamo scelte alcune e partiamo con C'era una volta il West, Sergio Leone, 1968.

0: vabbè, insomma, questa cara Noemi, tu più di me sicuramente saprai descriverla, anche se è rimasta nel cuore di tantissimi ascoltatori, sono sicura, perché insomma è la storia del film C'era una volta il West
1: di Sergio Leone, regista
0: con il quale ha lavorato tantissimo.
1: Ha lavorato tantissimo, hanno iniziato nel 1964. Tra l'altro la cosa straordinaria è che questi due artisti si erano conosciuti da molto tempo prima, perché avevano fatto le scuole elementari insieme, erano andati a scuola insieme, quindi un destino probabilmente il loro, segnato dalla musica. Mi piace ricordare che Sergio Leone aveva la partitura musicale di Morricone per questo film già prima delle riprese, tanto che questa partitura lui la faceva ascoltare agli attori sul set, perché non era un semplice accompagnamento dopo il montaggio, la musica, ma era una vera e propria architettura emotiva del film, e ogni personaggio aveva una sua identità.
0: Doveva immergersi anche sotto il profilo
1: musicale.
0: Esatto,
1: aveva una sua identità musicale, questa era la grandezza della visione di Sergio Leone, ma appunto anche del maestro Morricone, che ricordiamo oggi nel giorno della sua scomparsa.
0: E per Bacco se ci sono riusciti. E adesso abbiamo altri ospiti importantissimi, altro maestro della musica, vorrei che lo presentassi tu, che ne hai più contezza.
1: Grazie,
0: perché io lo amo, anzi li amo, perché sono due, e adesso ce li presenti.
1: È un onore, perché abbiamo con noi Nicola Piovani.
0: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Piovani, lei naturalmente ci può parlare tanto del maestro Ennio Morricone, abbiamo già detto alcuni passaggi particolari della sua esistenza lunghissima, quasi tutta dedicata alla musica e non soltanto alle colonne sonore, come abbiamo sentito. Lui era sempre comunque molto entusiasta, l'ha conosciuto personalmente?
2: Moltissimo, moltissimo, ma con un tragitto particolare, perché io ricordo che cominciavo, ero debuttante, avevo fatto pochi film, e andavo a spiare le registrazioni di Morricone alla Fono Roma, alla sala Fono Roma che stava vicino a Piazza del Popolo. Io avevo in qualche modo corrotto il proiezionista e mentre loro registravano la musica, e il proiezionista mandava le immagini, perché a quell'epoca si registrava con l'orchestra sotto lo scherpo, io spiavo per rubare i segreti del grande, già allora per me grandissimo musicista. Poi non c'è stato più bisogno, perché l'ho conosciuto e lui si è rivelato un maestro di una generosità enorme.
0: Ecco, infatti questo le volevo chiedere, Piovani,
2: lui
0: se
2: dava dei...
0: lui era generoso anche con gli altri maestri, con gli altri musicisti.
2: Guardi, io le posso dire, con me, io mi ricordo che quando avevo un problema tecnico lo chiamavo, e lui ricordo che una volta gli ho detto: ma come si fa a scrivere?

0: scrivere bene per chitarra, perché il manuale di orchestrazione di Berlioz dice per chitarra possono scrivere solo i chitarristi. E lui mi ha detto: vuoi il segreto? Sì, te lo dico, ma non lo dico in giro. E mi ha detto il segreto di come faceva lui. E quindi questa è stata una generosità.
1: Che ovviamente lei non ci dirà,
2: non ce lo svela.
0: No, non sarebbe più
1: un segreto.
0: Un segreto, ma se parliamo di generosità, io vi dico un altro episodio che va contro, diciamo, il pensiero dominante, che i musicisti, anche quelli arrivati, siano gelosi, rivali dei colleghi. Quando Ennio Morricone è stato fatto direttore della IUC, istituzione universitaria dei concerti, a Roma, sì, la prima commissione di concerto che ha fatto me l'ha fatta a me. Mi ha chiesto di presentare una mia opera alla... Se questa non è generosità,
1: straordinario, veramente,
0: non meraviglioso, a un collega, no? E quindi, e certo, poi era severo. Se
1: beh, qualcuno... il rigore credo faccia parte della grandezza, perché, beh, insomma, diversamente
2: la disciplina,
0: della sua sì, della sua sì. Lui, naturalmente, se qualcuno ci marciava, era implacabile.
2: Nicola, mi colpisce molto anche come appunto l'approccio che c'è stato con il maestro Morricone, un po' alla Nuovo Cinema Paradiso proprio, cioè una specie di esperienza poi che ritroviamo anche in parte nel protagonista di uno dei film, le cui musiche peraltro sono proprio firmate da Morricone. Voglio chiederle una cosa, c'è una lettera che Morricone scrisse intorno al 2012 al Messaggero, in cui criticava tantissimo l'uso del flauto come principale strumento di insegnamento della musica nelle scuole italiane. Lui anche in questo era molto rigoroso, perché secondo lui bisognava imparare a suonare anche altri strumenti, a promuovere tra gli studenti una cultura dell'ascolto, e quindi addirittura lui diceva bisognerebbe fornire alle scuole un impianto per ascoltare la musica. Sei d'accordo? Secondo lei ci sono stati anche eventualmente dei passi in avanti rispetto appunto all'epoca in cui Morricone scriveva questo, faceva questa sorta di appello, era il 2012.
0: Io non sono molto informato sul presente, mi dicono che è tutto molto cambiato, ma il principio per me è lo stesso, e credo che fosse condiviso da Ennio. Bisogna insegnare ad ascoltare musica. I giovani devono conoscere la musica per scegliere. Si dice sempre: ah, ma i giovani scelgono altri tipi di musiche. Ma per scegliere bisogna conoscere.
1: Ma soprattutto forse bisognerebbe avere gli strumenti a disposizione. Nelle scuole la vedo un po' difficile.
0: Ma quelli gli strumenti. Ma no, no, ormai no. Ascoltare è facile. Imparare all'ascolto. E se uno impara ad ascoltare Mozart e ultimo, poi sceglierà.
2: Certo, educare all'ascolto, assolutamente.
0: Conoscere, andare. Cioè, l'analfabetismo musicale italiano è imbarazzante. Uno, come dice il maestro Muti, per prendere la maturità dovevo conoscere benissimo la pittura del Sassetta, che è un minore, ma potevo ignorare Giuseppe Verdi. Questo è un vulnus che viene dalla riforma Gentile. La musica bisogna imparare ad ascoltarla per poi scegliere, perché non solo si sceglie rispetto a quello che ci piace, ma si sceglie rispetto al momento. È ovvio che c'è un momento per il samba e c'è un momento per ascoltare una sinfonia di Bruckner, ma se io conosco solo il samba non posso scegliere Bruckner o il samba, vengo scelto.
1: Certo, indubbiamente. Maestro Piovani, insomma, questo è, diciamo, un profilo che accresce la nostra conoscenza, seppur limitata, del maestro Ennio Morricone. Lei personalmente, nel ricordo di questo anniversario della scomparsa appunto del maestro, che cosa pensa di, che tipo di omaggio pensa di fare, se ne ha in mente uno, o parteciperà, immagino, ai concerti che sono previsti?
0: Magari no, io stasera dirigerò la Roma Sinfonietta al Campidoglio con un concerto di musiche di Ennio Morricone. Ho messo all'inizio proprio nel repertorio la Classe Operaia Va in Paradiso, perché è proprio la musica che ascoltai alla Fanoroma mentre lui la registrava dalla cabina del proiezionista. E poi dirigerò le musiche quelle.
2: Piovani, le va di restare ancora qualche secondo con noi per commentare insieme poi quest'altro tema musicale bellissimo che Morricone

0: Maestro Piovani, allora questa è da accapponare la pelle, anche i capelli se volendo.
1: È il primo brano che eseguiremo questa sera. Oh, questa sera sì, apriamo il concerto con questa.
2: Abbiamo così, abbiamo spoilerato la scaletta.
0: Sì, un film, ricordiamo, di Elio Petri, preferite, un altro grandissimo regista.
2: Tra l'altro, italiano. Oscar come miglior film straniero, questo nel 1971, sì, se non ricordo male. Quindi, insomma, sì, veramente un film di culto con una dimensione grottesco-politica. Non so se è d'accordo. Musicalmente viene fuori proprio tutta l'atmosfera, la temperatura del film.
1: Uno dei motivi di successo proprio narrativo del film era proprio la potenza di questa musica perfetta.
2: È vero, d'accordissimo. Ci svela anche il secondo pezzo che farete, vediamo se coincide.
1: Diciamo, indagine su un cittadino e poi La classe operaia va in paradiso.
0: Che spettacolo anche quel film. Ma com'è che hanno fatto la storia del cinema e delle colonne sonore? Credo sarà veramente imperitura la memoria di questi di queste testimonianze.
1: Nascevano ai tempi in cui c'era il cinematografo, il cinematografo, cioè i cinematografi, le sale affollate di pomeriggio, di sera, di domenica. Erano l'epoca in cui, quando un film aveva successo, il sabato si faceva il film di mezzanotte, il quinto spettacolo al giorno. Era il tempo in cui si vendevano centinaia di milioni di biglietti e c'era una folla dietro al cinematografo. Adesso c'è una folla dietro le piattaforme, che è una cosa bellissima, ma è un'altra questione, è un altro codice, è un altro lessico.
0: Certo, indubbiamente. Allora, Nicola Piovani è pronto per stasera? Sta carburando?
1: Ma non, maestro, si è mai pronti, quando prima di un concerto non si è mai pronti.
0: Certo,
1: abbiamo lavorato,
0: insomma, ci ha
1: scrupolosamente
0: regalato
1: fino a ieri sera.
0: Ci ha regalato, maestro, delle emozioni incredibili. Noemi,
1: oggi è l'anniversario di Morricone e di lui.
0: Di lui parliamo.
2: Grazie, sì, grazie davvero per la condivisione, Nicola Piovani. E, in bocca al lupo per questa serata meravigliosa che l'attende. Morricone non è stato soltanto autore di grandi temi musicali per i film, ma anche di arrangiatore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno di questi è Se telefonano. L'autore Costanzo insieme a De Chiara.
0: E noi salutiamo il maestro Piovani.
2: Salutiamo il maestro Piovani, lo ringraziamo per essere stato con noi e ci ascoltiamo Se telefonando.
0: E poi dopo ci sarà il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Nessuna reazione al nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. L'importante, dice il ministro Guido Crosetto, è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Le persone passano, le relazioni invece devono rimanere, dice il titolare della difesa. Dalle opposizioni, 5 Stelle definiscono la premier da fan numero uno a pungible di Trump, ignobile bullo da 4 soldi. La solidarietà a Giorgia Meloni, invece il commento di Calenda Azione. Un attacco, quello di Trump, arrivato alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara in Turchia.
4: Un altro attacco contro Giorgia Meloni. Questa volta Trump posta un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e sopra la didascalia serve un ordine restrittivo. Da lungo tempo il presidente degli Stati Uniti si lamenta di non aver ricevuto supporto né sostegno dagli alleati della NATO durante la guerra contro Teheran e l'Italia è uno dei paesi più bersagliati dalle sue critiche. Poco più di 2 settimane fa Trump aveva accusato la premier Meloni di averlo implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia. E adesso la nuova stoccata, con il tycoon che sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky, dopo le telefonate di 2 giorni fa con lui e con Putin. La Casa Bianca assicura ancora una volta che Trump vuole porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma al tempo stesso l'amministrazione americana è concentrata anche sul capitolo Iran e vuole che sul tavolo in Turchia sia in primo piano la sicurezza nello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E ai paesi dell'alleanza Zelensky chiede di prendere decisioni forti. Sul campo la guerra intanto continua. Nella notte attacco russo contro Kiev, colpiti i palazzi residenziali, si contano al momento 11 morti, oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa con danni ma nessuna vittima. L'Ucraina ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea. Ne discuteremo questa settimana ad Ankara, così sui social la presidente della commissione von der Leyen. In Medio Oriente decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo, chiamato i pionieri del Bashan, ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. E siamo alla cronaca italiana con l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e ben organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
5: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
3: In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania, in arrivo e in partenza fino alle ore 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 chilometri sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. E da oggi disagi con difficoltà e ritardi anche per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio infatti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale iniziati ieri sera al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore e alcuni convogli Roma-Milano verranno deviati sulla linea tirrenica. Ma a questo si è aggiunto nella mattinata un guasto presso la stazione centrale di Milano con soppressione di alcune corse e ritardi che arrivano a 40 minuti anche sulla linea alternativa. Segnali di disgelo tra Harry e Re Carlo III nella sua visita di 5 giorni a Londra, che inizierà domani. Il duca di Sussex ha accettato l'invito di suo padre come ospite a Buckingham Palace. Nella sua visita nella capitale britannica, Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli, ma comunque rappresenta un nuovo segnale di riconciliazione in casa Windsor dopo il traumatico strappo nella famiglia reale del 2020. Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera continuano gli ottavi di finale alle 21 Spagna-Portogallo e nella notte italiana Stati Uniti contro il Belgio. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana da Marina De Vescovi in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi di oggi. Fra pochi minuti la quotidiana striscia UE of Evelindì ci presenta alcune delle attività della Lega Navale Sezione di Grado, attività che spaziano dai corsi per imparare ad andare a vela già da molto piccoli, escursioni alla scoperta della laguna per conoscerla da vicino, veleggiate sociali e molteplici iniziative per far vivere esperienze intense a bambini e adulti con disabilità. Ospite Arrigo Pezzotto, vicepresidente della Lega Navale Grado. Verso le 11:20, nella puntata di Parola di Cane, cercheremo di capire quanto la nostra idea di cane da compagnia coincida davvero con la natura di questi animali e quanto invece sia il frutto delle aspettative umane. Ne parleremo con Daniela Malagoli, educatore cinofilo e docente da 25 anni, e con Floriana Zennaro. Intorno alle 12 l'appuntamento è con Un'estate per scrivere. Il protagonista di oggi è Pierluigi Franco, scrittore, giornalista e analista politico, per una puntata dedicata alla creatività applicata alla lettura del presente. Giornalista professionista, esperto di Medio Oriente ed Est Europa, per molti anni corrispondente dell'agenzia ANSA. Oggi Pierluigi Franco presenta i suoi due ultimi lavori. Gorbaciov, il furbo ingenuo, una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale e ucraina, e Cosa resta dell'Europa, il destino dell'Unione fra crisi e rilancio, pubblicati entrambi da Rubettino. Con questo arriviamo alle 12:30 e all'appuntamento con l'informazione regionale. Passo la parola ai colleghi per alcune anticipazioni.
2: Buongiorno dalla redazione. La Guardia di Finanza ha smantellato una vasta organizzazione criminale italo-albanese attiva nel narcotraffico tra Lombardia e Costa Adriatica. L'indagine, coordinata dalla DDA di Milano, ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro di droga e beni per circa 1.100.000 euro. Il gruppo operava anche a Lignano, Jesolo e Bibione e importava cocaina, marijuana e hashish lungo rotte balcaniche con metodi altamente strutturati. La politica, archiviata la riforma delle province, il Consiglio regionale ha aperto oggi il cantiere della manovra estiva. L'assessora al bilancio Zilli la sta illustrando alla prima commissione regionale. In gioco ci sono quasi 740 milioni di euro da destinare a investimenti e interventi sul territorio. La manovra

0: approderà in aula il 21 luglio. Il traffico dei mezzi pesanti tra Italia e Slovenia è destinato ad intensificarsi nei prossimi giorni dovuto ai cantieri sull'autostrada slovena H4, dove dalle 6 del mattino si stanno deviando i mezzi pesanti che da Nova Gorica devono raggiungere Lubiana verso Fernetti, con il rischio di lunghe code all'Isert. Autostrade Alto Adriatico ha predisposto un piano straordinario per limitare gli ingorghi nel pieno dell'esodo estivo.
1: E grazie ad Eva Ciuc, quindi l'appuntamento è alle 12.30. I programmi regionali tornano alle 14. La musica che attraversa il tempo sarà il filo conduttore della nuova puntata di Estate in Onda. Apriremo il programma con la consueta rubrica Oggi accadde, ricordando il 4 luglio 1957, giorno in cui John Lennon e Paul McCartney si incontrarono per la prima volta a Liverpool. Da quel celebre incontro prenderemo spunto per parlare dello spettacolo Chiedi chi erano The Beatles, la nuova produzione del Pordenone Vocal Ensemble. Ospite il maestro Emanuele Lachin, direttore ed ideatore del progetto. Ci sposteremo poi a Trieste per entrare nel cuore del Festival dell'Operetta. Insieme ad Andrea Binetti parleremo della Bayadera, che debutta il 9 luglio prossimo al Teatro Verdi. Con la rubrica Classici da amare, Marco Bergamasco ci accompagnerà ancora una volta nel mondo greco e romano, dimostrando come i grandi autori dell'antichità sappiano ancora sorprenderci con storie, curiosità e riflessioni che parlano anche al nostro presente. Chiuderemo poi con Piano e Forte, rubrica che rende omaggio a uno dei maggiori pianisti di tutti i tempi, compositore di musica sinfonica e sacra, Franz Liszt, interpretato dal pianoforte di Alessandro Taverna. Alle 15.15, nel secondo appuntamento in friulano, Connessioni, dialoghi in giardino, la rassegna ideata dall'Associazione Culturale Bottega Errante, che torna per tutto il mese di luglio ad animare il Giardino del Torso e la Corte Morpurgo a Udine. Con questo è tutto, e con Giuliano Pecorari alla parte tecnica vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Corso di navigazione a vele di una settimana per i frus dei Sisains e Plui, escursioni per esplorare la laguna e conoscere di Donie, e poi vi associare a vele e una varietà anche di iniziative per dare la possibilità di vedere le esperienze a frus e anche a grand che hanno qualche disabilità. Queste sono certe attività delle sezioni di grau delle Naval Nazionale, che proprio te a grau è una delle sue passe dusinte sezioni italiane. A settembre, più di 400 membri di queste organizzazioni, che è Cence Profit, saranno anche a età il Banco d'Orio. Con che stimp di stata ormai voi e su Radio Raiun ogni inalore idealmente duchi a grau e tesso saghis con une guide che smond lu cognos benon buon dia a duchi di Antonella Lanfrit con Giacomo Plot in regie e un saluto particolare al nostri ospit che è Arrigo Pezzot, vicepresidente sezione di grau delle Naval Italiane, un impegno che al condivid col presidente Fabrizio Cigolot. Buon dia e grazie per essere con noi. Ben chiatato.
2: Buon dia a tutti gli ascoltatori e un buon dia di grau.
1: Allora, prima di tutto, c'è la Lega Navale Italiana, quali sono i suoi intendimenti? È un esogio che ho ricordato a ormai 120 nufans, 130 il prossimo anno, e in regione è anche una presince a Trieste, a Monfalcone, a Grau, e anche Udine e Pordenone, sebbene sono città di Chiere, hanno una loro bandiera in che senso, naturalmente pensante a Lignan. Dutcas, di lui, c'è che è questa Lega?
2: Allora, la Lega Navale Italiana è un ente pubblico e non economico a base associativa e senza fini lucrativi, no? Visto che come diceva ieri dal 1896 a circa 250 tra sezioni e delegazioni in tutta Italia.

0: un 60.000 socios.
1: Grau tro scandà?
0: Allora, l'associazione di Grau è stata fondata dal 1984 e abbiamo fatto due anni fa i 40 anni e abbiamo circa 10 soci.
1: E ho fatto anche un libro per il 40esimo, e dunque qui calva a Grau al posto lui, perché lì racconta veramente la tantissime attività che non può dare in conta tante scassone.
0: Allora, che l'ha fatto il socio, ma come presidente Fabrizio Cigolotti, il libro che l'ha lui raccontato, cioè che lei sono stati 40 anni dall'associazione di Grado. Ecco.
1: Allora, tra le attività, i vesti anche che di condutte queste esperienze di insegnare ai frus alla parmar, ma forse tentiamo prima a conoscerlo, a voler bene e anche a divertirsi, insomma, e avere il giusto rapporto, ma se facile, e anche insomma, di rispetto reciproco. Si può venire a scuola lì di Watris per la parmar?
0: Sì. Ci mutisa? Certamente, no, le finalità delle leghe italiane che di promuovere che sono tutte le attività marinari, dallo sport, le culture del mare, le vele, il canottaggio, teste sportive e tutte che riguardano il mare. Cominciamo dai frus lì che noi abbiamo una scuola di vele che a partire ai primi di lui e a finire ai primi di settembre, lì che avviene ogni settimana, dal lunes fino al venerdì, un gruppo di frus che vanno dai voti ai couture di Sainz, e lì che sono seguiti praticamente dagli
1: professionisti, insomma,
0: sì, istruttrici, sì. Che sono tutti femmini.
1: Sì, femminile al femminile, è questa interessante unione di mare e vele e femmine.
0: Esatto. Dopodiché, noi abbiamo anche una squadra agonistica, no? Perché si tiene anche le finalità che ha le leghe. E qui abbiamo un gruppo di frus che va dai vota anche chi è cultuale di design con che sono gli optimis, che sono le categorie pratiche frus che cominciano a avere le prime esperienze con le belle, che sono seguite dall'istruttore Maurizio Lorenzoni e con la collaborazione sempre più di una giovane Alessia Pellegatti.
1: Noi vinchi a Carà di Vuatris, anche di Resin, proprio da voi o Fevelin di, perché che con la comunità Pier Giorgio, i vesse per esempio l'anno passato ospitate frus e persone con disabilità e vesse lo sves partas a cognossi il mar, perché che questa è un'altra della missione che veis, no?
0: Sì, abbiamo fatto due giornate di caso vignosi della comunità Pier Giorgio di Udine e anche di Chieti Comiette. Praticamente abbiamo portato fuori con i barchi, perché noi abbiamo anche due barchi per persone con disabilità, che sono ANSA, sono chiamati, che appunto si manovrano di persone che hanno qualche problema fisico, no? Ma vengono manovrati con gli arti superiori con l'imanza,
1: sì. Ecco. E dunque idee la possibilità anche a persone che se no hanno, non la resse imparmar di poter conoscerlo.
0: L'esperienza è stata anche viene perché che non era mai montato in barca, ma le vini fatti smontare su che barca sì, e dopo hanno voluto tornare a provare, sono stati tanto contenti.
1: Ecco,
0: per
1: che
0: noi è stata una grande soddisfazione.
1: E a proposito, i time frus che inviais alla vela e al mare, restino appassionati a queste dimensioni o vivono in nome la settimana, dalla vostra esperienza?
0: No, ma sono dopo qualche giorno che prosegue con le categorie superiori, addirittura fra che anche che giovani che vengono come istruttori, che sono gli unici di giovani a fare che i corsi e dopo praticamente sono diventati istruttori.
1: I socios dalla Leo sono anche

0: volontari che hanno a cura naturalmente il buest di la calavori. E allora a settembre voi si vede già un appuntamento fisso. Qual è?
1: Allora, tra gli altri appuntamenti che dopo il 10 settembre noi abbiamo le veleggiate che si dà le veleggiate con tutti i social che hanno libati a sapere, sì. Oppure che è motore anche la fazenda di gare di teste veleggiate con libati a sapere le veleggiate di creature dopo che di chiusura dopo diversi social che partecipano alla baracolana oppure
0: ma e queste sono le attività specifiche di Sing, no? Che una lega dal naval italiana fa. Che vedi a settembre, perché vi un po' di tempo, scugnindi le subite.
1: A settembre anche perché no, a fare anche quel che lei, come che dicevi prima, tutti che sono attività anche per la tutela del mare,
0: esatto,
1: e la raccolta, la pulizia del banco d'olio.
0: E dunque, che è l'appuntamento?
1: Il viaggio così calvata, grado, viaggio neanche i gravesi, la spiaggia dei Furlani, no?
0: Ecco, e allora i savesi...
1: Sono giornate ecologiche di pulizia, qui sono bottiglie di plastica e
0: ovviamente... Sarebbe che il posto lì, i savesi che alle ingrazie a Ponte dai soci della Lega Navale italiane. Dunque, se l'hai sagrato, l'hai conosci queste belle realtà che è proprio al centro di questo paese Furlan, un saluto a tutti di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche e no, si torna a

0: Parola di cane. L'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra. Regia di Maddalena Lubini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ben ritrovati a questa seconda puntata di Parola di Cane edizione 2026. Abbiamo aperto la scorsa settimana con un tema importante, lo ricorderete, perché questa edizione è dedicata alle razze canine e ogni puntata infatti proporrà un approfondimento su una razza o su un gruppo di cani affini per tipologia. Ricordo brevemente che nella prima puntata insieme a Massimo Raviola abbiamo affrontato un tema di fondo, il concetto di razza canina dal punto di vista genetico, e abbiamo scoperto che in realtà le razze sono frutto di una manipolazione spinta verso caratteristiche soprattutto estetiche. E oggi invece entreremo nel vivo con un grande gruppo che è quello dei cani da compagnia. Allora, chi sono i cani da compagnia? Se io vi chiedessi chi di voi ne possiede uno, sono certa che moltissime mani si alzerebbero. E parliamo di razze come il Bichon Frise, il Maltese, il Bolognese, il Cavalier King Charles, il Chihuahua, il Bulldog francese. Insomma, sono tutti cani che all'apparenza sembrano cani senza particolari esigenze. In realtà, come tutti i cani, portano con sé dei bisogni etologici precisi, hanno bisogno di esplorare, di comunicare con altri cani, insomma di avere anche un ruolo nel proprio gruppo sociale, cioè nella loro famiglia di umani. Ma hanno anche bisogno di raccogliere informazioni attraverso l'olfatto, di uscire gradualmente dalla loro zona di comfort e di esprimere anche tante volte, diciamo, delle loro decisioni molto personali, cioè di mettere in gioco le proprie capacità cognitive, ma anche la nostra capacità di pazientare e di essere aperti alle loro esigenze. Ed è proprio qui che nasce una grande contraddizione. Sono cani selezionati per vivere accanto a noi, cani che non dovrebbero avere particolari bisogni. Stare buoni sul divano, non abbaiare, non sbavare, non perdere pelo, insomma una mission impossible, giustamente. E come sempre, anche oggi a Parola di Cane abbiamo un'esperta che ci guiderà in questo percorso ed è Daniela Malagoli. Buongiorno Daniela, benvenuta e bentornata.
2: Oh, grazie, io ringrazio te per questo invito che accetto sempre volentieri e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Daniela Malagoli è una vecchia conoscenza di Parola di Cane, educatrice cinofila FIX, docente da 25 anni, ideatrice dei percorsi Prime Orme e Bambiliti Intuitivi, cosa significano, ed esperta di relazione uomo-cane, di emozioni, di bisogni del cane, ma è anche specializzata nell'accudimento delle mamme cani incinte e dei cuccioli. E accanto a Daniela vi presento l'ospite che abbiamo in studio qui, abbiamo la signora Floriana, come sempre, come tradizione a Parola di Cane, che ci racconterà qualcosa dei suoi cani e farà alcune domande al nostro esperto. Floriana, buongiorno, ben arrivata.
3: Buongiorno, grazie.
1: Prima di entrare nel vivo della puntata, io ringrazio chi ci sta assistendo in regia, Maddalena Lubini, e anche la

0: E ti ho detto, scegli una razza di cui vorresti parlare. Tu mi hai detto senza esitazione, parlerò dei cani da compagnia. Allora, perché? Che cosa ti attrae in questi cani? Ce lo vuoi spiegare?
1: Sì, io devo ammettere che simpatizzo tantissimo per questo gruppo di razze. Mi ricordo un po', sai, quelle famiglie allargate dove nessuno assomiglia a nessuno, nessuno ha fatto lo stesso percorso, nessuno viene allo stesso posto, ma poi alla fine ci si siede a tavola tutti assieme.
0: Sì.
1: Beh, perché sono tanto diversi, perché arrivano da selezioni dal punto di vista funzionale, hanno caratteristiche molto diverse fra loro, però insomma, convergono e convivono sotto questa etichetta di cani da compagnia, proprio perché hanno questa finalità prevalente, così dovrebbe essere, di stare, di vivere accanto all'uomo. Forse dovremmo dire che si sanno sopportare meglio da vicino. Ecco, questo è un po' il bello di questo gruppo e la contraddizione.
0: Beh, molte delle razze che ho citato anche prima, dicevo, sono il frutto di una selezione spinta che tante volte ne ha ridotto le dimensioni proprio per trasformarli in compagnie più facilmente gestibili, perché è chiaro che un alano rispetto a un piccolo barbone ha delle esigenze diverse proprio in termini di spazio. Ecco così a grandi linee, perché non possiamo ovviamente purtroppo approfondire ogni cosa, ma quali sono per esempio le conseguenze a livello di salute che alcune di queste razze possono avere? Per esempio mi vengono in mente, non so, il King Charles o il Carlino o il piccolo piccolo Chihuahua. Ecco, se vuoi darci qualche spunto di riflessione, anche perché lo scopo delle nostre trasmissioni è proprio quello di aprire delle finestre di consapevolezza a chi ci sta ascoltando.
1: Infatti queste razze che ne hai nominate alcune sono davvero moltissime nel gruppo dei cani da compagnia, sono spesso adottabili e scelte dalle famiglie proprio perché visti come collaborativi, come piccoli gestibili, facili, poco problematici, facili da gestire. E a volte è veramente così perché sono cani estremamente adattabili e collaborativi. E si integrano molto bene nella vita quotidiana delle persone, sempre che non sbagliamo e non li guardiamo solo con una lente che è quella appunto del cane piccolo e facilmente gestibile, perché sono cani che hanno comunque le loro esigenze. Proprio nella selezione, come dicevamo prima, alcuni arrivano da mondi molto spinti, no? Pensiamo, hai nominato i Cavalier King, quindi di tutte quelle serie di Spaniel, quindi cani da caccia, il Barbone che comunque arriva da un lavoro fantastico, loro in acqua riportavano le anatre,
0: Che
1: facevano
0: tutti chiamano
1: un
0: barboncino,
1: lavoro
0: però, no? Perché il
1: barboncino.
0: barboncino.
1: Invece
0: Invece.
1: c'è il Barbone grande mole, poi ci sono tutte le taglie di Barbone. Esatto. Ci sono addirittura in questa categoria dei cani che arrivano da una selezione di cani da combattimento. Quindi caratteristiche molto diverse e proprio per smussare alcuni angoli, spesso anche per farli piacere molto alle persone, sia nella taglia e nella gestione, ma anche nell'estetica, perché non dobbiamo nasconderci, molte delle scelte vengono anche fatte in base all'estetica del cane. E quindi ci sono state delle scelte, delle spinte nella selezione anche proprio per dei tratti fisici di un certo tipo, no? Si
0: Certamente.
1: parla di tratti neotenici, cioè quella testa tonda, quegli occhi grandi, quel naso corto, richiama proprio a queste caratteristiche infantili che restano e permangono nell'adulto, che in realtà muovono a livello emozionale qualcosa anche della scelta di queste razze. Però quando poi queste spinte vanno, diciamo, a discapito della salute del cane, bisogna fare delle riflessioni, perché avere quel tipo di morfologia ci porta poi ad avere problemi di respirazione, problemi di sonno, non posso fare la passeggiata, quando c'è troppo caldo non riesco a camminare. Pensa che molti di questi cani addirittura non sono più in grado di riprodursi da soli, hanno bisogno solo dell'aiuto
0: Certo.
1: dell'uomo perché abbiamo già cambiato così tanto le caratteristiche da arrivare a questi livelli. Ecco, allora qua forse bisognerebbe fermarsi un attimo e fare una riflessione più profonda. Hai nominato anche i Cavalier King, sono cani quelli per esempio che hanno delle malattie dal punto di vista cardiaco importanti che ne accorciano moltissimo la vita.
0: Certo, poi molti di questi cani tu nominavi hanno la testa tonda, queste caratteristiche infantili che piacciono molto, ma ecco, la testa tonda è, se non sbaglio, si chiama brachicefalia, in cui è un tratto in cui la larghezza stessa del capo è maggiore di metà della lunghezza della testa, quindi hanno una canna nasale molto piccola e respirano male, quindi non riescono

0: Neppure d'estate cosa fanno? Come si raffreddano d'estate questi cani?
1: Questi cani sono veramente moltissimo a rischio e hanno molto di quella che è la vita normale che dovrebbero fare è fortemente compromessa, perché non hanno proprio la possibilità, ed è davvero pericoloso quando dici ma perché non porti a spasso il tuo cane? In alcune condizioni diventa veramente impossibile.
0: Certo.
1: E anche non consigliato proprio, cioè non sta dalla parte del cane portarlo fuori per esempio quando c'è molto caldo, ma ci sono anche tantissime altre limitazioni che non sono neanche tra virgolette fisiche per quanto riguarda questi piccoli cani, che poi magari anche la zampa corta, che comunque è un difetto che poi viene selezionato, ci danno anche questa idea di fragilità, e a volte dal punto di vista della cartilagine c'è davvero una fragilità, ma spesso una fragilità percepita nel fatto che siano cani che debbano essere molto molto iperprotetti da tutto il mondo, da tutti gli
0: certo.
1: altri cani, che abbiano una taglia maggiore della loro, e qui nascono poi tutte quelle problematiche più legate alla vita quotidiana.
0: Certo, tu hai toccato un punto molto importante su cui vorrei tornare tra un po', il discorso dell'iperprotezione nei confronti di questi cani piccoli. Ma adesso, se non ti dispiace, io darei la parola a Floriana, che è qui con noi in studio e che ha due cagnoline, se non ricordo male, ma lasciamo Floriana che ci racconti lei e chi sono le cagnoline e quali sono le domande che ti vuole fare.
2: Ciao. Allora, adesso io sono una vecchia signora, da quando ero ragazza ho sempre avuto cani, da giovane ho avuto degli Yorkshire, sempre singoli, poi quando mi sono sposata ho avuto delle figlie, abbiamo deciso di prendere due cani, prima erano due Bichon e adesso sono due Barboncine, quindi abbiamo pensato che il branchetto poteva essere una cosa simpatica per i cani, anche perché lavorando ed essendo spesso via magari si facevano compagnia eccetera, questo era stato il nostro sentire, ci sembrava che andasse bene. Adesso il branchetto si è arricchito di una bassottina a pelo lungo un po' più giovane, quindi abbiamo tre cani, due Barboncini e una bassottina, tutto andava bene finché a un certo punto qualche equilibrio si è rotto e una delle Barboncine, invece di essere contenta di stare nel branco, quando andiamo via ulula come una pazza, ecco. Ci si chiedeva se l'idea del branco era un'idea intelligente, se abbiamo fatto uno sbaglio, e così.
1: Ecco, questa è una fantastica domanda. Allora, intanto faccio i complimenti perché abbiamo fatto veramente un viaggio nelle diverse razze proprio del gruppo dei cani da compagnia, ne hai avuto moltissime tipologie, quindi complimenti. Allora, il cane è un animale sociale, quindi il fatto di avere della compagnia, tra virgolette, cioè di condividere la propria esistenza con altri individui è un po' un imperativo biologico, no? Sono fatto per stare in connessione con dei partner, quindi anche umani, quindi con una famiglia multispecie dove ci siamo anche noi, ha sicuramente una relazione privilegiata e quello con un altro cane. E a volte diciamo i disguidi nascono proprio perché la scelta di stare insieme è un po' subita, passami questa parola, perché siamo un po' noi che facciamo le scelte, decidiamo chi deve stare con chi, in quali spazi, in che modalità, eccetera. E qua possono nascere dei fraintendimenti. È difficile poter dare una risposta non conoscendo un po' il carattere di questi cani, eccetera. Però io sono convinta di una cosa, che ci sono anche delle attività e delle modalità, cioè si possono organizzare sia gli spazi all'interno di una famiglia, sia anche quelle che sono le attività, le passioni di questi cani, ad arrivare a delle attività di appagamento che siano fondate anche sulla loro collaborazione, e loro possono comunque migliorare questa relazione, come sempre anche noi facciamo fra noi nella nostra vita sociale. Non è un errore, forse va gestito diversamente, sicuramente non è un errore.
2: Infatti era la seconda domanda che volevo farti, seconda e ultima, ed è proprio questa. Io ho l'impressione quando sono a casa di non essere in grado di intrattenerle sufficientemente, e noi abbiamo un praticello in campagna dove le porto almeno 2-3 volte alla settimana, e mi domando sempre: le lascio pascolare nel prato o devo farle giocare? Magari è colpa mia che questa delle tre loro sembra si amino molto, perché sono sempre appiccicate, giocano eccetera, non sembra ci siano dei dissidi, però non so quanto devo intervenire io nel gioco oppure quanto devo lasciarle fare.
1: Ecco, in questo caso loro fanno, i nostri cani fanno uno sforzo comunicativo di comprenderci enorme. Noi insomma gli dobbiamo un po' un altro sforzo di rimando, di riuscire a entrare nella loro comunicazione. In realtà si possono affinare delle capacità di osservazione dei cani per andare magari a intercettare quelli che possono sembrare momenti dove i cani non si dicono nulla, dove invece stanno accadendo

0: delle discussioni o degli scambi. Hanno dei modi meravigliosi i cani per comunicare, e probabilmente se ci sono delle preferenze, dei dissidi, dei momenti di grande condivisione e affiliazione, dei momenti anche di conflitto, si possono osservare, interpretare, e si può anche agevolare la relazione anche tra di loro, perché noi siamo dei punti di riferimento importanti, siamo degli esempi per i nostri cani, e loro si fanno anche guidare bene da noi, e dobbiamo aiutarli, però dobbiamo avere gli strumenti giusti perché questo avvenga. E torno un attimo su le lascio fare, non le lascio fare. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Bisogna imparare a costruire, a leggere le condizioni dove si sta in uno stato di equilibrio. Ci saranno momenti in cui è corretto che loro facciano le giuste esperienze e si dicano anche delle cose spiacevoli, come tutte le famiglie che vivono assieme, quindi stanno in una famiglia.
1: Vero.
0: E invece delle volte dove bisogna anche dire lasciamo perdere.
1: Certo.
0: Questo equilibrio è un bilanciamento difficile da trovare, ma è possibile, ed è quello che permette poi alla fine di stare bene tutti assieme.
1: Certo. Mi dice Cristina, ti posso chiedere ancora una cosa? Allora ti do il pezzo mancante, che in famiglia sono arrivati due nipotini da parte di mia figlia, che vivono esattamente al piano di sotto, quindi i cani vanno su e giù, anche questo può essere un po', stanno un po' con me, un po' con la figlia, e che noi stiamo cercando di educare per bene. Abbiamo scoperto che i barboncini con i bambini sono abbastanza bravi, mentre la bassotta incredibilmente si è rivelata essere una nanny spettacolare, e quindi anche questo probabilmente avrà un po', diciamo, rotto forse un po' l'equilibrio, però è difficile.
0: Sono certa che questo abbia rotto un equilibrio che va solo un po' riorganizzato. Questi cani a volte tirano fuori dal cappello delle caratteristiche e delle,
1: sì,
0: competenze straordinarie, però attenzione, perché anche qui la lettura è sottile. A volte bisogna bilanciare bene e non far sì che sia troppo, a volte poi basta un po' di stanchezza per essere un po' più frustrati, per poi sfoci poi in una irritazione o nel sopportare magari qualcosa che era come lo stare da soli, che invece adesso diventa più difficile da gestire. Ti do un'ultima cosa, so che i tempi sono stretti. Quando ci sono problematiche legate allo stare da soli, una volta si parlava dell'ansia, della separazione, che non,
1: sì,
0: esiste più neanche nella nomenclatura, nei libri, eccetera, si parla di problematiche di attaccamento. Sono quasi sempre questioni legate alle relazioni, e quindi è lì il punto dove si deve andare ad agire.
1: Avevo intuito, dopodiché saperlo e agire ovviamente ci passa l'autostrada, però faremo del nostro meglio.
0: I cani, secondo me, questo è un po' l'essenza e il motivo per cui stanno con noi. Ci danno delle opportunità per crescere, e questa è un'altra opportunità che i tuoi tre cani ti stanno dando per crescere.
1: Vero, verissimo.
2: Invece volevo farti una domanda, collegandomi a quello che diceva prima Floriana sui nipotini. C'è un momento in cui il cane comincia a vedere il bambino piccolo non come un cucciolo che gattona, ma come un potenziale piccolo umano che potrebbe fargli male? Penso a un bambino che a un certo punto magari molla qualche calcetto o è un po' più esuberante. Cioè il cane riconosce che è sempre lui, o improvvisamente gli appare come un potenziale pericolo?
0: Allora, diciamo che non è facile per un qualsiasi cane di qualsiasi taglia convivere con i nostri piccoli, quindi con dei neonati e poi con dei bambini, perché c'è una parte di imprevedibilità e di non competenza comunicativa che non possiamo chiedere al bambino.
2: Certo.
0: Che è di sottofondo, e c'è assolutamente. Tanto dipende dalle esperienze di questi cani, cioè cani che sono stati abituati fin da giovani a interagire, quindi in quella finestra di socializzazione, cioè imparo e mi creo delle aspettative sul mondo. Se in quel momento dove me le sto creando io incontro dei bambini anche giovani, per me è più facile poi, anche a distanza di anni, riconoscere un certo tipo di comunicazione, movimento, odore, perché si tratta anche tanto di profumi diversi per quanto riguarda il cane e il bambino. Quello che è importante, e che do consiglio generale, i cani e i bambini non si lasciano mai da soli, c'è sempre una responsabilità che passa dal adulto, perché entrambi possono essere giustamente imprevedibili, e nella mia esperienza il momento più critico dove bisogna fare tenere il triplo dell'attenzione è quando il bambino comincia a gattonare, perché in quel momento, con questo tipo di movimento veloce a quattro zampe, con la faccia molto vicino al viso del bambino, musino del cane, diventa un momento molto delicato.

0: spesso frainteso dall'uno e dall'altro.
1: Certo, grazie Daniela. Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo Floriana che ci lascia e ascoltiamo un brano musicale in attesa di ritrovarti fra qualche minuto.
2: Ciao, grazie mille.

0: Eccoci di nuovo insieme per questa seconda puntata di Parola di Cane. Io sono Cristina Serra, saluto gli ascoltatori che si fossero collegati da poco. Siamo insieme a Daniela Malagoli per parlare dei cani da compagnia. Ci sei, Daniela?
1: Io ci sono.
0: Benissimo. Allora, io volevo riprendere una cosa che tu hai detto prima, quella cosa lì dei cani piccolini, iperprotetti, che insomma i cani da compagnia sono quasi tutti di taglio.

0: taglia piccolina, no? Non sono mastodontici, e quindi la tendenza che io ho notato nei proprietari è quella di prenderli in braccio al minimo pericolo, tra virgolette, oppure vedono in lontananza qualcosa e li tirano con il guinzaglio, in qualche modo, cioè, li limitano, no? Li limitano in questa loro autonomia e anche nella possibilità di scoprire il mondo, come succede con noi umani, no? Cadiamo, ci facciamo male, scopriamo che l'asfalto ci sbuccia le ginocchia. Ecco, ti volevo chiedere, come vivono secondo te i cani da compagnia questa condizione di limitata autonomia, di continuo non fare questo, non fare quello, non sporcarti il vestitino, attenta agli stivali puliti, ecco, una cosa così.
1: Come sempre, no? Bisognerebbe stare in una sorta di bilanciamento di tutto quanto, e questi piccoli cani spesso sono davvero molto gestiti, cioè non riescono a trovare spazio. E non solo spazio dal punto di vista appunto della libertà, di riuscire a prendere delle decisioni, di autonomia, ma anche semplicemente da essere sganciati dal guinzaglio, perché spesso c'è anche questa problematica che non riescono quindi a muoversi liberamente e fare una delle scelte più semplici: mi sposto da qua e vado là, da solo, decido io, mi scelgo il ritmo, mi scelgo cosa voglio annusare, mi scelgo la velocità con cui voglio andare, la direzione che devo prendere. È banale, ma nemmeno quello alcuni cani riescono ad avere quel tipo di decisione. Figuriamoci ad arrivare, come giustamente dici tu, a quell'autonomia che fa sì che io sia un adulto in equilibrio con me stesso. Cioè, quando un cane passa via cucciolo, poi passa il delicato e importantissimo momento dell'adolescenza, dove si afferma come individuo, e spesso quello è il momento in cui, proprio per un po' di iperprotezione, quindi da un certo punto di partenza con buonissime intenzioni, ahimè si comincia a limitare la relazione con gli altri cani, al di fuori magari della cerchia familiare, che invece è importantissimo, perché io divento un individuo adulto se mi rispecchio in qualcun altro cane come me, e quindi ho bisogno di avere una socialità, altri cani con cui confrontarmi per poter diventare adulto. E comunque io da adulto ho bisogno di esprimere le mie opinioni, e quello è un po' il lato pericoloso, perché quando io comunque questo bisogno ce l'ho, perché è qualcosa che fa parte di essere un mammifero, di essere un individuo, poi hanno delle derive che si svolgono magari giustamente nelle quattro mura di casa, quindi voglio controllare tutto, il divano è mio, tu non ti muovi, decido io se puoi andare a aprire il frigorifero o se non puoi, certo, andare a aprire il frigorifero.
0: E questo può far bene certe volte, no? Non apriamo il frigorifero, così non ci abbuffiamo di schifezze.
1: Esatto. Scherzo. Ed è questo. Poi abbiamo parlato di cani che a volte hanno delle spinte magari su motivazioni come la competizione, la difesa anche del territorio, la protezione rispetto ai propri familiari, che quando non sto bene, non sono ben equilibrato nel mio sentire, chiaramente poi vado a esagerare e a rifugiarmi in questi comportamenti.
0: Certo.
1: Tantissime delle morsicature arrivano dai cani piccoli, cani da compagnia, solitamente al viso. E io rido sempre che quando mi arrivano con questi cani di pochi centimetri e qualche chilo morsicati in faccia, dico: ma come hanno fatto ad arrivarci? Perché non ci arrivano se li metti per terra a morsicarsi la faccia, è difficile. E qui torniamo,
0: c'è un indizio, il cane è stato preso in braccio.
1: È un indizio, esatto. Spesso è un rifugio, ripeto. Io non è che sto dicendo, attenzione, che perché io ho un cane di 5 kg con cui vivo benissimo, e non è che, e lo prendo spesso in braccio, e lei a volte sta anche volentieri in braccio, non sempre, è questa la capacità di lettura che dobbiamo cogliere, e guardare l'altro e capire cosa mi sta dicendo.
0: Certo.
1: Se in quel momento vuole essere toccato, li prendiamo in braccio, ma soprattutto li spostiamo. No? Se vogliamo toglierli da una situazione, noi li avvertiamo che li stiamo prendendo, è come se uno arrivasse alle spalle senza dirmi toc toc, guarda che adesso sto facendo qualcosa. Li prendiamo e li spostiamo completamente, li mettiamo in un'altra condizione. Questo credo che sia qualcosa che va a destabilizzare l'individuo.
0: Certo.
1: E poi crea tutte quelle problematiche tipiche di queste razze, di questi cani, di avere un problema col contatto, cani che poi diventano intoccabili, proprio perché hanno sviluppato questo tipo di esperienze.
0: Sì, sì, che rimangono. Senti, una cosa ti volevo chiedere, perché i cani da compagnia spesso vengono pettinati, infiocchettati, profumati, col cappottino, coi frufru, insomma, i cani provano vergogna,
1: le salviettine, le salviettine profumate, ma
0: i cani provano vergogna e come ci dicono

0: se questa cosa proprio li fa sentire mortificati di fronte ai loro consimili. C'è un modo in cui ce lo dicono?
1: Assolutamente. Intanto cominciamo a, come dicevo prima, a eseguire tutte queste manovre permettendo al cane di poter scegliere di sottrarsi. E cominciamo a capire se e come il cane si sottrae, e dobbiamo trovare delle modalità in cui il cane è disponibile, potendo scegliere di andarsene, a restare, a farsi fare tutte queste manovre, che poi sono anche, ripeto, i cani vanno tolettati, devono restare, cioè, certo. Non stiamo dicendo, anzi, molte razze come il barbone, tutti i curly o molti peli hanno bisogno anche di tolettature frequenti. Mm-hmm. E quindi vanno bene, anzi, però devono essere fatte sempre nel rispetto dei tempi del cane, delle decisioni del cane, e si possono fare, perché ci sono cani che accettano tutte queste manovre benissimo. Quindi dobbiamo avere la possibilità di arrivarci. Mm-hmm. Rido perché se pensiamo ad altre razze, abbiamo il problema che sono lasciati da soli in giardino, perché puzzano, perché sì, abbiamo infatti problemi che stanno troppo da soli. Qui abbiamo il problema contrario, il profumo, mm-hmm, invece vengono troppo infiocchettati. Al di là della vergogna, tu pensa, con un naso potente, con le capacità che ha il naso di un cane, cosa succede quando noi lo passiamo con una salvietta profumata?
0: Sì, non oso pensare, uno tsunami olfattivo che gli si riversa addosso e che li, penso li distrugga da tanti punti di vista, anche fisiologico probabilmente.
1: E poi dobbiamo capire anche lo specchio di questo negli altri, perché la reazione degli altri a questo mio cambiamento poi ha anche un feedback, e quindi dà anche questo un...
0: Senti, abbiamo ancora qualche minuto, due domande al volo. Uno dei comportamenti che io vedo spesso mettere in atto dai proprietari nei confronti dei cani, soprattutto piccolini, quindi cani da compagnia, è quello di spostarli dalla pozza di pipì che loro stanno goduriosamente annusando. Cosa prova il cane quando viene spostato da una cosa profumata come la pipì di un altro cane?
1: Esatto, intanto dobbiamo comprendere qualcosa che va a toccare una comunicazione profonda del cane, cioè comunicare, un animale sociale è importantissimo, loro comunicano attraverso una comunicazione non verbale che è fatta anche di alcuni rituali, cioè a volte faccio la pipì in un certo posto facendomi vedere da quell'altro perché voglio comunicargli qualche cosa. Ma questa pipì che faccio ha anche lascia anche dei segnali, anche chimici, che fanno sì che l'altro cane, passando, annusando, raccoglie il mio messaggio e raccoglie delle informazioni molto importanti. E le fanno apposta, cioè si sono evoluti e sono bravi comunicatori quando riescono ad avere una comunicazione così diplomatica che io non ho bisogno di farti vedere i denti o di abbaiare da lontano, io te lo posso dire semplicemente lasciandoti degli odori in giro.
0: Quindi è importante che il proprietario capisca questa cosa, no? Che non deve essere stoppata.
1: La telefonata a metà dei miei figli, come se stesse parlando col compagno di classe per fare i compiti, io arrivassi a metà e gli mettessi giù la cornetta.
0: Ti interrompo qui, abbiamo ancora pochi secondi, una risposta al volo. Se tu fossi un cane da compagnia, che cosa chiederesti al tuo umano di riferimento? Che cosa vorresti cambiare? Una cosa che ti viene in mente?
1: Se fossi un cane da compagnia, io vorrei che il mio umano si fidasse finalmente di me.
0: Che bello.
1: Perché di questi cani noi smettiamo di fidarci e invece ci potrebbero guidare lontano.
0: Che bella questa cosa. Grazie, con queste parole noi chiudiamo questa seconda puntata. Ringraziamo Daniela Malagoli che è stata con noi e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.
1: Grazie davvero, arrivederci.

un'estate per scrivere, perché la creatività non va mai in vacanza. E allora, carta, penna o tastiera e via!

0: Un cordiale saluto ad Alberto Rochira in studio. Questa è la seconda puntata di Un'estate per scrivere, la trasmissione dedicata alla creatività, ai libri, alle immagini, alle parole, ai linguaggi con cui un'idea prende forma e diventa poi opera. In regia ci assiste Marco Fornasin, per la parte tecnica Mauro Ciccarelli. Siamo in onda ogni lunedì dalle 11.55 con scrittori, poeti, artisti figurativi, disegnatori, fumettisti e autori capaci di raccontarci non solo il risultato finale del loro lavoro, ma anche il percorso, gli strumenti, le esitazioni, le scelte che stanno dietro ogni processo creativo. Ed oggi incontriamo Pierluigi Franco, scrittore, giornalista, analista politico, una voce che ha attraversato per molti anni il giornalismo italiano e internazionale e che oggi continua ad interrogare la storia recente attraverso la forma del saggio. Pierluigi Franco, lo ricordiamo, è nato a Sulmona nel 57, si è laureato in giurisprudenza, ha lavorato per 30 anni all'agenzia ANSA, dove nella redazione esteri è stato capo del servizio ANSA Med, dedicato al Mediterraneo e al Medio Oriente, ideatore poi di ANSA Nuova Europa, rivolta all'Est Europa e ai Balcani. Ha coordinato questo progetto dalla sede di Trieste, di cui è stato anche responsabile. Ricordiamo anche che è stato capo dell'ufficio di corrispondenza dell'ANSA a Teheran ed è stato uno degli ultimi, anzi l'ultimo giornalista occidentale a operare stabilmente in Iran. Intanto benvenuto Pierluigi Franco a Un'estate per scrivere, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, vorremmo partire dal suo rapporto tra giornalismo e saggio, parliamo subito di scrittura. Dopo una vita, l'abbiamo sentito, passata a raccontare i fatti come cronista, ma anche come analista, nasce poi l'esigenza di fermarsi, di allargare lo sguardo e di trasformare questa esperienza in un libro che diventa un approfondimento molto documentato di quanto viene narrato.
1: Sì, beh, è un passaggio, diciamo, non dico assolutamente naturale, ma quasi naturale. Cioè ci sono delle situazioni per cui si è portati a interessarsi di qualche cosa in particolare e quindi ad approfondirla anche grazie a dei documenti magari che si sono raccolti nel corso degli anni. Porto l'esempio del libro che avevo scritto su Gorbaciov, Gorbaciov il furbo ingenuo, che era frutto di documenti raccolti nel corso di 10 anni. Un personaggio particolare, forse un po' troppo dimenticato da tutti, non se ne parla più, forse perché è un personaggio un po' scomodo, perché tutto quello che sta succedendo ora, forse analizzando la storia con logica crociana, se non addirittura vichiana, cioè possiamo pensare che tutto quello che sta tutti su questo lo sconquasso al quale stiamo assistendo in questo terribile momento forse arriva proprio da quel 1991, quando finì l'Unione Sovietica e finì comunque l'equilibrio di Yalta. Certo. Questo lo dice tra l'altro insomma anche Sergio Romano, che mi pare insomma non sia un grande liberale, ma giustamente ha sempre affrontato questo tema appunto da osservatore. Certo. E quello che deve fare un scrittore, un saggista, secondo me, è quello di osservare e di raccogliere documenti e sulla base di quei documenti tirar fuori insomma l'analisi più precisa possibile di quelli che sono stati fatti. Certo. D'altra parte è un po' quello che deve fare lo storico, no?
0: Esatto.
1: Solo un accademico, ma in realtà poi alla fine è questo che bisogna fare. Mm-hmm. Bisogna raccogliere documenti, elaborarli e sulla base di quelli raccontare la storia come è stata, perché molte volte anche per colpa di un certo tipo di informazione che forse oggi più che mai risente molto di influssi politici o di potere. Mm-hmm. e la storia forse viene distorta o viene raccontata in parte,
0: con alcune omissioni, potremmo dire così.
1: Beh, con tante omissioni.
0: ecco, allora, Gorbaciov, il furbo ingenuo, è stato pubblicato da Rubettino, no? È corretto,
1: sì,
0: Pierluigi?
1: Sì.
0: E poi un altro

0: importante libro è Cosa resta dell'Europa, il destino dell'Unione tra crisi e rilancio, uscito proprio nel 2025 sempre per Rubettino. Anche questo è un libro che si occupa proprio di stretta attualità. L'Europa, no, nel bene e nel male, anche oggi è sempre sulla bocca di tutti, cioè ci chiediamo dove andrà. Noi come europei, come cittadini italiani, ce lo chiediamo sempre. Secondo lei quale sarà il futuro di questo continente, così facendo qualche previsione, anche se lo storico non fa mai previsioni, no?
1: Sì, è vero, comunque, cioè le previsioni sono difficili, sì. Anche perché la storia è difficile, cioè prende sempre delle pieghe che non sono quelle che ci aspettiamo, no? Questo purtroppo è stato sempre così. Sì. Nessuno di noi si sarebbe aspettato di trovarsi oggi nel 2026 in una situazione così complessa e con le guerre che sembravano accantonate, no? Eppure il mondo è sempre più acceso. Certo. E il discorso dell'Europa è un discorso delicato, no? Anche in questo caso, no? Il libro è nato come idea dalla constatazione di una delusione. È un'enorme delusione, ci tengo a dirlo, la delusione è dovuta al fatto che io, come tanti altri della mia generazione probabilmente, ma non solo della mia generazione, eravamo cresciuti, no, già dagli anni 60, quindi con l'idea che questa, allora si chiamava la Comunità Economica Europea, sì, poi diventata Unione Europea, sarebbe dovuta diventare un grande Stato. Si era partiti con l'economia, questa era l'idea dei padri e delle madri fondatrici del discorso di Europa, no? E quindi piano piano arrivare gradualmente a quello che sarebbe stata l'Unione Politica e quindi al grande Stato federale. Questo non è stato. Oggi ci troviamo con un guazzabuglio micidiale, con un qualcosa che non è indefinibile, perché questa Europa, cioè, non sappiamo bene. Io perlomeno non riesco a capire bene cos'è, io da europeista non mi ci riconosco oggettivamente in questa Europa. È un'Europa che non sa darsi neanche una definizione, che comunque ha inglobato paesi per volontà esterne, perché insomma non ci dimentichiamo che è stato questo, facendo un allargamento spropositato e incredibile, confondendo il discorso che era quello appunto dei fondatori e delle fondatrici, che era quello dell'integrazione, che era un concetto politico, essenzialmente politico, sì, con quello di allargamento, che non c'entra assolutamente niente.
0: Sono due cose molto diverse.
1: Certo, di integrazione non si parla più, si parla solo di allargamento, ancora di allargare e non tenendo presente che la maggior parte di quei paesi che sono entrati nel 2004, no, sono stati tanti, non rispondevano, in molti casi non rispondono tuttora, a quelli che sono i principi della stessa Unione Europea, che praticamente sono i principi della Comunità Economica Europea. Sì. Quindi diciamo che il discorso del libro era nato come analisi. Io il libro l'ho articolato prima con una ricostruzione storica del pensiero europeo, no? Partendo da molto lontano, perché non ci dobbiamo dimenticare che prima che parlava di Stato federalista in quanto tale è stato Kant, quindi insomma, cioè, siamo abbastanza lontani. Einaudi l'ha elaborato dalla fine dell'Ottocento, questo concetto, no? Che poi fu ripreso, quello di Einaudi, precisamente nel Manifesto di Ventotene, poi, no, portato in qualcosa di reale da Jean Monnet in Francia con Schumann, con Robert Schumann, e da lì era nato questo nucleo di questo sogno europeo. Sogno europeo, sì, che si è infranto incredibilmente con questa Unione Europea, che sarebbe dovuto essere, secondo quello che si era pensato a Maastricht, il punto massimo, no? Il punto nel quale si sarebbe integrata l'Europa, sarebbe diventato un grande Stato. Il grande Stato non c'è stato, e in questo momento abbiamo un ritorno dei nazionalismi, che è pericolosissimo, un ritorno di idee belliciste che non stanno in piedi da nessuna parte se non per far piacere alla grande finanza e alla grande industria, e bellica ovviamente, e con una grande confusione. Cioè, è difficile oggi parlare a un giovane del concetto di Europa unita, cioè non sa neanche, è difficile che riesca a capire di cosa stiamo parlando, perché non c'è più quel concetto e quella filosofia che avevano caratterizzato

0: la crescita del pensiero europeo. Cioè noi siamo arrivati da 12 ad essere 27, e 27 di cui gran parte di questi paesi non risponde a quelli che sono i principi di Maastricht, i principi di Lisbona. Cioè, basta leggere i primi tre articoli per rendersene conto, no?
1: Certo.
0: Rispetto delle minoranze. Ci sono dei paesi oggi in Europa che non rispettano assolutamente le minoranze, e uno di questi paesi è ad esempio l'Estonia, no? Che pur essendo un paesino piccolo comunque gestisce addirittura la politica estera europea. Eppure nel 2023, al dicembre 2023, ha tirato fuori una legge nella quale mette al bando praticamente le minoranze, per scolpire chiaramente la parte russa, che lì è anche consistente, ma non di nuovo ingresso, cioè, stiamo parlando di epoche antiche, di epoche zariste.
1: Certo.
0: E questo è il problema sostanzialmente di questa Europa.
1: Un
0: quindi,
1: mosaico molto
0: diciamo
1: complesso,
0: che,
1: insomma.
0: Un mosaico complesso che secondo me forse in questo momento più che in ogni altro necessita di una revisione, cioè bisognerebbe rifondare l'Europa, ritornare alle origini e rifondare l'Europa. Per cui il mio saggio fondamentalmente era quello che analizza, no, le situazioni come si sono sviluppate, quindi prima la parte storica, poi raccogliendo documentazione, la parte attuale e bene o male quello che si potrebbe teoricamente fare per far ripartire un discorso europeo che sia comunque un discorso serio. È chiaro che l'Europa forte non fa comodo alle grandi potenze, questo lo sapevamo già da tempo, insomma, no? Perché l'Europa ha praticamente tutto, se si esclude le risorse non ce le ha purtroppo, quindi sempre bisogno di risorse esterne, però hai una posizione strategica storicamente indiscutibilmente strategica.
1: Ecco, Pierluigi Franco, come giornalista, ha seguito anche aree decisive per capire proprio il nostro tempo, non solo appunto l'Est Europa e i Balcani, ma anche il Medio Oriente, l'Asia centrale, il sud-est asiatico, quindi un'esperienza molto ampia che sostanzia questa sua attività di saggista, di scrittore. A questo percorso si affianca, è già trapelato, diciamo così, nelle sue parole, l'interesse per il pensiero politico e filosofico, no? Quindi quali sono le fonti a cui attinge da questo punto di vista? Quali sono gli ultimi saggi o libri o di carattere politico e filosofico che ha recentemente letto?
0: Letto più che politico e filosofico, recentemente stavo rileggendo qualcosa di Croce, no?
1: Ecco, esatto, allora, ho scritto anche
0: saggi su Croce, e ultimamente mi stavo inevitabilmente rileggendo la storia d'Europa nel secolo XIX di Benedetto Croce, perché comunque è un testo pur sempre, insomma, secondo me molto bello, ma insomma forse sono di parte, però comunque
1: lo suggeriamo a chi ci sta ascoltando, no? Ne suggeriamo la lettura.
0: Croce, insomma, ha ancora molto da insegnare, secondo me. È stato un analista, un attento osservatore, un analista profondo, insomma, di quello che poteva essere anche il futuro. Cioè, un personaggio molto molto molto interessante, secondo me, no? Anche Croce, no? Esprimeva questo discorso del superamento dell'Europa delle nazioni, perché comunque partendo dal discorso di Versailles, no, diceva anche delle guerre che c'erano state precedentemente, e che comunque i nazionalismi sono sempre stati forieri di conflitti, di tensioni e di guerre, no? Allora
1: sì.
0: Lui diceva bisogna salvare l'Europa delle patrie. Perché? Perché lui intendeva la patria come un'entità culturale a sé che si è sviluppata. Per cui ogni paese, ogni area, se vogliamo, ha la propria cultura, no? Ha la propria cultura, che si sviluppa in maniera diversa. Poi la fusione di questo, l'incontro di culture, fa sempre crescere, questo sosteneva Croce,
1: sì.
0: Tenendo presente che le culture vanno salvaguardate, quelle di ognuno, no? Ma non il concetto di nazionalismo, perché la cultura si incontra, il nazionalismo si scontra.
1: Su queste parole di Pierluigi

0: E su queste note di un brano celeberrimo dei Duran Duran rientriamo in studio. Cogliamo l'occasione per ricordare proprio che sabato prossimo, 11 luglio, Villa Manin di Passariano ospiterà proprio un concerto dello storico gruppo dei Duran Duran. Siamo di nuovo in diretta con Pierluigi Franco, ospite di Un'estate per scrivere. Abbiamo parlato di giornalismo internazionale, di saggi politici, di Gorbaciov, di Europa, del rapporto tra fatti e interpretazioni. E per un momento ora allarghiamo un po' lo sguardo all'estate, un tempo che può essere di lettura, di distanza, ma anche di riordino, una stagione in cui però le notizie continuano a correre. Forse però è possibile, Pierluigi, fermarsi un attimo per capire meglio cosa farà quest'estate, come riempirà le giornate, diciamo così, della calura, diciamo così, sperando che ci mantenga il bel tempo. Tra l'altro volevo anche solo un attimo chiedere a Pierluigi Franco di dirci dove abita, perché il suo è un osservatorio molto, molto particolare, perché si trova sul confine italo-sloveno, vero?
1: Sì, abito a 300 metri dal confine sloveno, ecco. sul cazzo triestino.
0: Per cui un osservatorio molto vicino alla nuova Europa, diciamo così, ecco.
1: Assolutamente. Tra l'altro devo dire che, forse prima non l'ho detto, ed è giusto specificarlo, che tra tutti quanti gli stati che nel 2004 entrarono nell'Unione Europea,
0: sì,
1: l'unico che aveva i requisiti era proprio la Slovenia.
0: Esattamente, cioè, sì, certo. Cioè,
1: questo va detto perché altrimenti si...
0: Esatto,
1: cioè, la Slovenia era l'unico paese pulito che aveva tutti quanti i requisiti per poter entrare nell'Unione Europea. Forse, non so, per tradizione asburgica, non so per quale motivo, ma comunque,
0: sì,
1: comunque era così.
0: E fu un momento storico quello dell'ingresso della Slovenia, con la presenza, mi ricordo appunto, delle massime autorità dello Stato nel piazzale della Transalpina, con un fiume di persone che erano arrivate a salutare questo evento storico straordinario. Allora, torniamo all'estate, Pierluigi Franco, quindi cosa

0: nutrirà anche i suoi interessi dal punto di vista proprio culturale.
1: Beh, culturale sicuramente, insomma, continuerò a leggere, perché comunque bisogna sempre documentarsi. Non credo che scriverò molto durante l'estate, però può darsi pure, insomma, cioè non so, altre idee ci sono in giro, per cui insomma diciamo, e magari qualche saggetto, ultimamente ne ho scritto uno, tanto per uscire fuori dagli schemi, no, uno su suo video, no, poeta latino, che secondo me è comunque un paese importantissimo, oltre a essere mio conterraneo, perché siamo nati nella stessa città, a sì, 2000 anni di distanza precisa, quindi, insomma, cioè, quindi sì, è stato sempre nelle mie attenzioni Ovidio, e quindi insomma ho pensato bene di scrivere questa cosa ricostruendo un po' tutto quella che è la sua autobiografia, però insomma è un saggio che dovrebbe uscire a novembre,
0: quindi
1: a novembre dicembre,
0: sì, sì.
1: E un saggio breve, però insomma devo dire che servono queste cose un po' per uscire fuori dagli schemi di scrittura tradizionali. Io sono un po' tornato ai tempi del liceo,
0: sì.
1: E per quanto riguarda invece l'estate, l'estate tranquilla, fino, cioè, luglio, tra luglio e l'inizio di agosto starò un po' appunto qua sul cazzo, poi qualche volta un po' in Austria, mentre invece la fine di agosto andrò in Caucaso, in Georgia, per fare un giro da quelle parti. Il Caucaso è sempre interessante, cioè un posto molto particolare, poco conosciuto devo dire, è più, però è sempre molto molto interessante,
0: sì.
1: Quindi andiamo a vedere la Georgia come sta.
0: Quindi molto stratificato anche, no? questo posto, con tante civiltà che si incrociano, no?
1: Esatto,
0: veramente interessante,
1: esatto,
0: sì. Esatto. Ecco, entriamo un po' nel laboratorio di Pierluigi Franco, il nostro ospite oggi. Quando lavora un saggio, mettiamo, no? Ha bisogno di una routine precisa o procede più per accumulo di materiali e quindi successive sedimentazioni? Com'è questa fase di lavoro, di raccolta, diciamo così, delle idee, dei materiali?
1: Alla fine scrivere un saggio, cioè prepararsi per scrivere un saggio, anche se i tempi sono molto più lunghi, non è molto differente da quando si deve fare un servizio ben articolato giornalistico. Quello si fa in tempi più brevi, però la prassi dovrebbe essere la stessa, ovvero documentarsi, quindi avere ben chiaro quello che si deve scrivere con documenti veri, con fonti più possibili attendibili, no? Quindi raccogliere informazioni, dati, citazioni, testi di riferimento, tutto quello

0: comunque penso qualunque tipo di libro, è sempre gratificante, per cui cioè, poi non si sente il peso del lavoro che si fa, no? Poi si deve pensare un'introduzione chiaramente per presentare quello che si deve dire, e poi si sviluppa tutto quanto, tutta la parte centrale del libro, tentando di riuscire al meglio, detto che poi ci si riesca, ad articolare anche i capitoli, tutte quante, insomma, tutte quante per un'analisi precisa.
1: Sì.
0: Possibilmente fornire anche i pareri, cioè dare possibilità, insomma, di far parlare anche qualche autore che non la pensa alla stessa maniera, oppure che insomma magari ha elaborato delle proprie tesi, comunque insomma vanno sempre sull'argomento, ovviamente vanno
1: Sì.
0: sempre considerate.
1: Infatti questo è
0: E
1: molto
0: poi
1: connesso ad una domanda che volevo proprio farle, che avevo proprio in cantiere, diciamo così. Il saggio, secondo lei, deve più convincere, spiegare o proprio appunto aprire anche delle domande, cioè come dire, interrogare, far sì che la persona si interroghi, che magari sviluppi una curiosità. Volevo capire bene, secondo lei, quale può essere il senso
0: beh,
1: appunto di
0: sicuramente il secondo,
1: questo.
0: perché sarebbe presunzione, no? Dire, beh, io

0: riscrivo questo e questo è il verbo, no? Cioè, insomma,
1: sì.
0: Certo, ripeto, documentarsi al massimo è importante, però non è detto che poi, no, quello che si scrive sia assolutamente condivisibile. Quindi comunque può porre, deve suscitare in chi legge anche degli interrogativi, cioè c'è chi può essere d'accordo e chi non può essere d'accordo, magari portando delle tesi o pensando o magari anche interloquendo in qualche modo con l'autore, perché insomma c'è chi mi ha scritto che magari non la pensava come me, ci stavano delle cose che sono apprezzabilissime, cioè fortunatamente ancora ci possiamo permettere di discutere,
1: di avere una dialettica
0: di avere una dialettica, sì. Ecco, diciamo così, no? E quindi sicuramente la seconda, insomma, cioè di porre degli interrogativi che possono essere aperti a qualunque altra ipotesi.
1: Certo, sì. Ecco, il lettore oggi, credo che tutti possiamo essere d'accordo su questo, è esposto, il lettore di un giornale, di un quotidiano, il lettore in generale, insomma, è esposto ad una grande quantità di informazioni che sono spesso anche frammentarie, siamo proprio bombardati, no, dalle informazioni, tenendo conto anche dell'influsso che hanno sempre più sulla nostra vita quotidiana i social, nel bene e nel male. Ecco, che cosa può fare un saggio, proprio tipo quelli che scrive lei, che proprio l'informazione quotidiana praticamente non riesce più a fare o comunque fa molta fatica a fare, ecco, diciamo così?
0: Come dicevo prima, fornire più possibile documenti in grado, cioè documenti e informazioni in grado di poter analizzare meglio quelle problematiche. Cioè, prendiamo l'esempio, no? Abbiamo parlato appunto del mio ultimo libro, che è quello sull'Europa. E l'Europa è un problema aperto. Cioè, noi ci troviamo in questo momento in una situazione anche abbastanza imbarazzante, perché io non vedo più nei giornali, che tradizionalmente nei giornali, nell'informazione, nei media in generale, a noi avevano insegnato che comunque si doveva essere un po' i cani da guardia, no? Del sistema. Quindi
1: sì.
0: Sforzandosi anche di mettere in luce quelle che sono le cose che forse nell'opinione comune o comunque nel buon senso forse magari non vanno per il verso giusto. Oggi i giornali, voi forse perché comunque i giornali, ripeto, dico sempre giornali, però in realtà stiamo parlando dei media, quindi c'è anche l'informazione televisiva, l'informazione di qualunque tipo, oltre a quella giustamente citata dei social, no? che va per conto suo, chiaramente può anche oggi anticipare, no, quelle che sono le informazioni tradizionali, però oggettivamente è difficile riuscire a districarsi in quel tipo di informazione. Allora cosa succede? Che ci si rifà a quelli che una volta erano i notai della notizia, diciamo che l'ANSA per antonomasia, anche giornali, diciamo, aveva una certa credibilità. Oggi l'impressione che io ho, quindi me ne assumo le responsabilità, è che i giornali siano diventati piuttosto dei passaveline, non so come definirli.
1: Sì, sì, no, è chiarissima
0: comunque,
1: questa definizione.
0: O comunque portatori della voce di chi ha il potere. No? Mm-hmm. Porto un esempio molto banale, che a me ha sconvolto però. E che è passato assolutamente in silenzio. Stavo seguendo proprio sull'ANSA l'ottobre scorso, lo Stato dell'Unione che von der Leyen ha fatto al Parlamento Europeo. A un certo punto non ha potuto tirarsi indietro da una cosa che era uscita fuori, un'informazione che era uscita fuori su diversi quotidiani, su diverse informazioni. Passata anche questa, però molto molto sotto silenzio, di finanziamenti che l'Unione Europea faceva ad alcuni media, cioè ai media ritenuti amici, diciamo così. Ora, lei ha detto queste parole precise, cioè ha detto che questo è vero, c'erano dei finanziamenti fatti a dei media per combattere la disinformazione.
1: Sì.
0: A me questa cosa onestamente ha fatto un po' specie, perché nel momento in cui tu finanzi un organo di informazione o più organi di informazione, forse

combattere la disinformazione, nel momento, nello stesso momento stai facendo disinformazione. Perché? Perché chiaramente quell'organo di informazione da te pagato inevitabilmente non potrà che

0: perlomeno, insomma, o quelli della mia generazione sono cresciuti.
1: Certo.
0: E questo è un po', questo è un tantino preoccupante, perché secondo me comunque il lettore, l'ascoltatore, da una parte subisce questo tipo di informazione, dall'altra parte forse, io spero, se ne possa accorgere e quindi possa discernere.
1: È l'augurio che ci facciamo tutti, naturalmente, Pierluigi Franco. Intanto la ringraziamo, perché ci stiamo avviando alla conclusione, e la ringraziamo per essere stato con noi a Un'estate per scrivere. Siamo partiti da Gorbaciov, il furbo ingenuo, da Cosa resta dell'Europa, che sono due saggi pubblicati da Rubettino. Siamo arrivati poi al cuore di una scrittura che, come abbiamo sentito dal nostro ospite, prova a tenere insieme esperienza, analisi, memoria, ma anche responsabilità civile. Quindi ringrazio nuovamente Pierluigi Franco, ringrazio anche la regia di Marco Fornasin, l'assistenza tecnica di Mauro Ciccarelli e naturalmente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito sin qui. La puntata, lo ricordo, potrà essere riascoltata in podcast su Rai Play Sound. L'appuntamento con Un'estate per scrivere torna lunedì prossimo, sempre alle 11.55, con una nuova voce, un nuovo percorso dentro la creatività. Da Alberto Rocchi un cordiale saluto, un buon proseguimento.

0: è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, era partita da un controllo effettuato alla Tisana.
1: Archiviata la riforma delle province in Consiglio regionale, si è aperto stamattina il cantiere della manovra estiva di bilancio. In ballo quasi 740 milioni di euro da destinare a investimenti e interventi sul territorio.
0: Alla conferenza stampa sulla qualità del clima in Friuli Venezia Giulia, il clima si surriscalda fra l'assessore all'ambiente Scoccimarro e il glaciologo Renato Colucci, dopo che l'assessore aveva fatto riferimento alle continue variazioni climatiche che nei millenni la Terra ha subito, mentre le osservazioni scientifiche avvengono solo da 150 anni, ne è nato un battibecco con lo scienziato, che ha affermato l'incontrovertibilità dei cambiamenti climatici e del riscaldamento del pianeta.
1: 40 discendenti di emigrati friulani arrivati da Argentina, Brasile, Canada e Uruguay sono in questi giorni in Friuli occidentale per riscoprire le proprie radici grazie ai soggiorni promossi da E Fasce, pordenonesi nel mondo. Fino al 13 luglio visiteranno i luoghi d'origine delle loro famiglie.
0: Le persone bilingui hanno una capacità maggiore di recuperare precocemente le abilità verbali e comunicative dopo un ictus ischemico acuto, e a provarlo è una ricerca dell'azienda sanitaria Asugi e dell'Università di Trieste.
1: Due anni di ricerca raccontati attraverso le immagini. Il volume fotografico Rozzol Melara, un'indagine a riguardo, esplora il rapporto tra il celebre complesso abitativo triestino e la vita quotidiana dei suoi residenti. Il libro sarà presentato oggi alla Biblioteca Comunale di Rozzol.
0: Saranno 265 gli spettacoli in cartellone nella nuova stagione del circuito Earth, che porterà prosa, musica, danza e circo contemporaneo in decine di teatri del Friuli Venezia Giulia. Fra le novità, un omaggio ai 50 anni dal terremoto del 76 e 33 produzioni nate in regione.
1: Un archivio di 300.000 fotografie frutto di 40 anni di ricerca artistica diventa per la prima volta una mostra. Al magazzino delle idee di Trieste arriva Fotoni di Ila Beca, artista e regista friulano noto a livello internazionale. L'esposizione, aperta fino all'11 ottobre, propone 300 scatti che raccontano luce, corpo e quotidianità attraverso un montaggio libero e quasi cinematografico.
0: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. È partita da un controllo effettuato a Latisana l'operazione King George della Guardia di Finanza di Trieste, che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione italo-albanese dedita al narcotraffico. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha accertato che lo spaccio si estendeva anche ad affollate località turistiche della costa adriatica, tra cui Sistiana, Grado e Lignano in Friuli Venezia Giulia. Il bilancio è di 35 persone sotto indagine, 16 arresti, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e anche sequestrati anche beni per 1.100.000 euro.
2: 16 arresti, 35 persone indagate, quasi un quintale di stupefacenti sequestrato, oltre 1 milione di euro di proventi. Sono i numeri dell'operazione della Guardia di Finanza, che ha disarticolato un'organizzazione criminale che gestiva un traffico localizzato nel nord Italia e che nel periodo estivo si allargava alle località turistiche della costa adriatica come Jesolo, Caorlo e Bibione in Veneto, ma anche Grado e Lignano in Friuli Venezia Giulia. Tutto è partito dalla Tisana in Friuli, dove erano stati arrestati due corrieri e sequestrati 2 chili di marijuana. Da lì l'indagine, durata 2 anni, è coordinata dalla DDA di Milano insieme al Scico della Guardia di Finanza, che ha portato a ricostruire l'architettura dell'organizzazione, dall'importazione delle sostanze stupefacenti attraverso la rotta balcanica fino alla consegna ai pusher. Il comandante della Guardia di Finanza di Trieste, generale Stefano Commentucci.
3: Una filiera completamente occulta, a celle, e quindi ogni cella era autonoma, aveva i propri riferimenti, quindi anche se veniva individuata e sequestrata una singola struttura, un singolo deposito, non si arrivava di default a identificarne gli altri.
2: La droga veniva stoccata in immobili presi in affitto in Lombardia, i proprietari non sapevano nulla, e da lì trasportata con appositi corrieri, molti fatti venire apposta dall'Albania, incensurati e con il permesso turistico di 90 giorni. La clientela era varia.
3: Soprattutto giovani, anche se non necessariamente giovani, ma non necessariamente italiani, sono droghe di tipo ricreativo.
4: Quindi anche turisti?
3: Anche e soprattutto turisti nelle zone turistiche, sì.
2: Le tecniche di indagine hanno compreso pedinamenti, appostamenti e intercettazioni ambientali audio e video, con cui hanno seguito il continuo ricambio di schede.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Un'organizzazione italo-albanese attiva nello smercio di importanti quantità di droga nelle località turistiche anche della nostra regione

0: i telefoni dell'organizzazione, che usava per le comunicazioni anche piattaforme criptate. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La politica: in consiglio regionale è partito l'esame dei dossier riguardanti le variazioni estive di bilancio, una manovra da quasi 740 milioni di euro. Fino al 13 luglio i passaggi nelle varie commissioni, poi dal 21 luglio i provvedimenti approderanno in aula per il voto definitivo.
2: Il confronto sulla manovra estiva di bilancio è uno dei provvedimenti più importanti dell'anno. In prima commissione regionale è iniziato l'esame del rendiconto 2025, dell'assestamento di bilancio 2026-28 e del documento di economia e finanza regionale. Pur potendo contare su un avanzo di amministrazione di quasi 967 milioni di euro, la Regione utilizza per questa manovra circa 740 milioni, frutto di aumentate entrate tributarie. L'assessora alle finanze Zilli ha sottolineato in particolare l'iniezione di liquidità per agricoltura, il sostegno all'ambiente e alla mitigazione del rischio idrogeologico. La fetta più consistente delle risorse è destinata agli investimenti. Oltre 100 milioni andranno allo sviluppo economico e alle imprese. Quasi 90 milioni saranno investiti nell'energia, circa 65 milioni nell'agricoltura e nella pesca e altri 64 milioni nella tutela dell'ambiente. Più di 45 milioni sono destinati a trasporti e mobilità, quasi 40 milioni a scuola e istruzione e 18 milioni alla cultura. Sono previsti inoltre fondi per il riuso del patrimonio immobiliare privato. Quanto allo sport, si prevedono contributi per la messa a norma di impianti sportivi pubblici e privati. Sul fronte della spesa corrente invece arrivano nuovi fondi, soprattutto per turismo, servizi regionali, cultura, politiche sociali, sviluppo economico e sanità. L'iter proseguirà ora nelle commissioni competenti e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Il passaggio finale in aula è previsto dal 21 luglio, quando il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare in via definitiva la manovra. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un negozio di articoli per la casa di Gorizia è stato sospeso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito di un controllo contro il lavoro irregolare e le violazioni in materia di sicurezza. Gli ispettori hanno riscontrato l'impiego in nero di due dei tre addetti trovati nell'esercizio commerciale e hanno accertato anche l'assenza del documento di valutazione dei rischi. Per ottenere la revoca della sospensione, il titolare dovrà regolarizzare i lavoratori, predisporre il documento mancante e versare 5.000 euro, contestate inoltre sanzioni amministrative per quasi 8.500 euro.
1: Una conferenza stampa sulla situazione climatica del Friuli Venezia Giulia si è trasformata in un botta e risposta atteso fra l'assessore all'ambiente Scoccimarro e il glaciologo Renato Colucci, invitato dall'ARPA all'incontro con l'informazione.
4: Ci stanno riducendo, lei ha fatto una grave. In una conferenza stampa, non è convocata, ha detto che dentro del studio.
5: Ha detto questo, ha detto che lei sta dicendo esattamente quello che ho detto io.
6: Il clima si surriscalda sul clima. Alla conferenza di presentazione segnali dal clima, coste lagune in mutamento, assieme all'ARPA, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro interrompe il glaciologo e docente di Regional Climate Change all'Università di Trieste, Renato Colucci, che aveva contraddetto alcune sue posizioni. Scoccimarro, dopo aver denunciato l'ideologia ecologista del no e dopo aver messo sul tavolo la sua laurea in storia per far valere le sue dichiarazioni, aveva parlato di cicli storici di surriscaldamento, pur non negando una correlazione con il fattore antropico.
7: Il clima ogni 500 anni cambia e stiamo andando verso una futura glaciazione, no? E siamo più di una metà strada. Quindi noi ragioniamo su dati che hanno 100, massimo 150 anni, però la Terra parla un linguaggio completamente diverso. E noi in questo momento siamo in una fase in cui fra qualche decennio inizierà un clima più freddo.
6: Nel suo intervento Colucci, dopo aver elencato i suoi titoli accademici, ha precisato il punto di vista scientifico andando contro le tesi dell'assessore.
8: E tutte le evidenze ci dicono che questa cosa peggiorerà in futuro, non è che a fare alarmismo, non è alarmismo, ma è semplicemente consapevolezza di quello che sappiamo e di quello che sappiamo che probabilmente succederà. Non è previsto nessun affidamento fra 30 anni.
6: A fine conferenza nessuna marcia indietro da parte dei due protagonisti, anche se con toni più distesi. Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente Friuli Venezia Giulia.
9: Avrà sicuramente titolo per parlare, però ripeto, non ho capito
5: il motivo della polemica, o gli sono antipatico oppure non ha capito bene quello che ho detto, evidentemente, perché siamo tutti d'accordo che l'uomo ci ha messo

0: solo zampino per peggiorare l'ambiente e che il cambiamento climatico c'è sempre stato, insomma, con dei cicli molto lunghi di cui noi stiamo monitorando soltanto gli ultimi due secoli.
1: Renato Colucci, l'acciologo.
2: Abbiamo formazioni diverse, io ho portato la posizione della ricerca scientifica su queste tematiche.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Favorire la convivenza fra grandi carnivori e allevatori è l'obiettivo di Caro Nemico, il nuovo progetto promosso in Friuli Venezia Giulia dall'associazione Wild Roots. L'iniziativa, realizzata col coinvolgimento di CAI, Università di Trieste e altre realtà del territorio, punta a superare le contrapposizioni fra tutela della biodiversità e attività zootecniche attraverso dialogo, formazione e buone pratiche. Previsti incontri, escursioni, corsi dedicati alla prevenzione dei danni causati dai predatori e alla valorizzazione delle aziende che scelgono la coesistenza. Il primo appuntamento è in programma il 18 luglio a Malgavar Most, con un'escursione e un confronto diretto con gli allevatori.
4: E siamo alla pagina del tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso e nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11, Trieste 28 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, Pordenone 28 gradi, Udine 27, Gorizia 26 gradi e mezzo. In montagna abbiamo a Tolmezzo 23 gradi, Forni di Sopra 22, Tarvisio 19 e mezzo, Sappada 19, Piancavallo 16 gradi e mezzo in quota, sul Monte Zoncolan 16 gradi e mezzo, sul Lussari 13 e mezzo e tornando sulla costa a Grado e Lignano 26 gradi e mezzo, dove la temperatura del mare è di 26 gradi e mezzo.
3: E adesso le previsioni. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile con venti di brezza, sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che saranno più probabili nella notte e poi nel pomeriggio.
4: Dal Sud America, dal Canada, al Friuli, per ritrovare le proprie origini sono 40 i discendenti di emigrati pordenonesi accolti dai fasce nell'ambito dei soggiorni delle radici sostenuti dalla regione. Un viaggio tra memoria e identità che li porterà fino al 13 luglio alla scoperta dei luoghi da cui partirono i loro antenati.
5: Sono nata in Torre di Pordenone, siamo ritornati
6: in famiglia.
7: Da Torre a Buenos Aires, ma dal Friuli occidentale partirono anche verso Brasile, Canada, Uruguay. I loro discendenti sono stati accolti in municipio a Pordenone per i soggiorni estivi sostenuti dalla regione, organizzati come ogni anno da fasce pordenonesi nel mondo.
8: Da dove arrivate, ragazzi?
9: Brasile.
8: Qual è la città di origine della vostra famiglia?
9: Caneva.
5: Un nexo con il paese di origine è molto importante per noi.
10: Llevamos las costumbres de acá al Uruguay.
7: I nostri avi hanno portato in Uruguay mestieri, il modo di mangiare, i valori, la coltivazione dell'uva proprio come la facevano qui in Friuli. Fino al 13 luglio saranno impegnati in visite a musei, luoghi storici, zone naturali, produttori enogastronomici. Il presidente di fasce pordenonesi nel mondo, Angioletto Tubaro.
11: Noi abbiamo due progetti, destinazione Friuli Venezia Giulia e alla riscoperta delle proprie radici, che però fanno parte di un unico programma, perché sono famiglie giovani, discendenti di nostri emigranti, che vengono a riscoprire i posti dove sono partiti i loro nonni, bisnonni, qualche volta anche i genitori. Noi abbiamo intenzione di far vedere i posti migliori del Friuli, perché so che provoca loro una grande emozione e tante volte anche la voglia di ritornare a rivedere i posti e qualche volta anche così di ristabilirsi dalle nostre parti.
7: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il bilinguismo in età prescolare è un fattore protettivo che agevola il recupero delle abilità linguistiche nei primi 7 giorni dopo un ictus ischemico acuto. A provarlo è una ricerca di Asugi e dell'Università di Trieste.
12: Al centro della ricerca, coordinata dal neurologo Marcello Naccarato, il recupero delle capacità linguistiche di 213 pazienti ricoverati alla clinica neurologica dell'ospedale di Trieste tra il 2018 e il 2020, che hanno sofferto di afasia, quindi difficoltà ad esprimersi verbalmente, come conseguenza di un ictus ischemico acuto. Una porzione del cervello è rimasta quindi temporaneamente senza ossigeno. Di questi, 153 erano monolingui, i restanti 60 appartenenti a una delle due comunità bilingui storiche della provincia di Trieste.
13: L'idea è nata soprattutto dall'osservazione clinica

0: un contesto geografico in cui le persone che possono venire ricoverate per motivi legati a ictus ischemici o emorragici sono in parte anche bilingui, italiani e sloveni, italiani e croati, osservando come i pazienti che vengono da queste minoranze linguistiche tendono a migliorare precocemente.
1: A pari di caratteristiche demografiche, cliniche, estensione della lesione e terapia acuta, i pazienti che avevano ricevuto un'istruzione bilingue simultanea fin dall'età prescolare hanno recuperato le abilità verbali e comunicative più rapidamente. Nello specifico, i pazienti bilingue hanno avuto risultati migliori nella denominazione in italiano degli oggetti e nella descrizione delle figure.
0: È la prima ricerca in ambito italiano che va a valutare il recupero di disturbo del linguaggio in pazienti con un bilinguismo in fase iperacuta ed è una delle prime anche a livello mondiale. In altri ambiti, cioè nella stroke cronico, si era visto come i pazienti bilingui, soprattutto se con un bilinguismo, ribadisco, simultaneo prescolare, tendono a recuperare un po' di più rispetto ai monolingui, ma nessun dato vi era in fase acuta.
1: Questo studio apre la strada a nuove ricerche per capire i meccanismi alla base dei risultati evidenziati che non riguardano, secondo Naccarato, solo una migliore efficienza dei network del linguaggio e una migliore riserva cognitiva.
0: Ma anche, probabilmente, questi network possono essere un pochino più diffusi e andare a interfacciarsi meglio anche con gli altri network che tendono a mantenere l'attenzione, focalizzare l'attenzione, permettere lo switch da una lingua all'altra e che quindi vengono forse preservati in fase iperacuta nei pazienti con stroke.
1: Valentina Oblak, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si intitola Rozzol Melara, un'indagine a riguardo. Il volume fotografico di Giuliano Reggiani e Luca Setti, che attraverso il linguaggio fotografico descrivono il rapporto e il dialogo tra l'imponente architettura e la quotidianità dei suoi abitanti. Un lavoro di ricerca durato 2 anni che oggi alle 16.30 verrà presentato proprio a Rozzol alla Biblioteca Comunale Lina Mari Marinelli di Via Pasteur. Luca Setti ci spiega l'origine di questo progetto.
3: Questo libro parla di Rozzol Melara, quindi di questo edificio imponente di stile brutalista che domina un po', diciamo, la zona periferica di Trieste. Noi l'abbiamo scoperto un po' per caso nel 2023 durante un viaggio a Trieste e ci aveva colpito subito il posto sia dal punto di vista architettonico ma anche l'apparente tranquillità del posto stesso. Quindi è stata questa contraddizione, no? Tra questo posto che all'esterno sembra molto respingente, venendo soprattutto dal basso da Trieste, sembra molto chiuso, e in realtà all'interno noi abbiamo trovato un ambiente accogliente, di una comunità centinaia di persone che trascorrono la propria vita, e quindi questo pregiudizio che si era formato in noi è stato proprio il motore di un'indagine fotografica. Quindi noi abbiamo cercato di utilizzare un approccio documentaristico, quindi ci siamo posti in modo più obiettivo possibile, per quanto possa essere possibile, ovviamente, insomma, è sempre un lavoro personale. E fin da subito la nostra idea era quella di coinvolgere degli abitanti, perché volevamo anche avere modo di entrare nelle case per vedere come vivevano le persone, e quindi abbiamo avuto la fortuna anche di poter collaborare con alcuni abitanti che ci hanno dato la loro fiducia. E quindi questo è un lavoro che alterna sguardi più architettonici sulla struttura a dettagli di vissuto, quindi tracce di vita e ritratti delle persone che ci abitano.
4: Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Prosegue la riqualificazione dell'area delle Terme Romane di Monfalcone con il completamento del primo lotto della bonifica del sito inquinato. I lavori hanno interessato oltre 23.300 metri quadrati, superando il target del PNRR fissato a 21.000 metri quadrati entro giugno. L'intervento, finanziato con 4 milioni di euro di fondi appunto PNRR, consentirà il recupero dell'area per la realizzazione di un grande parco pubblico a servizio servizio del complesso termale. Durante il cantiere sono state introdotte modifiche tecniche che hanno permesso di ridurre i costi dei lavori di circa 234.000 euro senza incidere su tempi e obiettivi. Proseguono ora gli interventi conclusivi per completare la bonifica dei circa 40.000 metri quadrati complessivi del sito.
2: Il teatro, presentata a Udine la nuova stagione dell'ERT, la programmazione che da oltre 50 anni è dedicata ai piccoli e medi palcoscenici del Friuli Venezia Giulia, torna il prossimo anno, dopo una lunga assenza, anche a Camino Altalimento.
6: Da Forni di Sopra a Lignano, da Pontebba a Muggia, passando per decine di teatri e auditorium comunali. La forza dei legami è quella che l'ente regionale teatrale si appresta a portare in scena ancora una volta. È il palcoscenico del Friuli Venezia Giulia, un circuito nato nel 1969 e che nella prossima stagione proporrà 265 serate, un cartellone da 90 titoli, 33 produzioni nate in regione, prosa, musica, danza, circo contemporaneo, nuovi linguaggi e progetti speciali, come il documentario di Paolo Patui, Musiche di Uti Gandhi, che esplorerà il valore fondativo del terremoto nella politica culturale del Friuli, e poi un appuntamento diverso dedicato al sisma del 76 che aprirà la stagione di ogni teatro e comunità della rete ERT. Dall'Eduardo di Ditegli sempre di sì, non ti pago, a Molière, Shakespeare, le riletture dei Sette a Tebe, di Eumenidi attraverso la storia del teatro, fino a Benny, agli Oblivion, Joelle Dix, Marco Paolini, e poi temi storici, sociali, civili. In scena tanti volti amati dal pubblico: Galatea Ranzi, Salvo Ficarra, Emilio Solfritti, Andrea Pennacchi, Paolo Ende, Amanda Sandrelli, Giulio Scarpati. Tornano anche le esperienze immersive in scena, il circo di compagnie da Europa e Africa, la danza, la musica, con una proposta che spazia dalle influenze friulane nella storia del tango alle voci che raccontano la rinascita del Friuli sconvolto dal terremoto del 76. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: È Yanai Mana, la più giovane, una giapponese classe 2015, la vincitrice del primo premio della decima edizione del Piccolo Violino Magico, e si aggiudica la borsa di studio di 7.000 euro e il violino pregiato del liutaio Fabio Piagentini. Il concorso internazionale si è concluso ieri pomeriggio nell'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento.
7: Non chiamateli ragazzi e ragazze prodigio, perché dietro ogni finalista del Piccolo Violino Magico non ci sono magie, ma tanto talento, tanta passione e tanto lavoro. Il risultato è la tecnica che serve per generare emozioni che non hanno età. Musicisti fatti, anche se under 13, quelli passati al vaglio della giuria internazionale presieduta da Pavel Vernikov, che ha scelto tra una sessantina di candidature arrivate da tutto il mondo, prima i 21 partecipanti alla fase finale e poi i 4 finalisti. E alla fine ha vinto lei, Yanai Mana, giapponese, classe 2015. Ha prevalso su Lavorna Sora, francese di un paio d'anni più grande, e su Michael Talbot, tredicenne britannico, e Baek Su-yeon, di un anno più giovane, in arrivo dalla Corea. Tutti i protagonisti di un concerto finale che a San Vito al Tagliamento li ha visti assieme all'Orchestra Sinfonica Regionale diretta da Carlo Guarino. Per la vincitrice una borsa di studio da 7.000 euro e un prezioso violino di liuteria, e l'abbraccio affettuoso dei 7 grandi maestri e maestre che l'hanno scelta, perché scoprire un talento e valorizzarlo è un'emozione che non si può spiegare. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dai 300.000 scatti realizzati in 40 anni di attività, l'artista e regista friulano Ila Beka porta per la prima volta al pubblico una selezione di 300 immagini nella mostra Fotoni al Magazzino delle Idee di Trieste, visitabile fino all'11 ottobre. Il percorso espositivo racconta un archivio visivo che trasforma la quotidianità in esperienza poetica attraverso il linguaggio della luce e del corpo.
8: 300.000 scatti, un flusso ininterrotto di immagini raccolte in 40 anni di pratica artistica. Per la prima volta questo immenso archivio si svela al pubblico. Fino all'11 ottobre il Magazzino delle Idee di Trieste ospita Fotoni, la prima mostra personale di Ila Beca, artista e regista friulano, celebre in tutto il mondo per i suoi film sull'architettura, opere già entrate nella collezione permanente del MoMA di New York. Curata da Barbara Casavecchia e prodotta da Airpac, l'esposizione seleziona 300 immagini da un oceano di 300.000 scatti. Il titolo scelto, Fotoni, rimanda alla passione di Beca per la meccanica quantistica e le particelle di luce care ad Albert

0: Einstein, perché per Beca vedere significa proprio questo, tradurre i fotoni in esperienza emotiva. C'è una sottile ironia in queste sale, immagini catturate quasi per gioco con un semplice cellulare usato come un taccuino di appunti quotidiani, si trasformano qui in stampe di grandissimo formato. Le fotografie si susseguono liberamente, seguendo associazioni, intuizioni, emozioni e ricordi come fossero pensieri in libertà. Il percorso rifiuta la cronologia e si divide in due grandi filoni. Il corpo, dove le inquadrature giocano con i volumi dei corpi dei bagnanti della sua Lignano sabbia d'oro, e la luce, il fil rouge che unisce il buio ai riflessi più astratti. Un montaggio quasi cinematografico che trasforma la quotidianità in pura poesia visiva. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 12:56 minuti e 17 secondi. Grazie a Pasquale Nocera e a Marco Ferrito per l'assistenza tecnica, a Zeno Duban per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Mi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Eva Ciuc e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: Verso il vertice NATO, Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni, per lei serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi, non replichiamo, l'agenda non cambia. Parole che si commentano da sole, così Tajani, la maggioranza, fondamentale il rapporto con gli alleati, Schlein, attacchi inaccettabili, l'opposizione, l'Italia scelga l'Europa. Alla vigilia del summit di Ankara, massiccio attacco russo su Kiev, 14 morti, Zelensky e gli alleati, in Turchia si prendano decisioni forti per la nostra difesa. Una rete internazionale di stupratori drogavano le mogli e le compagne e condividevano sul web le immagini degli abusi, 57 arresti, attinenze con le violenze subite da Gisèle Pelicot. Carlo, ti presento Harry, confermata la visita a Londra del principe, ma annullato l'invito a risiedere a Buckingham Palace ed è giallo sul protocollo. Lunedì in nero per i treni, lo stop al nodo, alta velocità a Firenze e vari guasti provocano disagi da nord a sud, ritardi fino a un'ora e diverse corse cancellate. Venezia, George Clooney, Leone d'Oro alla carriera, la prossima edizione della Mostra del Cinema, l'attore regista, onore immenso, è il mio festival preferito. Calcio, mondiali nel caos per il caso Balogun, la UEFA attacca la FIFA, compressa la credibilità, il presidente Malagò al GR1, precedente politico pericolosissimo. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Verso il vertice NATO, la riunione dell'Alleanza Atlantica si annuncia complessa e alla vigilia del summit di Ankara il presidente americano Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
1: Sul tavolo l'aumento delle spese militari dei paesi dell'Alleanza Atlantica, chiesto con forza dal presidente americano, l'Ucraina, l'Iran, con l'amministrazione americana che vuole in primo piano anche la questione dello stretto di Hormuz. Molto forti come sempre in questi casi le misure di sicurezza in Turchia, le principali arterie stradali chiuse al traffico, la polizia è schierata a ogni ingresso delle strade secondarie per bloccare ogni via d'accesso al faraonico complesso presidenziale dove si terrà il summit. Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati, ma già nelle ultime due settimane le autorità avevano prelevato in tutto il paese avvocati, oppositori, studenti e giornalisti. Trump intanto torna ad attaccare Giorgia Meloni postando un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Da settimane il presidente americano si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran e una delle nazioni più bersagliate è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Nessuna replica al nuovo attacco della Casa Bianca da parte di Palazzo Chigi, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta lavorando sui dossier al centro del vertice NATO.
2: Giorgia Meloni arriverà al vertice di Ankara portando i numeri dell'impegno italiano sulla sicurezza, il 2,8% del PIL comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso il 5% stabilito in ambito NATO entro il 2035. La premier ribadirà anche il sostegno all'Ucraina, convinta, come ha spesso ricordato, dell'importanza di mantenere la pressione su Mosca per costringere il presidente Putin ad un cessate il fuoco. Sul tavolo l'ipotesi di 140 miliardi di aiuti da Europa e Canada per Kiev in due anni, altri temi, la gestione dell'immigrazione, il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza e gli approvvigionamenti. Di fronte agli Stati Uniti che chiedono conto agli alleati degli impegni presi e annunciano un parziale ritiro delle truppe dall'Europa, il vertice in Turchia sarà un confronto importante in cui l'Italia mira a dimostrare l'unità dell'alleanza e a rafforzare, come ha spiegato la Presidente del Consiglio al summit di Berlino, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un passo decisivo, il ragionamento della Premier, in un contesto geopolitico che definisce complesso, con scenari di guerra in Medio Oriente e Ucraina in continua evoluzione. Carla Macrellino, GR1.
0: E alla vigilia del vertice NATO, nuovi pesanti attacchi russi su Kiev con missili e droni, colpita anche Odessa. L'inviata.
3: Si scava ancora a Kiev per rimuovere le macerie nei quartieri colpiti stanotte. Per la seconda volta in pochi giorni i russi scaricano missili e droni sulla capitale, seminando morte e terrore. Migliaia di persone hanno passato ore nei sotterranei della metropolitana, colpiti anche i dintorni, Bucha, Borvaril, Vyshhorod. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile massiccio attacco russo prima del vertice della NATO di domani in Turchia. Zelensky che, dopo quanto successo nella notte, stamane su X, chiede agli alleati di uscire dal summit di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina. La vicina Polonia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. Ieri il Cremlino ha messo in guardia a Varsavia per i droni forniti all'Ucraina. Neanche Odessa, dove ci troviamo, è stata risparmiata nella notte, stavolta senza morti. Si

0: Siamo arrivati attraversando pianure coltivate a perdita d'occhio tra il giallo dei girasoli, l'ocra del grano e il verde del mais. Qui, nella perla del Mar Nero, la gente continua a cercare ostinatamente una normalità. Dopotutto è estate e chi può, nonostante la guerra, va anche al mare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: In Iran proseguono i funerali solenni dell'Ayatollah Khamenei, il feretro portato in processione per le vie di Teheran, alle esequie ci sono i tre figli della defunta guida suprema, tuttavia non è presente Mojtabah, il figlio che ha preso il suo posto. Medio Oriente, Israele, nonostante il cessate il fuoco, va avanti con i raid in Libano. Quattro persone sono state uccise da un drone che ha colpito un'auto vicino a Nabatie, attacchi che non si fermano neanche a Gaza, nonostante l'annuncio da parte di Hamas di passi importanti verso la transizione del governo.
2: Ancora un attacco, sferrato con un drone contro un'auto. Quattro palestinesi sono rimasti uccisi nel sud della striscia, almeno 16 i feriti. Un raid che conferma come Israele non si astenga dal colpire nonostante il cessate il fuoco. E di solito si tratta di raid per eliminare componenti di Hamas e probabilmente è stato così anche questa volta. In tutto questo proprio Hamas ha annunciato per oggi lo scioglimento del governo che controlla Gaza ormai da quasi 20 anni. Questo apre la strada a quel comitato di tecnocrati palestinesi che avranno il compito di amministrare la striscia, secondo quanto è stato previsto nel piano di pace stilato dal presidente americano Trump ormai più di 8 mesi fa. Un cambiamento politico importante: per quasi un ventennio Hamas ha mantenuto il controllo stretto della striscia dopo aver fatto fuori nel 2007 il movimento di Fatah e di conseguenza l'autorità nazionale palestinese. Resta però la questione del disarmo del gruppo, sempre rifiutato da Hamas fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal territorio palestinese, ma proprio ieri il premier Netanyahu è tornato a ripetere che le forze israeliane non andranno via fino a quando ci sarà il rifiuto di Hamas di deporre le armi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Il nuovo attacco del presidente americano a Giorgia Meloni anima il dibattito politico nel nostro paese.
3: Le sue parole si commentano da sole. Antonio Tajani sottoscrive la linea di Palazzo Chigi perché le relazioni con gli Stati Uniti per il ministro degli esteri vanno ben al di là di singole dichiarazioni. Un rapporto fondamentale, spiega il titolare della difesa Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, mentre le persone passano. Dalle opposizioni arriva più di un messaggio di solidarietà alla Premier, ma solo quello di Carlo Calenda, per cui Trump è un bullo da quattro soldi e senza se e senza ma. Gli altri leader aggiungono una postilla. Matteo Renzi, che parla di frasi infami del tycoon, invita Meloni a svegliarsi. AWS a rivedere le spese militari. Elie Schlein, di fronte ad attacchi inaccettabili, le imputa di essere schiacciata su Trump. Era la sua fan numero uno, commentano i 5 Stelle. Oggi è il suo punching ball. Quanto alle alleanze tra i partiti, il centrodestra discute di Roberto Vannacci, che per Tajani si è posto fuori dalla coalizione votando con la sinistra. Non abbiamo paura di nessuno, lo liquida Matteo Salvini. Dall'opposizione Schlein cita le regioni in cui i progressisti già governano insieme. Un fronte spiega che possiamo ancora allargare. Lucio Bondi, GR1.
1: Dice di non ricordare nulla di quanto successo. Il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano.
4: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
5: La mensa di Yi non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia. Lo ha detto la sua avvocata Simona Brambilla al termine dell'interrogatorio di garanzia, nel quale il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stata una sua scelta, ha detto la legale, che ha definito la men molto scosso, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto un'attenuazione della misura cautelare, ovvero accetta di restare in cella. Il giovane ha detto di non ricordare nemmeno di aver pronunciato la frase "mi sono divertito, quando esco lo rifaccio", detta ai poliziotti che lo hanno arrestato per aver sferrato 20 coltellate contro una vittima scelta a caso nel quartiere San Siro di Milano. Gerardo, informatico di 55 anni, tuttora in gravi condizioni all'ospedale Ni Guarda. E sono in corso verifiche su un accoltellamento per un tentativo di rapina avvenuto a Leeds, in Inghilterra, nel 2023. I registri riportano l'arresto di un giovane con lo stesso nome e la stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita nel Regno Unito. Il padre però nega si tratti del figlio e ha assicurato che Lamin non è mai stato in cura per problemi psichiatrici. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una imponente operazione internazionale di polizia con decine di arresti porta alla luce una rete criminale che organizzava violenze sessuali a mogli e compagne dei responsabili. Le modalità ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia, paese coinvolto anche nelle ultime indagini. La corrispondente da Parigi.
6: progetto Medusa, nome in codice dietro il quale si cela

0: da un'operazione di polizia internazionale coordinata da Europol e condotta in 7 paesi, volta a colpire una vasta rete di predatori sessuali. Dall'indagine, che ha portato all'arresto di decine di sospettati, identificato 156 vittime, è emerso che gli aggressori facevano parte di una comunità online in cui condividevano tecniche, foto e video degli stupri e si scambiavano consigli su forum criptati. Il nome di Dominique Pellicot è tornato centrale anche in questa ennesima storia d'orrore. L'uomo, condannato nel 2025 a 20 anni di reclusione per aver sottomesso chimicamente, violentato e fatto abusare sua moglie Giselle, reclutava in rete i suoi complici che agivano sotto la sua guida nella loro camera da letto. Uno degli arrestati era stato in precedenza in contatto con Pellicot. Dietro la sua ombra mostruosa, questa operazione ha portato alla luce una rete di predatori che, come lui, ricorrevano alla sottomissione chimica per soddisfare perversioni e danni di persone a loro care. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Rai Radio 1, le 13:11, nel Regno Unito ormai imminente l'attesa visita di Harry, secondogenito del re Carlo III. Malgrado i tentativi di riconciliazione, torna la tensione tra padre e figlio. L'inviata a Londra.
2: Più che una rimpatriata in famiglia, uno psicodramma oramai. Il principe Harry tra poche ore arriverà a Londra senza la moglie e due figli per motivi di sicurezza, perché i contribuenti inglesi non se la sentono di sostenere i costi della scorta di polizia per gli ex reali durante la trasferta nel Regno Unito. Ma dopo giorni di contrattazioni, stamane era arrivato un segnale di distensione. Harry aveva accettato l'offerta di soggiornare a Buckingham Palace. Poco fa la secca smentita direttamente dal palazzo. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re, non per motivi di spazio. Qui ci sono 775 stanze e 78 bagni, ma purtroppo la risposta è arrivata troppo tardi, fuori dai limiti. Non si è fatta aspettare la reazione sdegnata del portavoce di Harry. A questo punto i tabloid titolano il caos della visita reale, altro che avvicinamento. Si allontana anzi la possibilità che il re Carlo possa finalmente rivedere i suoi due nipotini americani, Archie, 7 anni, e Lilibet, di 5, anche se non è escluso che Meghan e i bambini possano raggiungere Harry direttamente a Birmingham fra qualche giorno per l'evento legato ai giochi di Invictus 2027. Da Londra, Monia Venturini per il GR1.
1: Tra disagi annunciati per l'ammodernamento della rete ferroviaria e inconvenienti tecnici, inizio di settimana difficile per chi si sposta in treno.
3: Lunedì nero per chi viaggia in treno. Oltre ai disagi per i lavori lungo la linea dell'alta velocità all'altezza di Firenze, la settimana inizia male anche in Lombardia. Un guasto alla stazione centrale di Milano ha generato ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. Verifiche alla linea elettrica e quanto annunciato ai passeggeri. La circolazione ha iniziato a riprendere, ma con il disagio dei ritardi accumulati fino a un'ora e mezza durante i lavori. Il traffico è tornato regolare anche sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è registrato un guasto nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, alcuni treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 6 ore. Amalia Carosi, GR1.
1: È stata prolungata fino alle 14 la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, disposta per l'attività vulcanica dell'Etna. Una nube di cenere alta circa 2 km sovrasta la cima del vulcano, impedendo la visibilità. Diversi voli sono stati deviati sullo scalo di Palermo. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore fanno sapere dalla società di gestione, che invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato lo stato del proprio volo. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi torna il gran caldo, con temperature in aumento in molte regioni d'Italia. Il picco da mercoledì.
4: Dalla Spagna, dove oggi si toccano 42 gradi, alla Francia, che ha le prese con la sua terza ondata di calore, fino al Belgio, in allerta fino a sabato. L'Europa è di nuovo sotto la morsa dell'anticiclone e il nostro paese non è da meno. In Italia le temperature hanno ricominciato a salire in queste ore, con punte di 33-34 gradi nelle principali città del centro-nord. Il salto vero, però, arriverà a metà settimana, quando le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno il sopravvento, in particolare nelle regioni del settentrione. Il colonnello Davide Mocio, dell'Aeronautica Militare.
5: Da mercoledì le temperature tornano a salire, in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio. Attenzione a temporali pomeridiani nelle aree interne del centro-sud e sulle Alpi.
4: Federico Mello, GR1.
1: Pranzo al sacco negli stabilimenti privati, a guerra tra bagnanti e gestori. Interviene il governatore

0: Puglia De Caro, la legge vieta solo la plastica monouso.
1: Non lo dico io, ci sono delle regole, ma guardi che è tutta roba naturale.
2: A volerci ridere sopra verrebbe da scomodare la commedia all'italiana e il suo perenne racconto delle due anime in contrapposizione: libertà e senso civico, individualismo cafone e rigidezza burocratica. Ma la questione è certamente più complessa e si è riaccesa dopo alcune contestazioni nei lidi pugliesi. Si possono o no consumare alimenti portati da casa all'interno degli stabilimenti balneari? Assoturismo parla di decoro, ma il presidente della Puglia, Antonio De Caro, non ci sta.
3: Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019, è vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
2: Perché, riassumendo, i gestori degli stabilimenti, operando in regime di concessione demaniale, non possono obbligare i clienti a consumare esclusivamente presso i ristoranti del Lido, ma oltre ai diritti esiste a volte anche il dovere del buonsenso, che dovrebbe impedirci di mettere su veri e propri picnic con tavoli e sedie in una riserva marina, come è successo domenica a Porto Cesareo, dove inevitabilmente sono scattate le multe per i bagnanti indisciplinati. Mauro Zanda, GR1.
0: Saranno giorni di riposo, preghiera e sport. Leone XIV a Castel Gandolfo, per la prima volta nel Palazzo Apostolico, fino ad ora museo. Un rapporto antico, quello tra i papi e la cittadina dei Castelli.
4: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Ora il cinema, con l'annuncio stamani della Biennale di Venezia del Leone d'Oro alla carriera che verrà consegnato a George Clooney durante la prossima mostra del cinema al Via il 2 settembre. E il divo statunitense commenta: Venezia è il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
5: La prima volta a Venezia nel 1998 per Out of Sight. La star era Jennifer Lopez. Lui per tutti era il bel medico di ER. Da allora molta acqua è passata nei canali. George Clooney, due premi Oscar, è tornato 11 volte in Laguna da interprete e regista, e ogni volta anche con le sue battaglie: il Darfur, la pace, Haiti, i diritti civili. I'm just very proud of a Venezia si è sposato, ha illuminato i tappeti rossi, che con lui sono un'altra cosa, e ha ragione il direttore Alberto Barbera. Clooney ha un carisma costruito sulla credibilità. Il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Venezia dunque, al Via il 2 settembre, gli consegnerà il Leone d'Oro alla carriera, premiando l'attore, il regista, il produttore, uno degli ultimi divi rimasti. E lui, accettando con l'immancabile pizzico di humor, ha detto: la mostra è senza dubbio il mio festival preferito. Il Leone d'Oro, un onore immenso. Probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Miriam Mauti, GR1.
0: È partito il tour estivo di Madame, che porta dal vivo l'ultimo album Disincanto, certificato disco d'oro e candidato anche alle targhe Tenco.
6: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
0: E questo è l'ultimo singolo uscito il 19 giugno, Mama o non mama, un tour che attraversa i festival musicali della penisola, stasera al Flowers di Collegno in Piemonte e poi via via per tutta Italia, per concludersi il 13 settembre al Teatro Antico di Taormina. Dal 28 novembre si torna nei club al chiuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas

0: prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: GR1 Sport.
7: 13:21 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con il mondiale, dove a tenere banco sono le polemiche anche politiche dopo che la FIFA ieri ha sospeso con una decisione senza precedenti la squalifica dell'attaccante americano Balogun per permettergli di essere in campo stanotte alle 2 nell'ottavo di finale contro il Belgio. Diavoli rossi che hanno presentato ricorso, ora è corsa contro il tempo per esaminarlo prima del calcio d'inizio. La UEFA in una dura nota ha parlato di decisione incomprensibile senza precedenti, aggiungendo che se la certezza delle regole non viene garantita è in pericolo l'integrità del gioco. Sulla questione, ma anche sul futuro della nazionale, si è espresso il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, ospite stamattina a Radio Anch'io Sport.
8: Anche il neo presidente federale Giovanni Malagò prende posizione sul caso Balogun.
9: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
8: I primi compiti per Malagò sono nominare un direttore tecnico, si parla di Paolo Maldini, e trovare un CT per la nazionale italiana.
9: Io sono molto sereno, mi sono dato un massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, che sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, e cioè valutare e decidere insieme a chi sarà questa persona direttore tecnico l'allenatore.
8: Malagò non si sbilancia, il nome giusto potrebbe essere uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini, o forse no.
9: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
8: Jacopo Barlotti, GR1.
7: Il programma odierno degli ottavi di finale del mondiale si apre alle 21 con il derby tra Portogallo e Spagna, rinviato.
10: E poi arriva Ronaldo a Dallas, e sotto l'albergo che ospita il Portogallo a Downtown è un'epifania per i tifosi affamati di stelle. Lui ha salutato, poi ha parlato nello stadio di Arlington, dove si giocherà l'ottavo finale della tecnica raffinata. La calma insofferenza verso i media di Ronaldo, 41 anni, ma alla fine non è nota.
11: Terminerei con this sound senza trash.
12: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo. Non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
10: Gioco buono è la certezza di chi non vuole mancare. Biglietti offerti a 3.000 euro, mai a meno di 1.000. La Spagna è sembrata in fase di decollo con l'Austria. Yamal è sempre più determinato, ha spiegato Della Fuente. Parole e ragionamenti intorno ai fuori classe. Oyarzabal, meno celebrato, finora ha segnato 4 gol. Dallas con Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
7: Intanto continua a far scalpore l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia, ma il CT verde oro Carlo Ancelotti non getta la spugna. Sentiamo.
13: Io non voglio essere di esempio per nessuno. Vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera, fino a che questa passione rimane, continuo.
7: Il tennis e gli ottavi di finale di Wimbledon, tra poco dalle 14 Cobolli sfida l'australiano De Minaur, alle 14:30 tocca invece a Jasmine Paolini, anche lei negli ottavi, contro la filippina Eala. In chiusura il ciclismo con il Tour de

France, oggi terza e ultima tappa spagnola da Granollers a Les Angles, 196 km e arrivo in cima ad uno strappo. Con lo sport è tutto, buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto.

0: segna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali nino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
3: Buongiorno da Duccio Pasqua, il Mangiarischi inizia la quarta settimana con questa puntata del lunedì e subito ringraziando e salutando la squadra con Ludovico Suppa in regia e Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi in console. Sembra tutto normale così, una puntata normalissima, invece io voglio ringraziare anche Marco Rasi che è in console qui dagli studi RAI di Udine, quindi ringraziando la RAI di Udine e tutta la RAI Friuli Venezia Giulia per l'ospitalità. C'è sempre il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi e non sono solo in questo bellissimo studio che ci ospita perché con me c'è la insigne collega Elisabetta Malantrucco. Buongiorno, benvenuta al Mangiarischi.
4: Ciao Duccio, che bello essere qua.
3: Vero?
4: A Radio 1.
3: Hai visto?
4: Un'emozione.
3: Beh, vabbè, Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Techete è stata protagonista, d'altronde è media partner del Folkest e quindi protagonista di un po' di appuntamenti nei giorni scorsi a San Daniele del Friuli, dove si è tenuta una parte importante di questo festival che è il premio Alberto Cesa, e c'è il direttore artistico con noi, Andrea Del Favero. Ben ritrovato Andrea.
5: Ben ritrovato Duccio, ben ritrovati gli ascoltatori.
3: E con noi c'è anche Felice Liperi, anche lui una voce che in Rai è ben nota, intanto perché prima di me ha fatto Stereo Notte ed è una voce importante di Stereo Notte, e poi ci siamo sentiti spesso anche per raccontare cose di cui torneremo a parlare oggi, come Tazenda, Si storia infinita, che è il libro che hai pubblicato recentemente e che stai portando in giro.
6: Eccomi qua, sì, grazie, un saluto a tutti.
3: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, salutiamo subito Italo che ci scrive come ogni giorno da Filadelfia e spesso è il primo a scriverci e comincia con Good Morning and Happy Monday Mangiadischi. Salutiamo anche Michele dalla Parabiago Bene, anche in questa settimana si stappa lo champagne, qualche tramezzino e via ad ascoltare ottima musica. Beh, un bel menù del pranzo direi per Michele, beato lui. Salutiamo Ciccio che ci scrive da Lecce, dice il grande Morricone ci ha lasciato oggi nel 2020 e lo ricordiamo. Comunque grande musica su Radio 1, poi salutiamo Antonio dal Lago di Como, Riccardo che ci dice sempre viva la rima, il Mangiadischi con Marcella e Duccio e scompare ogni cruccio. Questo è il mood, l'avete capito, amici?
4: Bellissimo.
3: Questo è il mood del Mangiadischi, ma noi siamo qua per raccontare una storia importante che è arrivata al 48esimo anno, che è quella del Folkest. Intanto, che resistenza, che voglia di continuare a inventare programmi bellissimi, Andrea Del Favero.
5: Beh, sai, quando una cosa ti piace la fai, non ti pesa, la porti avanti divertendoti.
3: Sì.
5: Non sempre, come ben sappiamo, ma diciamo che la parte di divertimento, se non altro di divertimento intellettuale, è quella che ti fa continuare.
3: E quella resta, cioè quella non resta. È scontato che resista quella parte.
5: No, hai ragione perché può diventare routine, no? E allora quando diventa routine muore la creatività in qualche modo. Bisogna mantenere una percentuale il più alta possibile di creatività nel fare le scelte.
3: Agli ascoltatori del Mangiadischi e di Radio 1 in generale il nome del Folkest non è nuovo, perché

0: ci capita di parlarne spesso e volentieri, ma il Folkest cos'è? È un festival che nasce sul territorio friulano appunto 48 anni fa ed è un festival che ha portato su questo territorio musica da tutto il mondo, legata al folk, non necessariamente soltanto musica folk tradizionale classica, ma musica che in qualche modo ha a che fare con il mondo folk, world music che dir si voglia.
1: Più che altro con lo spirito proprio di questa musica, che vuol dire restare vicini alla gente e soprattutto anche andare a portare gli avvenimenti culturali in mezzo alla gente. Ora lo si fa, tutti lo fanno in qualche modo ed è molto bello questo, ma quando iniziamo nel 1980 la seconda edizione, questo progetto di allora si chiamava decentramento culturale, no? Era molto ideologica la cosa anche, ma al di là dell'ideologia sicuramente era importante portare la cultura dove c'è la gente, non obbligare la gente ad andare nei grandi monumenti della cultura, certo. Quindi avere un'attenzione al territorio, questa era stata la nostra novità all'epoca.
0: Oggi ascolteremo in questa puntata musiche di per lo più di artisti che sono passati dal Folkest in tempi recenti o in tempi passati, e uno di questi è uno che a un certo punto il folk l'ha messo un po' a ferro e fuoco, un certo Bob Dylan.
1: Un ragazzino di Duluth che ha iniziato copiando Woody Guthrie e ha ribaltato il mondo sicuramente nel modo di scrivere le canzoni in primis, perché ha cominciato sulla falsa riga della grande letteratura poetica anglosassone a scrivere per immagini, che era una cosa bellissima, prima non si faceva, certo. Anche loro avevano le canzoni Cuore e Amore ovviamente, e lui ha ribaltato completamente questa visione e ci ha scritto delle pagine memorabili.
0: Dylan c'è stato al Folkest, però noi adesso ascoltiamo una canzone che è Hurricane, che è importante anche per un violino che c'è dentro.
1: Beh sì, Scarlett Rivera, pensa che Dylan l'ha conosciuta letteralmente per strada, ha visto sta ragazza col violino e le ha detto: ma cosa fai qui tu uscendo dagli studi? Sai, stasera facciamo una session in quel tal posto qua vicino con degli amici, vieni a suonare con noi stasera. E lei ha detto: beh sì, non ho niente da fare, ci vengo. Lui l'ha ascoltata e ha detto: senti, i prossimi giorni cosa fai? Ma niente di particolare. Beh, vieni in studio con me. Le ha fatto rifare tutto il disco e ha tolto tutte le tracce già fatte, già finite, rifinite di Eric Clapton per mettere il violino di Scarlett Rivera.
0: Sarà stato contento sicuramente Eric Clapton, ma Dylan non si preoccupa di queste cose. Scarlett Rivera è passata proprio in questa edizione del Folkest.
1: Sì, è passata con questa band italiana Border Lobo, che sono bravissimi a fare questo genere musicale, e appunto hanno fatto parecchi pezzi da questo disco che tu hai citato, che è Desire, che forse è il disco più bello e rifinito assieme a Blood on the Tracks di Dylan.
0: E allora ce l'ascoltiamo Hurricane, Bob Dylan, poi torniamo qui dagli studi di Udine con il Mangialischi.

0: solo di Scarlett Rivera, rientriamo su questo brano di Bob Dylan, Hurricane. Andrea, tu sei riuscito a portarlo Bob Dylan al Folkest?
1: Sì, nel 96, in collaborazione con Azalea Promotion abbiamo organizzato questo concertone, all'epoca Dylan, sai?
0: Certo.
1: Portare Bob Dylan era un sogno di tutti,
0: sì.
1: È stato veramente notevole, fece un bellissimo concerto a Villa Manin, tra l'altro una versione, aveva questa formazione tutta con i mandolini, i dobro,
0: sì.
1: Molto, molto countryggiante, se vuoi, in quel momento. No?
0: Beh, quindi dai, ci poteva stare bene al Folkest.
1: Assolutamente, ci sta bene comunque Dylan al Folkest.
0: Salutiamo un po' gli amici ancora al 335-699-2949, Francesco da Martina Franca, tra l'altro non ho ringraziato Federica Forni in redazione, e poi anche Niccolò da Milano che ricorda che è anche il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. Sono molto attenti i nostri ascoltatori. Isauro dall'Opera di Roma, un musicista dell'orchestra dell'Opera di Roma, ricorda che il 6 luglio del 71 se ne andava anche Louis Armstrong, quindi potremmo prendere molte derive in questa puntata.
2: Mica male.
0: Mica male, sì. Salutiamo nonna Ida che c'è sempre con noi, salutiamo Maria Angela che dice quanti amici, che bello, felice Elisabetta, Duccio, Andrea, vedi che bello.
2: Che
0: eh?
2: Bello.
0: Sì. Ci salutano anche da Belluno, quindi non troppo lontano, Jenny e Kelly, anche loro sotto una... con una cappa nuvolosa e calda. Alessandro da Rimini dice: in questo clima di matrice folk e world music vorrei ricordare Gio Amoruso, che pubblicò Rosa del Mare di Mezzo con una rivista musicale che lo definì il Metini italiano. Vedi quante citazioni. Lo so. Salutiamo Giacomo da Mestre, anche lui qui vicino, che ci dice che anni fa è stato a Sauris, dove c'è un lago con la diga e producono un prosciutto di vino. Però noi siamo reduci da San Daniele, non
1: certo,
0: so se
1: certo. Ma sai, il prosciutto di Sauris è buonissimo, è leggermente affumicato,
0: sì.
1: È molto particolare,
0: sì. Sì. Insomma, un saluto particolare arriva a Felice Liperi da Fabio, il nostro amico Fabio Sodano, che è un musicista di Milazzo, bravissimo, e 10 anni fa scrisse un articolo su Musica di Repubblica in cui recensiva un gruppo etno progressive con cui suonavo e mi paragonava a Ian Anderson. Pensa un po', Felice.
3: Insomma, è anche il ruolo di noi così critici di cercare un po' di aiutare, spingere, far conoscere le novità. Bene, sono contento che si ricordi ancora.
0: Allora, Felice ed Elisabetta Malantrucco, ora chiedo un po' a voi il vostro legame con Folkest, perché lo frequentate tutti e due da molto tempo.

0: Insomma, da giornalisti vi chiedo un vostro parere sull'importanza di questo festival per la musica in Italia. Felice.
1: Sì, io mi sono segnato alcune parole che sono sperimentazione, ricerca, memoria, e poi in basso ho messo rock. Perché sono alcune parole chiave, secondo me, per descrivere quello che è il ruolo, l'importanza di questo memorabile festival che Andrea Del Favero dirige ormai appunto da quasi 50 anni, un'opera veramente titanica, insomma, sinceramente. E questi elementi che ho indicato, secondo me, sono un po' la chiave per capire che cos'è Folkest, perché dentro c'è appunto il lavoro degli sperimentatori. Abbiamo visto anche la vincitrice, forse fra poco lo ricorderemo, del premio Cesa, che è una violinista, una solista che fa tutti delle performance curiosissime. C'è la ricerca, perché poi ci sono vari momenti in cui si ricorda la storia della musica, non solo folk italiana, e la memoria, naturalmente, perché il Friuli è anche questo. Però poi più in basso ho messo il rock, perché il rock, adesso prima si citava il passaggio di Bob Dylan, ma in questa occasione abbiamo visto un bellissimo concerto di Perturbazione, che hanno riletto, e anche un album che sicuramente gli ascoltatori conosceranno, che è dedicato a Fabrizio De André, un lavoro veramente bellissimo, e devo dire il pubblico entusiasta. Mi ha molto colpito che la buona novella sia ricordato, ma poi loro ne hanno fatto una versione, poi direte anche voi cosa ne pensate, una versione proprio non esagerata, mai uscendo dalle righe, però intensissima. E anche, voglio ricordare, ieri sera, a proposito sempre di Dylan e dei ricordi dei grandi rocker citati, Omar Pedrini, che è stato ospite in serata, ha fatto un omaggio a Neil Young che a me mi ha veramente commosso. Per cui questo per dire che Folkest è anche il luogo in cui noi vecchi rocchettari poi recuperiamo anche con la presenza poi di questi artisti, certo, straordinari. E poi avremo modo anche invece di ricordare l'altro aspetto, che è quello dei giovani che sono lanciati dal Cesa, e non solo.
0: Certo, lì ci arriviamo, ovviamente. È bella questa cosa. Poi, insomma, Elisabetta, è sempre vero che le differenze di genere le stabiliamo più noi giornalisti per cercare di definire la musica che ascoltiamo che chi fa i programmi di questi festival, no? Che invece è più aperto e più curioso.
2: Sì. La necessità di costruire scaffali, diceva Bruno Lauzi, però ecco, tu prima chiedevi il legame con Folkest. In realtà noi come radio, ma anche io personalmente, voglio dire, abbiamo due pilastri, che sono l'incontro e la ricerca, e con Folkest ormai da parecchi anni noi riusciamo a costruire questo. Noi siamo una specializzata, si sa, di Radio Rai, e cerchiamo di andare,
0: ricordiamolo, parla di Rai Radio Techete,
2: Rai Radio Techete,
0: la radio che rappresenta.
2: Abbiamo questa media partner con Folkest, perché Folkest ci dà la possibilità, proprio in questi mondi musicali e non solo, quindi l'incontro culturale potente, ci dà la possibilità di esprimere e di raccontare anche quella che è la storia della nostra radio, di tutta la nostra radio. Quindi questo è per noi importante, e quindi poi andare poi sul territorio, prima a Spilimbergo e adesso a San Daniele, è sempre un'occasione di scoprire nuove realtà. Diciamo che Felice ha fatto già un po' il riassunto di questa edizione, di punti importanti. Ogni volta si scopre qualcosa di diverso, e questo è veramente, secondo me, la qualità specifica di questo incontro.
0: Allora, noi adesso ci ascoltiamo uno dei brani della nostra playlist, i Muse con la loro Be With You, e poi torniamo al tuo racconto, Elisabetta, e a quello che hai fatto in questi giorni a San Daniele del Friuli.

0: Con i News siamo all'ascolto, siamo al Mangiadischi, oggi una puntata speciale in diretta da Udine. Con me ci sono Elisabetta Malantrucco, Andrea Del Favero e Felice Liperi. Nei giorni, nella tre giorni appena conclusa a San Daniele del Friuli, che è uno dei momenti più importanti di ogni edizione del Folkest, il premio Alberto Cesa, che è un premio che dà spazio ai giovani talenti, arrivato alla 22esima edizione, più tardi ne parleremo. Ci sono stati anche vari appuntamenti collaterali, tra cui uno proprio curato insieme a Rai Radio Teche Teche, media partner del Folkest, in occasione dei 50 anni, una ricorrenza importante dal terremoto che purtroppo devastò queste terre. E tu, Elisabetta Malantrucco, hai fatto una grande ricerca in archivio per trovare materiali legati al nostro lavoro, alla radio, che parlino di quel periodo storico.
1: Esattamente, siamo andati a scovare dentro l'archivio tutto il materiale, che era soprattutto materiale che veniva dalle redazioni del giornale radio, anche qualcosa di televisivo, e per raccontare quel momento tragico di 50 anni fa, proprio nel momento in cui accadeva. Cioè, noi abbiamo organizzato con Andrea questo incontro perché volevamo proprio fare attenzione al particolare ruolo che la radio ha avuto in quell'occasione, perché stiamo parlando di un'epoca molto pre-digitale, quindi insomma le comunicazioni erano complicate in quel momento, e quindi lì ebbero un grandissimo ruolo la radio italiana, ovviamente quella nazionale, ma anche le prime radio private, perché stiamo parlando del 76, quindi quello è proprio il periodo dello sviluppo, del boom delle radio private, ma anche il ruolo fondamentale che ebbero i radioamatori. Quindi ci siamo concentrati in particolare su questo, quindi abbiamo portato un po' di materiale radiofonico. Andrea ci ha raccontato la sua esperienza, perché all'epoca appunto lavorava in una radio privata, e poi abbiamo avuto questo cantautore friulano, Dario Zampa, che oltre ad averci regalato alcuni momenti musicali in cui ci ha raccontato, ci ha fatto ascoltare le canzoni che hanno fatto anche un po' da colonna sonora in quel momento, anche
0: hanno tenuto alto il morale,
1: assolutamente, e ci ha raccontato un po' questa parte di storia.
0: Allora, ci sono un paio di contributi che ho rubato dal lavoro che hai fatto per Rai Radio Teche Teche. Uno riguarda uno speciale GR1 andato in onda la mattina dopo la prima scossa,
1: il 7 di maggio.
0: Vedi, lo iniziamo a sentire in sottofondo, questa è la sigla dello speciale.
1: Controvoce.
0: Esatto, e in cui si cerca un po' di fare il punto della situazione, e c'è un appello importante che riguarda la SIP. Ascoltate.
2: Controvoce, gli speciali del GR1.
3: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli, facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della protezione civile del Ministero dell'Interno. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca, evidentemente, e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura.
0: Ovviamente non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi, non c'era il mondo digitale ancora, quindi bisognava fare ricorso a tutte le forze presenti al momento.
1: C'è anche questo passaggio pazzesco tra appunto Antonio Leone, il radioamatore fa sapere che servono delle ambulanze all'ospedale di San Daniele del Friuli, però questo è importante, perché comunque la radio in qualche modo continua ad avere questa funzione. Io non so se ti ricordi il grande blackout che ci fu a Roma tanti anni fa, c'era la notte bianca.
0: Una notte bianca, sì,
1: l'unica cosa che funzionava e che dava notizie era la radio.
0: È vero. E Andrea, per te, visto che c'eri dentro e appunto lavoravi in una radio privata, com'è stata quell'esperienza? un'esperienza ovviamente tragica, ma insomma provare poi a dare una mano.
4: Ma sì, soprattutto avevamo organizzato subito le squadre perché noi conoscevamo il territorio e soprattutto, come giustamente sottolineava, abbiamo ascoltato una bellissima intervista all'onorevole Zamberletti, che ricordiamo è stato il fondatore della protezione civile in senso moderno come ce l'abbiamo oggi. In questa intervista Zamberletti diceva: non venite qui in 50.000 perché ci create dei problemi,
0: certo.
4: Venite soltanto se sapete fare delle cose, altrimenti dobbiamo darvi da dormire, da mangiare e tutto,
0: e anche spiegarvi,
4: e
0: cosa,
4: spiegarvi
0: fare.
4: Che cosa fare. E da lì è nata proprio l'idea della protezione civile, quindi di spiegare prima, preparare il personale ad intervenire nelle situazioni. Citavamo i nostri volontari della protezione civile che sono andati in Venezuela, dopo 3 giorni erano là con un aereo pronti a intervenire,
0: certo.
4: Ma bisogna essere preparati per farlo, no? Noi in quel momento però, sfruttando il fatto che eravamo del luogo con delle persone più vecchie di noi che sapevano un po' di mestiere, ci siamo messi a disposizione a andare a scavare, a montare tende, a fare tutti questi lavori che c'erano. Contemporaneamente si lavorava nelle radio e cercavi di dare quel po' di informazione che fosse possibile, ma trasmettere l'informazione all'incontrario, cioè quello che gli ascoltatori ci dicevano che secondo loro doveva essere comunicato, doveva essere importante, no? Lavorare nelle due direzioni.
1: Questo è anche il momento poi in cui si capisce, si intuisce che la radio, questi mezzi di comunicazione possono assolutamente anche funzionare al contrario, cosa che adesso avviene continuamente.
0: È vero,
1: questo è anche serve per sperimentazione.
4: Ma lì sono state le prime volte, certo. Proprio allora in cui si è capito.
0: C'è un altro frammento, un altro contributo che ha trovato Elisabetta. Tutto questo farà parte di uno speciale che andrà in onda su Rai Radio Teche
1: in autunno, assolutamente.
0: In autunno, e poi ovviamente vi faremo sapere quando. Sentiamo quest'altro contributo.
5: Voi chi siete?
6: Noi siamo di Udine.
5: Siete volontari?
6: Sì, venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
5: Voi siete della
7: caserma Spaccamila, Udine.
5: Di Udine?
7: Di Udine, sì.
5: Siete qui da stanotte voi?
7: Sì, da stanotte.
5: Avete estratto dei cadaveri?
7: Sì, abbiamo estratto
8: quasi una dozzina
7: di cadaveri.

0: bambini,
1: uomini, ragazze 18-20 anni.
2: Feriti?
1: Feriti quasi no.
2: Sì, feriti 3 o 4 persone che sono state là.
3: Siete andati anche in altri paesi?
2: No,
3: siamo rimasti solo questo.
2: Sì, siamo rimasti solo qua.
1: Come mucche e altri animali, porci,
3: maiali. Sotto le macerie.
1: Sotto le macerie.
3: Senta, lei viene da Giomona?
4: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
3: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
4: Completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e tutto il resto...
3: Morti quanti?
4: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano gruppetti di 3 anche abbracciati e...
5: Beh, naturalmente abbiamo trovato, insomma Elisabetta ha trovato per noi proprio dei frammenti che riguardano Udine, da cui siamo in onda oggi, e i territori che stiamo raccontando in questa puntata.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì.
5: Questa prima parte del Mangialischi, andando verso il primo break, la chiudiamo proprio con Dario Zampa, che è stato protagonista del tuo incontro a San Daniele, che andrà in onda in autunno su Rai Radio Tachetè. Questo brano Fuarce Friul, che è veramente dato un po' di forza, no? A voi friulani. In quel momento
7: è stato uno dei tormentoni di quel periodo, di quell'estate.
5: E allora ce lo ascoltiamo, entriamo in questa atmosfera sonora e poi torniamo in diretta da Udine con il Mangialischi e continuiamo a raccontare un po' il folkest, perché ci sono ancora tante storie da ascoltare. Besso.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Lunedì 6 luglio, sono le 14:40 secondi, un caro saluto dal vostro Marco Vitrotti al microfono per Estate in Onda. Ci aspetta un'ora ricca di ospiti, musica e curiosità. Un ringraziamento speciale e un saluto a Maddalena Lubini.

in regia e Paolo Cassano alla parte tecnica. Oggi si celebra la giornata mondiale del bacio, per l'oggi accadde ovviamente, The International Kissing Day, possiamo anche dire quindi che è la giornata mondiale della mononucleosi. Ok, non odiarmi Maddalena per questa battuta pessima. Il 6 luglio invece del 1957, nei giardini della chiesa di St. Peter a Woolton, ovvero vicino a Liverpool, avvenne un incontro destinato a cambiare la storia della musica, ovvero un giovane John Lennon incontrava Paul McCartney. E quindi dopo questo incontro e dopo aver parlato della giornata del bacio, non potevano mancare proprio i Beatles con Love Me Do.

0: questi Beatles con Love Me Do. Per restare in tema, proprio domani 7 luglio alle 21 al parco di Via Pontini a Pordenone, in prima esecuzione assoluta, si terrà lo spettacolo musicale Chiedi che chi erano i Beatles, concerto del Pordenone Vocal Ensemble. Per riscoprire ovviamente gli innumerevoli successi dello storico e impareggiabile quartetto di Liverpool di cui abbiamo accennato prima, ha dato una svolta definitiva alla musica a partire dagli anni 60, verranno presentati alcuni dei pezzi indimenticabili dei due, John Lennon e Paul McCartney, un evento organizzato dall'associazione musicale Gabriel Fauré in collaborazione col comune di Pordenone, capitale della cultura. Siamo in compagnia proprio del direttore Emanuele Lachin, a cui diamo il buon benvenuto qui in trasmissione.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio, maestro. Qual è il repertorio?
1: No, grazie, non maestro, maestri ce ne sono tanti.
0: Ok.
1: Va bene, Emanuele.
0: Va bene, Emanuele, è un piacere averla qui. Qual è il repertorio che sarà presentato a Pordenone?
1: Allora, domani, 7 luglio, ci sarà questo concerto. Chiedi chi erano The Beatles. Ho preso un po' a prestito il titolo della canzone degli Stadio. Mm-hmm. Verranno eseguite 13 canzoni del quartetto, arrangiate in maniera magistrale dal compositore nostro amico Walter Poles, ci sarà una band con degli ottoni e il coro Pordenone Vocal Ensemble, dirò anche qualcosa dei Beatles, però così racconterò qualcosa.
0: Insomma, una descrizione ovviamente dei quattro baldi giovani di Liverpool, che ovviamente sì, non tutti sono più tra noi, però hanno fatto veramente la storia della musica. Secondo lei e secondo te, se possiamo darci del tuo a questo punto, Emanuele, la band inglese a quanto ha rivoluzionato la musica?
1: Beh, sai, quando parliamo degli anni 60, quando si sono uniti, quando sono arrivati questi quattro ragazzacci, che poi non tutti sanno che loro erano peggio dei Rolling Stones,
0: sì,
1: loro venivano da una situazione molto particolare, perché sono nati durante la guerra sotto i bombardamenti di Liverpool, poi si sono uniti che avevano 15-16 anni e hanno iniziato a girare, andare in Germania a suonare. Cioè, loro ascoltavano la musica che arrivava a Liverpool dagli Stati Uniti, uh-huh, quindi hanno avuto una grande influenza della musica degli Stati Uniti, musica americana, e l'hanno decodificata per l'Europa.
0: Sì, incredibile, cioè il primo vero fenomeno pop in un certo senso, no?
1: Sì, però la cosa che dico sempre anche ai miei studenti quando insegno, che la cosa strana è che se quando si ascoltano i Beatles, ormai parliamo di tanti anni fa, li ascolteremo ancora, noi non ci saremo ovviamente, ma tra 100 anni, sono un po' come Mozart.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ed è una cosa strana, perché la musica dei Beatles e anche sì, i testi tante volte non sono nulla di speciale, però non si capisce perché. Con questa facilità ci fanno venire ancora la pelle d'oca e ci fanno piangere.
0: È un po' quello che si usa dire proprio nel mondo della musica ogni tanto, no? Less is more anche, no? Fai magari di meno, ma fallo veramente in modo egregio e resta nella storia, come credo appunto che sia questo il caso. Ma quanto dei Beatles possiamo sentire nella musica di oggi?
1: Ma io dico sempre che le note sono 7 ed è difficile fare qualcosa di nuovo, anche per i giovani cantanti, le giovani band, sicuramente in qualsiasi cosa si va a prendere, non solo dei Beatles ma di tante band o cantautori di tutto il mondo si va a prendere. È chiaro che i Beatles sono stati come un fulmine a ciel sereno negli anni 60 e hanno influenzato la musica pop rock di tutto quello che poteva venire. Se non ci fossero stati i Beatles, probabilmente tante band non ci sarebbero state,
0: o quantomeno in forma completamente diversa, ecco.
1: E poi i Beatles sono stati anche una moda di costume, il loro modo di
0: L'abbiamo persa, non la sentiamo più.
1: I consiglieri, ecco, di come pettinarsi, come vestirsi, come comportarsi.
0: Beh, ricordiamo poi, insomma, il taglio di capelli iconico, quello che abbiamo visto all'Ed Sullivan Show, insomma,
1: sì,
0: il primo.
1: Si pettinavano, no? Come Elvis, erano dei Teddy Boy con il giubbotto di pelle, e poi è arrivata una loro amica e ha detto: ma dovete vestirvi un po' meglio, pettinavi un po' così.
0: Sì.
1: E poi loro grande. Si sono fatti influenzare dalla moda comunque della fine degli anni 60.
0: Infatti, ricordiamo poi proprio i pippi. Le chiedo invece, ovviamente, per tornare a chi è di chi erano i Beatles, le prossime attività dopo l'appuntamento di domani, appunto, ricordiamo alle ore 21 a Pordenone. Intende portare avanti questo spettacolo?
1: Allora, questo concerto lo porteremo avanti diverse volte, lo faremo, lo ripeteremo il 17 luglio a Clauzetto, sulla scalinata monumentale della chiesa di Clauzetto, aperto. Okay. Poi l'1 agosto a Piancavallo, in Piazza della Puppa, alle 17, nell'ambito di una cosa che organizziamo che si chiama Notte tra le Malghe. Al mattino andiamo a camminare per i sentieri, pomeriggio c'è un concerto.
0: Bellissimo, veramente.
1: Poi dovrebbe esserci un'altra data, sicuramente il 5 settembre nell'Arena di Largo Cervignano, e poi verrà ripetuto a autunno e inverno, insomma. Perché al di là di questi arrangiamenti che Walter Polis ha fatto, che sono veramente, funzionano, poi bisogna pensare che non è facile le canzoni di una band cantate sempre da Paul o da John, eseguite da un coro, però lui è riuscito ad adattarle bene a questa formazione, sia strumentale che vocale.
0: Beh, a questo punto
1: per lui funziona. Durante le prove mi sono proprio divertito, perché funziona. Poi noi faremo anche divertire il pubblico, cercheremo di coinvolgerlo, non lo lasceremo seduto un attimo.
0: Non possiamo assolutamente perderci quindi la serata di domani alle 21 a Pordenone. 21. Chiedi chi erano i Beatles. Come, sì. Scusi?
1: Il parco di Via Pontini a Pordenone.
0: Esatto. Non mi odi, Emanuele, se vado sul scontato, ma io lancerei a questo punto, dopo averti salutato,

0: Hey Jude, e durante questa riproduzione dell'iconica hit dei Beatles è entrata qui in studio la regista Maddalena Lubini. E fa un po' strano quando
1: Maddalena, allora, no?
0: Maddalena, giustamente, allora, giustamente.
1: Ma
0: cosa ci fai qua?
1: Perché è un momento speciale che volevo condividere a tutti. Anch'io volevo partecipare in questo momento speciale. Non voglio stare sempre relegata lì alla regia.
0: Per carità.
1: E quindi devo tornare ai miei vecchi amori, no? Al microfono.
0: Yes.
1: E allora, facciamo così una sorpresina?
0: Beh, come direi di sì.
1: Come vogliamo introdurre il nostro ospite? Io direi così.

0: lo sguardo è come freccia, quando guarda cade lì la donna che lo sguardo suo colpì. Sigismondo il più brillante.
1: Ci sono amicizie che il tempo non misura in anni o in frequentazioni, ma in passioni condivise. La vita va un po' così, ci si incontra da ragazzi, ognuno con il proprio sogno da conquistare. La cosa più bella è poi rivedere quei ragazzi che con qualche capello grigio, che dopo tanti anni quel sogno non solo non l'hanno abbandonato, ma sono riusciti a trasformarlo in una professione. E con il nostro ospite di questo pomeriggio posso dirvi, ci conosciamo da quasi 40 anni. Abbiamo mosso insieme i primi passi nel mondo del teatro quando eravamo coglierimo putei, poco più che ragazzi, e da allora le nostre strade professionali hanno preso direzioni diverse, ma ogni tanto si sono ritrovate anche davanti ai microfoni di qualche, magari su qualche palcoscenico o della RAI, e con tanto studio, sacrificio, una tenacia rara, il nostro ospite che fra poco vi presentiamo è riuscito a trasformare un amore giovanile in una carriera che oggi lo vede protagonista non solo come cantante, attore, ma anche come regista e punto di riferimento dell'operetta italiana, proprio quel sogno di 40 anni fa, e portando questo genere anni fa anche al grande pubblico della televisione. Ed è davvero un grande piacere ritrovarti, Andrea Binetti. Ciao, ciao.
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito. Ciao Maddalena, ciao carissimo, veramente anche tu, bravo.
3: Benvenuto.
2: bravo, veramente.
3: Quanti caffè devo?
2: Evviva la gioventù e il futuro. Ma io sono, e si vede, sono molto emozionato, ma è comprensibile, insomma, perché insomma, intanto si parla di un amore, no?
1: È un amore.
2: Il primo amore non si dimentica mai, e come dicevi giustamente, sono 38 primavere che mi occupo d'operetta, ma poi se posso dirlo mi sono molto emozionato grazie a questo brano che avete fatto ascoltare, che è l'ingresso di Sigismondo, che per me è un brano caro,
1: e lo diciamo perché
2: sì,
1: eravamo tutti e due in quel 1970 probabilmente,
2: sì,
1: al teatro,
2: sì,
1: o qualche anno dopo al teatro
2: Rossetti
1: sì, 70 sì, e qualcosa, insomma,
2: 70.
1: Eravamo piccoli,
2: sì, nasceva il festival, il famoso festival,
1: e c'era quel Sandro Massimini,
2: sì,
1: che cantava proprio, sì, questa canzone al Cavallino Bianco, ovviamente,
2: e
1: no,
2: che
1: insomma,
2: poi,
1: celeberrimo,
2: sì, e che poi è diventato il mio, come tu sai, il mio maestro, insomma, il mio Pigmalione. Io l'ho adorato, ho imparato tanto da lui, non smetterò mai di ringraziarlo, e se posso dirlo, proprio quest'estate ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa, ma Sandro è sempre nei nostri cuori, è sempre con noi, mi ha dato tanto.
1: Ciao. Ed è proprio questa, ti abbiamo, proprio perché abbiamo tutti le lacrime,
2: sì, sì.
1: Io ricordo l'ultima intervista che avevo fatto a Sandro proprio prima che poi lasciasse questo mondo per andare avanti.
2: Sì, sì, ma lui continua
1: e lui continua attraverso di te, ne parleremo, e voglio ancora regalarti una

0: Bella sorpresa, vero?
1: Sì, la danza delle libellule con due grandi amici, perché oltre a Sandro, appunto, c'è Annalena Lombardi.
0: E quindi,
1: con la quale io feci tra l'altro La Vedova Allegra, la grande edizione di Taormina, dove con noi c'era anche Lando Buzzanca, con la regia di un altro mito della piccola lirica, Aurora Banfi. Quindi veramente ricordi indelebili, sì. Veramente.
0: Marco.
2: Persone giusto un po' importanti, ma proprio questo ruolo che ho da mentore, possiamo
1: sì,
2: dirlo,
1: certo.
2: No? Di Massimini.
1: Di Sandro, sì.
2: Come nasce esattamente, è inutile insomma dire, ti sei commosso,
1: sì.
2: A risentire e a pensare, ovviamente ricorrono i 30 anni, ma cosa c'è di lui secondo te, cosa è rimasto?
1: In me o in genere?
2: In te, ma anche nella storia dell'operetta.
1: In me è rimasto tutto quello che era Sandro, perché Sandro era un uomo che potevi amare e anche non amare in certi momenti, perché aveva anche degli eccessi, ma erano in fondo degli equilibri, perché Sandro come me ci teneva tantissimo all'operetta. Ed era come un generale, lui prima di entrare in palcoscenico ti osservava dalla punta dei capelli alla punta dei piedi e le cose dovevano funzionare, tu dovevi amare l'operetta, dovevi amare questo magnifico privilegio, perché non è un lavoro, è un privilegio quello di poter andare in palcoscenico per regalare musica ed emozioni e gioia agli altri. E quanto mai in questo momento ne abbiamo bisogno, perché il mondo sappiamo tutti e vediamo tutti quello che è. Quindi noi siamo proprio i giullari della leggerezza. Noi regaliamo sogni, regaliamo amore, e i sogni non vanno mai ammazzati. I sogni bisogna lasciarli liberi. La gente ha bisogno di sognare. E Sandro era questo. Sandro era un grandissimo professionista, era un uomo di grande cuore, e soprattutto io, grazie a Sandro, ho imparato a conoscere il mondo elegante, il mondo della bellezza, della gioia, dell'eleganza. Infatti non dimentichiamoci che con Sandro erano nate anche le prime grandi sfilate di moda. Lui si occupava di tutte le prime regie di moda. Mm-hmm. Ha collaborato con i più grandi sarti, con i più grandi stilisti. Quindi Sandro apparteneva al mondo dell'eleganza, del buon gusto, averlo.
0: Noi pensavamo a Sandro Massimini, noi ragazzini che andavamo ad applaudirlo,
1: sì.
0: Con la meravigliosa nostra Daniela
1: Mazzuccato, che intramontabile Daniela,
0: sì.
1: È incredibile.
0: L'eleganza,
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Vocalità,
1: sì, sì.
0: La capacità di trasmettere emozioni. Insomma,
1: cosa che avevi anche tu, però io mi ricordo, mica mi sono dimenticato.
0: Era
1: una bellissima ragazza, oggi è una bellissima donna, posso dirlo. Oggi poi è il giorno dei baci.
0: Che bello, grazie.
2: Ci mandiamo tutti dei baci.
0: Anche allora anche Paolo Cassano, un grande bacio da noi tre.
2: Non ti escludiamo.
1: Io sono un bacioso, i baci fanno sempre bene.
0: Era il re dell'operetta.
1: Sì, Sandro, sì.
0: Oggi sei tu il re dell'operetta.
1: Insomma,
0: hai preso questo testimone con una, come ho detto in apertura, una voglia di metterti in gioco, perché era un testimone piuttosto importante.
1: È una responsabilità importante, certo. Allora, sono cambiati i mezzi, perché sappiamo bene, insomma, i mezzi, proprio anche per essere anche pratici, insomma, le finanze, le risorse economiche non sono, sono veramente non irrisorie, di più rispetto a quello che erano i tempi d'oro del festival. Però io che cosa vorrei portare avanti, anche senza soldi, perché va detto, vorrei portare avanti il modo giusto di fare l'operetta, perché molte volte l'operetta la si travisa, perché purtroppo la si vede, e credetemi, io ho profondo rispetto, ma soltanto con compagnie di giro che, appunto, non avendo mezzi, è tutto molto, molto risicato, molto ridotto all'osso, e soprattutto molto spesso si confonde l'operetta con l'avanspettacolo di basso gusto. Allora, la comicità è una cosa, secondo me, in genere, non solo nell'operetta. La volgarità è un'altra cosa, che
2: esatto.
1: Non dovrebbe appartenere in genere, secondo me, a nessuna forma di spettacolo, ma quanto mai nell'operetta. E purtroppo bisogna stare molto attenti a pesare e a mantenere gli equilibri, perché basta un nulla per scadere. Io arrivo da un mondo magnifico, appunto, perché avendo 25 anni compiuti per gambe ancora avanza, ebbi il privilegio veramente di toccare con mano, proprio io entrai 38 anni fa nella grande compagnia di operette e spettacoli di Massimini, dove dicevo A, neanche B. Ma pensate che in quella compagnia...
0: Il Marinaretto al Castello di San Giusto,
1: ti ricordi, sì,
0: me lo ricordo.
1: Sì, ma poi nelle recite invernali al debutto io dividevo il palcoscenico con Sandro Massimini, Gino Bramieri, Marcello Mastroianni e la Paola Borboni.
0: Ma... potremmo sipario, sì, dico, sì, okay, ci alziamo, sì, andiamo.
2: Basta, grazie. No,
1: sì. Ecco, io per primo. Sì. E quindi io ero sempre lì a rubare con gli occhi, perché non potevi fare a meno di vedere questi grandissimi artisti, come sapevano soprattutto catturare l'attenzione del pubblico, perché l'operetta poi ha questa bellezza, no? Che tu puoi anche buttare giù la barriera tra palcoscenico e platea, ma devi proprio catturare il pubblico, tenerlo, no? E questa è la bellezza. Ecco, io oggi posso dire che grazie a questi grandi maestri ho imparato a fare questo, ma soprattutto a giocare e a condividere sentimenti sia positivi che a volte anche lacrime con il pubblico, e questa è la cosa meravigliosa, siamo un tutt'uno.
0: Poi un altro mito da sfatare, appunto, al di là dell'essere considerata, sì, da alcuni, no? Sì, sì. Una sorta di avant spettacolo, sì, eccetera, sì. Fare operetta
1: è difficilissimo,
0: perché bisogna essere dei veri cantanti. Io ricordo gli spettacoli, ho avuto l'onore di partecipare, certo. Una Vedova Allegra diretta da Daniel Oren, per esempio, con Luciana Serra, che faceva
1: la grande lirica, insomma,
0: esatto, no? La grande lirica,
1: forse una delle più grandi regine della notte mozartiana
0: esatto, no? Paese del Sorriso, con, sì, Giuseppe Sabatini, aspetta, tenore, che, sì, ha, sì, conquistato il mondo. Beh, come tenore.
1: Basta,
0: no?
1: Vedere tutta la tessitura di Baiadera, di cui magari parleremo.
0: Sì, certo.
1: Nell'operetta bisogna cantare come nella lirica, anzi peggio, perché la lirica ha una forma di scrittura musicale, qui non voglio entrare nella tecnica, però più comoda per i cantanti. Invece nell'operetta tu sei un po' sacrificata, sai, tu da cantante, nella zona centrale della vocalità, no?
0: Certo.
1: Tu canti o in cantina o in soffitta, e quindi devi veramente saper usare la voce. E in più, recitare.
0: Tu devi recitare, poi c'è la voce parlata,
1: e ballare.
2: Appunto, certo. Tutto un aspetto fisico, ecco, non indifferente.
1: Io qualche primavera in più, vi assicuro che ballare lo scimmie, insomma.
0: Impegnativo.
1: Vabbè, impegnativo.
2: Per carità, io ho fatto il cavallino bianco, però ero un bambino, ero una comparsa in quel caso. Però mi ricorderò sempre quanto lavoro ci stava dietro. Incredibile, perché dalla lirica sono passato appunto all'operetta.
1: Ecco, questo è tutto qui un argomento molto importante. Una volta si provava molto, sia in televisione che in teatro che alla radio, si provava tantissimo. Oggi purtroppo i tempi sono stretti e sono sempre legati, ahimè, a un discorso di budget, almeno parlo per il teatro. Una volta stavi anche un mese per provare un'operetta, oggi in 2 settimane si cuoce, si mangia, si va in scena.
2: Deve essere pronto.
1: E quindi non va benissimo tutto questo, lo dico proprio anche in tono polemico, perché bisognerebbe un po' recuperare le prove. Le prove sono fondamentali proprio per assimilare, no? Per far diventare automatico quello che dopo tu fai in scena. Invece se arriva sempre la prima, un po' con il cerotto, come si dice, no?
0: Abbiamo parlato prima di Vedova.
1: Sì.
0: Dai, ci hai regalato un altro frammento, sentiamo.

0: l'appuntamento importantissimo, esatto, di questo Festival dell'Operetta 2026, perché Andrea deve scappare a fare una prova luce, non so cosa deve fare.
1: Assolutamente, non ti vogliamo rubare ulteriore tempo, però dobbiamo ricordarlo, la Baiadera, che andrà in scena al Teatro Verdi il 9 e l'11 luglio dalle 20:30 e poi anche il 12 alle ore 18.
2: Sì.
1: Parliamo un attimo della Baiadera, cioè la Baiadera, dislessia questo.
2: Ma va bene, guarda, un signor triestino ha detto che bella fa la balonera.
1: La balonera. Che bello.
0: Potrebbe essere una battuta da inserire.
1: La balonera. Ma appunto, spiegaci la Baiadera.
2: È un capolavoro assoluto, grande compositore Kalman, l'autore della Principessa della Ciarda, della Contessa Maritza. Per la prima volta in vita sua abbandona l'Ungheria come terra proprio magiara, come terra d'origine, per affrontare invece temi esotici. No, andiamo in India, una sorta di Bollywood dei primordi, no? Come dire, è un crogiolo di musica. Musica affascinante, sensualità, è la storia di queste rose fatate di Jaipur. La leggenda dice che chi ne aspira il profumo per la seconda volta cade perdutamente innamorato di colui che le ha regalate. Quindi attenzione, mi raccomando, se trovate le rose per strada, state molto attenti.
1: Attenzione, ma hai accennato appunto all'aspetto musicale.
2: Sì, difficilissimo.
1: Quali sono, cioè, la differenza con altre operette, con altre opere?
2: Diciamo che non vorrei essere soprano il tenore, perché questi due signori hanno veramente da cantare tantissimo, sempre in posizione acutissima. Ma che cos'è? Le orchestrazioni di Kalman sono quasi veriste. Insomma, per un tenore cantare Baiadera o cantare Cavalleria Rusticana, non so se c'è grande differenza. Cioè, bisogna avere le voci, al di là di quello che si dice. L'operetta non è la sorella minore di nessuno, anzi è uno spettacolo difficilissimo.
1: Ecco. Sì, lo ricordavi giustamente.
0: Vogliamo ricordare gli interpreti chi saranno con te. Fra l'altro, tu hai fatto anche riduzione, facciamo tutto.
2: Scene, costumi, regia, e vendo i biglietti, faccio anche le pulizie dopo.
0: Sì, è vero, allora, infatti. Dirige... Anche le bibite, casomai.
2: Dirige il maestro Andrea Albertin, ovviamente il direttore d'orchestra, coreografia di Noemi Gaggi, Luca Miclausi.
1: Saluto Noemi, cara amica.
2: Il coro diretto dal nostro bravissimo maestro Longo. Con me in scena Domenico Minini, Anna Petricevic, Alessandra Della Croce, Gualtiero Giorgini, Ariella Reggio, la mitica Ariella, Maurizio Zacchini, Alessio Colautti, Giulian Sgherla e Michele Di Rodi. Insomma, una compagine di signori artisti che stanno là, che fremono.
1: Siamo proprio contenti di averti avuto qua in studio, assolutamente.
0: Tra l'altro c'è anche un piccolo frammento di un brano che è un po' la sigla. Posso dire che è la tua sigla, Andrea?
2: Io posso dire che è stata addirittura usata da un'importante trasmissione Rai estiva.
0: Pensate
2: alla modernità.
0: Ci saluta il nostro Andrea Binetti. Sì. Quindi appuntamento giovedì.
2: Sì, per la prima.
0: Dico solo in bocca al lupo, perché qua siamo in radio e non si possono dire
1: cose. Break a leg. Break a leg, come gli inglesi.
2: Okay.
1: A questo punto, grazie ancora Andrea per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi.
0: Lanciamo la rubrica.
1: Assolutamente. È ora di passare ai classici da mare. La puntata di oggi dice: avete presente quando ci fermiamo a guardare un albero dalla forma strana, oppure i contorni di una nuvola, e di vedervi rappresentato qualcosa, immaginare insomma quello che in realtà non esiste? Questo è quello che accade a Lucio, il protagonista del romanzo Le Metamorfosi di Apuleio, che con la sua fantasia stravolge la realtà e le crede di vedere quello che in verità non esiste. Pardon, lo ascoltiamo appunto dalla voce del nostro carissimo Marco Bergamasco in questa nuova puntata di Classici da Mare.

In tal senso, la sua percezione della realtà risulta distorta, perché con la sua fantasia tende a travisarla, si spinge oltre, arriva persino a vedere ciò che non esiste e a credere possibile o reale ciò che di fatto è impossibile. C'è una scena all'inizio del romanzo che ci fa capire immediatamente questa sua propensione. Rispetto ad un racconto raccapricciante sulla morte di un uomo punito da una maga, Lucio, anziché respingerlo in quanto inattendibile o sconvolgersi per i toni crudi, dichiara che secondo lui nulla è impossibile. Capito il tipo? La sua autosuggestione è favorita poi dal suo viaggio per la Tessaglia, regione a nord della Grecia, che era ritenuta terra di maghi e fattucchiere, il che si sposa benissimo con il suo grande interesse per la magia e aggiungerei per ciò che è straordinario. All'inizio del secondo libro, Lucio gironzola per la città di Ipata e quello che colpisce è la sua descrizione del luogo, che possiamo definire visionaria. Egli trasfigura la realtà ed individua pertanto in ciò che gli sta davanti non pietre, uccelli o alberi visibili ad occhio nudo, bensì altro, perché collega questi elementi naturali con i miti antichi, nel senso che tutto ciò che vede è, secondo lui, il risultato di metamorfosi avvenute nel passato. Apuleio, l'autore, non richiama in modo esplicito i miti, ma è come se invitasse il lettore a riconoscere i precisi riferimenti. In una sorta di gioco di specchi, i sassi richiamano uomini e donne mutate in pietre, come si racconta

Se vi capitano per le mani le metamorfosi di Apuleio, dovete sapere che in questo romanzo è centrale la natura ingenua e curiosa di Lucio, il protagonista, sempre in cerca di ciò che è meraviglioso.

0: Eridi punite per aver sfidato le muse nel canto. E per gli alberi, beh, come non pensare all'infelice Dafne, invano amata da Apollo e mutata in alloro. Tutti miti, peraltro, ben noti dal celebre poema di Ovidio che porta lo stesso titolo, Le Metamorfosi. La fantasia di Lucio è davvero sfrenata ed ora egli si aspetta persino che le statue e i quadri comincino a chinare, che le pareti parlino o che gli animali pronuncino gli oracoli. A dire che siamo appena all'inizio del romanzo, ma Apuleio ha già conquistato l'interesse dei suoi lettori.
1: Grazie ancora Marco Bergamasco, che finalmente ci vedremo anche domani, ma questo ovviamente non interessa gli altri, a noi sì. E State in Onda torna domani sempre dalle 14 alle 15, continua con la rubrica Forte Piano a cuor di Assunta Cannatà, e io vi ricordo di che potete riascoltare le puntate andate in onda su Rai Play Sound, basta cercare State in Onda. Quindi un ringraziamento a Maddalena Lubini, un ringraziamento anche a Paolo Cassano, e torniamo domani.

0: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato. Lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano. Lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.
1: Piano e forte. Ed abbiamo iniziato a giocare con il significato e la natura dello strumento, separando i due gradi dinamici di intensità sonora con una piccola E. Una piccola E che apre un viaggio tutto interiore, che ci porterà a gustare splendide esperienze musicali. 13 momenti di musica alla tastiera, in compagnia di un grande interprete, Alessandro Taverna, che rileggerà l'arte dei giganti della musica attraverso piccoli brani, facendoci assaporare le capacità espressive del pianoforte. Sono vere gemme che nascondono capolavori.

0: forte, un gioco di parole per evocare la figura e il genio di Arturo Benedetti Michelangeli, la leggenda protagonista della nostra sigla. Piano, totale perfezione, anzi urgenza di perfezione dello strumento, esecuzione fanaticamente esatta del testo. È forte, perché quella ricerca della perfezione assoluta mai impediva il volo della fantasia e l'espressione di un amore verso l'opera che eseguiva. Piano e forte sono due aggettivi in contrasto nel loro significato e accompagnano ogni esperienza umana, dal piacere al dolore, dall'amore all'odio, dalla gioia alla tristezza, dalla vita alla morte. Ma in musica, piano e forte, echeggiano l'armonia della perfezione che può parlare all'uomo anche attraverso il linguaggio universale della musica. Piano e forte, secondo Alessandro Taverna.
1: Piano e forte non sono soltanto due gradi dinamici di intensità sonora, ma sono anche due modi di abitare la musica, di stare al mondo in fondo, perché se leggiamo il piano come interiorità, vediamo un pensiero che magari ancora non ha trovato la sua espressione naturale. Il forte invece potrebbe essere l'affermazione, la presa di possesso dello spazio. Ogni grande compositore ha vissuto questa dualità, e così anche ogni interprete che conosce che il segreto non è la scelta tra piano e forte, ma è proprio cercare di capire qual è lo spazio che separa questi due gradi di intensità. Lo sapeva bene Cristofoli all'inizio del Settecento nell'inventare il pianoforte, non come uno strumento nuovo, ma proprio come strumento che dava una risposta a una domanda antica: come fare in modo che la tastiera obbedisca non alla meccanica, ma all'intenzione dell'uomo.
0: E lo sapeva bene Franz Liszt, la tastiera del pianoforte obbediva alle intenzioni del suo genio innovativo. Franz Liszt, uno dei maggiori pianisti di tutti i tempi, compositore non solo di musiche per pianoforte, ma anche di musica sinfonica e sacra. Liszt ha aperto le porte a moltissimi compositori che sono venuti dopo di lui e che hanno attinto alla sua opera, recuperando stilemi, tecniche pianistiche, fatti armonici, fatti formali. Illustri pianisti e grandi musicologi come Pietro Rattalino e Quirino Principe raccontano Franz Liszt, il grande virtuoso. Dalla trasmissione televisiva Magazzini Einstein, dalle Teche Rai.
2: Nel 1830 Parigi era al centro della scena musicale mondiale. Lì vivevano e suonavano dozzine di pianisti dal virtuosismo prodigioso: Friedrich Kalkbrenner, Sigmund Thalberg, Alexander Dreyschock, Frédéric Chopin. Alcuni di loro stregavano il pubblico come veri e propri illusionisti, soggiogandolo con effetti speciali inauditi per l'epoca. Per questo sono ancora oggi ricordati con l'affettuoso termine i trapezisti volanti. Uno tra tutti avrebbe ben presto superato per fama ogni altro collega del suo tempo. Un uomo dal grande carisma, idolo delle folle, la cui gloria cresceva di concerto in concerto, alimentando leggende e pettegolezze. Il pianista e compositore Franz Liszt.
3: Ecco la novità. Mai nessuno aveva scritto qualcosa di simile prima di Liszt. E Liszt fu il primo compositore che cercò di usare il pianoforte nel modo in cui Paganini usava il violino, producendo suoni davvero terrificanti. Qualcosa di questo tipo.

0: Era un uomo affascinante, grande parlatore, sapeva essere a suo agio in tutti gli ambienti, e poi un uomo che aveva anche dei movimenti segreti del suo animo. Era un uomo quanto mai contraddittorio. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo.
1: Quali sono le due

0: pendenze che spezzano in due l'anima di Liszt e hanno tormentato la sua vita. E una è la straordinaria disposizione all'eros, tendenza che è rarissima nei compositori dell'Ottocento, cioè la tendenza mistica, la tendenza alla purificazione totale, che naturalmente è una reazione.
1: Ben arrivati, cari ascoltatori, ben arrivati a Piano e Forte, alla seconda puntata di questo lunedì di luglio, oggi omaggio a Franz Liszt. Franz Liszt per l'interprete nulla è già stato scritto prima. La fantasia che riesce a scatenare nasce dall'immaginazione delle sue composizioni e l'interprete così può abbandonarsi alla meraviglia di quella incredibile fantasia. La poderosa raccolta Année de pèlerinage è dedicata all'Italia e composta durante i viaggi compiuti nel nostro paese dall'autore tra il 1838 e il 1839 per affinare la sua tecnica compositiva. Il primo brano sposalizio è una libera rievocazione delle impressioni provate alla vista della celebre tela di Raffaello sulle nozze tra Maria e Giuseppe che si trova nel Museo di Brera a Milano. Liszt costruisce una tessitura sonora dolcissima e di intonazione religiosa nel solenne cadenzare degli accordi tesi verso una trasfigurazione quasi mistica. Sono gli anni italiani in cui il compositore vive in maniera intensa la sua fede. Ascoltiamo sposalizio nell'interpretazione di Alessandro Taverna, secondo il più genuino spirito.

La musica di Verdi ti dice che sta avvenendo un movimento in scena, o sta entrando qualcuno, o delinea perfettamente il carattere di un personaggio. Verdi era un drammaturgo potente e sapiente. Liszt, del Rigoletto di Giuseppe Verdi, prende una delle pagine chiave, il grande quartetto dell'atto terzo, Bella figlia dell'amore, e dice Pietro Rattalino che per il quartetto del Rigoletto Liszt non fa una trascrizione, perché Liszt interviene, sebbene in modo limitato, sulla forma della musica di Verdi. Vi interviene premettendo al quartetto un'introduzione tematica, facendogli seguire una coda di grande effetto, spettacolare, e aggiungendo nei punti di snodo di alcuni episodi delle brevi cadenze fortemente virtuosistiche. E Liszt evoca mirabilmente l'inesorabilità della scrittura verdiana, del dramma del buffone di corte Rigoletto e di sua figlia Gilda. È una musica che sfugge, si consuma, e consuma Rigoletto e tutti i personaggi dell'opera. Un piccolo capolavoro. Nella parafrasi, Alessandro Taverna riesce a rispettare quell'indipendenza dei personaggi voluta da Verdi e accolta dal genio di Liszt. La esalta e la trascende con le ingegnose invenzioni della sua incredibile tecnica pianistica. Ringrazio Tommaso Vinoni, che oggi ha curato i suoni e le parole di questa seconda puntata di Piano e Forte. Da Assunta Canatà, una felice giornata, al prossimo lunedì. Alessandro Taverna al pianoforte, Rigoletto, parafrasi da concerto, musica di Franz Liszt, basata sul quartetto Bella figlia dell'amore, dall'opera Rigoletto.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. Sono Alice Liani dell'ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, che opera da quasi 40 anni in Italia e in alcuni paesi in Africa e America Latina per promuovere la solidarietà tra i popoli. Oggi parleremo dei laboratori sul dialogo intergenerazionale realizzati nell'ambito del progetto nazionale Ponti Intergenerazionali, ai quali hanno partecipato le associazioni di Trieste ACCRI, appunto, il Mosaico per un Comune Avvenire, Centro Aiuto alla Vita Marise, il Centro Italiano Femminile e il progetto Stella Polare del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONLUS. I laboratori hanno avuto l'obiettivo di accompagnare queste associazioni in un percorso di riflessione e crescita sul tema del dialogo tra le generazioni, riconoscendolo come una risorsa strategica sia per il benessere organizzativo sia per la partecipazione e la sostenibilità delle organizzazioni stesse. Allora si sono svolti due momenti laboratoriali, i primi laboratori del 5 e 19 maggio, guidati dalla facilitatrice Sara Moratto, che è stata volontaria per l'ACCRI in Kenya, hanno riguardato l'analisi dei bisogni rispetto al tema e la condivisione delle riflessioni sulle attività che ciascuna associazione potrebbe introdurre per promuovere il dialogo tra generazioni. È seguita poi la formazione del 4 e 5 giugno guidata dal formatore Roberto Baldi, che fa parte di Elidea Psicologi Associati di Roma. Abbiamo intervistato il formatore e alcune delle partecipanti ai quattro incontri il giorno 5 giugno. Roberto Baldi di Elidea Psicologi Associati ha curato la formazione sul dialogo intergenerazionale a Trieste tenutasi il 4 e 5 giugno. Perché è così importante il dialogo tra le generazioni? Qual è stato lo scopo di questo corso?
2: Lo scopo è quello di riuscire a trasferire in parte le conoscenze, ma anche confrontarsi, perché punti di vista diversi generano la possibilità di vedere cose diverse, quindi di interpretarle in maniera diversa e dare una risposta in una modalità che sia più facilmente comprensibile per i giovani, dando la possibilità ai senior di aggiornarsi anche nel linguaggio e quindi di vedere un punto di vista diverso, ampliando quindi quello che è la visione di qualsiasi tipo di problematica o di situazione. È estremamente rilevante, perché se non riusciamo a trasferire veniamo a meno quello che siamo noi, e noi siamo animali sociali, abbiamo bisogno di comunicare.
1: Grazie mille. Teresa Viera del progetto Stella Polare di Trieste, qual è il momento o la parte più interessante del corso al quale hai partecipato?
3: Per me la formazione è stata molto arricchente in generale, e mi porto con me tanti nuovi strumenti per mettere in pratica la nostra associazione. Considero più importante di questa formazione, lo che mi porto con me, sono i canali della comunicazione, il stile comunicativo, sì. Questa parte veramente penso che da noi manca tanto e possiamo mettere in pratica.
1: Grazie Teresa.
3: Grazie a voi.
1: Elena Cerkvenitz del Centro Italiano Femminile, cosa ti porti a casa da questo corso?
4: Tantissimi stimoli, tantissimi nuovi aspetti comunicativi. In particolare mi ha colpito molto l'idea di una leadership democratica da trasmettere noi appartenenti alle vecchie generazioni, alle nuove generazioni, per passare testimone, appunto, affinché anche l'associazione passi nelle mani dei giovani e quindi, insomma, approcci comunicativi e strategici importantissimi da portare avanti.

0: Dino 101 presso l'oratorio di San Giovanni Decollato al Centro Italiano Femminile, con tanta buona volontà di incontrarvi ed arricchirci noi attraverso tutte le vostre personalità.
1: Grazie mille.
2: Livia Amberle, del Mosaico per un Comune Avvenire, cosa ti porti a casa da questo corso?
3: E mi porto a casa tante cose, tra le quali anche tante conferme e tante cose anche da rivedere, da analizzare. La capacità di comunicare con le persone non è la cosa più semplice, e riconoscere nell'altro la persona con la quale puoi avere un'empatia, puoi avere comunque

0: intanto è importante, noi apparteniamo appunto al Mosaico per un comune avvenire, però facciamo parte, siamo volontari anche della Bottega del Mondo, che ha sede in via Mazzini 43, e aspettiamo i giovani anche proprio per avvicinarli a quello che è il mercato equo e solidale.
1: Grazie mille. Beatrice Baio dell'Associazione Mosaico per un Comune Avvenire, qual è stato il momento

0: incontrate e per gli spunti che mi sono stati offerti. Il primo momento che porto nel cuore è stato sicuramente il lavoro di gruppo che abbiamo svolto la prima giornata, anche di conoscenza. È stato un momento molto divertente, ma anche arricchente. Dopodiché direi gli incontri conclusivi delle giornate del 4 e 5 giugno con Roberto Baldi, sono stati, come dire, la conclusione meravigliosa di un percorso molto intenso e molto, molto bello, sul quale poi sicuramente è come un albero che ha messo radici e si spera possa dare buoni frutti, insomma.
1: Un invito per i giovani?
0: Assolutamente sì, e è un'occasione grande quella di poter venire a conoscere le realtà come il Centro di Aiuto alla Vita, come la Bottega del Mosaico, come l'ACRI, perché possono offrire sicuramente a voi sguardi nuovi per leggere il vostro presente.
1: Il gruppo che si è formato grazie a questi incontri si è dato appuntamento per l'estate per immaginare attività in comune coordinate assieme e attività interne a ciascuna associazione, perciò vi terremo informati sull'andamento di questa attività e potete trovare le informazioni su acri.it e sui nostri social. Un saluto da parte mia, Alice Liani, e da parte dell'ACRI.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Sebastiano Franco, terza edizione del giornale radio in cui si parlerà della maxi operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga, della polemica fra il geologo Colucci e l'assessore all'ambiente regionale Scocimarro e del primo giorno di preparazione e primo acquisto dell'Udinese. Sono le 15 e 29 secondi, parliamo di traffico di droga. È partita da un controllo effettuato alla Tisana l'operazione della Guardia di Finanza di Trieste, che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione italo-albanese dedita al narcotraffico, territori di spaccio Sistiana, Grado e Lignano.
2: 16 arresti, 35 persone indagate, quasi un quintale di stupefacenti sequestrato, oltre a 1 milione di euro di proventi. Sono i numeri dell'operazione della Guardia di Finanza che ha disarticolato un'organizzazione criminale che gestiva un traffico localizzato nel nord Italia e che nel periodo estivo si allargava alle località turistiche della costa adriatica come Jesolo, Caorlo e Vibione in Veneto, ma anche Grado e Lignano in Friuli Venezia Giulia. Tutto è partito dalla Tisana in Friuli, dove erano stati arrestati 2 corrieri e sequestrati 2 chili di marijuana. Da lì l'indagine, durata 2 anni, è coordinata dalla DDA di Milano insieme al Scico della Guardia di Finanza, che ha portato a ricostruire l'architettura dell'organizzazione, dall'importazione delle sostanze stupefacenti attraverso la rotta balcanica fino alla consegna ai pusher. Il comandante della Guardia di Finanza di Trieste, generale Stefano Commentucci.
3: Una filiera completamente occulta, a celle, e quindi ogni cella era autonoma, aveva i propri riferimenti, quindi anche se veniva individuata e sequestrata una singola struttura, un singolo deposito, non si arrivava di default a identificarne gli altri.
2: La droga veniva stoccata in immobili presi in affitto in Lombardia, i proprietari non sapevano nulla, e da lì trasportata con appositi corrieri, molti fatti venire apposta dall'Albania, incensurati e con il permesso turistico di 90 giorni. La clientela era varia.
3: Soprattutto giovani, anche se non necessariamente giovani, ma non necessariamente italiani, sono droghe di tipo ricreativo.
2: Quindi anche turisti?
3: Anche e soprattutto turisti nelle zone turistiche, sì.
2: Le tecniche di indagine hanno compreso pedinamenti, appostamenti e intercettazioni ambientali audio e video, con cui hanno seguito il continuo ricambio di schede SIM e telefoni dell'organizzazione, che usava per le comunicazioni anche piattaforme criptate. Trieste, da Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora una truffa del finto carabiniere, questa volta però un uomo è stato arrestato dalla polizia di Trieste. L'uomo di 30 anni è ritenuto responsabile di una tentata truffa ai danni di un'anziana e di un altro raggiro. Ad allertare la polizia è stata la collaboratrice domestica dell'anziana, dopo che quest'ultima era stata contattata da un sedicente carabiniere. Gli investigatori della squadra mobile hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione della donna in via Rossetti e hanno bloccato il trentenne mentre portava a termine la truffa. Nella stanza d'albergo poi utilizzata dall'uomo sono stati rinvenuti denaro e oggetti risultati provento di un'ulteriore truffa commessa il giorno precedente. Un giovane residente nel Friuli Collinare è stato denunciato dai carabinieri di La Tisana per il furto aggravato in concorso. Il ragazzo, straniero, è accusato di aver rubato un SUV di grossa cilindrata a Lignano Pineta, insieme ad un complice ancora da identificare. I due avrebbero agito di notte. Le ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare e bloccare il veicolo a Gorgo di La Tisana. A bordo è stato trovato il giovane, mentre il complice è riuscito a fuggire nelle campagne circostanti. Una conferenza stampa sulla situazione climatica delle Friuli Venezia Giulia si è trasformata in un botta e risposta teso fra l'assessore all'ambiente Scocimarro e il glaciologo Renato Colucci, inviato dall'ARPA all'incontro con l'informazione. Sentiamo.
4: In una conferenza stampa non è convocata, ha detto che
5: il clima si surriscalda sul clima. Alla conferenza di presentazione segnali dal clima coste lagune in mutamento assieme all'ARPA, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro interrompe il glaciologo e docente di Regional Climate Change all'Università di Trieste Renato Colucci, che aveva contraddetto alcune sue posizioni. Scocimarro, dopo aver denunciato l'ideologia ecologista del no e dopo aver messo sul tavolo la sua laurea in storia per far valere le sue dichiarazioni, aveva parlato di cicli storici di surriscaldamento, pur non negando una correlazione con il fattore antropico.
6: Il clima ogni 500 anni cambia e stiamo andando verso una futura glaciazione, no? E siamo più di una metà strada. Quindi noi ragioniamo su dati che hanno 100, massimo 150 anni, però la Terra parla in un linguaggio completamente diverso. E noi in questo momento siamo in una fase in cui fra qualche decennio inizierà un clima più freddo.
5: Nel suo intervento Colucci, dopo aver elencato i suoi titoli accademici, ha precisato il punto di vista scientifico andando contro le tesi dell'assessore.
7: E tutte le evidenze ci dicono che questa cosa peggiorerà in futuro, non è bisogna fare alarmismo, non è alarmismo, ma è semplicemente consapevolezza di quello che sappiamo e di quello che sappiamo che probabilmente succederà. Non è previsto nessun affidamento da 30 anni.
5: A fine conferenza nessuna marcia indietro da parte dei due protagonisti, anche se con toni più distesi. Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente Friuli Venezia Giulia.
8: Avrà sicuramente titolo per parlare, però ripeto, non ho capito il motivo della polemica, o gli sono antipatico oppure non ha capito bene quello che ho detto, evidentemente, perché siamo tutti d'accordo che l'uomo ci ha messo lo zampino per peggiorare l'ambiente e che il cambiamento climatico c'è sempre stato, insomma, con dei cicli molto lunghi di cui noi stiamo monitorando soltanto gli ultimi due secoli.
5: Renato Colucci, glaciologo.
9: Abbiamo formazioni diverse, io ho portato la posizione della ricerca scientifica su queste tematiche.
5: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il maltempo di ieri ha sollevato la copertura della tribuna dello stadio Tognon di Fontana Fredda, circa 400 metri quadrati, la superficie scoperchiata. I tecnici comunali sono intervenuti questa mattina per la messa in sicurezza. In corso di valutazione l'entità dei danni e la modalità di intervento per il ripristino. Ricordiamo che nel 2023 lo stadio era stato interessato da lavori che avevano previsto il rifacimento del terreno di gioco e dei locali interni e il riallestimento degli spalti con i seggiolini. Sono ancora attivi, ma ormai sotto controllo, i tre incendi divampati sul monte Raut e sul monte Corda Piccola in provincia di Pordenone e a cima del Forate in provincia di Udine. A monte Raut il personale della squadra alpinistica del Corpo Forestale Regionale è impegnato in operazioni di bonifica a terra e dalle 8 di questa mattina un elicottero sta operando per il trasporto di personale e dotazioni in quota e per le operazioni di spegnimento. A monte Corda Piccola, nel comune di Tramonti di Sopra, l'incendio è ancora attivo ma sotto controllo. L'elicottero del servizio aereo regionale si è spostato dall'incendio di Andreis e ha effettuato alcuni lanci richiesti dal DOS della stazione forestale di Pordenone. Infine, a cima del Forat, in provincia di Udine, l'incendio è ancora attivo, ma la situazione è stata dichiarata sotto controllo dal DOS della stazione forestale di Ampezzo. E quindi arriviamo così alla pagina del tempo. Il cielo è sereno su costa e pianura, nuvolose in montagna, le temperature registrate alle 14, Trieste 27 gradi, mare poco mosso con temperature di 26 gradi e mezzo, a Pordenone 29 gradi e mezzo, Udine 30, Gorizia 31, a Piancavallo 18 gradi, a Sappada 20 gradi e mezzo, a Tarvisio 22 e mezzo, Forni di Sopra 24, Tolmezzo 26, Monte Lussari 14 gradi, Monte Zoncolane 18 gradi. A Grado 27 gradi e mezzo, a Lignano 29 gradi e mezzo. La temperatura del mare è di 26 gradi e mezzo in entrambe le località. Le previsioni per questa sera: cielo variabile con venti di brezza, sarà possibile qualche locale che sarà più probabile sull'alta pianura. Per domani invece tempo stabile, con cielo in genere poco nuvoloso o velato, venti di brezza, temperature poco sopra la norma del periodo. Siamo alla pagina della politica. In Consiglio regionale è partito l'esame dei dossier riguardanti le variazioni estive di bilancio, una manovra da quasi 740 milioni di euro. Fino al 13 luglio i passaggi nelle varie commissioni, poi dal 21 luglio i provvedimenti approderanno in aula per il voto definitivo.
10: Il confronto sulla manovra estiva di bilancio è uno dei provvedimenti più importanti dell'anno. In prima commissione regionale è iniziato l'esame del rendiconto 2025, dell'assestamento di bilancio 2026-28 e del documento di economia e finanza regionale. Pur potendo contare su un avanzo di amministrazione di quasi 967 milioni di euro, la Regione utilizza per questa manovra circa 740 milioni, frutto di aumentate entrate tributarie. L'assessora alle finanze Zilli ha sottolineato in particolare l'iniezione di liquidità per agricoltura, il sostegno all'ambiente e alla mitigazione del rischio idrogeologico. La fetta più consistente delle risorse è destinata agli investimenti. Oltre 100 milioni andranno allo sviluppo economico e alle imprese, quasi 90 milioni saranno investiti nell'energia, circa 65 milioni nell'agricoltura e nella pesca e altri 64 milioni nella tutela dell'ambiente. Più di 45 milioni sono destinati a trasporti e mobilità, quasi 40 milioni a scuola e istruzione e 18 milioni alla cultura. Sono previsti inoltre fondi per il riuso del patrimonio immobiliare privato. Quanto allo sport, si prevedono contributi per la messa a norma di impianti sportivi pubblici e privati. Sul fronte della spesa corrente, invece, arrivano nuovi fondi, soprattutto per turismo, servizi regionali, cultura, politiche sociali, sviluppo economico e sanità. L'iter proseguirà ora nelle commissioni competenti e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Il passaggio finale in aula è previsto dal 21 luglio, quando il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare in via definitiva la manovra. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dal Sud America e dal Canada al Friuli per ritrovare le proprie origini. Sono 40 i discendenti di emigrati pordenonesi accolti da EFASCE nell'ambito dei soggiorni delle radici sostenuti dalla regione. Un viaggio tra memoria e identità che li porterà fino al 13 luglio alla scoperta dei luoghi da cui partirono i loro antenati.
11: Sono nata in Torre di Pordenone, siamo ritornati
12: in famiglia.
13: Da Torre a Buenos Aires, ma dal Friuli occidentale partirono anche verso Brasile, Canada, Uruguay. I loro discendenti sono stati accolti in municipio a Pordenone per i soggiorni estivi sostenuti dalla regione, organizzati come ogni anno da EFASCE pordenonesi nel mondo.
14: Da dove arrivate, ragazzi?
15: Brasile.
14: Qual è la città di origine della vostra famiglia?
15: Canela.
11: Un nexo con il paese di origine è molto importante per noi.
16: Llevamos las costumbres de acá al Uruguay.
13: I nostri avi hanno portato in Uruguay mestieri, il modo di mangiare, i valori, la coltivazione dell'uva proprio come la facevano qui in Friuli. Fino al 13 luglio saranno impegnati in visite a musei, luoghi storici, zone naturali, produttori enogastronomici. Il presidente di EFASCE Pordenonesi nel mondo, Angioletto Tubaro.
15: Noi abbiamo due progetti, destinazione Friuli Venezia Giulia alla riscoperta delle proprie radici, che però fanno parte di un unico programma, perché sono famiglie giovani, discendenti di nostri emigranti, che vengono a riscoprire i posti dove sono partiti i loro nonni, bisnonni, qualche volta anche i genitori. Noi abbiamo intenzione di far vedere i posti migliori del Friuli, perché so che provoca loro una grande emozione e tante volte anche la voglia di ritornare a rivedere i posti e qualche volta anche così di ristabilirsi dalle nostre parti.
13: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo alla pagina sportiva e Giorgi Chakvetadze, il primo volto nuovo dell'Udinese targata 2026-2027. Il centrocampista georgiano proveniente dal Watford ha firmato un contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2030. Sarà subito aggregato alla squadra che oggi pomeriggio inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Al centro sportivo Dino Bruseschi si comincerà con i test e gli allenamenti agli ordini di Kostas Runjajić, che inaugura il suo terzo anno sulla panchina friulana. La prima parte della preparazione si svolgerà per 2 settimane a Udine, prima del trasferimento agli Enz in Austria fino al 4 agosto. Durante il soggiorno sono previste anche delle amichevoli internazionali, il cui programma sarà reso noto nelle prossime settimane. Alla ripresa dei lavori saranno presenti oggi appunto 36 calciatori. Più avanti si aggregherà anche Karlstrom, che è stato impegnato fino alla scorsa settimana con la Svezia ai campionati del mondo. C'è grande curiosità per il primo allenamento odierno alle 18:30 sulla presenza o meno di Nicolò Zaniolo. Il fantasista è stato acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per 5 milioni e il 50% della futura rivendita, ma è in corso un braccio di ferro con la società circa l'ingaggio. In arrivo infine un altro trequartista, Unai Gomez dall'Athletic Bilbao. Oggi farà le visite mediche a Roma, da domani dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni. Primo nuovo arrivo per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie 1 maschile, ingaggiato il difensore Gray Carson, nato a Long Beach in California, classe 2003, ha giocato prima con la Wilson High School e poi è passato alla prestigiosa UCLA, con la quale ha vinto per 2 volte il titolo universitario statunitense. Ha indossato la calottina della nazionale giovanile statunitense, conquistando il bronzo ai mondiali Under 20 nel 2023. Ha sottoscritto con la Pallanuoto Trieste un contratto annuale. Ed era questa l'ultima notizia del giornale, grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Paolo Cassano. In segreteria ha collaborato Zeno Duban. Il prossimo appuntamento alle 18:30 da Sebastiano Franco. Un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Dopo il successo d'anteprime dai 11 di giugno alle tornate di Ira, Udin e per tutto il mese di lui, connessioni, dialoghi in giardino, le rassegne da Associazione Culturale Bottega Errante, fatte con gli autori dal comune di Udin, anche che stanno i Giardini dal Torso e le Cor Morpurgo, ed eventi in dunque lux di incontri, riflessions e confront, in dulac le letterature, le storie e li contis dal present, e daran vite a un dialic par coinvolgi generazions e torna a partafur memoris lontanis. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, buon imprendi settimane, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da Sede Rai di Udin e Dut par Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it, e poi dopo sono a disposizione anche i podcast che potete schiattare sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma a Iedi Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi, o saluti e ringrazi anche le ospite da settimane, con cui ho tacchino le settimane, e che ha già screati rapont le quarte edizioni di Connessioni, Dialoghi in Giardino, Stin Fevelante, Elisa Coppetti per Bottega Errante. Mandi buon dia Elisa.
2: Buon dia Guatri, buon dia.
1: Allora, storie, confins e persone disin che sono un po' i protagonisti di questa edizione, Caglietta Cadeiar, ma con quali aspettative?
2: Beh, disin che ormai si è arrivata la quarta edizione di Connessioni a Udin, e vinta cat partin des periferie, dai quartier, far concentrarsi poi qui in centro in due looks che sono diventati insomma importanti per via di colazioni letterarie che fasin ai Giardini del Torso, e poi per eventi internazionali che invece i proponin in Corte Morpurgo. C'è che si spettin, no, di queste rassegne alle che di coinvolge sempre più persone in orari diversi e in ciò che si dice rifugi climatici, no? Sì. Come il Giardino dal Torso, quindi in momenti diverse giornate, a tor a tor di libri che per noi contano storie importanti sia per territori che in una prospettiva un po' più ampia delle regioni e delle macro regioni, diciamo così, adriatiche.
1: Sicuro. Tra l'altro l'assessore alle culture del comune di Udin, che insomma aiuta anche Bottega Errante alle conferenze stampa di presentazione, ha la fevelà di Connessioni come un spazio, un lavoro prezioso di dialiche di memorie, dove anche le storie individuali si incrosing con che collettivis, ci rendi da adulti a comprendi migliore anche qui cosin. E mi ha un po' incuriosito che queste parole per capire se con te c'è che l'intendeva anche Pirone, insomma.
2: Pensi che il suo pensiero sia stato ovvero basato sul fatto che presentare in libri che sono stati scritti di autori e autori da niente territori, ma che contino storie che hanno un evore che conta a c'è chi si no cumò. Faccio un esempio, Sabide 4 viene presentata alla gentilezza di chi la raccoglie, di Raffaella Carnielucci, sì, che conta la storia di suo pari che è stata deportata a Buchenwald e che è arrivata a tornare dal campo di concentramento. Ecco, che sì, è una storia che è partita dagli altri territori, ma è straordinaria, non solo perché il pari attraverso l'amor, la fede e l'arte sono ridotte all'arrivata a salvarsi e a mantenere una lucidità mentale, ma anche per il fatto che Raffaella Carnielucci è una delle poche figlie de Poitiers che ha avuto la forza, la competenza, la capacità di scrivere queste storie in un romanzo che ha un valore letterario oltre a quel di testimonianza. Sì. E la Rina presenta anche un libro che viene intitolato Quel che resta di un giorno, cioè il calendario civile dal Friuli Venezia Giulia a cure di Alessandro Cattunar, e che è un libro che contiene 25 dati che hanno segnato la storia dell'est regione, e 25 dati a partire di che giornate lì la storia è cambiata, no? Non come par cochidun, ma è cambiata per tutta la comunità, no?
1: Sì. Beh, tra l'altro è l'11 di giugno, ho svuto l'anteprima con l'inquinti speciale dedicata alle ballet al Jay in Corte Morpurgo con il giornalista sportivo Sergio Tauchar, sì, e Michele Antonotti, ex capitani e come brand ambassador della PU di Udine. Anche lì Francesca Spangaro e i colleghi ha moderato l'inquinti. C'è molto mai ho scelto di attaccare col sport con un giornalista così settoriale come Sergio Tauchar?
2: Ma a parte che lei è un lavoro irriverente,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Allora, un suo mood di considerare la ballet al day e di considerare cioè, che si è evolute, no? Con l'evoluzione stessa poi dall'NBA, non sta piaciuto un lavoro metti in dialogo che si due persone, quindi Tauchar e Antonotti, perché che hanno due visioni diverse, rappresentano due generazioni e due ruoli, no? Che dal commentatore sportivo e che dal giocatore, no? E come brand ambassador. E la roba interessante è stata di oggi anche c'è molto che la stagione d'aur del ballet al Jay jugoslave e vedi portat Ayar e Novi Sibei anche chi in Friuli, anche chi a Udin, no? E l'inquintri veramente moderato con la classica maestria di Spangaro è stato un errore. Sì, non devo interessare, ma è stato più vivace, ecco.
1: Allora, prima di farvela un po' di vari appuntamenti, avevi voi già di avviare le film, perché questa quarta edizione della rassegna si sererà ai 30 di lui in Corte Morpurgo con Esodo, il silenzio di chi resta, con l'antropologa Katia Horbat Virloget, che fevelerà con Roberta Altin d'Ulintoro a una de Spagna in isplui complicati della storia del confine orientale, che è sempre un tema, un evore vierd nei nostri sbandis.
2: Certo, certamente, e proprio perché ben pensato, non dome di ospitare che libri, ma di dare una cornice ampie, no? E che gli dos antropologhi potessero dialogare alla pari attorno di un tema che noi di questi bandi ci sentiamo un errore d'onde a nostre storie, storie di persone che vivono con uno o dei nostri parenti, insomma. Però a partire di un po' diverso di partenze. Katia Kobat-Virloget è un'antropologa slovena che a un certo punto ha cominciato a interrogarsi sulla comunità di italiani che sono restati in talare istriane e in particolare talare istriane slovene, ieri slovene, e si è domandati a partire di che spondo. Siamo tesa che la storia dai ieri che sono restate, italiani restate, non le ha intimò contate nessuno. Perché queste comunità che ieri restate tal silenzio poi totale, ismenteate da italiani che sono partiti e che hanno avuto una storia piuttosto travagliata in Italia o insomma attorno al mondo e non contate le comunità italiane e anche dai sloveni in epoche jugoslave e poi in epoche di repubbliche slovene. Partendo di questo punto e ha attaccato una ricerca fatta di interviste e di racconti di testimonianze che ha portato a costruzione di questi libri che veramente, che appunto Esodo, il silenzio di chi resta, che è veramente un tassel calmangiave a un mosaico di stories e che non sta dando veramente tante soddisfazioni.
1: Io vorrei anche di fatti un grondi domande sul proseguo dal discorso leato appunto al programma, però io farei così, magari metterei su una polse un momentin e dopo si chiatin per fevela anche i modi che carreste, anzi tant, dal programma di connessione dialogo in giardino di quest'anno.

E con queste suggestive canzoni di Vasco Brondi, col suo storico progetto musicale Luci della Centrale Elettrica, iperconnessi o tornin a Ponting Studi per fevelà di connessioni, dialoghi in giardino, lo stin fasint con Elisa Coppetti di Bottega Errante, co torni a saludanchi mo. E dunque Elisa, si stava fevelando dal programma, ovvero indite da anteprime dai 11 di giugno che è già state con Sergio Taucher e anche insomma Antonutti, dopo ir sabide insomma 4 di lui ai Giardini del Torso Raffaella Carnelutti con Antonella Lestani, e ho vinto fevelata anche di sabide 11 di lui e quel che resta del giorno con Alessandro Cattunar. Si fevelava dopo anche da fin

0: protagonisti Silvia Dragutinovic e Enzo Martinez in dialogo con Paolo Felice.
1: Sì, questa sarà un altro appuntamento con le di colazioni letterarie, un evore potente, ecco. La storia che si conta dal romanzo Donne che pensano di notte è una storia vera, è una storia che si seduce a una femmina e che però è conte dall'insieme tanti storie di violenze testimoniali, e è la storia di una femmina che cresce in un contesto di grande violenza, che però a un certo punto di vita, per amor proprio, per amor dei figli anche, decide di schiantare e di chiattare un utori in tres quarti dall'ordine, in primis, e di saltare fuori di un circolo vizioso veramente di maltrattamento. È una storia importante che conteranno Silvana Dragutinovic e Enzo Martinez, che sono gli autori a quattro mani di questo romanzo, e dialogheranno con Paolo Felice, e sarà anche un intervento musicale che speri gradiranno tutti, al violino di Nadezhda Perovic. Anche questa è un degli appuntamenti che noi organizziamo in collaborazione con due partner. E proprio sui partner di questo progetto io vi avrei messo una piccola parentesi, perché che connessioni è anche una rassegna che mette insieme tanti sentità da questi territori con cui i collaborini e con cui vi invoi di metti ad un rifuarci per contare storie importanti. Allora, per caso al disegno di lui sarà anche un no Itaca e Lega Coop, l'undici di lui sarà anche un no l'Istituto Furlampe Storie del Movimento di Liberazione e l'Ampi Sezione di Udin, per l'appuntamento sui libri di Raffaella Carnieluti vinvut un no l'ANED di Udin e l'Ampi di Udin, e tra l'altro Propit il 4 di lui viene inaugurato una mostra sui libri e sulla storia dal pari di Raffaella Carnieluti per i spazi delle biblioteche Ioppi, e queste mostre sono state prestate dal comune di Tumiesi. Ecco, insomma, e sono tanti i partner che nos compagni e che nos chiudi, Meridiano 13.
0: Ma questa l'Uldisi anche, scusa Elisa, che in quattro anni ci sono state fatte robe importanti, se al ben viudut questo appuntamento come un appuntamento di poia effettivamente per so grande importanza, so grande, insomma, spessore, ecco.
1: Ma io speri che tutti così. Sì, fatto uno splash mette insieme dei gens, delle entità, delle persone, dei chiari che hanno a cuore queste tematiche e che arrivano magari a tiradoglie un pubblico che avesse una certa sensibilità, in modo di arrivare a tante persone diverse, scassate dai ballet al zei a non sai, l'impegno sociale dai servizi sociali, no? E una collaborazione che mi plus riguarda, a parte la storica collaborazione con la caffetteria da Romi che vede a rete, insomma, qui che sono già stati e san le gulizioni letterari di caffetteria da Romi,
0: c'è che sono, insomma, banale.
1: esatto, andrà sempre qualche una gnove di proponi. Una collaborazione che va in davanti tanti anni è che è col liceo Caterina Percotto di Udi,
0: sì,
1: e con gli studentessi, par più i femminis, insomma, quindi di sarei studentessi, che fanno con un percorso di PCTO e che è co-modering in quintri. All'undì che si mette a disposizione delle rassegne, par lei un libro, formula delle domande, mettisi in collaborazione con cui cal modere e impara come si fa,
0: sicuro,
1: a fare domande in pubblico, a fare domande di senso, e il loro intervento studentesi sale sempre un lavoro interessante perché ha un punto di vista differente rispetto anche di altre generazioni.
0: Allora, ai 25 di lui, dopo il Saratin, Panufe Miege, par i disarmati, il scrittore di Udin Claudio Segat farà un dialogo con Martina Del Piccolo e con Alice Campigotto, studentessa del liceo Percotto, ha cominciato di un romance ambientato in Valadis di Zanadison al confine con le Slovenie. Anche quel chi ha un altro appuntamento di Zing, un evore suggestivo.
1: Sì, parte che è la storia, un romanzo, insomma, ma la storia di queste Oms che a un certo punto hanno deciso di ritirarsi

0: Naturalmente, in tunel di questi puestos abbandonati del val, ma con serenità, proprio perché sono disarmati rispetto a realtà contemporanee. Quindi dici, ok, preferisco là e coltivami lui.
1: No, no, d'accordo. E tra l'altro, appunto, proprio te a un concetto di territori, siccome non è tanto che non sa la SAT Carlo Ginzburg, e domani faremo una trasmissione o anticipi già dal riguardo di Carlo Ginzburg, anche Pirone lo ha riguardato e al diceva proprio che partendo di Carlo Ginzburg il pensiero al vale sono microstorie che non ha mostrato come che le vicende apparentemente più piccole se poi inserire le clave di letture universali non dome di ir ma anche di voi quindi anche che storie qui da valare di una disonga è una di che insomma.
0: Sì. E poi noi abbiamo un po' di partenza, un po' di osservazione interessante, particolare, perché spesso succede a chi sui cantoni, no? Di un Stato, e frontiere, e poi sui marginali e manco considerati, spesso sono fenomeni che dopo qualche arrivo in capitale e sono già diventati masse grandi di essi gestiti. E quindi ecco, di che spondi o di osservazioni arrivi a captare storie interessanti sparchelli, no? Anche per un pubblico nazionale, che dice, ma che
1: Sicuro.
0: succede? Vi parla, ecco.
1: Sicuro. Allora io veramente ti ringrazio, spero che tu vedi su una grande aspettativa per questa edizione di Bottega Errante che riguarda connessione e dialogo in giardino. Ringrazio per essere stati con noi Elisa
0: Grazie a
1: Colpetti.
0: Guatri.
1: Ecco, grazie, buon lavoro e buoni cinquintris, ovviamente, che sono già attaccati il 4 e la Rang di Lunc, perdut il mese di lui tra i Giardini del Torso e Corte di Palazzo Morpurgo. Grazie anche a Ugo Nicoletti pal mixer audio, noi altri sottolineiamo a sentirsi a Ponte domani con tune biele puntate di Wolf of Lindy.

0: nostro regista Ludovico Suppa fosse un romantico, noi già lo sapevamo, ma oggi ne abbiamo avuto
1: scoperto
0: conferma
1: ancora,
0: ancora una volta, perché questa canto d'amore lui se l'è ballata veramente in modo sfrenato. E allora ben ritrovati qui all'Estate in Onda su Radio 1. La tematica del giorno è una tematica bollente: coppie che rimangono tali in vacanza o che scoppiano, cara Vale.
1: Eh sì, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma una domanda sicuramente importante, è una domanda che divide, quella appunto delle vacanze fatte insieme al proprio partner.
0: Beh sì, perché in vacanza si scoprono le cose belle, ma stando tanto vicini si vedono anche meglio i difetti, e quindi alcune coppie proprio non ce la fanno a superare la vacanza. L'abbiamo chiesto anche alla nostra Gwenda Goria prima, che invece ci ha dato uno spaccato positivo, quindi noi
1: sì, si è conosciuta in vacanza ed è rimasta insieme, e di vacanze insomma in questi anni ne ha fatte parecchio, con il suo Mirko e ora anche con il piccolo Noah.
0: Assolutamente. Però ragazzi, per dirimere ogni dubbio, per far andare bene la vacanza, noi abbiamo pensato di invitare una psicologa, psicoterapeuta e affermata love coach, quindi insomma direi di dare il benvenuto
1: a Monica Ricci. Dottoressa,
0: dottoressa, sì. Ci sente?
2: Eccoci, sì sì, ci sono, grazie per l'invito.
1: Possiamo darti del tu?
2: Assolutamente,
1: grazie.
2: Vengo solo a specificare che sono psicoterapeuta, per completezza sono psicologa e love coach.
0: Perfetto.
1: Grazie per la puntualizzazione giustissima. Allora, noi insomma chiediamo a te, Monica, che quale migliore esperta del settore, quali sono forse i motivi, no, di discussione più frequenti durante una vacanza di coppia? Quali potrebbero essere?
2: Allora, possono essere appunto diversi, come dici in apertura. Io dico un po' una lente di ingrandimento, ci fa vedere meglio un po' e come funziona la coppia. Allora, un motivo di discussione possono essere ad esempio le aspettative rispetto alla vacanza. Magari ci si trova con l'idea che uno, non so, vuole una vacanza molto rilassante e l'altro invece piena di attività, e quindi qui entra un po' in gioco la capacità di comunicazione della coppia, se c'è una buona comunicazione e anche una buona capacità di trovare un compromesso, e ci si prepara al meglio appunto per evitare poi di discutere durante la vacanza. E un altro motivo, sì, che può essere insomma può creare delle situazioni di attrito, a volte il carico mentale legato all'organizzazione non è ben bilanciato. Magari okay, c'è uno dei due che si occupa un po' di tutto, l'altro va un po', come dire, si appoggia, e quindi poi si arriva anche insomma nella vacanza con anche tanta fatica, perché è vero, è bello insomma stare in vacanza, ma insomma c'è anche una parte di insomma organizzativa che richiede energie insomma e tempo. Poi anche proprio, ripeto come prima, durante la vacanza un po' la capacità di scegliere insieme, quindi sempre
0: di trovare un compromesso.
2: Esatto, di trovare un compromesso.
0: Anche nel rispetto reciproco, Monica, perché poi alla fine il problema nasce quando non si vede l'altro, no? Immagino. E allora volevo farti una domanda: noi viviamo un po' in un'epoca caratterizzata dall'onnipresenza dei social, no? Allora sì, ci domandavamo io e Vale, anche un nostro ascoltatore che ci ha dato lo spunto per la domanda, e lo salutiamo anche. Oltretutto è una tua omonima, perché si chiama anche lei Monica, da Verona, e ci chiede quanto i social possano influire a una vacanza di coppia. Influire negativamente in questo caso o positivamente?
2: Sì. Allora, anche in questo caso ci sono alcuni aspetti positivi e negativi, dipende sempre dall'affiatamento della coppia. Allora, negativo diventa nel momento in cui magari uno dei due tende più che a avere la vacanza, ma come dire, a cercare lo scatto perfetto, a cercare di raccontare la vacanza, e quindi quello poi toglie spazio al vivere anche proprio con il partner, a condividere certe situazioni, e sicuramente è qualcosa, insomma, sì, io direi che la vacanza, magari qualche scatto è bene condividerlo, però davvero dedicarla alla relazione, perché può essere un momento anche raro, molto spesso insomma si vive molto di corsa, no? E quindi se è possibile lasciare un po' da parte.
1: Magari viviamo di più questa vacanza piuttosto che viverla attraverso uno schermo. Questo potrebbe essere, no? Un messaggio, un appello che possiamo
2: esatto.
1: fare. Monica,
2: esatto.
1: Ho una domanda su come trasformare la vacanza in un'opportunità, nel senso dobbiamo comunque, è un modo per rafforzare la relazione, però può essere anche uno scivolone. Come facciamo? Come possono fare le coppie?
2: Allora, intanto quello che, come un pochino accennavo prima, la grande opportunità può essere proprio quella di condividere del tempo di qualità, perché insomma spesso, soprattutto coppie che lavorano molto, che magari hanno figli piccoli, hanno davvero rari momenti in cui riescono a dedicarsi, quindi in questo caso lasciare da parte i telefoni e vivere al meglio quello che è. Guardare proprio, vivere con vista, lo fatto, con il tatto, speriamo, perché questo sia possibile, è importante quello che un pochino chiamavate prima.
1: Ecco, penso che

0: che ti abbiamo persa, non so se stai in un posto dove non prende bene.
1: Comunque il discorso
0: è arrivato, è chiaro perché ti abbiamo chat, era stato detto.
2: Ok, perché io vi sento bene.
1: Fantastico. Monica, allora noi ti ringraziamo, ringraziamo Monica Ricci di essere stata con noi, ricordiamo appunto psicologa e affermata love coach, e grazie anche per i preziosissimi consigli che ci hai fornito.
2: Grazie a voi per
1: E buon'estate!
0: Buon'estate, ora
2: grazie,
0: Sunny!
2: Buon'estate.
3: Sunny!

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lorenzo Gerlinzoni, al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Per il momento senza eccessive code, la deviazione del traffico pesante verso il Lisert e Fernetti per la chiusura della strada H4 in Slovenia. In Consiglio regionale si prepara la manovra estiva, 740 milioni di euro il valore complessivo. Il bilinguismo fattore di sviluppo lo prova una ricerca di Asugi e Università di Trieste. Ieri rinnovato il voto alla Madonna a Grado con la cerimonia del Perdon de Barbana. La mostra di Ila Becca al Magazzino delle Idee a Trieste. Infine un documentario su una storia dedicata, dimenticata da 80 anni, protagonisti migliaia di profughi dalla Dalmazia in Egitto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dunque ripartiti i lavori dell'autostrada slovena H4, dalle 6 di stamattina sono attive le limitazioni alla circolazione per i veicoli diretti da Gorizia a Lubiana. Il traffico leggero viene dirottato sulla viabilità ordinaria tra le località slovene di Vipacco e Razderta, mentre i TIR sono obbligati a dirigersi verso il valico di Fernetti.
2: Da questa notte è entrato nella fase più impegnativa il cantiere sull'autostrada slovena H4 tra Vipava e Razderto, con la chiusura della carreggiata in direzione Lubiana fino a metà novembre. Per il traffico pesante proveniente dall'Italia scatteranno nuove limitazioni e la deviazione obbligatoria verso il valico di Fernetti. La conseguenza sarà uno scenario già visto lo scorso anno, quando i transiti giornalieri dei mezzi pesanti diretti all'Isert aumentarono del 70%,

0: picchi sopra i 7.000 transiti, soglia critica dei mezzi pesanti in grado di generare code, specie nelle giornate di venerdì. Anche quest'estate l'aumento del flusso di autoarticolati si abbinerà al traffico turistico. Autostrade Alto Adriatico ha annunciato alcune strategie per mitigare code e ingorghi, tra cui il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale dell'Isert per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste di pagamenti contactless, l'ottimazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la Polizia Stradale. In caso di code di 3 km in uscita alla barriera di Trieste, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse Gorizia. L'intervento sulla H4 comprende il rifacimento della pavimentazione, il risanamento del viadotto di Rebernice, la realizzazione di nuove barriere frangivento e altre opere per migliorare la sicurezza dell'infrastruttura particolarmente esposta alla bora. Il valore complessivo dell'opera supera i 62 milioni di euro, con conclusione appunto prevista a metà novembre. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Politica: in Consiglio regionale è partito l'esame dei dossier riguardanti le variazioni estive di bilancio, una manovra da quasi 740 milioni di euro. Fino al 13 luglio i passaggi nelle varie commissioni, poi dal 21 luglio il voto in aula.
2: Il confronto sulla manovra estiva di bilancio è uno dei provvedimenti più importanti dell'anno. In prima commissione regionale è iniziato l'esame del rendiconto 2025, dell'assestamento di bilancio 2026-28 e del documento di economia e finanza regionale. Pur potendo contare su un avanzo di amministrazione di quasi 967 milioni di euro, la Regione utilizza per questa manovra circa 740 milioni, frutto di aumentate entrate tributarie. L'assessora alle finanze Zilli ha sottolineato in particolare l'iniezione di liquidità per agricoltura, il sostegno all'ambiente e alla mitigazione del rischio idrogeologico. La fetta più consistente delle risorse è destinata agli investimenti. Oltre 100 milioni andranno allo sviluppo economico e alle imprese. Quasi 90 milioni saranno investiti nell'energia, circa 65 milioni nell'agricoltura e nella pesca e altri 64 milioni nella tutela dell'ambiente. Più di 45 milioni sono destinati a trasporti e mobilità, quasi 40 milioni a scuola e istruzione e 18 milioni alla cultura. Sono previsti inoltre fondi per il riuso del patrimonio immobiliare privato. Quanto allo sport, si prevedono contributi per la messa a norma di impianti sportivi pubblici e privati. Sul fronte della spesa corrente invece arrivano nuovi fondi soprattutto per turismo, servizi regionali, cultura, politiche sociali, sviluppo economico e sanità. L'iter proseguirà ora nelle commissioni competenti e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Il passaggio finale in aula è previsto dal 21 luglio, quando il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare in via definitiva la manovra. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il bilinguismo in età prescolare è un fattore protettivo che agevola il recupero delle abilità linguistiche nei primi 7 giorni dopo un ictus ischemico acuto. A provarlo è una ricerca dell'azienda sanitaria Asugi e dell'Università di Trieste.
3: Al centro della ricerca, coordinata dal neurologo Marcello Naccarato, il recupero delle capacità linguistiche di 213 pazienti ricoverati alla clinica neurologica dell'ospedale di Trieste tra il 2018 e il 2020 che hanno sofferto di afasia, quindi difficoltà ad esprimersi verbalmente, come conseguenza di un ictus ischemico acuto. Una porzione del cervello è rimasta quindi temporaneamente senza ossigeno. Di questi, 153 erano monolingui, i restanti 60 appartenenti a una delle due comunità bilingui storiche della provincia di Trieste.
4: L'idea è nata soprattutto dalla osservazione clinica in un contesto geografico in cui le persone che possono venire ricoverate per motivi legati a ictus ischemici o emorragici sono in parte anche bilingui, italiani e sloveni, italiani e croati, osservando come i pazienti che vengono da queste minoranze linguistiche tendono a migliorare precocemente.
3: A pari di caratteristiche demografiche cliniche, estensione della lesione e terapia acuta, i pazienti che avevano ricevuto un'istruzione bilingue simultanea fin dall'età prescolare hanno recuperato le abilità verbali e comunicative più rapidamente. Nello specifico, i pazienti bilingue hanno avuto risultati migliori nella denominazione in italiano degli oggetti e nella descrizione delle figure.
4: È la prima ricerca in ambito italiano che va a valutare il recupero di disturbo del linguaggio in pazienti con un bilinguismo in fase iperacuta ed è una delle prime anche a livello mondiale. In altri ambiti, cioè nella stroke cronico, si era visto come i pazienti bilingui, soprattutto se con un bilinguismo, ribadisco, simultaneo prescolare, tendono a recuperare un po' di più rispetto ai monolingui, ma nessun dato vi era in fase acuta.
3: Questo studio apre la strada a nuove ricerche per capire i meccanismi alla base dei risultati evidenziati che non riguardano, secondo Naccarato, solo una migliore efficienza dei network del linguaggio e una migliore riserva cognitiva.
4: Ma anche, probabilmente, questi network possono essere un pochino più diffusi e andare a interfacciarsi meglio anche con gli altri network che tendono a mantenere l'attenzione, focalizzare l'attenzione, permettere lo switch da una lingua all'altra e che quindi vengono forse preservati in fase iperacuta nei pazienti con stroke.
3: Valentina Oblak, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il festival Trieste Loves Jazz si arricchisce di una nuova sezione, debutta infatti questa sera Croatia Loves Jazz, che ospiterà artisti provenienti da Pola, Fiume e da tutta la regione istriana. Il primo appuntamento di questa vera e propria rassegna nella rassegna stasera dunque al 21 nel parco di Villa Sartorio a Trieste. E nel prossimo servizio parliamo della manifestazione, la cerimonia del Perdon di Barbana. Monsignor Redaeli, arcivescovo di Gorizia, ieri ha officiato la sua ultima messa appunto per questa manifestazione. A grado, sentiamo.
5: Io sono convinto che questa isola, in particolare di Barbana, ha una grande potenzialità.
6: Il saluto ai suoi fedeli prima del trasferimento a Roma è emozionante. L'ultimo Perdon di Barbana per il Monsignor Carlo Maria Redaeli, nelle ultime ore, da vescovo di Gorizia.
7: Per me è una situazione molto bella, molto commovente, perché vedo che c'è tanta fede da parte delle persone. Non è solo una questione di festa, ma una questione di fede. Ricordando questa antichissima tradizione, venendo in questo bellissimo santuario di Maria, in questa isola davvero splendida, con tanta gente.
6: Un rito, il Perdon, che si rinnova dal 1237, quando l'allora patriarca Querini chiese l'aiuto della Madonna per liberare Grado dalla pestilenza. La messa in Duomo, la statua della Vergine portata a spalle dai portatori e poi dalla Regina del Mare, seguita da una lunga processione di barche e celebrata dalle ortensie lanciate dalle femmine da riva. Imbarcazioni di ogni tipo, con anche il ritorno del lotto con i canottieri dell'Ausonia. Una festa che coinvolge l'intera comunità.
8: Significa tutto per Grado, tutto. Siamo andate noi donne a far su tutti i festoni per la barca della Madonna, insomma. Tutti si danno da fare per fare questa festa.
9: Essere un portatore non si può spiegare. Quando ce l'hai sulle spalle, che viene avanti, non senti il dolore e va avanti. È un'emozione veramente intensa.
6: Signora, quanti Perdon?
10: Penso 15. La famiglia di mio marito è di origine gradese e frequento Grado da quando sono nata e quindi è una bellissima tradizione.
6: Al santuario di Barbana la celebrazione eucaristica conclusa con l'obolo della città lasciato dal sindaco Corbatto, che ha parlato di rinnovo del patto tra la città e il mare. Tanti anche i turisti stranieri, tra cui alcuni norvegesi, che ci salutano con la vogata vichinga diventata celebre ai mondiali di calcio. Grado, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dai 300.000 scatti realizzati in 40 anni d'attività, l'artista e regista friulano Ila Becca porta per la prima volta al pubblico una selezione di 300 immagini nella mostra Fotoni al Magazzino delle Idee di Trieste fino all'11 ottobre.
11: 300.000 scatti, un flusso ininterrotto di immagini raccolte in 40 anni di pratica artistica. Per la prima volta questo immenso archivio si svela al pubblico. Fino all'11 ottobre il Magazzino delle Idee di Trieste ospita Fotoni, la prima mostra personale di Ila Becca, artista e regista friulano, celebre in tutto il mondo per i suoi film sull'architettura, opere già entrate nella collezione permanente del MoMA di New York. Curata da Barbara Casavecchia e prodotta da Airpac, l'esposizione seleziona 300 immagini da un oceano di 300.000 scatti. Il titolo scelto, Fotoni, rimanda alla passione di Becca per la meccanica quantistica e le particelle di luce care ad Albert Einstein. Perché per Becca vedere significa proprio questo, tradurre i fotoni in esperienza emotiva. C'è una sottile ironia in queste sale, immagini catturate quasi per gioco con un semplice cellulare usato come un taccuino di appunti quotidiani, si trasformano qui in stampe di grandissimo formato. Le fotografie si susseguono liberamente, seguendo associazioni, intuizioni, emozioni e ricordi come fossero pensieri in libertà. Il percorso rifiuta la cronologia e si divide in due grandi filoni. Il corpo, dove le inquadrature giocano con i volumi dei corpi dei bagnanti della sua Lignano sabbia d'oro, e la luce, il fil rouge che unisce il buio ai riflessi più astratti. Un montaggio quasi cinematografico che trasforma la quotidianità in pura poesia visiva. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nel 1944, dopo la capitolazione italiana e prima dell'arrivo dell'esercito tedesco, 28.000 civili dalmati furono evacuati in Egitto per sfuggire all'avanzata nazista. Lasciarono i villaggi e le città d'origine per vivere per due anni sotto le tende nel mezzo del deserto egiziano, in una specie di villaggio modello comunista creato per mostrare agli alleati come sarebbe stata la nuova Jugoslavia una volta finita la guerra. Una vicenda rimasta per decenni nascosta nelle pieghe della storia, che oggi viene raccontata nel documentario El Shat, A Blueprint for Utopia, di Ivan Ramliak, che sarà proiettato alle 17.30 a Trieste, al ridotto del Teatro Miela. A presentarcelo l'esperta di cinema est europeo e fondatrice del festival I Mille Occhi, Mila Lazic. Questo sarà il nostro ultimo servizio. Vi lascio al programma Sconfinamenti, alla parte tecnica Mauro Cumin, che ringrazio, da Lorenzo Gerlinzoni che ha curato questa edizione. Grazie per l'ascolto. Buon pomeriggio.
12: È una storia molto particolare che in effetti non ha avuto molto risalto nella storia jugoslava, non si sapeva molto, perché è un'azione molto particolare avvenuta nel 44, quando Tito, insieme con gli alleati, comunque era idea di Tito, ha deciso di portare 40.000 persone delle isole della Dalmazia prima a Issa, l'isola più lontana, anche a sud Italia, e dopo una parte è rimasta là e l'altra parte è stata trasportata, che si dice 28.000 persone, a El Shat in Egitto.
13: Qual era l'obiettivo di Tito con questa operazione?
12: Era di salvare la popolazione di Dalmazia e delle isole, perché quando si sono ritirati gli italiani, siccome la popolazione maschile ha aderito alla lotta antifascista, la gente che rimaneva sarebbe state vittime dei tedeschi, no?
13: Chi è il regista di questo documentario e su quali materiali, in quali archivi ha lavorato per realizzarlo?
12: È nipote di un medico pediatra che in effetti è stato come medico proprio al Shat. Ha scritto il diario di cui non si sapeva per 50 anni niente, che è stato casualmente ritrovato, e dopo hanno ritrovato più di 4.000 foto di diverse persone. E il film si basa sulle testimonianze degli sopravvissuti, ancora sopravvissuti, dico, perché sono tutti ultra novantenni, erano intervistate una ventina di persone.
13: Daniele Letti, TGR Friuli.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura

0: Oggi a Sconfinamenti, il progetto sulle rotte delle malvasie senza confini, un viaggio geopoetico ispirato alla storia del vino che fa sognare e unisce il Mediterraneo. Cominciamo a parlarne subito con due ospiti con noi in collegamento telefonico, il progettista culturale di Marco Polo Project, Pietrangelo Pettenò. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questa opportunità.
0: Assieme a Pettenò, Alfredo Giacon, armatore dello Iancris, l'imbarcazione, il catch, protagonista di questo progetto. Buon pomeriggio Giacon, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Cominciamo con un'introduzione, Pettenò. Per chi ci sta seguendo già in questi primi minuti, se dovesse descrivere il progetto sulle rotte delle malvasie senza confini nei suoi contenuti più affascinanti che avete raccolto finora, ecco, che cosa ci potrebbe dire di getto, di istinto?
1: Viene quella cosa che ci ha appassionato in più di qualcuno, che vogliamo trasmettere, cioè il vino malvasia è sicuramente un pretesto, è un pretesto per raccontare una storia davvero incredibile. Penso l'unico vino che abbia questa capacità di trasmettere una storia e tante relazioni, insomma, che durano tanti secoli. Quindi è un viaggio nel Mediterraneo e non solo, perché la malvasia la troveremo ovunque nel Mediterraneo, ma anche oltre oceano, perfino alle isole Canarie, per cui andiamo oltre il Mediterraneo. E questo vino quindi ci porta, diciamo, a navigare, a viaggiare nella storia e nella contemporaneità, ritrovando ancora oggi appunto questi elementi. E poi c'è una curiosità, appunto, che è quella che ci ha affascinato fin dall'inizio: perché queste tante varietà di malvasia, ce ne sono tantissime, ne hanno codificate quasi una ventina, ma sono molte di più, bianche, rosse, differenti aromi, sapori, organolettici, cioè tante diversità, tutte si chiamano malvasia. E da qui è nato questo nostro progetto di al plurale, le malvasie, cioè perché sono malvasie che non hanno un confine, se li troviamo ovunque. Questo è un po' quello che ci ha affascinato noi e che speriamo possa affascinare in tanti.
0: Raccontiamo subito, Pettenò, anche la rotta che sta percorrendo questo progetto. Oggi troviamo lo Iancris a Sebenico, ma ci sono già state molte tappe che poi magari approfondiremo nel corso della puntata, Pettenò.
1: Sì, certo. Intanto appunto è una storia che ci rimanda subito a Venezia, no? La storia di Venezia, della Repubblica Serenissima, e quindi in questo primo nostro tour che abbiamo organizzato grazie appunto allo Iancris e Alfredo Giacon è quella di attraversare l'Adriatico percorrendo queste rotte che in qualche maniera trasportavano con le imbarcazioni questo vino dalla Grecia fino appunto a Venezia e poi oltre. E quindi diciamo siamo partiti da Chioggia, dove la Iancris è ospitata nella Darsena, lì di Chioggia, e poi abbiamo cominciato a toccare varie tappe, insomma, no? In Italia abbiamo toccato Carole, poi Trieste e poi siamo andati in Istria. In Istria ci siamo fermati con incontri a Pirano in Slovenia, poi in Croazia a Cittanova, Rovigno e poi giù attraversando le isole, ma poi magari lo skipper armatore, sì, Alfredo Giacon vi racconterà meglio i dettagli, fino ad arrivare, diciamo, quest'anno nella Dalmazia, nel sud della Dalmazia, e quindi Sebenico, Spalato, Dubrovnik, Ragusa. E poi ovviamente questo viaggio non si ferma qui, quindi continueremo con altri mezzi, con altri momenti, con altre tappe, toccando anche la culla di questo mito che è Monnevasiana, il Peloponneso, da cui ha tratto il nome appunto Malvasia. Lì arriveremo nel Peloponneso in qualche forma, in qualche modo, probabilmente già quest'anno, ma vediamo, insomma, il fascino è anche quello di lasciare in sospeso e di costruire nuove avventure, diciamo.
0: Certamente, ecco, nuove avventure che partono dalla storia. Alfredo Giacon, appunto armatore dello Iancris, l'imbarcazione che è testimone protagonista di questo progetto, ed è un'imbarcazione che di per sé è storica, Giacon.
2: Esatto, sì, è un'imbarcazione.

0: ma anche è molto legata al Friuli. E quando l'amico Petenò mi ha raccontato di questo progetto, mi ha coinvolto in un anno secondo, perché è praticamente la rappresentazione di quello che per anni io racconto come scrittore, come giornalista, racconto ad ogni occasione, che è quella dello slow travel, slow food. Infatti non a caso sono partner nostri, nel senso che bisogna riappropriarsi, soprattutto quando si va in vacanza, adesso è un periodo di vacanza, bisogna riappropriarsi un po' dei ritmi più vicini alla natura. E che cosa c'è di meglio se non un vino come la Malvasia per raccontare che ci si può spostare in maniera capillare, come è successo per queste vigne, e assolutamente similare al muoversi di una barca a vela, molto lenta ma che comunque si muove e ti permette di fare migliaia di miglia alla fine.
1: Migliaia di miglia che tra l'altro lei condivide assieme a sua moglie Nicoletta Siviero, che è appunto parte di questo progetto. Ma dicevamo appunto dell'arrivo, del vostro arrivo come coppia a questa imbarcazione, andando un po' indietro nel tempo, prima, ben prima di questo progetto. Ecco, com'è stato l'incontro fra lei, sua moglie e lo Jankris?
0: Beh, direi che la cosa straordinaria è che noi cercavamo una barca e alla fine è la barca che ha trovato noi, nel senso che negli anni 90, parliamo del 92, una barca di 17 metri, un 56 piedi, era considerata quasi un mega yacht, una barca di grandi dimensioni. E questo ci aveva frenato abbastanza, perché dicevamo, caspita, una barca così grande. E invece, per il progetto che avevamo, che era quello di cambiare vita, è stata la cosa che ci ha permesso di poter continuare a girovagare nel mare di tutto il mondo per 30 anni.
1: Quando avete cominciato a questa avventura in giro per il mondo, che dura da 30 anni?
0: Beh, questa è una cosa, anche questa, legata al Friuli, perché io e Nicoletta ci siamo sposati nel 93 e siamo partiti per un viaggio di nozze, partendo con la barcolana nel 93 appunto, sì. E abbiamo fatto questo viaggio di nozze che è durato 30 anni, è finito nel 2023 sempre con la barcolana, sempre quindi in Friuli anche, ed è la cosa straordinaria è che la barca è sempre la stessa, noi siamo sempre insieme felicemente sposati e abbiamo percorso 140.000 miglia facendo tantissime. Allora, la prima la partenza è stata così, ci ha coinvolto lo stile di vita della barca a vela, l'approccio naturale, il muoversi senza inquinare. Poi abbiamo partecipato alla regata del Giro del Mondo, la Millennium, che è questa, una regata organizzata dagli inglesi del World Cruising Club, che è stato il più grande evento velico per le celebrazioni del millennio al mondo. E durante questo viaggio noi siamo stati tra i primi a impattare in Oceano Pacifico, parliamo del 1999, e dopo le Galapagos abbiamo impattato su un'isola di plastica che adesso è famosa, ma nel 99 veramente nessuno ne era a conoscenza, o veramente pochi. Ecco, allora noi abbiamo deciso, una volta finita la regata del Giro del Mondo, che tra l'altro ci ha visto anche far fare bella figura all'Italia, perché siamo arrivati terzi assoluti, e da allora noi, una volta arrivati, abbiamo deciso di continuare a viaggiare in barca a vela, ma solo per fare missioni ambientaliste internazionali. Siamo stati tra i primi a andare a monitorare la marea nera nel Golfo del Messico, siamo andati nel profondo dell'Amazzonia, siamo andati fino a quasi al Polo Nord nel 2008, anno internazionale dei poli. Insomma, abbiamo fatto moltissimo, eravamo anche giovani, avevamo 30 anni di meno. Adesso i nostri genitori hanno 30 anni di più, noi siamo tornati anche per questo motivo, ma anche per poi cercare di fare qualcosa di più casalingo, più vicino, più domestico, più vicino alle nostre case. Noi siamo di Padova e siamo tornati a navigare in questo fantastico Adriatico che per 30 anni non ci aveva più ospitato.
1: Quindi un viaggio che comincia in un certo senso dal Veneto e dal Friuli, poi arriva alla Venezia Giulia, a Trieste, e percorre in questi giorni l'Istria e la Dalmazia. Ecco, ancora in un paio di minuti, Giacon, che cosa vuol dire per lei e sua moglie navigare e costeggiare l'Istria e la Dalmazia nel corso di questo progetto?
0: Beh, innanzitutto è un'opportunità straordinaria di rivedere delle... con i genitori siamo venuti in vacanza come tutti quelli delle zone limitrofe nella ex Jugoslavia. Devo dire che mi ha permesso di ritornare a calpestare le pietre che sono nostre, che sono le nostre origini. Io non ho trovato una grandissima differenza, diciamo, tra il camminare a Grado e a Caorle, in certi borghi marinari, piuttosto che a Pirano, a Rovigno. Cioè, insomma, è tutt'uno, è un tutt'uno di bellezza, di armonia, che purtroppo adesso si sta abbandonando, perché in effetti i posti adesso che ho citato sono anche alcuni inflazionati e deturpati dall'overtourism, che anche questa è una tematica secondo me da affrontare prima o poi. E poi abbiamo riscontrato anche che navigando nell'Alto Adriatico, che noi ricordavamo i primi, appena comprata la barca, che ci muovevamo qua così da queste parti, abbiamo riscontrato che il mare Adriatico rispetto agli anni 90, ai primi anni 90, è molto molto più pulito. Quindi questo riflette molto anche una nostra visione di futuro, che è quello che il pianeta lo salveremo non tornando a vivere come facevano i nostri nonni, ma grazie alle moderne tecnologie se usate bene. E di conseguenza questo è un viaggio che ci porta a riscoprire le bellezze delle nostre zone e al contempo ci permette di vederlo e guardarlo con occhi positivi.
1: Sì.
0: E secondo me di positività in questo momento ce n'è bisogno tanto.
1: Grazie per questo messaggio. Noi lasciamo lei, Alfredo Giacone, e sua moglie Nicoletta Siviero al proseguimento di questo viaggio. Grazie anche per averci raccontato la vostra storia, che vi lega in maniera estremamente familiare con l'imbarcazione, con lo Yankris. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie a voi e buon proseguimento a voi.
1: Restiamo in collegamento con Pietrangelo Pettenò e dopo un intermezzo musicale continueremo a percorrere le rotte

0: sempre a sconfinamenti sulle rotte delle malvasie senza confini, seguendo questo progetto che ci viene raccontato da Pietrangelo Pettenò, progettista culturale di Marco Polo Project, e ci viene raccontato da due nuovi ospiti con noi in collegamento telefonico. Gianfranca Sciuran, vice sindaco italiano di Rovigno, buon pomeriggio e ben ritrovata a Sconfinamenti.
1: Salve a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi e un saluto da Cittanova.
0: Abbiamo la possibilità di completare così il ritratto di questo progetto. Abbiamo sentito la voce dell'armatore dello Young Chris, Alfredo Giacon, che assieme alla moglie sta compiendo questo percorso su questa imbarcazione. Sentiamo da Gianfranca Sciuran il contributo che ha dato Rovigno, un contributo di ospitalità ma anche e soprattutto un contributo di grande tradizione del mare.
1: Sì, ecco, io posso dire che per Rovigno è sicuramente stato motivo di grande soddisfazione, direi anche di orgoglio, ospitare questa tappa di questa importante manifestazione, una manifestazione che non parla solamente di sport, ma che parla di cultura, di tradizione marinara. E soprattutto va dato l'accento alla cooperazione internazionale lungo le rotte dell'Adriatico. Il mare per noi è simbolo di identità, per secoli i rovignesi hanno vissuto del mare, hanno vissuto con il mare, qui sto parlando di pescatori, di marinai, di costruttori di imbarcazioni e commercianti che hanno intrecciato la propria storia con quella delle altre comunità adriatiche. E in questo contesto va detto che Venezia sicuramente occupa un posto particolare nel cuore rovignese, è un legame tra Rovigno e la Serenissima che è profondo, è vissuto nel patrimonio storico, nel patrimonio architettonico, linguistico, se vogliamo anche il nostro dialetto istroveneto, istriotto. E ancora oggi, ecco, il Leone di San Marco domina il nostro centro storico e ricorda una storia che è condivisa e che appartiene alla nostra memoria.

le rotte delle malvasie, come anche, se posso ricordare, la tappa dell'Ammiraglia 2026 si sono inserite nella 20ª edizione della regata rovignesi di barche tradizionale con la vela al terzo e la vela latina. E questo un evento straordinario per Rovigno, che si tiene nella nostra città sempre nella prima metà di giugno. La regata delle barche tradizionali non è una semplice competizione sportiva, ma va intesa come una celebrazione della memoria del nostro mare. Nasce nel 2006 e supportata e organizzata dal nostro Ecomuseo Battana, e la regata riunisce ogni anno una quarantina di imbarcazioni storiche che provengono non solamente dalle coste istriane, ma dell'intera Croazia e anche dall'Italia e dalla Slovenia. Le protagoniste sono le barche in legno, che sono armate con la vela al terzo e la vela latina come elemento visivo.

0: sicuramente molto colorato, con colori sgargianti e simboli accesi che un tempo servivano a impermeabilizzare il tessuto, ma che subito sono anche diventati stemmi delle famiglie dei nostri pescatori e che venivano utilizzati anche come simbolo per farsi riconoscere dalle loro famiglie da lontano. Ecco.
1: Shuran, si parla di vela, si parla anche di malvasia. Malvasia che significa territorio, storie di famiglie. Anche in questo senso Rovigno ha dato il suo contributo al progetto.
0: Sì, in questo caso abbiamo inteso la malvasia come un simbolo di un incontro di gente, un incontro tra mare e terra. A Rovigno si direbbe un incontro tra pascaduri e sappaduri, i pescatori come protagonisti della vita del mare e i contadini e i viticoltori come custodi del paesaggio rurale. La malvasia prodotta sul territorio di Rovigno porta con sé il carattere anche del nostro ambiente e sicuramente la vicinanza dei nostri vitigni al mare dona a questo particolare vino una freschezza, una piacevole sapidità e delicati profumi floreali e mediterranei che accompagnano favorevolmente sia il nostro pescato che tutta la nostra cucina della tradizione.
1: Un'unione appunto di saperi popolari. Pietrangelo Pettenò, che è con noi in ascolto, ecco, si può darci anche un suo contributo per quanto avvenuto proprio a Rovigno. Che cosa vi ha insegnato Rovigno?
2: Beh, ci ha insegnato innanzitutto di questa vicinanza culturale, come diceva adesso Shuran, si percepisce immediatamente, non c'è bisogno di fare grandi riflessioni, ma si entra proprio in un contesto a noi vicino culturalmente, dal punto di vista proprio sia dal punto di vista culturale, non solo architettonico, monumentale, ma anche proprio quello della cittadinanza, della comunanza, dell'aspetto linguistico. E poi c'è questo aspetto che è stato toccato, molto importante, che noi ci tiriamo molto, insomma, e sono felice che venga percepito così. Cioè, per noi questo progetto è proprio caratterizzato dall'unione, dal fatto di mettere insieme un'economia del mare che ancora oggi c'è bisogno di sviluppare, questa blue economy di cui dobbiamo essere ancora di più sostenitori, e la terra. Cioè, blue economy vuol dire il mare ma il suo entroterra, vuol dire la vicinanza fra le attività marine e marittime e l'entroterra. E il vino, in questo caso i vigneti, sono proprio in questa zona, sono lì a esemplificare, a rappresentare in maniera molto evidente questo aspetto. Ci sono le viti, arrivano fino ai bordi del mare e si sente davvero questa unione così importante. E poi assieme al vino c'è la cultura enogastronomica che abbiamo potuto assaporare a Rovigno, credo che me lo ricordo ancora oggi, insomma, assolutamente veramente importante e deliziosa.
1: Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria, ecco, anche per voi una significativa partecipazione a questo progetto, alle rotte delle malvasie. Qual è stato il vostro contributo?
3: Beh, ecco, innanzitutto vorrei salutare e ringraziare Piero, perché con Piero abbiamo realizzato già da, credo, più di 15 anni tanti progetti transfrontalieri, così che abbiamo sconfinato tante volte realizzando progetti che hanno, credo, contribuito da tutte e due le sponde dell'Adriatico a avere di nuove conoscenze, a fare anche di nuovi amici. Quello che noi abbiamo fatto a Cittanova è, credo, molto simile a quello che è stato fatto forse anche a Rovigno, a parte questa regata. Noi abbiamo organizzato una serata con dei produttori locali di malvasia nel seno della nostra comunità degli italiani di Cittanova, così che è stato un connubio di incontrare anche i connazionali italiani che vivono in Cittanova, ma anche incontrare i produttori e i prodotti che sono qui tipici. Bisogna ricordare che la malvasia per l'Istria è un simbolo, il vino più rinomato è quel vino che i nostri produttori tengono a portare nel mondo, nel settore dei vini bianchi. Per noi è stato sicuramente anche un'occasione per

per mostrare Cittanova come una destinazione turistica, una destinazione che è molto legata al turismo nautico, perché Cittanova ha circa 700 posti barca, così che siamo uno dei porti più visitati dagli italiani nella parte nord dell'Adriatico. E poi credo che fa sempre bene scambiare idee, scambiare opinioni.

0: E quindi anche Cittanova ha mostrato il suo legame con la Malvasia e l'originalità che ha nella produzione di questo vino, Milos.
1: Ma sicuramente sì, e poi abbiamo parlato anche di un progetto che un progetto Interreg che è stato appena concluso e che ci prestiamo a realizzare e che ci mostrerà la connessione negli secoli tra i vini istriani e la Serenissima. Allora, nel nostro museo della Battana a Cittanova ci sarà uno spazio proprio legato al traffico di vini tra la costa istriana e Venezia e la costa Asola, legato sempre anche ai testi di libri storici dove si scrive di questi prodotti dell'olio e del vino. Così che è stata anche un'occasione di parlare con Piero, con gli altri di questo nuovo progetto, sperando che la prossima volta, quando verranno a Cittanova, potremo mostrare anche questo nuovo spazio che sarà adibito presso il nostro museo cittadino.
0: Si lasciano quindi anche le prospettive per il futuro per continuare queste collaborazioni, questo dialogo. Noi ringraziamo Gianfranca Sciuran, vice sindaco italiano di Rovigno. Grazie, un buon lavoro.
2: Grazie a voi e a tutti i partecipanti delle prossime regate. Auguro un buon vento e una piacevole permanenza a Rovigno.
0: E ringraziamo, salutiamo Anteo Milos, sindaco di Cittanova d'Istria. Grazie anche per le prospettive verso questo futuro di cultura.
1: Grazie anche a voi e benvenuti come sempre a Cittanova, benvenuti in Istria.
0: Noi restiamo in collegamento con Pietrangelo Pettenò. Dopo l'ultimo intermezzo musicale andremo alle origini di questo progetto, alle origini del progetto Sulle rotte delle Malvasie senza confini, per conoscere la genesi di questa idea e le parti che hanno contribuito e che stanno contribuendo al progetto.

questa sera, disse un giorno il viganò, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot, io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no, e allora

gesto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto la battaglia.

0: sulle rotte delle malvasie senza confini. Il percorso, il progetto che, seguendo la vela le vele dello Yankris, porta a ripercorrere le rotte del vino, le rotte della malvasia, dall'epoca della Serenissima fino ad oggi. Pietrangelo Pettenò, progettista culturale di Marco Polo Project, è con noi per raccontarci le origini di questo progetto, ma forse ancora prima, Pettenò, perché ormai siamo molto curiosi, quando nacque la malvasia e come arrivò? Arrivò in tutte queste località della Dalmazia, dell'Istria e anche oltre.
1: Certo, è una storia affascinante, diciamo, che molti studiosi, storici, esperti, scienziati, diciamo, anche dell'enologia hanno trattato sotto i vari aspetti. E quindi diciamo che potremmo dire, almeno le prime testimonianze che ritroviamo così, proprio diceva il sindaco Miloš, appunto documentazioni, storie, racconti, cioè anche proprio cose documentali che possiamo trovare negli archivi. Intorno al 1200 per la prima volta a fare questo vino da malvasia, perché malvasia era oggi monoinvasiana, il Peloponneso, la greca Monoivassia, era chiamata dai veneziani Napoli di Malvasia, storpiando un po' il nome evidentemente di Monoivassia, e da lì i veneziani, dopo la quarta crociata, si impossessarono di questi domini, in queste terre, e li scoprirono un vino dolce, che cominciavo a pensare che un vino dolce così poteva essere anche una ricchezza dal punto di vista commerciale. La Repubblica di Venezia subito aveva in mente, no, l'aspetto commerciale di questa cosa, e quindi cominciò a trafficare questi vini e a portarli ovunque in Europa. Un vino che cominciò a piacere tantissimo e piaceva soprattutto, diciamo così, ai benestanti, ai facoltosi, alle corti. Tanto è vero che lo cominciarono a vendere ovunque nell'Europa, insomma, no? In Inghilterra, dappertutto. E questo vino si diffuse e diventò la ricchezza, come quello che fu il sale lo stesso, no? Per Venezia. Il vino dolce, il vino dalla Grecia, diventò davvero una cosa di ricchezza per Venezia. Ovviamente il Peloponneso è una terra più piccola, per cui i veneziani appena ebbero Creta, impiantarono questi vigneti a Creta, un terreno molto più ampio, e quindi il commercio continuò a svilupparsi. Ci sono testimonianze storiche di questo, e poi ovviamente i veneziani un po' alla volta portarono questi vitignini, sì, cominciarono a impiantare ovunque, nel sud d'Italia, dove ancora adesso è uno dei vini più famosi, nelle isole Eolie. La Malvasia arriva proprio di quel periodo, così come poi più avanti in Istria e altrove. Poi il vitigno cominciò a girare di mano in mano, c'è chi dice appunto fu rubato da una parte all'altra, viene piantato, e quindi questa diffusione un po' si spiega anche in qualche maniera per questa grande affascinazione di un vitigno che era molto resistente, e quindi in qualche maniera lo si trova nelle isole vulcaniche, appunto nelle isole Eolie, lo si trova nelle isole nelle Canarie, Tenerife, dentro i crateri di vulcano, ci sono le piante di questo vitigno. E quindi questa cosa appunto di Venezia fece diventare ricchi la Repubblica trafficando questo vino, ma anche appunto i produttori locali, e quindi diventò un vino davvero importante di mercanzia anche dopo la Repubblica di Venezia, perché diciamo poi tra l'altro è un vino che anche qui è curiosissimo. Dicevo prima le tante varietà di questa malvasia che non sono neanche parenti dal punto di vista genetico, eppure si chiamano malvasia ovunque, però è un vino che ha una grande storia, perché lo si può raccontare attraverso le parole di Lutero, le si può raccontare attraverso anche William Shakespeare, che nel Riccardo III fa annegare il duca di Clarence dentro una botte di malvasia, oppure lo si può trovare in Leonardo da Vinci, che aveva gli donarono un vigneto a Milano nel castello dove abitava, e un vitigno che lui ha coltivato e che ancora adesso pare che lo vogliono riprendere in qualche maniera. Cioè, quindi è una storia che narra davvero in modo affascinante tante sfaccettature. Però ecco, l'aspetto che più ci ha sempre mosso è che è un'occasione, un'opportunità per raccontare le tante culture del Mediterraneo. Non solo quella di Venezia, ma di quella di Venezia e tutte quelle culture e i popoli che nel Mediterraneo sono vissuti,

0: in questo caso nell'Adriatico, questa stretta vicinanza con la terra appunto di Ischia e Dalmazia, dove il vitigno è diventato in molte parti nell'Ischia sicuramente il vino più conosciuto. In Dalmazia c'è questo aspetto curiosissimo, importante, sotto Ragusa c'è la Dubrovka Malvasia, cioè un vitigno autoctono che è stato adesso recuperato, si sta, ed è, sembra appunto, parente strettissimo della Malvasia di quasi 1000 anni fa, insomma, ecco. Quindi davvero questa è la fascinazione, dicevo, di questo progetto.
1: Ecco, la fascinazione che vi ha portati a concepire sulle rotte delle Malvasie. Abbiamo ancora un paio di minuti, vediamo appunto con lei come si è arrivati a questa traversata, questa costeggiata sulla rotta della Malvasia.
0: Sì, diciamo che negli anni passati in tante occasioni abbiamo fatto delle iniziative per promuovere questo progetto. Una importante a Messina in agosto, che anche quest'anno si ripeterà, a bordo della nave scuola della Marina Militare, la Palinuro, abbiamo cominciato a fare delle iniziative di incontro delle Malvasie, quindi le Malvasie, diciamo, dell'area appunto delle Eolie, delle isole delle Eolie, con quelle appunto invece di Veneto, Friuli, Istria. Abbiamo fatto degli incroci, diciamo, di degustazioni e occasioni spot che si facevano una volta all'anno. Poi ci è venuta invece l'idea di, grazie appunto alla conoscenza con Alfredo Giacon, Nicoletta Siviero, insomma, di questa cosa, di cominciare a raccontarlo, e quindi si è creato uno staff, un giornalista, Maurizio Crema, un videomaker, Enrico Stocco, Patrizia Loyola di Slow Food Veneto, la vicepresidente, un rappresentante della Lega Navale Nazionale dell'Università di Roma, appunto, che ci ha dato una mano in questa direzione, Renato Caraffa. Si è creato questo mini staff che ha cominciato a ipotizzare di fare questo viaggio, e da lì siamo partiti. Ci siamo partiti autofinanziandoci, diciamo, una cosa importante. Abbiamo cercato degli sponsor, in questo caso sono stati degli sponsor che ci hanno aiutato a dare un punto il contributo per le spese vive, diciamo, in questa direzione, e poi invece abbiamo cominciato a presentare questo progetto anche alle istituzioni, ottenendo subito, diciamo, grazie all'intervento dell'assessore all'agricoltura del Veneto, Dario Pond, e del suo collega del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zanier, una loro appunto intervento presso le regioni. Abbiamo ottenuto il patrocinio della regione del Veneto, di Alberto Stefani, il presidente, che ci ha dato il patrocinio. Con il Friuli Venezia Giulia abbiamo cominciato a dialogare per un proseguo appunto di questo progetto, e poi lo stesso la Slow Food del Veneto, la Lega Navale Nazionale, che ci hanno dato questi prestigiosi, diciamo, patrocini, in qualche maniera ci aiutano a credere che, insomma, che questo progetto possa avere un futuro davvero.
1: Una prospettiva che già ci ha raccontato all'inizio di questa puntata. Noi purtroppo siamo al termine della nostra conversazione, ma la ringraziamo per averci raccontato il progetto sulle rotte delle Malvasie. Auguriamo a questo progetto un buon vento, anche noi come Gianfranca Sciuran. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi, grazie molte.
1: Siamo così alla fine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Cumin, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Edizione Campus Band Musica e Matematica, forza! Iscrizioni aperte fino al 15 luglio per gli studenti musicisti, mi raccomando, entro i 30 anni. E poi www.campusband.eu. Forza, gratuito.
2: Grazie
1: tutto,
2: ragazzi,
1: giusto?
2: Grazie, grazie
1: e adesso la grande musica di Mario Lavezzi.
2: L'ascolto.
1: Oh, mi raccomando, rimani lì bloccato e anche voi ascoltatori intanto continuate anche a scrivere. Questi sono pezzi che appartengono alla storia, alla nostra storia, cara Paola. E allora Gianni Morandi, Mario Lavezzi, parole di Mogol.

0: Mario Lavezzi insieme a Gianni Morandi succede con la firma anche di Mogol.
1: Mi colpiva di Mario Lavezzi la freschezza nel guardare alle generazioni più giovani. È interessante che un mostro sacro della musica abbia questo sguardo. Bello, bello, mi ha colpito molto.
0: Dobbiamo dare spazio ai giovani, ne hanno bisogno. Certo. È vero che insomma anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale molti possono veramente realizzare di tutto e di più, però la musica è importante. Imparate uno strumento, imparate a cantare, non usate soltanto l'intelligenza artificiale, non usate poi altri insomma marchi ingegni che insomma conosciamo molto bene, che basta vabbè, non voglio continuare anche perché rimaniamo tema musicale per i nostri ospiti. Dammi tre parole.
1: Sole, cuore, amore.
0: E allora?
1: Lo sanno tutti.
0: Oh, Valeria Rossi, buon pomeriggio.
1: Ciao Valeria. Ciao Valeria.
2: Ciao
1: Valeria.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Valeria, intanto è uscito anche un libro, no? Intitolato così, o sbaglio?
2: Mio, dici? Sì, era tre parole dopo.
0: Tre parole dopo.
1: Anche perché può capitare, Valeria Rossi, che si rimanga un po' bloccati in un grande tormentone che ancora a distanza di più di 20 anni è nelle orecchie.
2: Ma guarda, non è che rimani bloccato nel tormentone, rimani bloccato in una, come si può dire, in una proiezione, un'immagine. Il rischio è quella di andare ad abitare quella proiezione, quelle immagini, certo, e dimenticarsi di vivere.
1: Questo per spinta dal pubblico o è un meccanismo che secondo te succede all'artista? Può succedere?
2: È un'interazione, infatti sono tornata all'interazione con le persone, diciamo che è diventata la mia priorità, l'interazione con se stessi, l'interazione con l'altro. Ne ho fatto una professione, nel senso sono diventata una terapeuta. Proprio perché è centrale e soprattutto è un po', diciamo, il vero dietro del successo, nel senso della qualità della vita, e soprattutto come dicevi te, evita di rimanere bloccati in una proiezione che comunque non è una cosa solo proprio dell'artista, diciamo che è un po' comune.
0: Ci sono i famosi, ci sono delle canzoni che rimangono nella storia, che possono appunto diventare i tormentoni, e il tuo è stato e poi l'abbiamo usata anche nel nostro vocabolario, no, di tutti i giorni. Appena diciamo dammi tre parole ti viene spontaneo ricordare la canzone.
2: Però, incredibile, mi è fatto venire in mente che addirittura c'è stato forse un articolo su Focus che parlava dei meme, di come alcune cose si inseriscono proprio nel DNA collettivo.
1: E tu magari l'hai scritta per gioco, immagino, o no?
2: No, per niente, io sono comunque
0: sei impegnata, che non
1: no,
0: sei...
1: nel senso come ritornello, era un ritornello pensato per gioco

0: cui c'era una
1: riflessione. Sono scritto io, ho scritto tutto il resto della canzone.
2: C'era Liliana e Francesco, giusto? Insieme.
1: Esatto, tranne quelle cinque parole che ha scritto Francesco. Perché eravamo lì che ci stavamo chiedendo, che con il discografico ho detto, rispetto al mio stile di scrittura, che è un pochino più introspettivo, certo, è molto diverso. Questa è anche molto bella la collaborazione, perché integra laddove non avevi tu
0: la diversità, cioè.
1: Integra con un apporto che nel tuo, l'insieme crea, diciamo, la complessità, ma anche la completezza.
2: Certo. Allora, superiamo le tre parole, anche perché di tempo ormai è passato dall'uscita di questa canzone. Torniamo ai nostri giorni. Allora, tra pochi giorni, a proposito, tu dovrai ricevere un premio importante, esattamente l'8 luglio presso il Mostro di Milano, perché ci sarà la finale nazionale della quinta edizione dei I Visionatici Music Festival, che è un altro contest dedicato sempre ai giovani, per artisti emergenti. Io ho avuto il piacere di far parte di questo contest, ma non ho partecipato come cantante, ma facevo parte della giuria. E Valeria Rossi cosa riceverà? Questo premio, il premio Donne in Musica, riconoscimento conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione della canzone Tre Parole. Però torniamo, oltre a questo premio, anche ai nostri giorni. Venerdì, io l'ho visto e l'ho ascoltato su Spotify, è uscita una novità. Sono più veloce della luce, perché io lavoro sulla musica e quindi dovevo subito ascoltare questa novità. Raccontaci un po'.
1: Beh, intanto la peculiarità è che non sono sola, che cosa è che, come ho detto, come ho già premesso prima, è una cosa a cui tengo moltissimo, perché ho sempre fatto tutto da sola, ma non perché non ero abituata a, diciamo, al gruppo, all'interazione, un'idea di famiglia anche elettiva, non ero abituata, non avevo questa cosa, ahimè, però l'ho conquistata e sono molto fiera e me la tengo molto stretta. Infatti siamo in tre.
2: Chi sono gli altri due? Scusa, ci li racconti in breve, perché abbiamo pochissimi minuti.
1: Benissimo. Allora, uno è SSD, che sarebbe Salvo Saverio D'Angelo, che è un po' il produttore, colui che ha voluto fare questa operazione. Ci sono altri brani e tutti con presenze diverse, e questo siamo io, lui e Vima, che è un giovane cantautore molto bravo con le parole, come piace a me, perché infatti è anche uno psicologo, per cui ci troviamo, abbiamo un'intesa da psicologi, diciamo. No, vabbè, diciamo, da studiosi, ecco, da ricercatori, da appassionati di psiche, e per cui sono molto contenta di aver fatto questa operazione, e che per me è un po' la ciliegina, la festa, il modo per celebrare questi 25 anni, che non sono un ritorno per me, ma sono un passo avanti.
2: Certo.
1: Sono,
2: deve essere un passo avanti, ci mancherebbe altro. Allora, a questo punto noi siamo curiosi, ed è curioso anche il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, di sentire questa novità che ti appartiene, perché c'è Valeria Rossi, ma c'è SSD Project, poi Vima. Insomma, ormai sono tanti gli artisti che partono in ben avanti con collaborazione, o comunque più persone accanto e più artisti. Rivedendo te, dunque, questo è il titolo della canzone, dato che sta per partire, vuoi dire qualcosa?
1: È una canzone da festa, la festa, da ballare.
2: Da ballare, allora balliamo.
0: Balliamo, noi balliamo.
2: Paola, sei pronta?
0: Prontissima, grazie Valeria Rossi.
2: Valeria Rossi, grazie, e mi raccomando, salutaci anche i Visionatici per questo festival dove riceverai questo premio così importante. Grazie ancora di cuore. Ed eccola qui la canzone, la novità per Valeria Rossi. Dopo la conquista di Tre Parole, questa sarà sicuramente un'altra hit. Va

0: Sapri l'Italia in diretta con Paola Nania, Miriam Fecchi e la voce di Valeria Rossi con il suo nuovo singolo che è uscito proprio venerdì scorso.
1: Io
0: fresco,
1: sto ballando.
0: Fresco. Stiamo ballando, questa è la verità. Però Paola, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che tra pochissimo
1: GR1, poi sulle strade del tour live e poi ritorniamo intorno alle 18.
0: Intorno alle 18 preparatevi perché ci sarà un principe. Wow, non vediamo l'ora, non ma vediamo non possiamo l'ora. Svelare il nome, niente, neanche qualche curiosità. Zero,
1: segreto,
0: proprio.
1: Tra un'oretta.
0: Segreto. Vabbè, perciò rimanete con noi bloccati sulla giusta frequenza, quella di Rai Radio 1. Un pomeriggio intenso.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, l'ho detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca, anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. E il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino dopo il cartellino rosso nei confronti di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, al quale è stato sospeso il turno di squalifica e che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio stanotte alle 2 ora italiana. Non era fallo, ho chiesto solo un riesame della decisione, ha detto Trump. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri 3 imputati, a denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata stuprata a luglio del 2022. Slitta alle 20 la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Organizzati bus e treni speciali per attenuare i disagi dei viaggiatori che sono stati dirottati verso altri scali dell'isola. Disagi anche per chi viaggia in treno, oltre alla prevista deviazione sulla tratta Roma-Milano per lavori sul nodo dell'alta velocità a Firenze, ritardi e cancellazioni anche per un guasto alla stazione del capoluogo lombardo. E in chiusura il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone sta investendo l'Italia con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco è previsto a partire da mercoledì. E per ora con informazione è tutto, la linea va a Sulle strade del Tour.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani.

0: Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour de France.
6: 17 e 3 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console un saluto a e da Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp o SMS. Subito il tennis però in apertura, colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli, una mezz'oretta fa, ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex de Minaur. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto l'australiano. Per Cobolli ora o il bulgaro Dimitrov oppure il britannico Ferry in campo, uno di fronte all'altro tra poco. E avanti, notizia di appena qualche minuto fa, anche Jasmine Paolini in campo femminile, che contro la filippina Alexandra Yala ha portato a casa il match in 3-7, 6-4, 4-6, 6-3 il risultato finale. Ora per lei l'ostacolo Kostyuk, l'Ucraina, che è la numero 12 del seeding, una posizione in più rispetto proprio alla lucchese. Per il ciclismo intanto Lorenzo Finn concede il bis, il 19enne ligure, maglia rosa, lo ricorderete, al Giro Next Gen, ha conquistato anche oggi il successo, secondo consecutivo tra l'altro tra i professionisti al Sibiu Tour in Romania. Sul secondo arrivo in salita di fila Balea Lac Finn ha preceduto di 13 secondi il veterano olandese Wout Poels, il sudafricano Mountain sesto, Walter Calzoni a 1.22 in classifica generale. Ricordiamo che la corsa rumena si conclude domani. Finn guida con 55 secondi di margine su Mountain e 1.46 su Donovan. Tutto questo mentre il Tour de France lascia la Catalogna, proprio là dove Antonio Tiberi ha invece lasciato le speranze di ben figurare in classifica generale. E allora salutiamo Cristiano Piccinelli, aggiornamento sulla corsa francese.
7: 6 chilometri giusti giusti al traguardo, gli ultimi 1.500 saranno di salita verso Les Angles, primo arrivo in quota circa 1.800 metri, Pirenei orientali con poco pubblico. Perché? Perché a una settantina di chilometri dall'arrivo di oggi ci sono state una serie di incendi che hanno insomma reso la vita difficile a pompieri e non solo, non era possibile garantire la sicurezza per gli appassionati. Allora coloro che erano già presenti sulla zona o che sono residenti sulla zona ovviamente possono partecipare, ma si tratta ovviamente di poche unità. Allora sarà una sfilata sostanzialmente in silenzio per il gruppo che è compatto, è tornato ad essere compatto a circa 12 km dalla conclusione, quando si è esaurita la fuga di giornata con Alex Boudin della Educational First, che è stato anche virtuale maglia gialla per qualche chilometro, che è stato l'ultimo ad essere ripreso dal gruppo. E dunque adesso gruppo compatto con davanti soprattutto a lavorare, e lo fa da diversi chilometri come ieri, la UAE di Tadej Pogacar, di Isaac del Toro, che ha vinto la tappa di Barcellona, Tarragona-Barcellona, e ovviamente la Visma Lisebike della maglia gialla Jonas Vingegaard a ruota dello sloveno della sua formazione. A te Giovanni.
6: Grazie, noi salutiamo, lo facciamo veramente con piacere, chi la maglia gialla l'ha indossata tra l'altro per 8 tappe consecutive al Tour de France del 2009, parliamo di Rinaldo Nocentini. Buon pomeriggio Rinaldo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Naturalmente dato il chilometraggio ti lascio, ormai ridotto, siamo nelle vicinanze dell'arrivo, ti lascio al commento delle fasi finali della terza tappa della Grand Book insieme a Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo. Prego Cristiano.
7: E allora, 4 km al traguardo, gruppo abbastanza ridotto lì davanti, dei migliori, anche perché le distanze con gli altri sono notevoli, prossimità dei 26 minuti per il gruppo della maglia Poix, addirittura 40 minuti Arnaud Delis, che rischia anche insomma di dover abbandonare causa fuori tempo massimo. 4,6 km, Rinaldo ti saluto, anche oggi UAE piglia tutto, domanda?
8: Ma innanzitutto ciao, e vedendo come sta andando la gara, sì, vedendo anche la gara di ieri, l'arrivo di Del Toro e di Pogacar, ho visto anche un Vingegaard un po' sofferente, penso che oggi sarà la stessa cosa di ieri.
7: Anche perché la salita ovviamente non è clamorosamente difficile, si tratta di un GPM di terza categoria, una pendenza media del 6,5, abbastanza corto, 1,8, e su un arrivo del genere chiaramente Vingegaard, che è più regolarista, paga, no? Rispetto a uno come Pogacar che è anche veloce.
8: Sì, sì, abbiamo visto l'arrivo di ieri, era anche meno impegnativo di questo di oggi, una salita non lunga. E ho visto, ripeto, un po' Pogacar del Toro veramente in forma ieri, e penso che oggi possano fare veramente bene, e forse secondo me oggi Vingegaard potrebbe perdere anche qualche secondo.
7: 6 secondi di margine del danese in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, poi ovviamente c'è Van Poel a 15 secondi, a 16 c'è Del Toro, questo per dire ovviamente di quanto sia inevitabilmente ancora molto corta la classifica generale, da cui però è uscito subito sostanzialmente Antonio Di Berry, che già oltre 6 minuti e mezzo ha detto insomma ho sofferto il caldo, però insomma è al debutto, sì Antonio, però forse la condizione non è quella giusta per affrontare il Tour de France.
8: Ma sicuramente, come ha detto Antonio, il Tour de France fa veramente caldo, ho visto delle giornate veramente torride, però se la condizione è al 100%, ecco, non puoi già alla terza giornata avere questi minuti di svantaggio, e penso che oggi insomma ne perderà ancora altrettanti.
7: E allora adesso però davanti c'è la Visma Lisa Bike, 3 km e 3 al traguardo, la strada comincia leggermente a salire con McNulty che si fa sopravanzare però da Jorgensen, uno dei gregari della maglia gialla, Jonas Vingegaard, fase un po' tortuosa perché si entra dentro un centro abitato con sempre le due formazioni, quella della UAE e quella della Visma Lisa Bike a fare l'andatura. Dietro a Vingegaard adesso c'è la maglia arcobaleno di campione del mondo di Tadej Pogacar, c'è anche Quinn Simmons, il campione americano spalla per Juan Ayuso, anche lui tra i pretendenti al successo di oggi, 2,9 km al traguardo, insomma sempre UAE, sempre Visma Lisa Bike, ma vedi possibili inserimenti anche nella lotta alla classifica generale?
8: Ma io penso di no, secondo me se la lotteranno Pogacar, Del Toro e Vingegaard. Sì, Ayuso sta andando bene, le prime giornate è andato forte, però non lo so, non lo vedo pretendente per la vittoria finale.
7: 2,4 km intanto al traguardo, ricordiamo che gli ultimi 1800 metri saranno di salita, davanti Jorgensen menare le danze, risale anche la Decathlon con Paul Sixas, che in queste prime due tappe bene e male, non benissimo, non malissimo, però insomma ragazzo giovane, il più giovane presente al Tour de France, la grande speranza francese, sembra che regga questa pressione sulle sue spalle, o no Rinaldo? Tu che conosci anche molto bene la Francia.
8: Ma sì, secondo me Sixas sta correndo tranquillo, non ha niente da perdere, ha 19 anni. E beh, oggi secondo me già vedremo qualcosa, se è in grado di poter reggere il ritmo dei migliori o no. Però ecco, lui fa bene a correre così, anche se finisse fuori dal podio o fosse un tour deludente, però ha sempre 19 anni e è giusto che sia lì a già capire come correrlo, e poi lo ritroveremo sicuramente negli anni successivi.
7: Capire soprattutto come si gestiscono le forze in una gara di 3 settimane. Intanto comincia la salita di Les Angles, 1700 metri con davanti la Red Bull con Lipovic, per Remco Evenepoel con l'avanzata anche da parte di Van Gils che prova a seguire ovviamente il compagno di squadra, si mette davanti adesso Isaac Del Toro, maglia verde per il messicano che ha riportato il suo paese a vincere il Tour dopo 36 anni di attesa. Ruota sempre di Isaac, c'è Tadej Pogačar, prova a salire anche

0: sulla sinistra del gruppo Sepkus, fase di salita, fase in cui si assottiglia ancora il gruppo, sono rimasti una ventina. Allora aveva ragione il nostro Rinaldo Locentini, una salita che seppur breve, seppur non complicata, però corsa a questa velocità può far male.
1: Beh sì, farà sicuramente, fa male, non so, adesso vedendo così non so, ci sarà grossi distacchi, comunque secondo me rimango che Del Toro e Pogačar lottano loro due per la vittoria finale di questa tappa.
0: E vediamo se Sua Maestà Pogačar concederà ancora una volta la scena a Del Toro. Io credo di no, perché mi sembra che questa volta Tadej Pogačar l'abbia messa nel mirino e potrebbe anche, magari complice gli abbuoni, sfilare il simbolo del primato a Jonas Vingegaard. Si stacca dal gruppo intanto il nostro Antonio Tiberi, ultimi 1000 metri con Del Toro che imposta la curva a destra stringendo un po' gli avversari, a ruota del messicano c'è Tadej Pogačar, a ruota di quest'ultimo la maglia gialla di Jonas Vingegaard, ultimi 1000 metri, il triangolo rosso che segnala la fine della corsa con Del Toro sempre davanti come ieri a fare l'andatura e con Tadej Pogačar ancora con il suo fido gregario a gestire la corsa. Vingegaard sembra essere rimasto solo, sia così dietro Vingegaard c'è Sixas e poi Renko Evenepoel, l'abbiamo detto, si è staccato il nostro Antonio Tiberi, ultimi 760 metri, Rinaldo in un flash, mi sembra che hai colto bene quello che sta succedendo in molto anticipo.
1: Ma sì, sicuramente oggi Pogačar vorrà vincere, Del Toro gli vuole regalare quello che lui ha regalato ieri a lui e sta facendo un gran ritmo, vediamo come va a finire, comunque rimango del mio parere.
0: Del Toro davanti a Pogačar, poi Vingegaard, poi Sixas, poi Renko Evenepoel, praticamente il meglio di questo Tour de France a giocarsi la vittoria di tappa con gli ultimi 500 metri con Isaac Del Toro che si alza sui pedali per aumentare ancora l'andatura, si va oltre i 30 km orari con pendenze medie del 6-7% e con Pogačar che a differenza del compagno rimane seduto in sella dietro a ruota del fenomeno sloveno, c'è Jonas Vingegaard, i due si sono contesi e divisi gli ultimi 5 Tour de France, viene però da due fermazioni consecutive, l'attuale campione del mondo che quest'anno è anche riuscito a vincere la Milano Sanremo, fatica un po' adesso Paul Sixas a reggere il ritmo dei due, lancia la volata ai 200 metri, Isaac Del Toro a Tadej Pogačar che fa subito il vuoto, fa il vuoto, guadagna metri rispetto a Jonas Vingegaard, incapace di reagire, allora potrebbe esserci anche il cambio al vertice della generale perché con i 10 secondi da buona già certo della maglia gialla Tadej Pogačar va lui a vincere sul traguardo di Les Angles davanti a Jonas Vingegaard, quarta posizione per Paul Sixas e allora tutto come era previsto, preventivabile e che dimostra cosa, Rinaldo? Più forte Pogačar solo per il tipo d'arrivo o più forte anche come condizione?
1: No, io lo vedo più forte anche come condizione, più forte a tutti, lo vediamo pedalare che anche adesso lo sto guardando, è veramente fresco in viso e penso sia molto più forte quest'anno di Vingegaard come condizione, poi vediamo più avanti se Vingegaard riuscirà a salire di condizione.
0: E allora però c'è una curiosità da raccontare perché Pogačar prende 10 secondi di abbuono, ne guadagna altri 2 su Vingegaard, ne aveva 6 quindi ne guadagna 12 e andrebbe avanti di 6 secondi, ma Vingegaard ne prende 6 di abbuono essendo arrivato secondo, allora ex aequo. E allora in questo caso, se non ricordo male, il regolamento prevede che si contino le tappe vinte al livello di vittorie, ovviamente su 3 ne hanno vinte una a testa, da capire come andrà adesso a organizzarsi la tappa per quanto riguarda anche la classifica generale con Tadej Pogačar che però sfila la maglia a Jonas Vingegaard che è dunque il nuovo leader della classifica generale stavo guardando la classifica del ranking per quanto riguarda la tappa, non è stata tolta ancora, aspettiamo perché dobbiamo capire quali saranno le indicazioni perché l'abbiamo detto, una tappa a testa, stesso tempo, davvero difficile da calcolare questa situazione, ma evidenzia Rinaldo Nocentini, nostro ospite, come ci sia questo equilibrio tra questi due e poi tutti gli altri, o no?
1: Ma io torno a ripetere, Vindegaard è stato bravo nella cronasquadre, però comunque sia sappiamo che è una squadra fortissima per

0: quelle, per quegli arrivi lì. Però il problema è che ieri e oggi ho visto un po' Gasharan molto più forte di Vingegaard, secondo me.
1: E allora abbiamo un ex aequo per quanto riguarda la classifica generale. Mata dei Pogacar è la nuova maglia gialla, stesso tempo però di Jonas Vingegaard, 8 ore 46 minuti e 55 secondi per entrambi, che dunque sono virtualmente a pari merito nella classifica generale. Ma domani nella quarta tappa partirà con il simbolo del primato Tadej Pogacar, con Remco Evenepoel che è terzo a 23 secondi. Vittoria di Pogacar davanti a Vingegaard e a Richard Carapaz. Bravo il corridore dell'Ecuador in questo frangente, con il cambio per quanto riguarda la classifica generale, con Tadej Pogacar che è il nuovo leader, ma con lo stesso tempo di Jonas Vingegaard. Cose che succedono alla Tour de France quando ci sono questi due fenomeni. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Foto finish anche in classifica generale, mettiamola così, Rinaldo. Ma prima di salutarti, e per Rinaldo intendo ovviamente non Centini, una curiosità ce la devi levare: dove conservi ancora la prima maglia gialla del Tour de France, quella che hai conquistato al termine di una lunga fuga sui tornanti di Andorra?
0: È inquadrata in casa, la prima maglia è inquadrata in casa con il leoncino, e poi le altre tante sono state date via e più cari, però ecco, qualche altra maglia ce l'ho ancora.
2: Rinaldo, è sempre un piacere, e al di là ovviamente dei commenti relativamente al Tour de France, la stagione è ancora lunga, ci farebbe piacere averti ancora ai nostri microfoni. È stato con noi Rinaldo Nocentini, grazie ancora. Noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: Una trasmissione che è affidata alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica, quindi alla console c'è Emanuele Rinaudo. Ricordo il colpo doppio per gli italiani a Wimbledon: prima Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto appunto l'australiano. E adesso in campo Dimitrov, il bulgaro, contro il britannico Ferry. Dal loro scontro uscirà il nome dell'avversario del tennista italiano. In campo femminile, avanti anche Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Yala. Qui ci sono voluti 3-7, ricordiamo che in campo femminile si gioca al meglio delle tre partite, 6-4 il primo parziale a favore della lucchese, 4-6, 6-3. Ora per lei l'ostacolo, che già si conosce, sarà rappresentato da l'Ucraina Kostiuk. Che insomma, ci sono tutte le modalità per assistere a un grande torneo, sia in campo maschile sia in campo femminile sull'erba londinese. Ma a proposito di ciclismo, e questa apriamo una parentesi e lo faccio insieme proprio a Cristiano, insomma, Lorenzo Finn intanto ha conquistato ieri la prima vittoria da professionista. Arrivo in salita, Cristiano, oggi salita con pendenze e lunghezza ancora maggiore rispetto a ieri, se n'è andato a pochi chilometri dalla conclusione e ha staccato tutti. Sai, l'unico pericolo da che cosa è stato rappresentato è che il cucciolo di un orso gli ha attraversato la strada, proprio così, a pochi chilometri dalla conclusione. Però insomma, una strada diversa da quella di Six Ass. Però visto che il Tour Sibiu si conclude domani, ebbene, possiamo dire, Cristiano, che anche il percorso, no, che sta compiendo il Ligure mi sembra da seguire, e perlomeno gli asterischi Next Gen, il giro degli under 23 come si chiamava una volta, diciamo che ci siamo anche da questo punto,
1: Ma direi di sì. Poi ci sono comunque anche i titoli mondiali conquistati da Lorenzo Finn, che ha anche questa caratteristica di andare bene sia un po' come Pogacar, ovviamente prendendo le dovute precauzioni di quello che sto dicendo, ma è un corridore che va bene anche nelle, diciamo così, corse da un giorno, nelle corse stile classica, ma che sa gestirsi nelle anche gare a tappe, lo sta dimostrando, però ovviamente sta ancora crescendo, gli possiamo concedere anche delle giornate degli errori, delle giornate nuove degli errori, però insomma la crescita mi sembra costante e soprattutto evidente a tutti gli appassionati. E dunque mi aspetto e spero ci sia breve anche magari al Giro d'Italia del prossimo anno, chi lo sa, tra due anni, non lo so, un bel duello tra questa Novel Bug di campioni, tra Paul Sexas e Lorenzo Fin, che sostanzialmente sono più o meno coetanei e che dunque potrebbero anche segnare il mondo del ciclismo per quanto riguarda i prossimi anni, anche perché Pogacar va verso i 30, Vingegaard ne ha già 30 e quindi hanno anche loro ancora margine, per carità, però insomma sono nella fase ovviamente in cui vedono più vicino l'addio che altro, ecco. Con Pogacar che diventa la nuova maglia gialla, vince la sua 22esima tappa. Attenzione, perché il record di Cavendish di 35 non mi sembra così inattaccabile, perché manca ancora molto, però insomma facciamo 5 tappe al tour per altri 3, 4, 5 anni, potrebbe anche superarlo, vedremo. Tanto Pogacar ormai non mi sembra avere limiti nel suo voler raggiungere l'Olimpo dei più grandi. Pogacar, dicevamo, allo stesso tempo di Vingegaard, tra buoni guadagnati dall'uno e dall'altro, ma migliori piazzamenti in queste prime 3 tappe, e allora per questa ragione è lui ad essere il nuovo leader della generale, ha vinto davanti proprio a Vingegaard e a Carapaz. Terza posizione generale per Evenepoel, che ha 23 secondi dai due, quarto Del Toro a 24, Ayuso a 27 secondi, Sexas sesto a 40 secondi, Florian Lipovic a 53 secondi, Martinez della Victorious Bahrain a 1:09, Johannessen è a 1:11, chiude la top 10 Van Wilder a 1:17, anche oggi ha perso qualcosa Antonio Tiberi, ma di fatto era uscito dalla questione classifica già ieri, perché era scivolato in 40esima posizione con oltre 6 minuti e mezzo di ritardo dalla vetta della classifica. Vittoria netta come ieri di Del Toro per la UAE, che ha controllato la corsa e che in queste prime 3 tappe, considerando che comunque è arrivata terza nella prova a cronometro, insomma mi sembra la squadra assolutamente dominante al Tour de France edizione 2026, Giovanni.
2: Sì, e noi parliamo di Tour de France con Gianni Moscon. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
5: Pronto?
2: Sì, ciao, buon pomeriggio. Scherzando ma non troppo, abbiamo detto che anche in classifica generale bisogna mettere ormai il photo finish, perché appunto stanno andando ruota a ruota, però se la salita ha detto qualcosa, Pogacar insomma adesso il numero lo mostra a Vingegaard, il dorsale sia a Vingegaard sia a tutti gli altri, e oggi ha vinto a braccia alzate con un margine di 2 secondi rispetto al gruppetto degli inseguitori, tra cui appunto Vingegaard. Gianni?
5: Sì, diciamo photo finish forse nelle prime tappe, perché poi abbiamo visto che negli ultimi anni i divari in classifica sono veramente enormi. Dopo Pogacar e Vingegaard c'era un vuoto. Queste prime tappe insomma relativamente facili, non troppo dove magari non riescono a fare troppa differenza un po' Pogacar, un Vingegaard ancora sono tutti là, però quando arriveranno le salite i distacchi saranno molto, molto ampi, come siamo abituati a vedere. Pogacar è in ottima condizione, ieri ha regalato la vittoria a un bravissimo Del Toro che dopo Pogacar era nettamente il secondo più forte e oggi si è andato a prendere la tappa, quindi penso fino ad ora il tutto come da pronostico.
2: E insomma da notare, e coinvolgo ovviamente nella discussione Cristiano Piccinelli, il fatto che dopo aver tirato per il suo capitano Isaac Del Toro non si è staccato negli ultimi metri, anzi è riuscito a arrivare proprio nel gruppettino degli inseguitori. Gianni Moscon è ovviamente a disposizione di Cristiano, che ci ha raccontato l'esito di questa terza tappa. Che considerazioni, Cristiano, si possono fare?
1: E allora direi che concordo con quello che ha detto il nostro ospite Gianni Moscon, che saluto, perché sì, forse quanto successo in queste prime tre tappe rispecchia quello che era anche preventivabile. Ha sorpreso secondo me di più la vittoria nella crono di Vingegaard, perché è vero, non era una crono per specialisti puri, perché c'era questo finale un po' all'insù, però battere Ganna nella cronometro, insomma, per Vingegaard è stato davvero un qualcosa in più di quello che poteva sperare. Poi oggi si è sostanzialmente difeso, perché sull'arrivo con uno sprint, seppure in leggera salita, seppure con il gruppo non particolarmente nutrito, ma non in un duello a due, paga sempre Dazio Vingegaard.

0: Evenepoel, che mi sembra arrivato bello pimpante. Io lo vedo, insomma, anche voglioso, forse a volte esagera anche come un po' il suo carattere, però è lì, terzo, sempre presente, sempre attento. Certo, l'esame di maturità, per così dire, saranno le montagne, però l'approccio mi sembra quello giusto. Non so se vi siete anche sentiti.
1: Sì, devo dire che anche a me Remco è piaciuto molto in queste prime tappe, e lo vedo molto in forma, bello magro, si è allenato bene. Secondo me la scelta di non correre prima del tour è stata una buona scelta, perché è riuscito a fare la preparazione in maniera ottimale e arrivare all'appuntamento fresco e al contempo preparato. Chiaro, al momento non ci sorprende vederlo lì terzo, perché è un corridore, diciamo, dopo Pogacar e Vingegaard è il numero 3 al mondo, possiamo dire, sulle gare su strada. E l'unica incognita sarà la famosa giornata no, che negli ultimi anni capita spesso che abbia una giornata di crisi e che faccia sparire completamente le speranze di classifica per lui. Però è un corridore che quando sta bene è lì, è terzo al suo posto. Sarà interessante capire sicuramente nella terza settimana, e magari anche prima, ma la terza settimana, se riuscirà ad evitare quella giornata critica che nelle ultime edizioni gli ha sempre compromesso, a parte quando è riuscito a salire sul podio, che ha fatto un tour esemplare. Secondo me è il corridore candidato per il podio. Sono contento di vederlo lì, anche la cronometro squadre, diciamo, nonostante con la squadra che avevamo abbiamo fatto un'ottima performance, un quinto posto che secondo me rispecchia i valori in campo, e quindi niente, è tutto da giocare. Insomma, il tour non è ancora iniziato, possiamo dire, per la classifica.
0: Ecco, però questo tour un po' particolare, che affronta subito i Pirenei, era inevitabile passando da Spagna a Francia, già la sesta c'è, per così dire, il Tourmalet. I Pirenei non hanno mai fatto una grandissima selezione, perché comunque sia, magari sono salite lunghe ma non particolarmente impegnative, fanno selezione nella fatica più che nella difficoltà di gestire la salita. Però questo un po' cambio rispetto al consueto. E certo, io immagino che ci sia stata una preparazione ad hoc, però con il caldo e può far saltare il banco, nel senso, qualcuno magari lo vedi possibile, magari possa andare un po' fuori giri, ecco, come è successo ad esempio a Tiberi.
1: Ma sicuramente qualche vittima ci sarà. Non penso che sarà tra il Vingegaard e il Pogacar di turno, del Toro, perché sono talmente superiori che è imbarazzante. Però tra gli altri, tra le posizioni per giocarsi il podio, il terzo posto, insomma, sicuramente ci saranno delle crisi. Infatti il bilancio si tirerà il primo giorno di riposo, per capire un po' veramente chi sono i veri contendenti. Il Tourmalet è la bestia nera di Remco, che sì, è stata la sua è successo nella Vuelta, è successo nel tour l'anno scorso, e quindi vediamo se questa volta riesce a domare questa salita mitica. E sicuramente anche mentalmente per lui, se dovesse riuscire a portare a casa la tappa per finalmente sul Tourmalet con successo, con una prestazione positiva, secondo me mentalmente gli darebbe tanta forza e fiducia, perché mentalmente è molto forte, lo sappiamo, però anche lui c'ha le sue ombre, le sue paure. Secondo me quella potrebbe essere una tappa che teme.
0: Eh sì, vediamo, perché insomma sì, lì ha già pagato dazio. Però io, insomma, come giustamente ricordavi, la sua forza mentale mi impone di considerarlo ancora non il terzo incomodo, ma non alla pari, perché forse non lo è, ma non lontanissimo dai due grandissimi, dai due che non a caso hanno lo stesso tempo quest'oggi, ovvero Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con Pogacar che maglia gialla, la sfilata proprio a Vingegaard. Con te Gianni però vorrei parlare un po' dei fatti di casa nostra. Tiberi staccato anche quest'oggi, alla terza tappa è già fuori classifica.

0: secca. È al debutto al Tour de France, bisogna ricordarlo, però lui ha detto ha un po' pagato il caldo. Io credo che ci sia qualcosa di più, perché insomma salite sono state fatte sì, ma insomma non erano salite clamorosamente impegnative, caldo c'era sì, ma non c'erano 40 gradi, 32, 35, insomma ecco, è una cosa che rientra nella normalità di un Tour de France. Secondo te c'è qualcosa sì. di più, magari una condizione non ottimale?
1: Ma sicuramente quando ti stacchi, una volta il caldo, una volta il freddo, una volta il vento, sono tutte componenti che fanno parte del ciclismo, no? Ovviamente quando è caldo e ti stacchi e vai, senti che ti sei staccato perché avevi molto caldo, ma la sensazione è dovuta a una condizione, hai fatto un fuorigiri, una giornata no. Fare classifica è molto difficile, soprattutto al giorno d'oggi dove i valori sono veramente alti, cioè i valori di oggi sono valori che non perdonano, perché siamo superiori a quelli che venivano espressi nei primi anni 2000, Armstrong, Pantani and company. Quindi una minima crisi, se sei al limite tutto il giorno, ti fa naufragare. Fare classifica in un grande giro è molto molto impegnativo. Se sei un po' Gacciare un Vingegaard, una giornata di crisi la porti a casa magari sopravvivendo, non vincendo la tappa, non giocandoti la vittoria, ma se sei un corridore normale una crisi si traduce in mezz'ora di distacco. Quindi non penso ci sia niente di particolare, semplicemente una condizione che magari non è all'altezza del Tour de France, magari data semplicemente da un periodo. Abbiamo visto che Tiberi è partito molto forte inizio anno vincendo l'UAE con dei numeri stratosferici, e poi durante la stagione magari non è più riuscito a trovare quella condizione che ha avuto a inizio stagione. Dopo un grande giro il caldo e il freddo sono parte di un grande giro. Un Pogacar non ha mai avuto crisi per il caldo, non ha mai avuto crisi per il freddo, quando si stacca è perché ha la condizione, quando è successo qualche anno fa che ha perso il Tour, perché è stato messo alle corde da una squadra molto forte e non aveva la condizione di oggi. Quindi comunque non imputerei al caldo la perdita di oggi.
0: Sì, direi che forse insomma è una questione sicuramente più ampia. E con il nostro Gianni Moscone, però insomma è uno dei senatori, lo possiamo dire, non ne volere, ma insomma per l'esperienza che hai, vorrei capire se questa però nuova leva che sta crescendo e che coinvolge il nostro Finn, lontano ovviamente al momento della Tour de France, ma se Xas intravedi in lui anche, come per così dire, le caratteristiche di Pogacar. Certo, alla sua età Pogacar mi sembrava già molto più forte, anche perché poco dopo vinse il suo primo Tour de France, però questo ragazzo è lì, comunque al suo primo Tour, presente, quarta posizione in classifica, il battesimo delle montagne sarà quello più chiarificatore. Però insomma quest'anno ha vinto comunque la Freccia Vallone, è arrivato secondo alla Liegi, secondo alle Strade Bianche, ecco, qualcosina ha fatto vedere.
1: No, assolutamente, Sixtas è già d'obbligo nell'Olimpo dei big del ciclismo attuale. Una gara di 3 settimane come il Tour de France sarà un po' un salto nel buio, ma fino a un certo punto, perché comunque i valori li ha dimostrato di averli. È un corridore che anche nelle brevi gare a tappe è sempre stato solido ogni giorno, e quindi quando sei così forte hai anche margine per le famose crisi che parlavamo prima, che ha avuto Tiberi Oddi, succedono quando sei al limite tutti i giorni, sei lì sul filo del rasoio. Ma quando hai quei valori come un Sixas di turno, vai a tutta l'ultima salita, negli ultimi 5 km prima sei comunque sei facile, relativamente facile in gruppo, non sei mai al limite, quindi anche una crisi può succedere, ma è meno probabile quando sei così forte in termini assoluti. Secondo me un candidato al podio, è uno dei candidati al podio, sicuramente tra i favoriti dopo Vingegaard, diciamo Vingegaard e Pogacar per la prima e seconda posizione, se non dovesse succedere niente di straordinario. E il podio, Sixas, Remco, Lipovic, sono corridori che se lo vanno a giocare. Del Toro un altro candidato al podio, quindi io lo vedo molto molto forte. Un Lorenzo Fina attualmente non mi sento di paragonarlo a questi corridori, perché non ha mai visto al livello di Six As nel World Tour, insomma, quindi è difficile fare paragoni e non trovo neanche giusto farlo, perché ognuno matura in momenti diversi. Six As è già lì a battagliare, Finn battaglia, sicuramente un grande corridore nelle categorie inferiori, ha vinto anche tra i professionisti proprio ieri, quindi ha dimostrato di essere forte, ma da lì al livello di Six As passa c'è molta differenza, quindi magari non diventerà neanche mai come

0: quindi ha dimostrato di essere forte, ma da lì al livello di Sexas passa c'è molta differenza, quindi magari non diventerà neanche mai come Sexas oggi, non raggiungerà mai quel livello. Restasse anche com'è ora, è un gran corridore, è un buon corridore. Magari riescono a raggiungere i livelli, un imprevisto, un infortunio, una malattia, anche mentalmente poi è difficile uscirne, si innesca un circolo vizioso che ti può anche, non dico compromettere la carriera, ma comunque non raggiungere i livelli che tutti si aspettavano. Oggi aspettiamo un grazie a un campione e si ragiona tanto sulla prospettiva, sul potenziale, però è un discorso che non funziona più, perché bisogna vivere veramente la giornata, accontentarsi di quello che si raccoglie oggi, perché abbiamo avuto tanti esempi in cui la prospettiva non è stata rispettata, soprattutto tra i giovani, e poi dalle squadre anche c'è molta pressione, vanno a pescare i giovani con la speranza di trovare il nuovo Pogacar, magari strapagandoli, e poi invece si rivela essere un corridore non come si sperava, però è normale, non dobbiamo mettergli pressioni, lasciarlo crescere, non avere troppe aspettative. Sicuramente già ogni corridore si mette abbastanza pressione da solo, perché ognuno vuol dare il massimo, ottenere il massimo, quindi dagli il tempo di fare e la strada parlerà.
1: E vedremo insomma cosa ci dirà questa strada. Intanto ricordando la vittoria numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla, torno da Giovanni Scaramuzzino.
2: Sì, in effetti, no, io stavo ascoltando la risposta proprio di Gianni, che ha una maturità ovviamente che le corse e la vita agonistica gli ha insegnato. Ricordiamo che anche tu, Gianni, nel momento in cui sei passato al professionismo c'erano molte attese, poi con caratteristiche diverse rispetto a Lorenzo Fim, a Paul Sexat, per carità, però no, ti ricorderai quando a Castelfranco ovviamente si parlava dei tuoi successi con la maglia della Zalf Fior, no? Insomma, tutti avrebbero messo la mano sul fuoco che avresti fatto una grande carriera. Ora la domanda è questa: questi ragazzi Fim, Sexas sono passati a 19 anni, ok? Tu mi pare ne avevi 22, vero? Perché tu sei del 94, mi pare che la Sky ti prese che avevi comunque più di 22, sbaglio? Stavi per
0: sì,
2: conto.
0: È corretto, 22 anni.
2: Ecco, ti chiedo semplicemente, prima di salutarti, era l'età giusta secondo te, la tua? Cioè, sei passato nel momento ideale? Oppure tornando indietro, puntini puntini?
0: No, io credo di essere passato nel momento ideale, assolutamente, perché insomma, innanzitutto fino a 19 anni ho avuto la scuola e non ho mai spinto troppo sull'acceleratore in termini di allenamenti e vita da corridore. La priorità è sempre stata la scuola, poi una volta fatta la maturità mi sono concentrato e ho fatto il corridore, l'atleta, e nei 2 anni diciamo di dilettantismo successivi, nel secondo e terzo anno, poi sono diventato sono maturato, sono diventato il corridore che poi è passato nel 2016 al Team Sky. Sicuramente le aspettative erano tante, infatti parlo anche in base alla mia esperienza, diciamo il potenziale che avevo da giovane, avrei dovuto vincere una Roubaix, un Fiandre, Lombardia, ci sono anche andato vicino nella mia carriera. Certo, il tempo che si faceva alla Roubaix quando arrivavo nei primi 5 io, adesso è più lento del tempo massimo, per renderci conto, quindi sono vissuto un cambio generazionale che mi ha penalizzato dal punto di vista là. Io sono rimasto con i miei valori che avevo nel 2018, 17, 19, 20, 21, e però si traducono anche nel gruppo, sei tra gli ultimi, non dico tra gli ultimi, ma a metà. Di conseguenza i risultati non arrivano. Potrebbe succedere la stessa roba per un fin di turno, chi lo sa, come si sta evolvendo il ciclismo è difficile capirci qualcosa, perché da un anno all'altro il livello si alza sempre di più, quindi se tu resti al livello che hai adesso puoi solo retrocedere in classifica. E

0: Secondo me io sono passato nel momento giusto e sono contento della mia scelta. C'è stato questo cambio generazionale a cavallo del 2020 che ha penalizzato un po' tutti quelli della mia generazione. Vedo i miei coetanei, tanti hanno smesso, tanti andavano forte prima del 2020, adesso chi non ha smesso è corridore, diciamo, ha dovuto riciclarsi in lavori da gregario come me, come altri. Invece chi ha fatto il salto di qualità è lì a battagliare, ma corridori che quando io ero dilettante o i primi anni da professionista erano inferiori, quindi è difficile prevedere cosa succederà. Per questo non mi sento di sbilanciarmi per un Lorenzo Fin. Siamo compagni di squadra, l'ho visto alla testa, si allena molto, però è così imprevedibile la situazione attuale che veramente non si può mai dire. Quindi niente, deve godersi il momento attuale, raccogliere il massimo che può e dare sempre il massimo, e allenarsi, fare la vita e i risultati saranno una conseguenza. Quello che viene viene, quello che non viene vuol dire che non era destino.
1: Eh sì, insomma, ma ti ascoltiamo con piacere Gianni, ogni qualvolta gli impegni ovviamente hanno la priorità, sei nostro ospite, riusciamo come oggi a fare un'analisi che non è mai banale. Grazie davvero a Gianni Moscon, incrociamo le dita, buona estate e mi raccomando, la prossima volta ci sentiamo dopo un gran bel successo di Gianni Moscon. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille.
1: Allora, grazie Gianni. Allora, io adesso ritornerei, Cristiano, a beneficio di coloro i quali magari stanno uscendo dall'ufficio, tutto quello che sappiamo, no, in occasione delle grandi corse a tappe come Giro d'Italia e Tour de France, per riepilogare in un minuto, se ce la fai, quello che è avvenuto nella prima tappa pirenaica. Da quello che si è capito, da quello che hai raccontato, le pendenze non erano micidiali, insomma, però qualcosa si è visto.
2: No, assolutamente, non erano pendenze micidiali, si arrivava comunque a 1800 metri, questo va sottolineato. C'è stata soprattutto ovviamente una frazione, quella diciamo così, una salita, quella del GPM di prima categoria del Colle de Tossès, che era ancora in territorio spagnolo, che era forse la più impegnativa di giornata, anche perché era poco sotto i 10 chilometri, ma che arrivava insomma a 127 chilometri dalla partenza, quando mancavano quindi ancora una sessantina di chilometri al traguardo. C'è stata questa fuga all'inizio abbastanza corposa a 18 elementi, ma non ha mai preso il largo, complice il controllo che veniva dato sia dalla UAE sia dalla Vismalese Bike, perché davanti c'era Bodin dell'Education First, che era virtualmente maglia gialla, essendo soltanto a 1:07 di distacco da Vingegaard, e così questo ha un po' pregiudicato tutto il lavoro degli altri. Si è arrivati praticamente a ridosso dell'ultima salita, quella di Les Angles, a 12 km dal traguardo, con il gruppo che è tornato ad essere compatto, e lì il lavoro come ieri della UAE per portare in carrozza.
1: Ti interrompo perché intanto io do il benvenuto in trasmissione a Vittorio Algeri, direttore sportivo di lungo corso, perché qua Vittorio, adesso ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli. Ciao anzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Io parto da una considerazione, che è questa, no? Terza tappa, tre tappe quindi, una cronosquadre, no? Una semiclassica, quella di ieri, appunto, con ovviamente un percorso che favoriva scatti contro scatti, una tappa come quella di oggi, sentivamo proprio Cristiano, di media montagna, comunque con arrivo posto a 1800 metri. Fatto sta che Pogacar, che pure è in giallo, e Vingegaard sono appaiati con lo stesso tempo, sarà anche una coincidenza, però.
3: Ma è una partenza di esigente di questo tour. I corridori si sono dovuti preparare al massimo per partire bene, perché vediamo queste tappe già dure, poi si va già nei Pirenei presto, e obbligare gli stessi Pogacar e Vingegaard e tutti i migliori a esporsi, a essere già protagonisti alle prime tappe, è veramente micidiale per loro dover già da subito essere protagonisti. È bello per lo spettacolo, per noi, per il pubblico sicuramente, però pensando a loro stessi che devono fare 21 tappe a questi

0: Beh, lì è veramente dura. Eravamo abituati magari nei vecchi giri, le tappe dei velocisti che si scambiavano la maglia per le prime 8-10 tappe e poi entravano in gioco gli uomini di classifica. Certo, per lo spettacolo è bello. Adesso oltretutto andiamo, come dicevo, verso i Pirenei e sarà durissimo per tutti, considerando il grande caldo che si vede e tutto quello che ne consegue.
1: Insomma, gocce di saggezza, Cristiano, da parte ovviamente di Vittorio Algeri. Lo lascio alle tue domande, oltre naturalmente il riepilogo per ciò che è appena accaduto sulle strade pirenaiche. Siamo entrati in Francia appunto oggi con questa tappa partita comunque dalla Catalogna.
2: E allora, ovviamente saluto Algeri, ricordo la vittoria, la numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar davanti a Vingegaard e a Carapaz. Pogacar e Vingegaard, come ricordavi, hanno lo stesso tempo per il gioco anche della Buoni, ma nel calcolo rientrano anche i piazzamenti. Allora, per questa ragione Pogacar è davanti in generale a Jonas Vingegaard. Terzo sul traguardo oggi è arrivato Carapaz, in classifica generale invece terzo è Remco Evenepoel a 23 secondi, Del Toro a 24, Ayuso a 27, Sexas per arrivare fino a lui a 48 secondi. Ecco, io con Algeri, insomma, grande conoscitore di questo ambiente, vorrei capire se, perché insomma in Francia ne parlano, perché non potrebbe essere altrimenti, se Sexas lo vedi già pronto per essere protagonista a questo tour o se averlo portato rappresenta un azzardo. È una discussione che facciamo noi, ma che fanno anche in Francia, perché su questo ragazzo ci sono grandi speranze. Ricordiamo che è dal 1985 che con Hinault la Francia non vince il Tour de France. Che ne pensi?
0: Ma è proprio pensando a Dino, che era già era già un campione anche lui da giovane, non gli hanno mai permesso di correre il tour fino a non mi ricordo che anno, ma l'hanno tenuto frenato i primi anni di carriera e dopo sappiamo quello che ha fatto. Per me personalmente mi sembra un po' azzardato, anche se il ciclismo di adesso non c'è più da stupirsi di niente. Sexas sicuramente è un campione, è un grande corridore, però io personalmente non l'avrei messo già a disputare il Giro di Francia a questa età. Non lo so, forse mi sbaglio, i francesi sicuramente non aspettano altro che di trovare un altro Hinault, ma con Pogacar e Vingegaard potrà lottare al massimo per il terzo posto, sicuramente non da vincerlo.
2: Ecco, quello che abbiamo visto fino a questo momento, una vittoria a testa per Vingegaard e per Pogacar, e sostanzialmente Pogacar poteva già essere a due vittorie, perché ieri mi è sembrato chiaro, insomma, che le abbia lasciata a Del Toro, lo stesso messicano lo ha confermato, ma quello che abbiamo visto ci dimostra che anche quest'anno, solito discorso, o vince uno o vince l'altro?
0: Ma sicuramente, se non io non in tanti grandi giri può succedere sempre qualcosa, però non voglio neanche pensare a qualche caduta o altro. Potrebbe capitare, come diceva Moscon, qualche giorno di crisi, che può capitare sia a uno che all'altro, però sulla carta sono due gradini soprattutto. Abbiamo visto già dal Giro d'Italia Vingegaard cosa ha fatto, non stupiamoci se può vincere anche il Tour, perché l'ha fatto lo stesso Pogacar recentemente, perciò sicuramente sono ancora loro due fino alla fine che se la giocano.
2: E poi mi sembra di poter dire, non so se sei d'accordo, che insomma dietro a questi due ci sono anche due squadre non male, ecco, perché se pensiamo che Pogacar ha come gregario uno che si chiama Del Toro, è chiaro, insomma, che si capisce come questa squadra, l'UAE, sia stata costruita per vincere sostanzialmente tutto. E allo stesso modo si può dire della Vismalese Bike. Certo, attendiamo le montagne per capire anche se Piganzoli conferma la forma vista al Giro d'Italia. Ecco, conta anche la squadra però al Tour? Conta chi è la squadra più forte o conta soltanto il campione?
0: No, sicuramente conta la squadra. Vediamo che chi ha la maglia è obbligato moralmente a tenere la corsa, devono tirare dal primo all'ultimo chilometro, se non sono uomini forti che devono tirare tutto il giorno non si riesce a tenere la corsa. La UAE ha costruito una squadra intorno a Pogacar, così come la Visma per Vingegaard e anche la squadra di Evenepoel, sono tutte squadre strutturate per tenere la corsa dall'inizio alla fine. I due sono già fortissimi, hanno anche due squadre molto forti. Ecco, una cosa che dispiace per noi italiani, il nostro Piganzoli che deve lavorare, che è già stato bravissimo il Giro d'Italia, vederlo lavorare anche al Tour, giustamente, perché è nella squadra con Vingegaard, potrebbe essere potenzialmente il capitano di una squadra, tra parentesi, italiana, che potrebbe giocare le sue carte. Questo da italiano dispiace un po'.
2: E invece da italiano, sono 12 gli italiani presenti, ci dobbiamo forse attendere solo una possibile vittoria di Ganna alla crono, o vedi magari un Tiberi che può cercare il riscatto in montagna, tanto è già fuori classifica?
0: Sì, possiamo sperare sicuramente con Ganna al cronometro, però poi quando arriveranno anche le fughe, perché non si può tutti i giorni aspettare che arrivino a giocarsela Pogacar e Vingegaard, tappe di fuga, lo stesso Tiberi, perché no, Velasco, Ballerini, Trentin, inseriti in una fuga che può arrivare fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi e sperare che uno di loro possa vincere una o più tappe, questo ce lo speriamo.
2: È una tappa, insomma, da fuga potrebbe essere quella di domani, la Carcassonne-Foix, la prima interamente in territorio francese, 182 chilometri con 4 salite, però si tratta di GPM di quarta, terza e seconda categoria, quindi non particolarmente complicata, vallonata, percorso da fuga, ecco, da coraggiosi che vorranno provare a andare via al gruppo, e credo che il gruppo, con i due che si sono già duellati in queste prime tre tappe, potrebbe lasciar fare il condizionale d'obbligo, visto che siamo al Tour de France e che fino a questo momento di strada alla fuga è stata concessa poco. Ha vinto Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla. Torno da te, Giovanni.
1: Grazie, io ringrazio te, Cristiano. Poi c'è una domanda e prima concedo Vittorio Algeri. Grazie, Vittorio.
0: Grazie a voi
1: e alla prossima. Davvero. Cristiano, c'è chi ci scrive, lo hanno fatto Enzo e Francesco, uno dalla provincia di Modena, l'altro dall'Alto Adige. Dice Piganzoli oggi cosa ha fatto? Credo sia arrivato oltre i 2 minuti, si sia staccato un po' prima, lo confermi? Sì.
2: E allora lo andiamo a controllare, perché ovviamente bisogna andare a prendere il ranking della tappa.
1: Guarda, ci sono arrivato io, è arrivato 15esimo, ecco. A 2:15, vedi, così i nostri due radioascoltatori sono stati anche informati sul divario. La sigla. Grazie Cristiano, ci sentiamo ovviamente domani con la quarta tappa della Grand Boucle. Siamo ai saluti, ricordo anzitutto che dopo di noi andrà in onda il GR1 Flash delle ore 18, seguito poi da L'Italia in diretta, quindi restate sulle nostre frequenze. Siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, che ovviamente come al solito ha collaborato con noi, Emanuele Rinaudo invece alla console, quindi alla parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie, e restate naturalmente su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Compensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.

0: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica.

0: GR1.
1: Buonasera da Nicola Tedeschini. Mancano ormai poche ore al vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia e nel frattempo da Trump arriva una nuova stoccata contro Giorgia Meloni. Con me in studio Claudia Stamerra.
2: La fine del conflitto più vicina di quanto si creda. Putin vuole mettere fine alla guerra, così il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia articolato. Di Ucraina discuteremo in Turchia, ha già affermato il leader della Casa Bianca. Penso che questo conflitto possa essere risolto, ha detto ancora Trump, che riguardo all'Iran ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato ai giornalisti nello studio ovale. E intanto dal presidente americano arriva anche un nuovo attacco alla premier Meloni. Trump ha postato sul suo social una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele del presidente americano, che ha accusato più volte gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre è sul tavolo il cruciale dossier dell'aumento delle spese per la difesa per i paesi NATO.
1: E sempre Trump ha ammesso di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino sul caso Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti. Balogun è stato espulso nella gara contro la Bosnia-Herzegovina, ma grazie alla sospensione del turno di squalifica sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio questa notte alle 2, ora italiana. Non era rosso e l'arbitro un po' sospetto, ha detto Trump. Scandaloso il commento invece della UEFA, che aggiunge: oltrepassati i limiti. La cronaca: 5 anni e 4 mesi di carcere, questa la pena inflitta a Trapani per violenza sessuale di gruppo ad Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi. Condannati anche gli altri tre imputati, tutti di Agrigento: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. A denunciare fu una 27enne turista finlandese per fatti del luglio 2022. Torino: niente arresti domiciliari per il tifoso accusato del lancio di un lacrimogeno contro... niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno contro un sostenitore della Juve in occasione del derby della Mole dello scorso maggio. Lo ha stabilito il GIP, che ha disposto invece per l'agente la sospensione dal servizio per 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari per il poliziotto. L'accoltellamento di sabato scorso a Milano, interrogato l'uomo accusato del tentato omicidio, la decisione del giudice è attesa per domani mattina.
3: Nessuna parola durante l'interrogatorio in carcere a San Vittore. Lamin Saidili, 22 anni, italiano, origini gambiane, non ricorda nulla. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza, davanti a diversi testimoni, sabato scorso ha aggredito alle spalle con un coltello, senza neppure conoscerlo, Gerardo, 55 anni, era davanti al Bar Giada in zona San Siro. 20 fendenti, la vittima operata in rianimazione al Niguarda, ma non più in pericolo di vita. Il 22enne non ricorda neppure di aver pronunciato la frase shock dopo l'arresto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Nessuna conferma anche di una precedente aggressione in Inghilterra. Il ragazzo aveva litigato coi familiari, il padre operaio e sindacalista conegliano veneto, la madre residente a Londra. Una settimana fa era arrivato a Milano per cercare se stesso, avrebbe detto alla legale. Il 22enne risponde di tentato omicidio aggravato. Per il PM quella mattina sarebbe uscito con l'intento di uccidere qualcuno a caso, non avrebbe assunto droghe, alcol o farmaci. La difesa non ha chiesto misure alternative. Per il GR1, Elena Scarrone.
1: A Catania continua lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia le partenze sia gli arrivi, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche nel trasporto ferroviario per i lavori al nodo di Firenze.
4: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.

0: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
1: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
2: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
1: Si è allungato un po' il viaggio.
3: Sì, di un paio d'ore.
1: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
4: Per GR1, Tommaso Giuntella.
5: Tennis Wimbledon, Jasmine Paolini batte la filippina Ayala per 6-4, 4-6, 6-3 e approda ai quarti di finale. Supera gli ottavi anche Flavio Cobolli, a cui bastano 3-7 per regolare l'australiano De Minaur. Così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: L'Italia in diretta.

0: 18 e 8 minuti in questo momento, e ancora una volta buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Questa è l'Italia in diretta, devo dire, gruppo numeroso che ci segue dall'altra parte del vetro, perciò se permettete vado subito a salutare, oltre alla mia compagna di viaggio, grande compagna e importante perché lei è la leader, sto parlando di Paola Nania. Poi vado in redazione, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, per quanto riguarda la regia il nostro Francesco Galluzzo, e poi parte tecnica, si sono alternati finora perché ce ne sarà sicuramente un terzo, Francesco Paradisi e Federico Foroni. Io sono Miriam Fecchi, ma attenzione, la canzone che abbiamo ascoltato, che è uscita da pochissimo, è un terzo featuring per quanto riguarda Fabri Fibra, questa volta con Emma. Tutti impauriti perché si intitola Antidroga, ma in effetti è una bellissima canzone d'amore, pensa un po',
1: una bellissima
0: titolo,
1: canzone.
0: E poi si parla d'amore, antidroga, ti vorrei dire una cosa d'amore però ti dico antidroga. Lo so, è un po' strano, ci porta un po' fuori da, però
1: dal seminato. Moreno Amantini, il nostro autore, ben trovato Moreno.
2: Buon pomeriggio a voi, felice di essere con voi adesso.
1: Esperto di gossip, di
2: costume. Non è quello da bagno,
1: esatto, costume.
0: Ci vorrebbe,
2: esatto.
1: E ci guida a conoscere personaggi strepitosi.
2: Esatto, però prima di introdurre l'ospite che sarà con noi questo pomeriggio, voglio farvi una domanda, visto che siete due splendide donne. Ma voi alle favole ci credete?
0: Io sì.
1: Mediamente.
0: Io ci provo.
2: E allora
0: ci
2: oggi,
0: credere, faccio
2: oggi
0: come
2: farò
0: ultimo.
2: Ricredere la Nania, perché vi ho portato un vero principe.
1: Azzurro?
2: Non lo so, questo glielo chiediamo a lui, se sarà un principe azzurro, un personaggio molto amato dal pubblico italiano, un personaggio che discende da una famiglia storica del nostro paese che veramente ha segnato la storia dell'Italia. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Ben
2: buon
1: trovato.
2: Pomeriggio.
0: Ehi là.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Principe,
3: buonasera.
1: Ben trovato.
0: Mi inchino davanti a lei.
3: Allora, io non ci credo alle favole.
2: Ecco,
0: ma come?
2: Ecco,
1: partiamo allora, da là.
2: Emanuele, possiamo darci del tu?
3: E ve lo dico da insider. Non ci credo, esatto. Credete, okay, alle favole. Se uno arriva e si presenta in quanto principe, non crederci.
1: Ok. E se lo dice il principe.
2: Se lo dice il principe dobbiamo crederci. Emanuele, possiamo darci del tu?
3: Ma sicuro che ci diamo del tu.
2: Bene, bene, questo mi fa molto piacere. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, tu hai da pochissimo pubblicato il libro La Regina di Maggio, gli ultimi giorni della corona, i ricordi di mia nonna sul finire della monarchia. E la prima domanda che voglio farti è proprio questa, cioè se tu chiudi gli occhi, la prima immagine che ti viene in mente di tua nonna, Maria José, questo personaggio importantissimo, qual è?
3: Beh, la vedo seduta su un bel sofà con una sigaretta tra le mani, aveva delle mani bellissime, molto lunghe, una sigaretta tra le mani, e sta fumando in una penombra con un piccolo bicchiere di whisky accanto. Questa è mia nonna.
2: Wow, una bella immagine,
1: una bella immagine. Principe, partiamo da là. I ragazzi più giovani usano soprattutto i social per informarsi. Come convinceresti un adolescente di oggi a leggere questo libro e quindi a entrare anche nella storia del nostro paese?
3: Ma perché è un libro, non è un libro di storia, è un libro... È un racconto di un nipote con sua nonna, e la fortuna di questo nipote è che sua nonna non era un libro di storia, era la storia, è una donna che ha vissuto la storia in prima persona, e sono tutti questi racconti che mia nonna mi raccontava quando andavo a trovarla la domenica, che vanno dalla sua infanzia a quando ha incontrato mio nonno, al suo fidanzamento, al matrimonio, e anche alla storia, diciamo, più recente dell'Italia, che è la Seconda Guerra Mondiale, l'ascesa del fascismo e tutto questo, fino al referendum del 46 e poi anche un po' di esilio. È una bellissima storia perché mia nonna era una donna strepitosa, una donna molto liberale, molto diversa da Casa Savoia. Casa Savoia erano soprattutto dei militari, lei arriva dal Belgio,
2: era un po' ribelle, se vogliamo, uno spirito libero,
3: era totalmente ribelle, era uno spirito libero, arriva dal Belgio perché era la figlia del re del Belgio, e si ritrova in un'Italia che sta aprendo, diciamo, le porte al fascismo. Lei si rende conto immediatamente che questa non è la via,
2: certo,
3: e farà il possibile per giustamente contrastare questo fascismo che stava arrivando in Italia.
4: Certo.
3: E poi che è arrivato in Italia ha fatto tutto il possibile anche per dopo liberare anche di questo fascismo.
0: Sì, assolutamente. Sono Miriam Fecchi, principe di
3: Chinese.
0: Buon pomeriggio. Allora, mettiamo un attimo da parte il libro. Secondo te il nostro paese ha fatto pace con la storia monarchica o c'è ancora qualcosa da superare?
3: Purtroppo no. Purtroppo non penso. Io penso, e lo vedo ancora adesso, io spero che questi 80 anni della Repubblica siano gli 80 anni della maturità per far pace, ma mi rendo conto che ancora mettono la monarchia un po' in un angolo, e la mia, diciamo, la richiesta anche di portare le salme dei miei nonni in Italia al Pantheon è una dimostrazione di questo. È molto strano, diciamo, il rapporto che c'è tra l'Italia e la monarchia, o tra questa repubblica e la monarchia.
2: Ecco, guarda, scusa Emanuele, ti interrompo proprio su questo, perché la domanda mi lego a questo che stai dicendo: serve secondo te la monarchia ancora oggi o è qualcosa di obsoleto?
3: Ma io mi rendo conto una cosa, che quando l'Italia entra, ci sono dei momenti di crisi, tutto ad un tratto si riparla di tutti i temi, di tutti i valori che erano quelli della monarchia, dell'unità, della patria, di essere insieme. A mio avviso la monarchia, adesso io non voglio parlare dell'Italia, l'Italia è una repubblica,
4: certo, certo,
3: non entriamo lì dentro, ma la monarchia è un'istituzione al di sopra delle parti, è un'istituzione che, malgrado tutto quello che può succedere in un paese o malgrado le tue credenze, tu hai qualcosa al di sopra, che è la corona, con cui ti senti unito, ti senti vicino. Questa, certo, è la monarchia.
1: È un simbolo in qualche maniera.
3: È un
2: collante
3: totale,
2: forse, qualcosa che può unire, insomma.
3: Ma no, non dimentichiamo una cosa, che il ruolo del Presidente della Repubblica oggi,
1: sì, ci assomiglia.
3: È esattamente lo stesso ruolo che aveva, certo, mio nonno Umberto. L'unica differenza è che il Presidente della Repubblica è comunque un'espressione politica
2: certo,
3: delle Camere.
1: Principe, da giovane tu hai vissuto l'esilio, hai detto ovviamente raccontato di aver vissuto con difficoltà questo momento, di aver anche trasgredito, che dalla Corsica ogni tanto ti sei fatto un giro in Sardegna. Che ricordi? Soprattutto, ti hanno mai scoperto?
3: Ma sì, mi scoprivano, anche la polizia, ma anche i carabinieri mi scoprivano e mi salutavano. Era così assurdo questo esilio, era così assurdo che sì, che mi scoprivano, anzi mi facevano passare e mi offrivano un caffè. però erano momenti sempre molto, molto belli, perché io scoprivo l'Italia. Adesso non ho trasgredito molto, perché comunque
1: perché ti scoprivano,
2: ragazzi, un giretto in barca ogni tanto,
3: bisogna
2: dai,
3: rispettare le leggi,
2: le regole, esatto.
1: Bravo.
3: Questa norma, che era una norma transitoria, era assurda. Dunque qualche volta ci passavo, ma altrimenti la bellezza è poter scoprire il più bel paese del mondo quando hai 30 anni. L'ho scoperto con una maturità incredibile, e tuttora viaggio l'Italia con gli occhi di un bambino che guarda il più bel paese del mondo. E ne sono fierissimo.
0: E allora, proprio su questo, terminato l'esilio, qual è stata la prima cosa che hai fatto in Italia? Te la ricordi?
3: Allora, il mio primo viaggio,
0: a parte
3: in Italia,
0: le fuitine che facevi in Sardegna.
3: No. Noi siamo potuti tornare in Italia in dicembre del 2002,
0: sì,
3: e il 28 dicembre, credo che era il 28, siamo andati a Roma e al Vaticano per rendere omaggio, sì, al Papa, ed era il Papa Giovanni Paolo II. E devo dire che poter incontrare quest'uomo incredibile, questo santo, è stato un momento è stato un momento molto molto molto incredibile. Perché anche questo? Perché non dimentichiamo che mio nonno ha regalato al Vaticano la Sacra Sindone. La Sacra Sindone era di proprietà di Casa Savoia e lui l'ha lasciata per volontà testamentaria al Papa e al Vaticano.
2: Al Vaticano,
3: dunque,
2: sì.
3: E dunque siamo andati lì per, diciamo, rendere omaggio al Papa, e abbiamo parlato per mezz'ora di sci.
2: Dice, eh sì, sciatore. Perché lui è vero, perché lui papà Giovanni era un grande sciatore, vero?
3: È incredibile, vai incontri il papa e parli di sci, voleva sapere com'erano le nuove tecnologie, il curving, il carbonio, come si sciava, eccetera, dove sciavo, ecco, di sci. Se ne fregava di tutto il resto, voleva parlare di sci con noi.
2: Meraviglioso. Senti, Emanuele, tu sei stato, o meglio, sei un personaggio anche televisivo, insomma, hai frequentato tanti salotti televisivi, hai fatto

0: tante cose in TV. Sei anche un dirigente sportivo, un imprenditore nel campo della ristorazione e poi promuovi anche eventi storici e culturali legati proprio a Casa Savoia. Sì. Racchiudiamo, chi è Emanuele Filiberto di Savoia?
1: Il principe.
0: Il principe.
2: Ma lo sai che non l'ho capito neanche io adesso ancora.
0: non ci credo.
2: Guarda, è un uomo che ha una gran voglia di fare tante cose. La prima gran voglia che ha è quella di scoprire l'Italia e attraverso gli ordini dinastici di provare a far del bene in tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo la fortuna di avere delle delegazioni in tutte le regioni d'Italia. Seguiamo approssimativamente 60 associazioni italiane, certo. Italiane e proviamo a far del bene. Poi c'è, come dici, un tifoso sportivo, un proprietario di una bellissima squadra che si chiama Savoia
0: esatto.
2: Annunziata, che ha vinto il campionato questa stagione e entriamo adesso nei professori, andiamo in Serie C. E poi è una persona che comunque, perché il calcio te li fa spendere, che comunque deve poter guadagnare dei soldi, dunque ha aperto questo imprenditore nella ristorazione e anche nei giochi elettronici.
0: Elettronici, sì.
2: Che si occupa di giochi elettronici, che è quotata nella borsa americana.
1: Emanuele Filiberto è anche però papà di due adolescenti.
0: Già.
2: Ma questo è il lavoro più bello.
0: Più bello.
1: Forse più faticoso.
0: Forse quello più impegnativo.
1: Più impegnativo.
2: Allora, devo dire una cosa. Adesso le mie figlie hanno 22 e 20 anni. Dunque non è più affatto faticoso. Ti chiamano una volta ogni 3 giorni, ti raccontano le cose. Ti chiamano anche per chiederti dei soldi.
0: Esatto.
1: Una buona mediazione.
2: Glieli dai con gran piacere se sono state brave, se hanno fatto delle cose. E no, ma entrambi, la piccola studia giurisprudenza in Francia e la grande ama molto l'arte e il cinema. Del resto è protagonista di una serie, di un film di Amazon che uscirà a settembre.
0: Bene. Allora, Emanuele, se potessi riavvolgere il nastro della tua vita ad oggi, cosa rifaresti e cosa proprio non rifaresti, cancelleresti subito?
2: Ma guarda, io rifarei tutto. Questo
0: mi piace come risposta, perché vuol dire che non c'è pentimento.
2: Non mi sono pentito.
0: Beato.
2: Ho fatto molte cazzate, ho fatto molte trasmissioni anche ridicole.
1: Ha violato l'esilio, d'altronde.
2: Ma questo lo rifarei.
0: Quello lo rifarei.
2: Violare l'esilio per vedere il più bel paese del mondo, rifarei.
0: Certo,
2: io ero pronto a farmi arrestare anche.
0: E allora ti provoco, ti voglio provocare. Sanremo, vai. Lo rifaresti con Pupo e il tenore?
2: Ma allora, non si ritorna mai sul luogo del delitto.
0: Questa ci piace. Questa ci piace.
2: E l'ho fatto, mi sono divertito. Sanremo è una bella tanto era diventato poco a poco una trasmissione televisiva, non era più quella gara canonica
0: che era
2: e l'ho fatto, mi sono divertito, sono arrivato secondo e diciamo che forse è il momento più trash della storia di Sanremo, però sono felice di averlo fatto.
0: Hai lasciato un tassello anche là e ci sta tutto.
2: Ma quello che è incredibile è che ad ogni Sanremo su Twitter, su Cosa,
0: ogni tanto riesce fuori.
2: Sempre esce fuori.
0: Emanuele, il tempo purtroppo qui è tiranno, corre velocemente. Ti ringraziamo per essere stato.
2: Grazie a voi,
0: davvero.
2: Mi raccomando, La Regina di Maggio, un
0: bellissimo libro
2: storico
0: è
2: da
0: vero.
2: Leggere sotto l'ombrellone.
0: Grazie. Emanuele Filiberto,
3: grazie. Insomma, abbiamo parlato di Sanremo e qui adesso andiamo ad ascoltare una canzone che ci riporta al 2024. Arrivò però in quell'occasione sesto, però ne avventi ben due. Sto parlando di Mahmood e la canzone accompagnato da una giusta coreografia, ve la ricordate? Tutta gold. E allora andiamo ad ascoltare la musica e Sanremo, come ci ha raccontato anche il nostro principe.

0: Beach così, tutta gold. Abbiamo ricordato questa canzone che ha partecipato a Sanremo 2024, non si è classificata al primo posto ma ne ha vinti già due. Paola,
1: adesso i giornali regionali, poi torniamo sempre qui, l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Pecchi.
2: Quando mi chiamavi fra
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dal traforo del Monte Bianco. 1:30 al Piazzale Italiano, l'attesa in direzione di Chamonix con tanto di coda. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, in direzione di Firenze, il traffico è bloccato a causa di un incidente. Torniamo al traforo del Monte Bianco, questa volta in direzione in Courmayeur. A Piazzale Francese c'è la coda e l'attesa qua è di 15 minuti. Ancora A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, coda per un veicolo in fiamme in direzione di Firenze, 2 chilometri in aumento. E ancora dalla 1 Milano-Napoli, notizia di code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta, il Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna, con tempi di attesa stimati in 2 ore. Sempre sulla 1, 4 chilometri di code in aumento per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Sulla 14, code a tratti per il traffico intenso verso Ancona tra Bivio A14, raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro. E con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
9: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente.

0: è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Sgominata dalla Guardia di Finanza una banda italo-albanese di trafficanti di cocaina, arresti anche in Friuli Venezia Giulia.
8: Nessuna traccia di due escursionisti che sarebbero dovuti arrivare al rifugio Padova in Cadore. La loro auto è ferma nel parcheggio del rifugio Pordenone a 13 km da Cimolais.
7: A Udine assolta Elena Tuniz, si discute dell'applicazione del nuovo codice della strada e l'assunzione di sostanze cannabinoidi.
8: Fincantieri acquisisce 4 aziende italiane complementari, potenziando il suo polo della tecnologia subacquea, investimento da 600 milioni di euro.
7: La visita a Pordenone del ministro del turismo Gianmarco Mazzi, si è parlato della cerimonia di apertura della capitale della cultura.
8: Giorgi Chakvetadze è un giocatore dell'Udinese, oggi primo giorno di raduno per la formazione friulana, 36 giocatori convocati.
7: 18:31 e 5 secondi, buonasera da Lorenzo Gerlinzoni e Sebastiano Franco, quarta edizione del giornale radio della TGR, che si apre con una notizia che riguarda il traffico di droga. È partita da un controllo effettuato alla Tisana l'operazione della Guardia di Finanza di Trieste, che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione italo-albanese dedita al narcotraffico, i territori di spaccio Sistiana, Grado e Lignano.
9: Una rete strutturata di distribuzione di droga, basi logistiche in diverse province del nord, soprattutto in Lombardia, e una catena di spaccio capillare che d'estate raggiungeva le località turistiche della costa adriatica, da Jesolo e Caorle in Veneto fino a Grado in Friuli Venezia Giulia. Un'organizzazione che è stata smantellata dalla Guardia di Finanza con 16 arresti e 35 soggetti indagati, sequestrato anche un quintale di stupefacente, più di un milione di proventi e armi da fuoco. L'operazione è durata circa 2 anni, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia in collaborazione con il SICO della Guardia di Finanza. I membri arrestati costituivano il vertice dell'organizzazione. Il comandante della Guardia di Finanza di Trieste, il generale Stefano Commentucci.
10: È una forma di filiera commerciale che però è legata a prodotti illegali. Questi prodotti venivano importati dall'estero, soprattutto dai Balcani.
9: Seguiva la fase dello stoccaggio, che veniva in immobili presi in affitto senza che i proprietari sapessero nulla del traffico, e poi la consegna attraverso i cosiddetti cavallini. Si trattava spesso di persone provenienti dall'Albania con permesso turistico di 90 giorni. Al termine venivano sostituiti con altri connazionali.
10: Soggetti che avevano la caratteristica di essere sempre privi di qualsivoglia precedente o segnalazione di polizia, proprio per eludere eventuali rischi.
9: La clientela era composta in particolare da giovani, sia italiani sia stranieri, e nelle località balneari soprattutto da turisti. Per condurre le indagini, la Guardia di Finanza ha utilizzato tecniche tradizionali come appostamenti e pedinamenti, insieme a intercettazioni audio e video, impresa non facile, vista la grande rapidità con cui gli indagati cambiavano le schede telefoniche. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Nessuna traccia di due escursionisti che sarebbero dovuti arrivare al rifugio Padova in Cadore. La loro auto è ferma nel parcheggio del rifugio Pordenone a 13 km da Cimolais. Da lì era partita la coppia marchigiana, pare originaria della zona dell'Anconetano, due quarantenni. L'ultima volta che hanno avuto contatti con i familiari è stato mercoledì. L'allarme però è scattato solo questo pomeriggio. I familiari, attendendo notizie come da accordi e non ricevendo chiamate, hanno mobilitato i soccorsi. Obiettivo dell'escursione il percorso lungo la Val Montanaia per la Forcella, passando ai piedi del campanile celebre tra gli alpinisti. 5 ore di percorso faticoso, immersi nei grandiosi scenari delle Dolomiti friulane. A sorvolare l'area adesso sono diversi elicotteri, quello della protezione

0: del fuoco da Venezia e si è alzato in volo, dato al mezzo anche il velivolo di Eli Friulia. Impegnati tecnici del soccorso alpino della Valcellina con i colleghi del Cadore, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. I sorvoli soprattutto lungo il versante veneto, dove ci sono zone più impervie e meno aperte alla vista rispetto alla parte friulana, lungo sentieri comunque molto frequentati, soprattutto nei fine settimana estivi.
1: Si è conclusa con un'assoluzione la vicenda giudiziaria di Elena Tuniz, la professoressa di Corno di Rosazzo che, dopo aver avuto un malore al volante causato da un attacco epilettico, era stata trovata positiva al principio attivo della cannabis.
2: Assolta perché il fatto non sussiste. Questo è il verdetto pronunciato dal giudice del Tribunale di Udine, Mauro Qualizza, accogliendo la richiesta della PM Marzia Gaspardis, nel processo per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a carico di Elena Tuniz, insegnante 33enne di Corno di Rosazzo, finita al centro di una vicenda dai contorni incredibili. Tutto era iniziato con l'incidente automobilistico che l'aveva coinvolta il 7 gennaio 2025 sulla strada di ritorno dal lavoro. Incidente dovuto, come avrebbero poi scoperto i medici, a un attacco epilettico, patologico diagnosticata alla donna proprio a seguito del ricovero in ospedale, dove però gli accertamenti avevano fatto emergere anche una sospetta positività al THC, il principio attivo della cannabis, circostanza costata a Tuniz sia la sospensione della patente che il procedimento penale, e che aveva avuto anche effetti sulla sua vita personale, con la perdita del posto a tempo indeterminato a scuola e la necessità di abbandonare il lavoro anche da parte del marito. Elena Tuniz.
3: Ero fiduciosa che andasse tutto bene e sono contenta che la giustizia ha fatto il suo corso. Dovrò rifare il concorso e lo rifarò e spero che vada tutto bene e questa volta che io possa farlo tranquillamente.
2: Tuniz era stata rinviata a giudizio in base al nuovo articolo 187 del Codice della Strada, entrato in vigore poche settimane prima dell'incidente, e che prevede fino a 2 anni di carcere e 12.000 euro di multa per chi risulta positivo a un test antidroga dopo un incidente, senza bisogno di dimostrare un'effettiva alterazione alla guida. Un problema soprattutto per i cannabinoidi, rilevabili fino a 80 ore dopo l'uso o a causa di falsi positivi. Circostanze messe in luce da un esperto chiamato a testimoniare dall'avvocato della donna, Raffaele Minieri.
4: È un risultato a cui siamo giunti grazie anche all'ausilio delle competenze del mondo scientifico, e questo dovrebbe farci riflettere appunto tutti sul motivo per cui siamo qui.
2: Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora una truffa del finto carabiniere, questa volta però un uomo è stato arrestato dalla polizia di Trieste. L'uomo di 30 anni è ritenuto responsabile di una tentata truffa ai danni di un'anziana e di un altro raggiro. Ad allertare la polizia è stata la collaboratrice domestica dell'anziana, dopo che quest'ultima era stata contattata da un sedicente carabiniere. Gli investigatori della squadra mobile hanno predisposto uno specifico servizio d'osservazione nei pressi dell'abitazione della donna in via Rossetti e hanno bloccato il trentenne mentre portava a termine la truffa. Nella stanza d'albergo utilizzata dall'uomo sono stati rinvenuti denaro e oggetti risultati provento di un'ulteriore truffa commessa il giorno precedente.
1: Un giovane residente nel Friuli Collinare è stato denunciato dai carabinieri di Latisana per furto aggravato in concorso. Il ragazzo straniero è accusato di aver rubato un SUV di grossa cilindrata a Lignano Pineta, insieme ad un complice ancora da identificare. I due avrebbero agito di notte. Le ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare e bloccare il veicolo a Gorgo di Latisana. A bordo è stato trovato il giovane, mentre il complice è riuscito a fuggire nelle campagne circostanti.
0: La pagina del tempo: cielo sereno sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso in pianura e coperto o nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 17 a Trieste, 26 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura dell'acqua di 26 gradi e mezzo, Pordenone 25 gradi, 28 a Udine, 30 a Gorizia, 16 gradi e mezzo sul Biancavallo, a Sappada 21 gradi, 23 a Tarvisio, Forni di Sopra 23 gradi e mezzo, 27 a Tolmezzo, sull'Ussari 15 gradi e mezzo, 17 sullo Zoncolan, tornando sulla costa, grado 27 gradi e mezzo, 30 a Lignano, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
1: Queste invece le previsioni per domani: il tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato, venti di brezza, temperature poco sopra la norma del periodo.
0: E il maltempo di ieri ha sollevato la copertura della tribuna dello stadio Tognon di Fontanafredda, circa 400 metri quadrati, la superficie scoperchiata. I tecnici comunali sono intervenuti stamattina per la messa in sicurezza. In corso di valutazione l'entità dei danni e la modalità di intervento per il ripristino.

0: radio era stato interessato da lavori che avevano previsto il rifacimento del terreno di gioco e dei locali interni e il riallestimento degli spalti con seggiolini.
1: Rimaniamo in tema in qualche modo di condizioni atmosferiche. Durante una conferenza stampa sulla situazione climatica del Friuli Venezia Giulia c'è stato un botta e risposta teso fra l'assessore all'ambiente Scocimarro e il glaciologo Renato Colucci, invitato dall'ARPA all'incontro con l'informazione.
2: In una conferenza stampa non è convocata, ha detto che
3: il clima si surriscalda sul clima. Alla conferenza di presentazione segnali dal clima, coste e lagune in mutamento assieme all'ARPA, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro interrompe il glaciologo e docente di Regional Climate Change all'Università di Trieste, Renato Colucci, che aveva contraddetto alcune sue posizioni. Scocimarro, dopo aver denunciato l'ideologia ecologista del no e dopo aver messo sul tavolo la sua laurea in storia per far valere le sue dichiarazioni, aveva parlato di cicli storici di surriscaldamento, pur non negando una correlazione con il fattore antropico.
4: Il clima ogni 500 anni cambia e stiamo andando verso una futura glaciazione, no? E siamo più di una metà strada. Quindi noi ragioniamo su dati che hanno 100, massimo 150 anni, però la Terra parla di un linguaggio completamente diverso. E noi in questo momento siamo in una fase in cui fra qualche decennio inizierà un clima più freddo.
3: Nel suo intervento Colucci, dopo aver elencato i suoi titoli accademici, ha precisato il punto di vista scientifico andando contro le tesi dell'assessore.
5: E tutte le evidenze ci dicono che questa cosa peggiorerà in futuro, non è che si va a fare alarmismo, non è alarmismo, ma è semplicemente consapevolezza di quello che sappiamo e di quello che sappiamo che probabilmente succederà. Non è previsto nessun affidamento tra 30 anni.
3: A fine conferenza nessuna marcia indietro da parte dei due protagonisti, anche se con toni più distesi. Fabio Scocimarro, assessore regionale all'ambiente Friuli Venezia Giulia.
6: Avrà sicuramente il titolo per parlare, però ripeto, non ho capito il motivo della polemica, o gli sono antipatico oppure non ha capito bene quello che ho detto, evidentemente, perché siamo tutti d'accordo che l'uomo ci ha messo lo zampino per peggiorare l'ambiente e che il cambiamento climatico c'è sempre stato, insomma, con dei cicli molto lunghi di cui noi stiamo monitorando soltanto gli ultimi due secoli.
3: Renato Colucci, glaciologo.
7: Abbiamo formazioni diverse, io ho portato la posizione della ricerca scientifica su queste tematiche.
3: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sono ancora attivi ma ormai sotto controllo i tre incendi divampati sul Monte Raut e sul Monte Corda Piccola in provincia di Pordenone e a Cima del Forat in provincia di Udine. A Monte Raut il personale della squadra alpinistica del Corpo Forestale Regionale è impegnato in operazioni di bonifica. Alle 8 di questa mattina un elicottero sta operando per il trasporto di personale e dotazioni in quota e per le operazioni di spegnimento. A Monte Corda Piccola, nel comune di Tramonti di Sopra, l'incendio è ancora attivo ma sotto controllo. L'elicottero del servizio aereo regionale si è spostato dall'incendio di Andreis e ha effettuato alcuni lanci richiesti dal DOS della stazione forestale di Pordenone. Infine, a Cima del Forat, in provincia di Udine, l'incendio è ancora attivo, ma la situazione è stata dichiarata sotto controllo dal DOS della stazione forestale di Ampezzo.
1: E cambiamo pagina, passiamo a quella economica. Fincantieri ha investito 600 milioni di euro per acquisire 4 aziende italiane complementari tra loro, attive nei segmenti dell'economia sottomarina: Next Geosolutions, VSense, Graal Tech e Defcom. Il gruppo potenzia così il suo polo della tecnologia subacquea che, come ha spiegato l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero, mira a dominare il settore attraverso servizi, droni, sensori, comunicazioni, sistemi di difesa e piattaforme strategiche. Il polo sarà così composto da 8 aziende con una presenza in Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. 1.500 professionisti e ricavi pro forma 2026 di 1,1 miliardi di euro.
0: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi oggi era a Pordenone, un incontro per una prima definizione della cerimonia d'apertura della capitale della cultura, dove il prossimo gennaio è atteso il presidente Mattarella.
8: Un incontro per cominciare a definire il taglio da dare alla cerimonia di inaugurazione di Pordenone, capitale italiana della cultura. Al municipio sono arrivati due esponenti del governo Meloni, il ministro Luca Ciriani, che è di casa, e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che invece era alla sua prima visita istituzionale in questa veste, anche se come sottosegretario Pordenone l'aveva già conosciuta.
9: Siamo compatti col governo a sostenere tutto questo cammino per arrivare a una cerimonia di presentazione che sia all'altezza dei

0: L'importanza del titolo e dell'importanza di Pordenone e della sua storia.
1: 2 ore di colloquio con il sindaco Basso e l'assessore alla cultura Parigi per mettere le basi di quello che sarà il punto di partenza di un anno pieno di eventi. Non c'è ancora una data precisa, la finestra temporale sta tra la seconda e la terza settimana di gennaio 2027. Molto dipenderà dall'agenda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà alla cerimonia giusto 2 anni dopo Go2025. Con Natascia Gargano, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Politica, in Consiglio regionale è partito l'esame dei dossier riguardanti le variazioni estive di bilancio, una manovra da quasi 740 milioni di euro. Fino al 13 luglio i passaggi nelle varie commissioni, poi dal 21 luglio i provvedimenti approderanno in aula per il voto definitivo.
3: Il confronto sulla manovra estiva di bilancio è uno dei provvedimenti più importanti dell'anno. In prima commissione regionale è iniziato l'esame del rendiconto 2025, dell'assestamento di bilancio 2026-28 e del documento di economia e finanza regionale. Pur potendo contare su un avanzo di amministrazione di quasi 967 milioni di euro, la Regione utilizza per questa manovra circa 740 milioni, frutto di aumentate entrate tributarie. L'assessora alle finanze Zilli ha sottolineato in particolare l'iniezione di liquidità per agricoltura, il sostegno all'ambiente e alla mitigazione del rischio idrogeologico. La fetta più consistente delle risorse è destinata agli investimenti. Oltre 100 milioni andranno allo sviluppo economico e alle imprese, quasi 90 milioni saranno investiti nell'energia, circa 65 milioni nell'agricoltura e nella pesca e altri 64 milioni nella tutela dell'ambiente. Più di 45 milioni sono destinati a trasporti e mobilità, quasi 40 milioni a scuola e istruzione e 18 milioni alla cultura. Sono previsti inoltre fondi per il riuso del patrimonio immobiliare privato. Quanto allo sport, si prevedono contributi per la messa a norma di impianti sportivi pubblici e privati. Sul fronte della spesa corrente, invece, arrivano nuovi fondi, soprattutto per turismo, servizi regionali, cultura, politiche sociali, sviluppo economico e sanità. L'iter proseguirà ora nelle commissioni competenti e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Il passaggio finale in aula è previsto dal 21 luglio, quando il Consiglio regionale sarà chiamato ad approvare in via definitiva la manovra. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Un'importante notizia di viabilità perché dalle 6 di domani mattina chiude al traffico la galleria Carso a Trieste sul raccordo autostradale triestino in direzione Venezia. La chiusura si è resa necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore ANAS. Uscita obbligatoria a Basovizza con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. La galleria, sempre in direzione Venezia, riaprirà temporaneamente a mezzogiorno di domenica 12 luglio, ma sarà di nuovo interessata da chiusure nei giorni seguenti.
2: Si sono conclusi i lavori del primo lotto degli interventi per la messa in sicurezza permanente dell'area Terme Romane, che hanno interessato una superficie di oltre 23.000 metri quadrati, un traguardo che consente al comune di Monfalcone di superare il target fissato dal PNRR, che prevedeva entro la fine di giugno il completamento del 70% dell'opera. L'opera, finanziata con oltre 4 milioni di euro, consentirà il recupero di una vasta porzione dell'area a sud-est dell'attuale complesso termale, oggi inutilizzata. L'obiettivo è quello di realizzare un grande parco pubblico sistemato a verde, completando la riqualificazione dell'intero complesso delle Terme Romane di Via Timavo.
4: Sono stati consegnati i lavori per la completa ristrutturazione dell'area ristoro del Parco del Cormor. Con l'avvio del cantiere entra così nella fase operativa l'intervento promosso dal Comune di Udine, dal valore complessivo di 1.600.000 euro, che entro un anno restituirà alla città uno spazio verde completamente rinnovato e più funzionale per famiglie, sportivi, giovani e tutti i frequentatori del parco.
2: Passiamo allo sport. Giorgi Chakvetadze, il primo volto nuovo dell'Udinese 2026-27, il centrocampista georgiano proveniente dal Watford, ha firmato un contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2030. Sarà subito aggregato alla squadra che oggi pomeriggio inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Al centro sportivo Dino Bruseschi si comincerà con test e allenamenti agli ordini di Kostas Runjajić, che inaugura il suo terzo anno sulla panchina friulana. La prima parte della preparazione si svolgerà per 2 settimane a Udine, prima del trasferimento a Lienz in Austria, fino al 4 agosto. Durante il soggiorno sono previste anche amichevoli internazionali, il cui programma sarà reso noto nelle prossime settimane.

0: Alla ripresa dei lavori saranno presenti 36 calciatori. Più avanti si aggregherà anche Karlström, che è stato impegnato fino alla scorsa settimana con la Svezia ai mondiali.
1: E c'è un primo nuovo arrivo anche per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie 1 maschile. Ingaggiato il difensore Gray Carson, nato a Long Beach in California, classe 2003, ha giocato prima con la Wilson High School e poi è passato alla prestigiosa UCLA, con la quale ha vinto per due volte il titolo universitario statunitense. Ha indossato la calottina della nazionale giovanile statunitense, conquistando il bronzo ai mondiali Under 20 nel 2023. Ha sottoscritto con la Pallanuoto Trieste un contratto annuale.
0: E Yanai Mana, la vincitrice del primo premio della decima edizione del Piccolo Violino Magico, la giovane giapponese classe 2015, si aggiudica la borsa di studio di 7.000 euro e il violino pregiato del liutaio Fabio Piagentini. Il concorso internazionale si è concluso ieri pomeriggio nell'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento.
2: Non chiamateli ragazzi e ragazze prodigio, perché dietro ogni finalista del Piccolo Violino Magico non ci sono magie, ma tanto talento, tanta passione e tanto lavoro. Il risultato è la tecnica che serve per generare emozioni che non hanno età. Musicisti fatti, anche se under 13, quelli passati al vaglio della giuria internazionale presieduta da Pavel Vernikov, che ha scelto tra una sessantina di candidature arrivate da tutto il mondo, prima i 21 partecipanti alla fase finale e poi i 4 finalisti. E alla fine ha vinto lei, Yanai Mana, giapponese, classe 2015. Ha prevalso su Lavorne Sarah, francese di un paio d'anni più grande, e su Michael Talbot, tredicenne britannico, e Baek Soo-yeon, di un anno più giovane, in arrivo dalla Corea. Tutti i protagonisti di un concerto finale che a San Vito al Tagliamento li ha visti assieme all'Orchestra Sinfonica Regionale diretta da Carlo Guarino. Per la vincitrice una borsa di studio da 7.000 euro e un prezioso violino di liuteria e l'abbraccio affettuoso dei 7 grandi maestri e maestre che l'hanno scelta, perché scoprire un talento e valorizzarlo è un'emozione che non si può spiegare. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dai 300.000 scatti realizzati in 40 anni di attività, l'artista e regista friulano Ila Becca porta per la prima volta al pubblico una selezione di 300 immagini nella mostra Fotoni, al Magazzino delle Idee di Trieste, visitabile fino all'11 ottobre. Il percorso espositivo racconta un archivio visivo che trasforma la quotidianità in esperienza poetica attraverso il linguaggio della luce e del corpo.
3: 300.000 scatti, un flusso ininterrotto di immagini raccolte in 40 anni di pratica artistica. Per la prima volta questo immenso archivio si svela al pubblico. Fino all'11 ottobre il Magazzino delle Idee di Trieste ospita Fotoni, la prima mostra personale di Ila Becca, artista e regista friulano, celebre in tutto il mondo per i suoi film sull'architettura, opere già entrate nella collezione permanente del MoMA di New York. Curata da Barbara Casavecchia e prodotta da Airpac, l'esposizione seleziona 300 immagini da un oceano di 300.000 scatti. Il titolo scelto, Fotoni, rimanda alla passione di Becca per la meccanica quantistica e le particelle di luce care ad Albert Einstein, perché per Becca vedere significa proprio questo, tradurre i fotoni in esperienza emotiva. C'è una sottile ironia in queste sale, immagini catturate quasi per gioco con un semplice cellulare usato come un taccuino di appunti quotidiani, si trasformano qui in stampe di grandissimo formato. Le fotografie si susseguono liberamente, seguendo associazioni, intuizioni, emozioni e ricordi come fossero pensieri in libertà. Il percorso rifiuta la cronologia e si divide in due grandi filoni. Il corpo, dove le inquadrature giocano con i volumi dei corpi dei bagnanti della sua Lignano sabbia d'oro, e la luce, il fil rouge che unisce il buio ai riflessi più astratti, un montaggio quasi cinematografico che trasforma la quotidianità in pura poesia visiva. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Festival Cinematografico Transfrontaliero, omaggio a una visione organizzato da oltre 25 anni dall'Associazione Kino Atelier tra Gorizia e Nova Gorizia, conferisce il premio Darko Bratina 2026 alla regista rumena Alexandra Gulea. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 2 ottobre 2026.
1: Il giornale radio si chiude qui, collaborazione tecnica di Marco Ferrito, in segreteria Matteo Bazzi, da Lorenzo Gerlinzoni e Sebastiano Franco.

0: augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Ma americani e statunitensi non ebbe questo grandissimo successo.
4: Beh, sono cose che succedono, insomma, nella storia del cinema purtroppo sono accadute molte volte che dei titoli che si pensava o che i titoli che consideriamo dei classici fossero in qualche maniera così non capiti, non apprezzati. Purtroppo questo fa parte delle regole del gioco, cioè ecco la fortuna in questo caso che il tempo è stato galantuomo, cioè nel senso che anche in America si sono accorti che la versione internazionale era non dico migliore, ma era più profonda, era quella che rappresentava lo spirito del regista. Ma abbiamo anche un altro caso, che è quello di Nuovo Cinema Paradiso, che fu tagliato dopo varie insomma anteprime e così via, e Giuseppe Tornatore ancora oggi considera la sua versione quella integrale. Devo dire che non è valida l'idea che sia una cosa più lunga può funzionare di meno. In realtà se un autore ha pensato la storia in una certa maniera, quella deve essere così. Poi forse le volte cosa si può tagliare, ecco,
3: cioè,
4: così,
3: però. Tra l'altro però il cinema contemporaneo sta virando e ha virato verso film abbastanza epici come durata, no? Spesso assistiamo a film di oltre 2 ore. È una tendenza? Secondo te?
5: Soprattutto
4: sì,
5: ultimamente
4: è una tendenza anche perché molti registi di ora di tipo Nolan o così via comunque sono cresciuti con quei film là, e quindi in qualche maniera è a quel cinema lì, cioè quello cinema di una certa durata. Per me va detto che ci sono dei film che quando hanno una certa durata forse sarebbero meglio come serie televisive, ecco, perché
3: c'è un po' una commistione tra la serie, che ovviamente si dilata, e il cinema, quindi un po' si rincorrono quasi, no?
4: Dipende dalla narrazione, sono scritture, va detto che sono scritture generalmente diverse, però alle volte il tempo richiede, cioè insomma, sedersi a vedere un film che dura 3 ore richiede una narrazione di un certo tipo, quindi magari invece a casa uno può spezzettare questa visione, non dico del film, dal punto di vista seriale, e apprezzarla forse in maniera più approfondita.
3: Grazie
5: ancora una volta al nostro critico cinematografico, stiamo parlando di Marco Spagnoli. Grazie Marco,
4: arrivederci, buonasera. Grazie.
5: È vero che sta cambiando il cinema ultimamente, sono andata a vedere quello di Spielberg,
3: non ce 2 ore 10:15,
5: anche perché insomma sono rimasta.
3: Invece le nostre ore sono terminate, però torniamo domani alle 16. Il tempo di ringraziare Miriam Fecchi,
5: Paola
3: primo
5: Anania.
3: Giorno insieme, domani torniamo con l'Italia in diretta. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, la regia
5: di Francesco Galluzzo, e poi ancora per la parte tecnica Francesco Paradisi, Federico Foroni, però vedo Boninsegna dall'altra parte,
3: ci ha raggiunto,
5: c'è stato il cambio. E allora appuntamento a domani alle 16, tanti ospiti, tanti amici. Adesso Paola,
3: giornale radio, e una buona serata da tutti noi, e a domani, ciao.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Ceris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
10: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
9: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
10: Certo, ho creato Ceris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruire

0: crearsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
1: Quindi un po' per volta.
0: Esatto. Inoltre, chi si affida a Kerisgold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Kerisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
1: Scopri di più su kerisgold.it. Kerisgold, l'oro accessibile a tutti prima di tutti.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, Trump a tutto campo su Iran ed Ucraina e annuncia Putin vuole la fine della guerra. Altri missili russi su Kiev, almeno 20 morti. Dopo l'ultima bordata del presidente degli Stati Uniti, serve un ordine restrittivo. La maggioranza fa quadrato sulla premier Meloni. Solidarietà dall'opposizione, no comment da Palazzo Chigi. Mondiali bufera per la squalifica cancellata Balogun. Trump conferma: ho parlato io con Infantino, il fallo non c'era. Ira della UEFA, insorge il mondo del calcio. Violenza sessuale, l'ex bronzo olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista a Trapani. Frida Mania, il volto della celebre pittrice, è considerato uno dei più commercializzati al mondo. Riconoscibilità, colori e valori dell'artista l'hanno resa un'icona. Dopo il live dei record a Tor Vergata, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. 11 concerti al via il 10 giugno, ultima tappa a Olbia. Mondiali stasera alle 21, Spagna-Portogallo, duello generazionale tra Yamal e Ronaldo. Tennis, Wimbledon sempre più azzurro, dopo Sinner anche Cobolli e Paolini ai quarti di finale. In studio Nicola Tedeschini, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post, poi dalla Casa Bianca interviene su Ucraina e Iran. Il corrispondente.
4: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia, paese alla volta del quale il presidente statunitense partirà in serata. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica: vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto della premier italiana che guarda il presidente americano con una scritta in evidenza dove si legge: è necessario un ordine restrittivo. Lo scatto è dell'ultimo G7 in Francia a giugno, dopo il quale Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lui, circostanza negata dalla premier che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca che, proprio negli scorsi giorni, ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sull'ultimo post di Trump nessun commento da Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni al lavoro sui dossier di cui si discuterà ad Ankara nei prossimi giorni.
5: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. La premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi due anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in

0: vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali. Carla Macrellino, GR1.
1: Al post del capo della Casa Bianca rispondono invece con decisione il presidente del Senato e le forze della maggioranza. Alla premier Meloni solidarietà anche dal centro-sinistra.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri, Antonio Tajani. Per il ministro della difesa, Guido Crosetto, le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
3: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
2: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle a VS Italia Viva aggiunge: Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda, azione su Trump è netto.
4: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
2: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette, poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capo gruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede, occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
1: Torniamo al summit della NATO in Turchia. Alla vigilia Zelensky ha invitato i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno a Kiev. I russi continuano a colpire la capitale, il numero di vittime dell'attacco della scorsa notte è salito ad almeno 22, una cinquantina i feriti. L'inviata.
5: Palazzi sventrati a Kiev, negli squarci aperti tra una colonna di appartamenti e l'altra si affacciano pezzi di cielo. Continuano a cercare sotto le macerie le squadre cinofile e man mano che procedono aggiornano la triste conta delle vittime che via via cresce verso la quota dei morti di giovedì. Nell'altra massiccia raffica di droni e missili russi sulla capitale. L'Ucraina sollecita una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Il ministro della difesa Fedorov accusa Mosca di intensificare deliberatamente i lanci su una scala mai vista, sfruttando, dice, la grave carenza di intercettori. Il presidente Zelensky chiede ai partner della NATO di prendere decisioni forti. Finché i Patriot rimarranno nelle scorte degli alleati, la Russia si sentirà incoraggiata a continuare a distruggere edifici residenziali. Già Stati Uniti e Europa hanno la forza per porre fine a questo terrore, scrive Zelensky su X. Intanto le forze ucraine rivendicano attacchi su infrastrutture in Crimea, cruciali per l'approvvigionamento energetico della penisola, e su 3 raffinerie in Russia, una delle quali a quasi 2500 chilometri dal confine ucraino. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Novità anche da Gaza, dove si registra un passo importante verso la costituzione del nuovo governo sotto l'egida del Bodo Peace voluto da Trump. La corrispondente da Gerusalemme.
6: L'annuncio di Hamas è arrivato in piena mattinata. Sciogliamo il consiglio di emergenza, siamo pronti a passare tutta la responsabilità amministrativa alla commissione di tecnocrati nominata dal Board of Peace. Chiediamo però ai negoziatori di fare pressioni su Israele per aprire i valichi e far passare più aiuti. Dopo quasi 20 anni, dopo che nel 2007 Hamas prese il controllo della striscia estromettendo Fatah e così anche l'autorità nazionale palestinese, vuole fare un passo indietro. Ma quanto annunciato per Israele, come anche per il Board of Peace, non è sufficiente, perché il percorso tracciato dal piano di pace prevede che Hamas debba anzitutto deporre le armi e passare non solo il controllo amministrativo, ma anche quello della sicurezza. Secondo quanto deciso non solo dall'accordo del cessate il fuoco, ma anche da una risoluzione delle Nazioni Unite, il Comitato deve infatti esercitare il proprio mandato in modo indipendente su tutti i fronti. Per Israele sciogliere il governo di Hamas non è la soluzione, copia solo il modello di Hezbollah. Intanto nella striscia, anche oggi a sud, un drone ha colpito un'auto uccidendo 4 palestinesi, altri 16 sono rimasti feriti. Per l'esercito israeliano l'auto si stava avvicinando a una zona vietata. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Teheran, terzo giorno di celebrazioni per il commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Ricompare in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. Ora un corteo con la bara ha ormai raggiunto la città santa di Qom, poi dopo un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. E ancora Donald Trump, nelle scorse ore è diventato protagonista sul fronte mondiali. Tutto il mondo del calcio è insorto dopo il suo intervento per far eliminare la squalifica a un attaccante della nazionale degli Stati Uniti.

0: Questo Balogun complica la posizione del presidente della FIFA Gianni Infantino. Donald Trump non gli ha fatto certo un favore ammettendo di essere stato lui a chiamarlo per far togliere la squalifica dell'attaccante statunitense. Non era fallo, ha detto Trump. L'organo collegiale della FIFA ha fatto la cosa giusta. Il presidente americano ignora, o finge di farlo, che un intervento politico sull'organo sportivo è severamente vietato e passibile di sanzioni durissime. Alcune federazioni nel mondo sono state sospese per questo. Il mondiale, lo dice l'UEFA, ha perso di credibilità. Il neo presidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
1: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
0: Alle 2 di notte italiana, Stati Uniti-Belgio, la federazione belga denuncia una mancata risposta della FIFA alla lettera di chiarimenti, ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Ho parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici con i quali per l'accusa avrebbe abusato di una turista finlandese.
3: I fatti risalgono alla notte del 22 luglio di 4 anni fa. Antonino Pizzolato, sollevatore pesi 29enne in forza alle Fiamme Oro, bronzo in due diverse categorie ai Giochi Olimpici di Tokyo e di Parigi, era fuori con 3 suoi amici a Trapani, poi condannati anche loro a 5 anni e 4 mesi. La comitiva incontra in un locale 3 amiche con le quali la serata prosegue fino a quando 2 ragazze preferiscono tornare in albergo. La terza, 27enne finlandese, segue i 4 in una casa vacanza dove poi testimonierà è vittima della violenza di gruppo. La giovane denuncia poi lo stupro la mattina dopo. È una decisione che accogliamo con rispetto e soddisfazione perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al suo coraggio, ha dichiarato Nicola Pellegrino, legale della ragazza. Pizzolato in passato era stato squalificato per 10 mesi perché avrebbe costretto alcuni suoi compagni di squadra minorenni a guardare alcuni suoi video intimi. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Milano, emergono nuovi elementi sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane non ha risposto al giudice.
4: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
5: Così Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi, rimasto in silenzio davanti al giudice nel carcere di Milano, dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio. La decisione del magistrato sulla convalida dell'arresto è attesa per domattina. Il 22enne, che ha inferto una ventina di coltellate ad uno sconosciuto di 55 anni nel quartiere San Siro, sostiene di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Intanto arrivano le prime conferme di un episodio analogo nel 2023 dall'Inghilterra, lì dove Lamin si era trasferito con la famiglia di origine gambiana. Pare sia stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina. Un litigio col padre, per chi indaga, a spingere il giovane a lasciare la casa di Conegliano Veneto 10 giorni fa.
4: Si tratta di un percorso di ricerca di sé, così mi è stato detto da lui.
5: Durante la perquisizione domiciliare trovate alcune ricette per psicofarmaci e fogliette con messaggi motivazionali in inglese. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
2: Drammatica testimonianza a Roma al processo sull'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, uccisa a Villa Panfili a giugno dell'anno scorso. Due testimoni minorenni hanno raccontato che videro Francis Kaufman, imputato per l'omicidio, compagno e padre delle vittime, stringere in braccio la bimba che aveva la testa piegata e le braccia abbandonate. Sembrava morta, hanno detto i due giovani che pochi minuti dopo chiamarono il 112. La nostra telefonata non ebbe seguito, hanno aggiunto, fummo ricontattati solo dopo la scoperta dei corpi. A Catania, prolungato lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro nei primi 5 mesi del 2026 sono in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I casi mortali sono invece in diminuzione del 4,1%, essendo passati da 386 a 370. Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo.

0: vi soggiornerà fino al 27 luglio.
1: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Recensione online dall'antitrust. Arrivano nuove linee guida per garantirne la veridicità.
2: Secondo alcune stime, oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Fondamentale dunque garantire la veridicità del giudizio su ristoranti o alberghi oppure su un acquisto online. Le nuove linee guida emanate dall'antitrust prevedono che ci sia una prova concreta come lo scontrino oppure la ricevuta, insomma uno strumento che serva a rendere tracciabile l'autore della recensione. Un passaggio questo cui però si deve aggiungere da parte dei professionisti che sollecitano valutazioni sulla propria attività o da parte degli intermediari che offrono questo servizio, meccanismi automatizzati per individuare attività fasulle o peggio fraudolente. In più, alle grandi piattaforme, l'autorità garante del mercato chiede di impiegare anche mezzi più sofisticati, come per esempio l'intelligenza artificiale. Di vario segno i commenti arrivati dalle associazioni dei consumatori. A chi parla di segnale importante si contrappone chi invece è poco convinto e lamenta raccomandazioni non vincolanti. Fabio Comini, GR1.
0: 99 anni fa nasce la pittrice Frida Kahlo, il cui volto è diventato un'icona pop. Una mostra alla Tate Modern di Londra racconta questo fenomeno.
3: Frida Kahlo dipingeva i fiori per non farli morire. Lo stesso fece con il suo volto, il più riprodotto della storia dell'arte dal merchandising. Magliette, tazze e borse con la pittrice messicana, la più replicata dal design di qualunque protagonista femminile mai ritratta, compresa la Gioconda di Leonardo e Marilyn Monroe di Andy Warhol. Sopracciglia irsute, ferite. Frida, diciottenne, vedeva quel volto deturpato destinato a diventare icona riflesso nello specchio che i genitori le avevano montato sul baldacchino quando un incidente la costrinse per mesi a letto lasciandola storpia. Così, inferma, poteva ritrarsi con le sue cicatrici che, diceva, sono aperture attraverso le quali uno può entrare nella solitudine dell'altro. Oggi quei ritratti e le reinterpretazioni sono un fenomeno commerciale più che culturale. La Frida mania, con Frida trasformata in Barbie, bigiotteria, Frida sulle felpe della nazionale di calcio femminile tedesca, un giro d'affari da decine di milioni di dollari gestito dalla Frida Kahlo Corporation, contro la quale gridano al sacrilegio i familiari della pittrice comunista che si batteva per i poveri. Frida Kahlo, dicono, è un artista e non un brand. Francesca Fornario, GR1.
0: 6 anni fa la scomparsa di Ennio Morricone. Stasera il compositore sarà ricordato con l'evento 5 città per Morricone.
4: Mio marito era una persona molto riservata, ma con la musica ci ha mandato un dialogo enorme.
5: È la voce di Maria Morricone, amatissima moglie del maestro al quale davamo l'addio proprio 6 anni fa. E la fondazione che porta il nome di Ennio Morricone ha deciso di celebrarlo con 5 concerti in contemporanea questa sera. A Palermo, ad Ancona, dove a dirigere sarà Alessandro Benigni.
6: Dell'Orchestra Accademia Dorica, il soprano Valeria Esposito, in questo viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato la storia del cinema italiano.
5: A Torino sarà di scena l'Orchestra Sinfonica della RAI, al Teatro Petruzzelli di Bari, sul podio Roberta Peroni.
7: Verrà proiettato il film Nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra ne eseguirà dal vivo la colonna sonora.
5: Infine a Roma, la città di Morricone, sulla piazza del Campidoglio, e la musica è diretta dall'amico Nicola Piovani.
8: Io dirigerò l'orchestra che per anni ha suonato con lui le sue musiche, le sue partiture, per aiutarci a ricordarlo come avrebbe voluto lui, anche con un po' di allegria.
5: Miriam Mauti, GR1.
0: Venezia incorona George Clooney, sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Venezia, il mio festival preferito, e questo è un onore immenso, ma forse significa che in

0: Vecchio le parole dell'attore, che ha un lungo rapporto con la città lagunare dove si è sposato nel 2014, la prima delle sue 11 partecipazioni alla Mostra del Cinema nel 1998. Al suo debutto alla regia di Good Night and Good Luck ebbe 2 premi. Per la musica, dopo il live dei Record a Tor Vergata, ultimo annunciato oggi pomeriggio via social, il nuovo tour 2027.
1: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io.
0: Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra, ha detto l'artista. Il tour negli stadi 2027 inizierà il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro per proseguire poi con altri 10 concerti, tra cui il 20 giugno a Milano, il 24 al Maradona di Napoli e poi si chiuderà il 24 luglio 2027 a Olbia. Direttore Nicola Rauvici, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco il GR1 Sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Emanuele Granelli, come anticipato nella prima parte del giornale, tiene banco la squalifica sospesa all'attaccante degli Stati Uniti Balogun, sarà in campo stanotte nell'ottavo di finale contro il Belgio, la FIFA ha appena respinto il ricorso belga, ritenuto inammissibile. Tra poco torneremo a parlare di mondiali, ma prima a Wimbledon, perché è stata un'altra giornata da ricordare per il tennis azzurro. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
6: Buonasera, buonasera dal campo centrale di Wimbledon. Kimi Antonelli, ospite del Royal Box insieme a Roger Federer, il fuoriclasse del volante ha incrociato il fuoriclasse della racchetta, ovvero Jannik Sinner. Il sito di Wimbledon parla di eccellenze italiane e a proposito di Italia si conferma caldissimo Flavio Cobolli. Nella fornace del campo numero uno ha domato un gladiatore come lui, come Alex De Minaur, battuto 7-5, 7-6, 6-3, quarti come l'anno scorso con Djokovic, ora per Flavio. Uno tra Dimitrov e l'inglese, mezzo francese Ferri, un set pari e break per il bulgaro avanti nel terzo set, colpaccio anche per Jasmine Paolini, anche lei ai quarti, 6-4, 4-6, 6-3 su Alexandra Iala, di nuovo tra le migliori 8 a Charge Road. L'Italia sogna davvero ad occhi aperti, in linea allo studio.
5: Grazie al nostro inviato Emilio Mancuso, torniamo ai mondiali, prosegue il programma degli ottavi di finale alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Belgio, come detto nel segno delle polemiche per il caso Balogun, ma si parte stasera alle 21 con il derby iberico Spagna-Portogallo e la sfida generazionale tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, uno dei nostri inviati.
7: Quando Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol in un mondiale 2006, Portogallo-Iran 2-0 sul rigore, Lamine Yamal non era ancora nato, non era CR7, quel numero era di Luis Figo, lui aveva il 17, 5 palloni d'oro dopo, 5 Champions, titoli sparsi, un'avventura italiana, gli ultimi anni arabi, è ancora qui e non vuole andarsene.
8: Terminerei.
9: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo, non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
7: 41 anni e mezzo il portoghese, quasi 19 lo spagnolo. La ricerca ossessiva del gol di Ronaldo, il piacere della bellezza delle giocate di Yamal, idolo dei più piccoli nei tempi di video da vedere e rivedere sul telefono, purché siano brevi però. Nessuno osi dare a Ronaldo dell'analogico. Il suo non è un tramonto malinconico, Yamal è il futuro, lui è ancora il presente. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
5: Partita che seguiremo in diretta su questa rete su Radio 1 Sport a partire dalle 20:30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto. E ora il Tour de France, terza tappa, la prima con arrivo in territorio francese, sui Pirenei non si è fatta attendere il primo squillo di Tadej Pogačar.
8: e sono 22. Tadej Pogačar aumenta il numero di successi di tappa alla Tour de France, sfilando per prima

0: Sotto il traguardo di Les Angles, dopo aver lasciato la vittoria a Del Toro ieri, oggi lo sloveno si fa guidare proprio dal messicano nell'ultima ascesa di giornata e a 200 metri dalla fine sprinta lasciando sul posto Vingegaard e tutti gli altri. Tappa che porta il gruppo dalla Spagna alla Francia, destinazione Pirenei Orientali, ma senza pubblico nel finale a causa degli incendi che hanno colpito la regione. Non è stato consentito ai tifosi di raggiungere la zona d'arrivo e così in pochi si sono potuti godere l'ennesimo assolo di Pogacar che grazie agli abbuoni e ai migliori piazzamenti si prende anche la maglia gialla. Vingegaard secondo sul traguardo della terza tappa, in generale infatti lo stesso tempo del suo grande avversario, terzo in classifica Remco Evenepoel a 23 secondi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: In chiusura la MotoGP, il mercato piloti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez in KTM, ufficiale la nuova coppia a partire dalla prossima stagione. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 19:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in un'ora tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Lodo di Pero in direzione di Torino, dove ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Traforo del Monte Bianco l'attesa è di 30 minuti e il piazzale italiano la coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il Bivio A14-A1 in direzione della Milano-Napoli, di nuovo code a tratti e traffico intenso. E ancora A1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato, ci sono 5 km di coda, c'è un camion in fiamme al chilometro 511. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Grottammare in direzione di Ancona 2 km di coda per un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze, coda a tratti per la viabilità esterna che non riceve. E sulla A3 Milano-Napoli un incidente tra Porto di Napoli e via Marina Centro in direzione di Salerno, per questa ragione la coda in direzione di Salerno. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
12: In collaborazione con il CIS.
13: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
14: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
1: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
2: Il premier mette a punto in queste ore.
3: The president did what he always would.
4: The Afghan government says they're not surprised.
5: Zapping.
6: Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo

per minuto gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Ma vi dico subito di che cosa parleremo e gli ospiti che saranno con noi questa sera. Ne avrete sentito parlare molto, ormai il vertice NATO ad Ankara comincia domani, sarà il 7 e l'8 luglio nella capitale turca. È un vertice molto atteso, non fosse altro perché l'ospite, presidente Erdogan, è considerato uno dei pochi leader della NATO che sa parlare a Trump. È un uomo forte, un autocrate, Draghi disse, ve lo ricordate, un dittatore, insomma è un uomo che entra in sintonia con Trump per tanti versi, e i leader europei, canadesi, inglesi sperano che il carisma di Erdogan serva a tenere Trump nella partita della NATO, a non farlo stranire, come si potrebbe dire, insomma, a farlo restare nell'ambito NATO, assicurare sostegno all'Ucraina se sarà necessario, insomma, anche perché Erdogan stesso, diciamo, non avrebbe molto interesse a restare in una NATO indebolita e umiliata dall'addio degli Stati Uniti. Quindi ci si conta molto. Certo, Trump però insomma non lascia molte speranze, poi ne parleremo, insomma il meme che ha scagliato contro il presidente del Consiglio italiano Giorgio Meloni non lascia ben sperare sul suo atteggiamento nei confronti degli alleati, anche la lunga telefonata a Putin che lui stesso, Trump, ha cercato, verrebbe da dire, per farsi fare gli auguri sul 250esimo anniversario degli Stati Uniti, lascia qualche dubbio, qualche perplessità. Trump ha detto: Putin vuole la pace, ne parlerò a Ankara. Bene, di tutto questo e di altro parleremo con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAE, l'Istituto Affari Internazionali. Poi parleremo dei giganteschi oceanici funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che venne ucciso da un raid israeliano proprio all'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, di cui ancora si parla perché i negoziati vanno ancora avanti. Il regime ha voluto fare cosa? Una prova di forza? Una prova di unità, portando milioni, si dice, c'è chi dice 15, c'è chi dice 7 milioni di iraniani in lacrime, in lutto attorno alla tomba, alla bara della guida suprema che ha governato per 37 anni quel paese e verrebbe da dire lo ha ridotto nelle condizioni in cui è. E è stata una grande messa in scena, c'è stato invece un vero slancio di lutto e di commiato sincero da parte della popolazione iraniana? Lo chiederemo a Pierluigi Petrillo, che insegna diritto comparato all'Università Luis Guido Carli, ha scritto un libro, L'Iran degli Ayatollah, al Mulino l'anno scorso. E poi parleremo anche un po' meglio di questo ennesimo attacco a freddo di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, lo ha pubblicato sul suo personale social, si chiama Truth, Verità, e ha messo una foto in cui si vede lui stesso di spalle, Giorgia Meloni che guarda verso l'alto, essendo ella più bassa di Trump ovviamente, guarda verso l'alto con un'aria adorante, e sopra la scritta che Trump ha messo è Restraining Order Needed, serve un provvedimento ristrettivo, un ordine ristrettivo, un modo per dire tenetemela lontana, ecco, questo forse è il senso che si può dare a quella battuta. Ovviamente un attacco che è stato notato un po' in tutte le cancellerie e che Palazzo Chigi ha deciso per ora di non commentare. Noi lo commenteremo con Daniele Capezzone, che è il direttore del quotidiano Il Tempo, con cui parleremo anche di molte altre cose. Chiuderemo con un successo ormai dimostrato dai numeri, che si vede, diciamo, che è palese davanti alla sua progressione, il successo del teatro greco a Siracusa, del festival del teatro greco a Siracusa, che è arrivato alla sua 63esima edizione e ogni anno macina record. E a curarlo, a lanciarlo, ad occuparsene è Marina Valenzise, è stata spesso nostra ospite, una giornalista, scrittrice ed è consigliere della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico.
e a chiusura della stagione del 2026.

0: faremo un po' di bilancio per capire come è tornato questo grande amore, questa passione per, diciamo, le tragedie greche, per Sofocle, Eschilo, Euripide, ma insomma per tutto quel mondo su cui poi Marina Valenzisi ha scritto anche un libro, Un cuore greco, Il ritorno ai classici nel Novecento, appena uscito per Neri Pozza. Bene, questo è il nostro programma di oggi, la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Meloni non replica l'ennesimo attacco di Trump su Truth, un meme con la scritta serve ordine restrittivo, il ministro Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, opposizioni, attacchi inaccettabili ma dal governo atteggiamento succube. Missili russi su Kiev alla vigilia del vertice di Ankara sul rafforzamento della NATO, rotte ai paesi dell'alleanza, presentate piani credibili, gli USA, Putin vuole la fine della guerra. Il tycoon interviene anche sulla decisione della FIFA di cancellare la squalifica dell'americano Balagun. Sì, ho parlato con Infantino, che replica, non decido io, la UEFA, compromessa la credibilità dei mondiali. Treni, Italia divisa in due per lavori sull'alta velocità a Firenze, i consumatori, tempi più lunghi ma prezzi uguali, disagi a Catania, eruzione dell'Etna, aeroporto chiuso. Carceri sovraffollate in Toscana, direttiva del DAP in via provvisoria, materassi a terra. Le associazioni denunciano soluzione grottesca. Nordio, 11.000 posti in più entro il prossimo anno. Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale. Il tennista romano supera l'australiano Alex De Minore, scherza. Sono felice, ma ora devo trovare una casa. Per Jasmine, vittoria non facile contro la filippina e Ala.
0: 19:36 minuti, buonasera a tutti, do subito il benvenuto a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alessandro Marrone, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, diciamo, ci si avvicina, domani inizia il molto atteso, molto annunciato, alcuni dicono cruciale, vertice NATO ad Ankara. E, insomma, non mi pare che comincia sotto i migliori auspici. Trump arriva ad Ankara anche sulla scorta di un ennesimo sgarbo, di un ennesimo insulto nei confronti di un paese alleato, l'Italia di Giorgia Meloni, e comunque su un percorso di dileggio, di offesa, di straniamento dalla NATO stessa. Che come ci si arriva? È possibile, come dicono in molti, che Erdogan possa fare la magia e riportare Trump nell'ambito dell'alleanza con un po' più di convinzione?
2: Allora, la NATO ci arriva in condizioni difficili per le polemiche di Trump contro tanti leader europei, Starmer, Merz, Meloni, soprattutto perché gli europei giustamente non hanno appoggiato la guerra americana contro l'Iran, che è finita malissimo per gli Stati Uniti e anche per il resto del mondo. Tuttavia la NATO ha dimostrato una certa resilienza come alleanza, tanto che alcuni mesi fa era in dubbio se Trump avesse partecipasse al vertice di Ankara. Il fatto che invece andrà è già un elemento positivo di per sé. Il fatto che il comunicato finale è stato già in gran parte concordato a livello di Sherpa e poi ministeriale è un altro elemento positivo.
0: Mi dicono che sia un po' striminzito, mi sbaglio?
2: Questo è il grande cambiamento rispetto ai comunicati pre-Trump, in cui in un'ottica di consenso e di pluralismo i comunicati NATO parlavano di tutto, di sicurezza energetica, di cambiamento climatico, di contrasto al traffico di migranti, eccetera, eccetera. Dall'AIA, dal vertice dell'anno scorso, una pagina, 5 bullet point, l'essenziale su cui gli alleati sono d'accordo, cioè deterrenza e difesa rispetto alla Russia, supporto all'Ucraina e aumento delle spese militari per avere più capacità militari europee per questa deterrenza e difesa.
0: Oltre questo non si va, diciamo.
2: No, diciamo, la Turchia ha cercato di riportare un po' l'attenzione sul fianco sud e sul Medio Oriente e anche l'Italia, ma oltre questo non si va, anche perché, diciamo, il ruolo di Erdogan c'è come ospite, ma ricordiamo che la Turchia è in frizione con gli Stati Uniti su tanti fronti. Per esempio la Turchia è stata cacciata dal programma guida americano F-35 per il velivolo di quinta generazione, mentre l'Italia non solo è partner ma assemble i suoi velivoli a cambio e armi sui F-35, quindi bisogna un po' distinguere tra le polemiche personali e la cooperazione poi militare e industriale.
0: Perché molti dicevano in questa vigilia, beh, Trump e Erdogan sono due personaggi che si sanno capire, che si intendono, sono due uomini forti che accentrano il potere nelle loro mani. Probabilmente Erdogan, più di altri leader europei che vengono ormai considerati degli imbelli da Trump, potrebbe avere ascolto.
2: Questo in parte è vero, però è anche vero che la Turchia non ha permesso l'uso delle proprie basi per attaccare l'Iran come hanno fatto altri paesi europei.

0: E è anche vero che a Trump interessa che gli europei e il Canada investano di più nella difesa, anche per comprare equipaggiamenti americani, e diciamo investimenti europei e canadesi sommati sono di gran lunga superiori a quelli turchi. Quindi sì, Erdogan gioca un ruolo, ma anche i dati nudi e crudi delle capacità militari e dei bilanci di difesa, pensiamo alla Germania, alla Polonia, che insomma spendono una quota significativa del proprio PIL nella difesa, quelli anche contano.
1: Ecco, veniamo proprio a questo, perché questo vertice si tiene ad un anno dal famoso vertice dell'AIA, dove Trump fu capace di ottenere dagli altri membri della NATO il famoso impegno di portare il loro PIL per la difesa al 5% nel 2035. Molti dicono che questo vertice servirà a Trump per dare pagelle ai vari paesi, e quindi volevo chiederti questo: che pagelle darà, chi è promosso e chi è bocciato?
0: Allora, l'impegno del 5% è stato venduto agli Stati Uniti, a Trump, come 5%, perché è una cifra tonda molto alta. Ma in realtà è fatto da in realtà è stato anche questo esplicitato nei comunicati, certo, dei vertici NATO.
1: 3,5 più 1,5, sì.
0: Esatto, in cui 3,5% è la difesa, 1,5% è la sicurezza, in cui ogni paese può far rientrare cosa vuole. L'Italia ci può far rientrare i carabinieri, la guardia di finanza, protezione civile, il controllo delle frontiere, eccetera, le infrastrutture critiche, perché è quell'1,5% che, diciamo, certifica che anche le spese per la sicurezza, in un senso più ampio, per sicurezza nazionale, per sicurezza energetica, cibernetica, fanno parte del quadro complessivo. Il punto cruciale sarà sul 3,5%, perché quelli sono, diciamo, investimenti per le forze armate in senso stretto. Allora lì la Polonia è già al 4,2%, quindi già superato questo obiettivo. La Germania si è data l'obiettivo di arrivarci non entro il 2035, ma già entro il 2030, quindi è su quella traiettoria. Mediamente tutti i paesi europei e il Canada hanno aumentato le spese militari, chi molto poco, come la Spagna o l'Italia, chi molto, appunto Polonia, Germania, i paesi dell'Est Europa, la Scandinavia, ma la media, il trend è positivo. Nel 2025 i stati europei e il Canada hanno speso in difesa il 20% in più che nel 24, e nel 26 questo trend continua. Ora bisognerà vedere le cifre poi definitive a fine anno, però non c'è un grosso problema su questo fronte, perché gran parte dei paesi europei sente sia la minaccia russa vicina, sia la pressione americana, che sta realizzando in un parziale ritiro delle truppe americane dall'Europa, certo, che vanno compensate con truppe europee.
1: E leggevo che l'Italia porterà come compito a casa l'impegno di arrivare al 2,8%, mi pare nel 2027, di spese per la difesa. Sarà una cosa che Trump guarderà con benevolenza?
0: Allora, questo 2,8% è fatto da un 0,7% abbondante, che sono spese nella sicurezza, che non sono spese aggiuntive, ma è un conteggio di spese già esistenti, quindi quelle voci che dicevo prima su sicurezza del territorio, controllo delle frontiere, infrastrutture critiche, eccetera. Le spese per la difesa in senso stretto sono ferme a poco più del 2%, cioè quanto il 2025 sostanzialmente. Quindi è un punto interrogativo. Se, diciamo, sul bicchiere mezzo pieno si vede il totale, che è un totale significativo, sul bicchiere mezzo vuoto si vede che in realtà, come diciamo è ben noto in Italia, non c'è stato uno spostamento di risorse aggiuntive sul bilancio della difesa, anche che l'Italia ha fatto marcia indietro sui prestiti SAFE da parte dell'Unione Europea.
1: E anche sulla clausola di salvaguardia per le questioni.
0: E anche sulla clausola di salvaguardia, sulla possibilità a lungo chiesta dall'Italia.
1: Sì, no, ma entrambe le cose, questo infatti è interessante notarlo, l'Italia si è fatta un vanto di aver ottenuto dall'Europa, nonostante molte difficoltà, di aver ottenuto quello che chiedeva, cioè lo scorporo delle spese sulla difesa dal computo del rapporto deficit-PIL, e la possibilità di avere una clausola di salvaguardia sull'energia pari a quella sulla difesa. Ma entrambi questi meccanismi poi ha deciso di non attivarli, pur vantandosi di aver, come dire, imposto questa strada a un'Europa recalcitrante.
0: Allora, le scelte di fondo erano giuste, nel senso che in una situazione di emergenza, che è quella di una Russia che da 4 anni invade l'Ucraina, che manda droni sui cieli europei, che sabota le infrastrutture subacquee piuttosto che compie attacchi cibernetici, il programma di riarmo dell'Unione Europea con i prestiti SAFE è giusto, da quello chiesto dall'Italia. Così come, diciamo, è opportuno in termini di sia di consenso elettorale, ma anche di andare incontro alle legittime richieste di una democrazia dei cittadini, di equiparare la crisi energetica al contesto di sicurezza regionale, e lascia effettivamente stupiti questa marcia indietro, anche perché l'anno scorso l'Italia aveva presentato piani concreti per avere 14,9 miliardi e questi piani sono stati approvati dalla Commissione Europea. Quindi sia le forze armate italiane sia le industrie italiane avevano fatto una pianificazione di progetti e di contratti contando su questi quasi 15 miliardi. Quindi ora è un punto interrogativo quanti effettivamente l'Italia ne riscuoterà dall'Europa e in che tempistica.
1: E da qui poi si capisce anche un po', come dire, la delusione, la frustrazione del ministro Crosetto, che la manifesta, seppure diciamo con molto tatto, ogni volta che può.
0: Allora, sicuramente, come in altri paesi europei, guardiamo quello che è successo in Gran Bretagna, c'è una tensione tra il Tesoro, nelle sue varie denominazioni, quindi che deve guardare all'equilibrio di bilancio complessivo, e la difesa, che chiede più risorse. Le chiede più risorse per i compiti affidati alla difesa, perché Forze Armate Italiane, oltre alle missioni in corso, in Kosovo, in Libano, piuttosto che nel Sahel o nel Mar Rosso, dovranno fare di più in Europa per compensare il graduale e parziale ritiro americano. Quindi alla difesa è chiesto di fare di più, ma risorse invariate, e questo è un problema per la difesa. Quindi è comprensibile, diciamo, la preoccupazione sia dei vertici militari sia del ministro competente.
1: D'altro canto, diciamo, il ministro della difesa inglese si è dimesso, lei si è dimesso proprio per un motivo di questo genere, compromettendo la permanenza a Downing Street del premier Starmer.
0: Sì, questo è successo ed è stato un esempio anche di onestà politica e intellettuale nel mettere il problema sul tavolo. Alla fine il governo britannico perlomeno ha onorato gli impegni presi nel cofinanziare il progetto per un caccia di nuova generazione, il Global Combat Air Program, tra Italia, Regno Unito e Giappone. L'ha fatto all'ultimo minuto, qui in realtà l'Italia era stata più credibile e più efficace nel mantenere gli impegni presi già nei mesi scorsi, così come il Giappone. Però sì, è un esempio delle difficoltà che oggettivamente ci si trovano nel conciliare varie priorità di politica interna e di politica estera.
1: Veniamo all'Ucraina, che come dicevi è uno dei temi, il sostegno all'Ucraina è uno dei temi, spero non solo retorico, su cui si sono trovati d'accordo tutti i capi di Stato e di Governo della NATO. Anche qui, diciamo, l'attesa alla vigilia non si annuncia particolarmente incoraggiante. Penso per esempio soltanto alla lunga telefonata che Trump ha fatto a Putin, non viceversa, Trump l'ha fatta a Putin alla vigilia proprio del vertice di Ankara, è durata un'ora e mezzo. E alla fine, ovviamente, diciamo, il Cremlino ha rilanciato questo incontro, lo ha giocato su tutti i tavoli diplomatici possibili e immaginabili come un grande successo della propria azione diplomatica, e Trump alla fine ha detto che Putin gli ha assicurato di volere la fine della guerra e di questo parlerà alla NATO. In realtà Putin sappiamo che ha respinto ogni proposta di tregua, anche quelle che gli ha avanzato lo stesso Trump, mentre Zelensky ha proposto lui vari forme di tregue che Putin ha sempre respinto. Quindi anche qui non mi pare che si cominci molto col piede giusto.
0: Allora, Trump in questo anno e mezzo ha fatto tutte le aperture politiche possibili alla Russia, quindi negoziati diretti senza come precondizione il cessate il fuoco, esclusione a priori e non come oggetto di negoziato di una futura adesione dell'Ucraina alla NATO, il vertice di Anchorage l'estate scorsa con un grande, diciamo, benvenuto simbolico a Putin, e in cambio non ha ottenuto nulla, perché la Russia ha mantenuto esattamente la stessa rigida posizione di un anno e mezzo fa, cioè volere tutto il possibile, e questo è inaccettabile per l'Ucraina. Quello che è cambiato, diciamo, in un certo senso nella dinamica NATO è che i paesi europei continuano a, diciamo, investire per sostenere l'Ucraina, investire con soldi nazionali ma anche con 90 miliardi di prestiti a bilancio dell'Unione Europea, che non sono pochi in due anni per mantenere, diciamo, le istituzioni ucraine in grado di operare. Gli Stati Uniti hanno smesso di donare da un anno e mezzo equipaggiamenti militari all'Ucraina, però li vendono agli europei che li donano all'Ucraina, e quindi in qualche modo il sostegno è continuato e poche settimane fa
1: anche se vedo che spesso le consegne non sono puntuali, siccome gli Stati Uniti hanno un problema di arsenale con l'Iran, anche le cose che compra l'Europa con i fondi PURL non vengono poi consegnate all'Europa, che a sua volta le dovrebbe dare all'Ucraina.
0: Questo è assolutamente vero, perché la guerra in Iran ha, diciamo, svuotato buona parte di quegli arsenali anche per una cattiva pianificazione americana sulla guerra stessa, e quindi c'è sicuramente un'incertezza sul lato americano da questo punto di vista. Però di fatto gli Stati Uniti hanno già diminuito il sostegno all'Ucraina, e comunque l'Ucraina continua a resistere, difficilmente l'abbandoneranno del tutto, anche perché, diciamo, non sarebbe una vittoria politica diplomatica per Trump cedere completamente alle richieste russe senza ottenere un minimo di garanzia da parte di Mosca. Quindi se ne parlerà al vertice di Ankara, onestamente non mi aspetto risultati né positivi né negativi, nel senso che gli europei continueranno a sostenere fortemente l'Ucraina. L'Ucraina riesce sempre
1: più
0: a difendersi.
1: Chi più, chi meno, anche qui, no? Anche qui, chi più, chi meno.
0: Sì, qui chi più, chi meno, per motivi di capacità militari, nel senso che, per esempio, l'Italia ha dato fondo a quello che poteva donare, come artiglieria, sistemi di difesa antimissilistici, mezzi pesanti, e anche volendo, veramente in difficoltà nel donare mezzi
1: però
0: militari.
1: Però, per esempio, ha deciso di non partecipare al PURL, se non sbaglio, cioè a questo programma di acquisti dall'America da girare all'Ucraina.
0: Sì, ha deciso di non partecipare al PURL, come altri paesi che, diciamo, stanno investendo di più su una capacità produttiva industriale nazionale o europea. E anche perché, insomma, il passaggio da una logica in cui tutti donano, compresi gli americani, a una logica in cui alcuni vendono, gli americani, e gli altri donano, insomma, può anche lasciare un po' perplessi da questo lato dell'Atlantico. Quindi sicuramente il sostegno militare all'Ucraina è meno forte, è meno certo di quanto fosse l'amministrazione Biden, però non si è neanche interrotto.
1: No, beh, mi colpiva il fatto che Trump dicesse che Putin gli ha detto voglio la fine della guerra, e mentre durante quella stessa ora e mezza di telefonata insomma la Russia stava bombardando pesantemente Kiev, che era, diciamo, lasciata allo sbando, senza intercettori, senza nessun tipo di difesa aerea, quindi palazzi, civili, ancora 12 civili morti. Ecco, Putin bombardava la città di Kiev mentre diceva a Trump al telefono io voglio la fine della guerra.
0: E questo dimostra, appunto, ancora una volta che non ci sono buone intenzioni, ma è una tattica diplomatica e di disinformazione, cioè di farsi vedere pronti al negoziato, appunto telefonando per un'ora e mezza al Presidente degli Stati Uniti, facendo aperture, ma sono aperture che non hanno sostanza, perché non si dice e quindi discutiamo della linea del fronte o del riconoscimento o non riconoscimento del Donbass o di altri aspetti. Si dice sono pronto alla pace, ma poi le mie richieste sono le stesse di un anno e mezzo fa.
1: E così, ci fermiamo qui. Grazie Alessandro Marrone dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Prego, buon lavoro.
1: Allora, sono le 19:52 minuti, abbiamo appena salutato Alessandro Marrone, cambiamo quadrante, andiamo in Iran, dove ieri, domenica, si sono svolti questi oceanici funerali della guida suprema Ali Khamenei, che ricorderete è stato ucciso in un bombardamento all'inizio della guerra, 28 febbraio, in quei giorni in cui Stati Uniti e Israele cominciarono a bombardare pesantemente Teheran, e la guida suprema, che governava il paese da 37 anni, è stata una delle prime vittime. Alla fine della guerra, insomma alla fine dei bombardamenti, nel momento in cui si comincia a lavorare, a quanto pare seriamente, per un negoziato e una tregua, l'Iran manda al mondo e a se stesso un messaggio di forza, di partecipazione, di unità, con milioni, a quanto pare, di persone in piazza a piangere la guida suprema uccisa in questa guerra. Noi ne parliamo con Pierluigi Petrillo, che insegna all'Università, anche la Luis Guido Carli, all'Università Sapienza, e ha scritto un libro proprio sull'Iran degli Ayatollah. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, Teheran è stata attraversata per un'intera giornata da milioni di persone. Il funerale nel suo complesso durerà 6 giorni, nemmeno quello di Khomeini è durato così tanto. Segno, mi sembra di capire, che il regime vuole mandarci un messaggio, vuole mandarlo a noi occidentali, all'America, e vuole mandarlo anche a se stesso, ai suoi cittadini. Come lo possiamo interpretare questo gigantesco funerale?
2: Sì, esattamente come dice lei, il senso di un funerale così lungo in termini di giorni, ma anche diffuso sul territorio, non solo a Teheran ma anche nelle altre città iraniane, è chiaramente un messaggio, il messaggio della vittoria. Il messaggio che l'Iran vuole dare al mondo è: pensavate di distruggerci, pensavate di applicare con noi il metodo Venezuela, invece siamo ancora qui, siamo forti, 15 o 20 milioni di iraniani scenderanno in tutto il paese a manifestare il dolore per la morte del grande Ayatollah, e vi dimostriamo in questo modo che non solo non ci avete sconfitto, ma che siamo più forti di prima.
1: Ecco, e questo messaggio in Occidente è recepito? Cioè, immagino in questo momento in cui i negoziati sono ancora in corso, anzi andranno avanti chissà per quanto, hanno una coda da almeno 60 giorni, forse anche di più, e mentre da parte americana si dice appunto che il paese era stato annichilito, distrutto, portato alle macerie, che la loro economia è praticamente tenuta in vita con un respiratore artificiale, che niente più, l'Iran non è in grado di fare più niente. Contemporaneamente l'Iran, come lei diceva, manda invece un segnale di forza: siamo ancora qui e abbiamo sostegno della nostra popolazione.
2: Sì, questo intanto è il messaggio che si dà all'esterno, ma c'è anche tutta una partita interna che forse percepiamo meno. Il regime chiaramente è stato colpito dalla guerra statunitense-israeliana e dunque ha bisogno di dare un messaggio anche all'interno del paese: non pensate che la situazione sia cambiata, non pensate che la morsa sia stata allentata, il potere è ancora saldo nelle mani della famiglia del grande Ayatollah e soprattutto dei pazienti. Quindi il messaggio è certamente verso l'Occidente, verso l'esterno, ma è anche un messaggio verso l'interno. Non è un caso che nei giorni del funerale di Khamenei il governo ha deciso di offrire pranzi e cene a tutti coloro che parteciperanno al funerale, per dimostrare anche che il paese non sta avvertendo la crisi economica.
1: Che immagino che l'operazione sia molto molto costosa. Cioè,
2: è un'operazione costosissima, soprattutto perché effettivamente l'impatto economico c'è stato e come della guerra, però il paese vuole dare anche all'interno una chiave di lettura completamente diversa rispetto a quella che noi potevamo immaginare.
1: Ma la domanda è questa: anche questa grande partecipazione di pubblico, di folla, questo grande sentimento di lutto, e come dice per esempio oggi su Repubblica uno studioso che è uno storico dell'Iran, Abbas Milani, ha detto che è stato un fallimento, è stata una grande messa in scena, un evento completamente orchestrato, oppure rivela che insomma ci sono momenti in cui il popolo iraniano, come invece scrivono altri, nella dinamica del lutto, della memoria, del tempo immemorabile del loro passato, ritrovano qualche forma di unità e di identità nazionale?
2: Ma gli elementi secondo me sono due. Da un lato c'è certamente chi partecipa.
1: L'eroe e il martire, no? Sono figure tipiche, sì, dell'epopea esatto. Iraniana, dell'epopea persiana, direi.
2: Sì, appunto, da una parte c'è chi davvero partecipa con convinzione a questo funerale, perché si sente colpito, perché ha perso delle persone. Il funerale è stato rappresentato non solo come il funerale di Khamenei, ma come il funerale di tutti coloro che sono morti durante questa guerra, a partire dalle centinaia di bambine uccise in quel tragico errore, così è stato chiamato, nei primi giorni di guerra. Quindi non è solo il funerale della guida suprema, è il funerale di tutti coloro che hanno perso qualcuno in questa guerra e nelle guerre precedenti dal 79 ad oggi. Però c'è anche un secondo elemento che sembra emergere, cioè in piazza non ci sono soltanto coloro che piangono la morte di Khamenei e la morte degli altri martiri, come giustamente ricordava lei, cioè gli altri che sono morti durante la guerra, ma c'è anche una componente di persone che fino a qualche mese fa era all'opposizione e che scende in piazza convintamente per contestare questa operazione militare. Cioè non siamo in presenza di seguaci del regime che vogliono mantenere in piedi il regime così com'è, ma siamo in presenza di una manifestazione anche di opposizione al regime, che però è prima di tutto opposizione a questo tentativo maldestro di Trump di fare il cambio di regime, che poi è finito come è finito.
1: perché Trump lo ha detto, no? Io non ho mai voluto veramente fare un cambio di regime, però poi in realtà un cambio di regime c'è stato. Ecco, in che senso c'è stato?
2: Sì, nel senso che noi ormai da diverso tempo avvertivamo

0: come il regime degli ayatollah, cioè del clero, si fosse indebolito a favore di una presenza molto più massiccia dei pasdaran, che non sono semplicemente una forza paramilitare ma sono una forza economica nel paese. L'operazione di Trump e di Netanyahu ha di fatto consegnato quasi la totalità del potere ai pasdaran. Oggi gli ayatollah sono ai margini del potere, la guida suprema attuale è invisibile, anche ai funerali del padre non si è visto, non si sente neanche in voce.
1: Non si sa nemmeno se sia vivo, probabilmente.
0: Non si sa se è vivo, le voci sembra che sia vivo ma non che sia vivo, che sia anche cosciente ma che non sia in grado di presentarsi in pubblico. Quello che è certo è che qualcuno lo gestisce, e questo qualcuno sono appunto i Pasdaran. Quindi un cambio di regime, anche se non formalizzato, di fatto c'è stato. Più che un cambio, la guerra ha prodotto l'effetto di rafforzare il potere dei militari, e questo certamente non è un bene per chi aspirava all'avanzata dei diritti o al miglioramento delle condizioni delle donne, dei giovani e dei cittadini.
1: Ma anche abbiamo imparato a capire che il potere si è spostato dal clero all'apparato militare. Mi chiedo se anche all'interno dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, se questi siano un blocco compatto o se ci siano fratture, se si registrino, se si intuiscano fratture anche lì dentro.
0: Sì, assolutamente sì. Il fazionismo, cioè la divisione in fazioni, in gruppi, è una cifra del sistema politico persiano, quindi non solo della Repubblica Islamica ma della Persia. Sono 3.000 anni che chiunque ha il potere sa che in realtà quel potere è un potere a pezzetti, perché si creano dei gruppi anche di potere, dei gruppi di pressione contrapposti tra di loro. Questo stesso discorso vale anche per i Pasdaran, dove l'attuale comandante, che per la prima volta è uscito allo scoperto in occasione di questi funerali, rappresenta l'ala ancora più estremista all'interno dei Pasdaran, che sono la maggioranza, ma è oggetto di contestazione, anche perché l'attuale capo dei Pasdaran è stato accusato di aver utilizzato una serie di fondi a disposizione dei Pasdaran per finalità private. Non ci dimentichiamo che l'80% delle industrie del paese sono di proprietà dei Pasdaran adesso, quindi non c'è un tema solo di forza militare, ma c'è un tema molto significativo di forza economica. I Pasdaran foraggiano la quasi totalità della popolazione. Un iraniano su due è un dipendente dei Pasdaran attraverso il sistema delle imprese di proprietà dei Pasdaran.
1: Un'ultima domanda: ieri, oggi, nei prossimi giorni gli iraniani piangeranno la morte di Khamenei, ma in questi 37 anni di potere, di governo, qual è il bilancio del suo governo? Che cosa ha portato al suo paese? Che cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa di buono, mi chiedo, per portare in piazza così tante persone poi? Che guida suprema è stata? Ecco, questo.
0: È stata molto ambigua nella gestione del suo potere, nel senso che se da un lato da subito, anzi, ha cercato di non seguire le tracce del suo predecessore, quindi di Khomeini, anzi se ne è distanziato quasi subito, specialmente nelle interpretazioni di alcuni precetti coranici in materia di donne, di eredità, di perfino di fecondazione assistita, dall'altro è stato un presidente che ha cercato di una guida suprema che ha cercato di assecondare in maniera molto netta una visione non pragmatica, non riformista, ma assolutamente conservatrice, contestando e utilizzando il proprio potere per impedire a quei presidenti più riformisti come Khatami, come Rouhani, come anche l'attuale presidente, di avviare una serie di riforme anche minori ma che potevano migliorare la condizione dei cittadini. Tutte le volte che i presidenti della Repubblica di orientamento riformista hanno provato ad aprire l'Iran all'Occidente, a migliorare le condizioni dei cittadini è intervenuta la guida suprema o direttamente o tramite i propri sodali, ad esempio il Consiglio dei Guardiani, nel bloccare queste riforme. Quindi il bilancio che possiamo fare è di un uomo che, non avendo l'autorevolezza del predecessore, cioè di Khomeini, non aveva neanche il suo grado religioso, ha provato ad utilizzare la forza del potere per cercare di avere una qualche credibilità, che a mio avviso in realtà non ha avuto, però questa è una mia, come dire, personale interpretazione. Quello che emerge però in questi anni, e che forse gli Stati Uniti non hanno colto, è che gli iraniani sono da secoli, in quanto persiani, esperti nel gioco degli scacchi, mentre gli Stati Uniti pensavano di giocare in questa guerra a poker, e le caratteristiche del poker sono appunto l'azzardo, no? La scommessa, il bluff. Gli iraniani hanno continuato a giocare a scacchi, consapevoli di poter sacrificare delle pedine apparentemente indispensabili, lo stesso Khamenei, per salvare in realtà il re o la regina, in questo caso il regime. Ecco, questa è la cifra che emerge. Sono ormai dal 79, non dal 79, ma sono 3.000 anni che lì si gioca a scacchi. Se noi non comprendiamo questo fatto, è chiaro che ogni tentativo, diciamo, di cambiare la situazione è destinato a perdere.
1: Ci fermiamo qui, grazie professore, grazie per Luigi Petrillo per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Sono le 20:06, ringraziamo ancora per Luigi Petrillo il suo contributo alla nostra discussione sull'Iran e quello che sta succedendo in questi giorni per i funerali di Ali Khamenei. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Bentornati a Zapping, sono le 20:08. Prima di andare avanti, tra poco avremo ai nostri microfoni Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Vi faccio sentire tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
4: Bufera ai mondiali, Trump chiama Infantino e la squalifica del bomber americano viene cancellata. La notizia fa il giro del mondo, ira della UEFA, Malagò al TG1, inimmaginabile. Nuovo attacco del capo della Casa Bianca Giorgia Meloni, ci vorrebbe un ordine restrittivo, scrive domani ad Ankara il vertice NATO. Palazzo Chigi sceglie di non rispondere, maggioranza parole che si commentano da sole, opposizioni, attacchi inaccettabili, ma Premier ha responsabilità. L'ex pesista olimpico Antonino Pizzolato, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Foggia, ancora un assalto ad un portavalori, il procuratore antimafia dietro, c'è la regia dei clan del Gargano, ma ora i pentiti collaborano. Treni Italia divisa in due fino all'alba di venerdì per i lavori a un ponte di Firenze, Etna in eruzione, l'aeroporto di Catania chiuso fino a domattina. Gli Oasis a Roma il prossimo anno, la conferma di Liam Gallagher ad una fan che chiedeva più date, 2, scrive, sono più che sufficienti. Fenomeno Haaland, con la sua doppietta la Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti e conquista per la prima volta i quarti di finale. Grande attesa per la sfida di stasera tra Spagna e Portogallo, Yamal contro Cristiano Ronaldo alle 21, la diretta.

0: dopo il nostro TG.
1: Sono le 29 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto a Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Buonasera e bentornato a Zapping.
2: Buonasera, bentrovato.
1: Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Io vorrei cominciare da questo meme di cui parlano tutti i giornali su il social privato personale di Trump, Truth, in cui Trump mette una sua foto con una Meloni che lo guarda adorante e dice restraining order needed, cioè serve un ordine restrittivo, un modo per dire insomma, tenetemela lontano, tenetemela alla larga, non la voglio nei dintorni. Ecco, vedo che il governo, c'è stato credo proprio un ordine di scuderia molto, molto severo, molto immediato, non se ne parla, non si commenta, non si dice nulla, tutti i ministri hanno detto più o meno la stessa cosa, non commentiamo queste parole. Proviamo a commentarle qui, lei che ne pensa?
2: Ma tante volte, ma anche a questi microfoni, e lo rivendico, io ho cercato di interpretare le buone ragioni di Trump, di comprendere anche il suo punto di vista, lui stesso ha su una serie di dossier alcune ragioni. Però quando fa queste cose si resta francamente a bocca aperta, cioè se le fa un ragazzino di 8 anni ancora, ma alla vigilia di un vertice che peraltro è delicatissimo, aggredire in modo così rozzo e insensato una partecipante al vertice che peraltro per 3 anni e mezzo è stata tra i suoi migliori interlocutori è una cosa che non ha né capo né coda.
1: Ecco, ma facendo uno sforzo, so che è difficile, perché è un po' di tempo che Trump ha messo nel mirino proprio Giorgia Meloni. Sì, ogni tanto dà una stoccata a Macron, dice che la moglie lo tratta male, un'altra volta colpisce Starmer e dice che ha fatto male, che si merita di doversi dimettere. Insomma, un po' distribuisce, però su Giorgia Meloni pare che abbia deciso di insistere, l'ha messa appunto nel mirino. C'è un motivo possibile, plausibile, poi non sarà quello vero, ma se facciamo uno sforzo di immaginazione, cosa potremmo capire?
2: Ma non lo so, provando a fare lo sforzo di entrare nella logica di Trump, mi aspettavo di più da lei, era la mia amica e dunque sono più feroce. Ho capito, ma questo è a maggior ragione insensato perché è stata la tua migliore interlocutrice e può ancora esserlo. Secondo tentativo di applicare un elemento di razionalità. Parliamoci chiaro, se Trump va a questo vertice con l'obiettivo di stimolare gli europei a fare di più sul versante della difesa, questo è comprensibile. Vorrei dire, questo scandalizzerà qualcuno, ma è vero che se uno prende qualunque politico americano, repubblicano o democratico, ma anche qualunque elettore americano, repubblicano o democratico, sono tutti, sia a sinistra che a destra, molto stanchi di finanziare la difesa degli altri paesi occidentali. Vi ricordate quando l'America rivendicava di sostenere la difesa della Germania rispetto alla Russia e però la Germania faceva il gasdotto con la Russia e questo era obiettivamente irritante. Quindi Obama alla fine del suo mandato, lo ricorderete tutti, fece un'intervista a una rivista di Atlantic usando un'espressione quasi trumpiana, spiacevole, no? Free riders, scrocconi, gli europei scrocconi.
1: Beh, però si può anche dire che le cose sono cambiate. Adesso prima avevamo un esperto di dell'Istituto Affari Internazionali che diceva solo tra il 2024 e il 2025 tutti i bilanci della difesa dei paesi NATO esclusi gli Stati Uniti sono aumentati del 20%, quindi la traiettoria in qualche modo la NATO non americana sta cercando di metterla in piedi.
2: Mettiamola così, sempre facendo, no? Siamo partiti dal tentativo di dare un percorso razionale alle invettive di Trump, anche quando lo sono un po' meno. Se la logica è quella di indurre gli europei a fare ancora di più, a tenere fede al vertice dell'anno scorso, a andare appresso alle spinte di Rutte, questo è anche comprensibile. Se però è invece questo litigare già dal giorno prima prelude a una chiassata domani, faccio la scena, lui arriva e dice: ah, qui c'è un grande leader Erdogan e invece voi no, eccetera, allora questa diventerebbe una prospettiva di sfascio della NATO per la quale festeggerebbero soltanto a Pechino, a Mosca e a Teheran.
1: E tutto questo succede in un momento in cui il governo dice, non so se basti dire questo, me lo dica lei direttore, il governo dice Trump c'è, poi non ci sarà più, insomma i presidenti passano.

0: L'America resta, i rapporti tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti sono solidissimi, sono meravigliosi, sono stati decantati in tutti i toni possibili e immaginabili l'altro giorno a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore. Quindi la cosa si liquida un po' così: sì, vabbè, Trump prima o poi se ne andrà, dopo però averci fatto degli investimenti politici non indifferenti come centrodestra, come insomma, adesso si dice no, tanto quello che conta sono i rapporti con l'America. Basta dire questo per risolvere la situazione?
1: Mettiamola così, da un lato è comprensibile, perché se oggi Meloni e i suoi ministri avessero sparato a palle incatenate contro Trump, qualcuno avrebbe commentato dicendo ah, ma come, era il momento dei pompieri, invece fate i piromani, quindi non va mai bene. Personalmente, fossi io l'ultimo dei suggeritori del governo, anche in questa fase in cui i rapporti con Trump sono ai minimi e non per responsabilità dell'Italia, io comunque rimprovererei alla sinistra di avere dei torti. Cioè non è che ora il fatto che Trump abbia torto dia ragione alla linea di Bonelli, Fratoianni, Conte e di tutti gli altri che sono filo Cina, filo Russia e filo Teheran, per capirci. Quindi questo lo rimarcherei, tanto per non farsi togliere la narrazione e i principi. Poi invece sul piano NATO però occhio, gli europei devono sapere che a Hormuz devono collaborare per davvero, eh? Cioè io dovessi dire la NATO si salva, se la vogliamo salvare, io spero proprio di sì, con un impegno europeo forte su Hormuz.
0: Senta, questo disallineamento tra Trump, chiamiamolo così con questo eufemismo, tra Trump e Giorgia Meloni, secondo lei richiede da parte di Giorgia Meloni, del governo, della coalizione, della maggioranza, anche un riallineamento di qualche tipo, o si può andare avanti come niente fosse?
1: Io penserei questo, io francamente non cederei alla spinta meccanica ci vuole più Europa, ci vuole più Europa, perché questa Europa non sta funzionando, parliamoci chiaro, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il Green Deal, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il patto di stabilità, non è colpa di Trump se l'Europa rischia di dipendere dalla Cina come scelse di dipendere sciaguratamente dalla Russia, non è colpa di Trump se l'Europa non c'ha protezione dei suoi cieli, non è colpa di Trump se l'Europa ha espulso il Big Tech, non è colpa di Trump se siamo solo bravi a fare regole europee. Quindi invece secondo me va aumentato l'impegno di tutti i paesi europei, Italia inclusa, sotto l'ombrello della NATO. Io sono un grande atlantista, un grande pro-occidente, e insomma la NATO è una grande conquista del secolo passato, non ce la dobbiamo perdere in questo secolo.
0: Un'ultima domanda, prima parlavo di mettere nel mirino Giorgia Meloni, lei è direttore di un giornale che insieme ad altri giornali più o meno dello stesso orientamento, se penso a mettere nel mirino, avete tutti un po' quasi di comune accordo mi pare, messo nel mirino Giuseppe Conte, l'ex premier Giuseppe Conte, per questioni legate alle mascherine, Covid, vaccini, contratti, qualsiasi cosa. Perché tutto questo?
1: No, io rivendico che il tempo fa questa campagna per primo e con forza, e continueremo a farlo. Conte ha questa narrazione.
0: Beh, libero ha uno scoop sul Covid, sì, un giorno sì e uno no, da 3 anni.
1: Sì, il tema è che Conte fa abbastanza sorridere quando frigna e piagnucola. Oggi abbiamo pubblicato l'elenco di tutti i paesi occidentali dove si sono fatte commissioni di inchieste, attività di indagine parlamentare e non, nessuno frigna. Tutti gli ex primi ministri vanno a rispondere senza problemi, l'ultimo è stato 10 giorni fa a Rutte in Olanda, Conte si è nascosto, questa è la realtà, adesso dice sono pronto a farmi sentire, se fosse stato pronto si sarebbe dimesso da quella commissione in cui invece si è infilato. Non solo, personalmente io da liberale sto chiedendo da anni inutilmente quella che altri chiamerebbero total disclosure, trasparenza totale, tirino fuori tutti i contratti stipulati dalla struttura commissariale in quella fase, tutte le mascherine acquistate, tutti i camici, da quali società, con quali mediazioni, con quali commissioni. Lei pensi, lei è un giornalista super esperto, lei immagini cosa sarebbe accaduto se fosse stato un governo di centrodestra a mettere su una struttura commissariale senza controlli della Corte dei Conti, senza controlli.
0: Il momento era abbastanza speciale, non è che
1: certo,
0: se ne capitano tanti.
1: No, attenzione, ma la come dire, la centrale acquisti ordinaria dello Stato, cioè la Consip, la stazione appaltante, aveva cominciato rinunciato tranquillamente a fare acquisti. E invece è stata bloccata, si è voluto mettere su il baraccone commissariale, si sono tolti i controlli.
0: Noi abbiamo fatto cose commissariali per qualsiasi cosa, la ricostruzione del ponte di Genova. Cioè, ogni volta che c'è una crisi si pensa subito al commissario.
1: Momento con una bella differenza per altre strutture commissariali, penso a Milano Expo, penso al sisma dell'Italia centrale, non sono mica stati sospesi i controlli anticorruzione. E no, a questo giro è stato fatto, scusi, l'appalto più grande della storia della Repubblica, 1.250.000.000 per la Cina, mascherine farlocche comprate a 4 volte il prezzo di mercato, con mediazioni da 200.000.000 e non vogliono nemmeno rispondere a qualche domanda. E dai, andiamo.
0: Beh, insomma, le mascherine a 4 volte il prezzo di mercato, quando tutto il mondo cercava mascherine, forse economicamente ci sta pure, però.
1: E quando le imprese italiane erano pronte a farle, e invece si disse no alle imprese italiane perché era meglio fare i contratti con la Cina, su via.
0: Speriamo che arrivi questa total disclosure. Grazie, direttore, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie ancora. 20 e 20 minuti, chiudiamo lasciando queste tristi vicende, guerre, bombe e liti e quant'altro, per invece festeggiare una buona notizia per la cultura, per l'Italia, per la nostra tradizione, e cioè il successo ormai certificato del Festival del Teatro Greco, che si tiene ogni anno a Siracusa sotto l'insegna dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, l'India, e per mano, per testa di Marina Valenzise, che è stata anche in altre occasioni nostra ospite, oggi è qui con noi di nuovo. Marina Valenzise, buonasera, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, si è chiusa la 63esima, mi pare, stagione dell'Inda 2026, con numeri che ti hanno fatto definire la signora del dramma antico, mi pare.
2: Sì, si è conclusa la 61esima stagione del 2027, che è andata in scena dall'8 maggio fino al 28 giugno, e abbiamo registrato un record storico, perché quest'anno abbiamo venduto più di 200.000 biglietti, e quindi 30.000 in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo messo in scena 4 produzioni, di cui una replica, di cui una nuova produzione con Le Metamorfosi di Ovidio di Giuliano Peparini, in coproduzione con il Parco della Neapolis, il Parco Archeologico di Siracusa, e abbiamo registrato una grande affluenza e soprattutto un grande incremento nel valore di produzione dell'Inda, che ha oltrepassato i 9 milioni di euro, e questo per noi è un segno di grande soddisfazione, per il quale siamo grati al nostro pubblico, ma siamo grati anche alle centinaia di lavoratori, alle maestranze che ogni anno rendono possibile questo miracolo, e siamo grati soprattutto ai grandi artisti che abbiamo coinvolto in questa stagione come nelle precedenti.
0: La stagione del Teatro Greco a Siracusa è cresciuta, diciamo, di anno in anno, diciamo dal dopo Covid in poi, con numeri incredibili. E, a che cosa lo attribuisce? A che cosa si deve questo ritorno al dramma antico, al mondo greco? È legato a qualcosa, o siete stati soltanto voi bravi a fare meglio di prima?
2: Noi abbiamo lavorato molto bene con il consiglio di amministrazione uscente, perché abbiamo trovato una unanimità nel restituire a questo istituto tutto il suo potenziale, nel valorizzare il suo potenziale e farlo crescere. Per fare questa operazione ci siamo rivolti a dei grandi registi di fama internazionale, da Robert Carsen a Alex Oyer, da Paul Carran allo stesso Davide Livermore, senza dimenticare Federico Tiezzi, Leo Muscato e tanti altri grandi registi, come da ultimo Filippo Dini, che ha coprodotto col Teatro Stabile del Veneto l'Alcesti, che andrà in tournée in tutta Italia, o anche Jacopo Gassman, che ha fatto una bellissima edizione dell'Ifigenia in
0: Tra l'altro voi fate sempre nuove traduzioni, anche per adattare sempre di più il testo alle esigenze di noi moderni, diciamo.
2: Sì, perché le traduzioni hanno una scadenza, hanno una data di scadenza, come lo yogurt. Ci sono delle traduzioni che sono molto, molto belle, molto significative, ma che sono improponibili dopo appena 10 anni che sono state tradotte, che sono state fatte, realizzate. Perché? Perché l'italiano è una lingua dall'evoluzione molto rapida, con un tasso di obsolescenza molto alto, e quindi ci sono delle traduzioni, per quanto encomiabili, che non sono più dicibili, non sono più rappresentabili. Per questo noi ogni anno ci rivolgiamo a un grecista, perché l'INDA è un istituto di ricerca prima di essere un teatro, un istituto di studi, di ricerca, con una sua rivista Dioniso, con una sua identità culturale molto forte, perché ogni anno riuniamo un convegno internazionale a Siracusa e abbiamo dei rapporti molto vivi con tutte le università italiane, e quindi ogni anno noi affidiamo la traduzione, la nuova traduzione dei testi che mettiamo in scena, a un grecista accreditato che deve fornirci una traduzione soprattutto dicibile, recitabile, e naturalmente deve accettare delle piccole modifiche drammaturgiche che sono richieste dal regista per rendere il testo
0: poi
2: più contemporaneo.
0: Ogni anno riempie, fa il tutto esaurito di ogni rappresentazione, questo siete riusciti a fare?
2: Sì, in buona sostanza è questo, è il fatto che noi godiamo di un'infrastruttura unica al mondo, certo, come il Teatro Greco di Siracusa, che è uno
0: che
2: dei
0: anche,
2: teatri
0: che anche se non
2: d'Europa.
0: Ci fosse niente da vedere, è sempre un sogno solo sedercisi dentro, insomma.
2: Sì, anche se per sedersi dentro in 5.000 persone devi avere qualcosa,
0: no,
2: di
0: certo,
2: molto bello.
0: Però
2: da
0: anche
2: vedere.
0: Stare da soli su una di quelle pietre è già un grande.
2: Sì, certo.
0: State preparando la prossima stagione?
2: Sì, stiamo preparando la prossima stagione. La prossima stagione, come quelle precedenti, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con 2-3 anni di anticipo, e quindi possiamo già annunciare che la prossima stagione inizierà il 7 maggio del 2027 con una commedia, Gli uccelli di Aristofane, che sarà diretta da Davide Livermore, e poi si seguirà in alternanza una tragedia di Euripide, Le Troiane, che vedrà il debutto.
0: Dobbiamo chiudere, Marina, quindi
2: degli
0: ultimi titoli.
2: E infine l'ultimo titolo è Il Filottete di Sofocle, con la regia e l'interpretazione di Luca Micheletti, in alternanza con L'ultimo Odissea di Giuliano Peparini.
0: Grazie a Marina Valenzise, davvero buon lavoro, e prenotatevi i biglietti per tempo, se no non trovate posto. Grazie a tutti, finisce
2: grazie
0: qui questa puntata di Zapping. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto, gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
5: Francesco non è un reperto da museo, né un'icona ingessata. È voce viva, inquietudine e luce. La sua vita è stata narrata da compagni e biografi, ma forse il modo migliore per incontrarlo e lasciargli la parola, come se oggi potessimo sederci accanto a lui sotto un ulivo di Assisi e parlare con lui, ascoltare la sua voce, sentirne la modernità. Francesco così vicino, così vivo, così umano da essere santo. E allora, Francesco, ho una domanda un po' impertinente. È vero che da giovane sei stato quello che oggi chiameremmo un playboy? Non posso negarlo, ci risponderebbe il santo di Assisi. Da ragazzo amavo i canti, le feste, gli amici. Mi piaceva essere al centro dell'attenzione, spendere senza misura, correre di notte per le strade di Assisi e ridere a squarciagola. Ero spensierato e vanitoso, sempre in cerca di applausi. Mi chiamavano re delle feste e io ne andavo fiero. Cercavo onori, gloria, successo. Dentro di me però cominciava a farsi sentire un'inquietudine che nessuna risata riusciva a

zittire. E allora, in quel momento, ho compreso che qualcuno mi chiamava per nome e mi disse:

0: essere coloro che mettono mano a riparare la famiglia, la società e, perché no, la Chiesa.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Derby iberico nella città dei Latinos per eccellenza. Ebbene sì, propone anche questo la sceneggiatura mondiale, che di colpi di scena ne ha offerti anche parecchi nelle ultime ore, ovviamente a partire dal Brasile. Penta campeão ormai a casa, sarà l'Inghilterra allora a sfidare la Norvegia, mettiamoci anche una bella Francia-Marocco, ma il quadro dei quarti di finale è completo soltanto a metà. Intanto qui a Dallas è sbarcata la Spagna, campione d'Europa in carica, contro una squadra che il suo europeo l'aveva vinto, sì, 10 anni fa, e c'era già allora in campo, non giocò tutta la finale per un infortunio, ovviamente Cristiano Ronaldo. In quel 2016 invece Lamine Yamal di anni ne aveva praticamente 9. Sfida allora anche generazionale, oltre che di talenti, di tecnica, di scuole a confronto, siamo qui per raccontarvela. Buonasera da Guidardone, bentrovati su Rai Radio 1, 20:32, con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi texani. Mandiamo anche a Roma a salutare Federico Foroni, Carlo Boninsegna, c'è Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Si gioca tra ormai meno di 30 minuti e a meno di 30 chilometri dai nostri studi. È uno degli ottavi più affascinanti, forse il più affascinante, decisamente incerto. E allora per questo Portogallo-Spagna, ricordandovi che ascolterete il commento tecnico di Massimo Orlando, che saluteremo tra poco, andiamo subito dal nostro inviato allo stadio di Arlington per la presentazione e le formazioni ufficiali. Ci siamo, Daniele Fortuna, buonasera, anche se da noi è ora di pranzo.
4: Sì, buonasera, buonasera a te. Da noi in effetti è giorno pieno, 13:32, fa anche molto caldo fuori, ma come sempre, lo ricordo magari per chi non avesse seguito le altre radiocroniche delle partite da Dallas, qui lo stadio è al coperto, tetto chiuso, aria condizionata, quindi insomma temperatura più che accettabile fuori, assolutamente. No, dicevi di questo confronto ideale tra Cristiano Ronaldo, 41 anni e mezzo, perché per esempio Messi ne ha appena compiuti 39 e Lamine Yamal, che di anni ne compirà 19 il prossimo 13 luglio, cioè tra pochissimo, cioè tra una settimana. Ebbene, quando ha cominciato a giocare il suo primo mondiale, quando ha segnato la prima volta alla mondiale 20 anni fa, 2006, Cristiano Ronaldo, Yamal non era ancora nato, perché lui è una classe 2007. Ronaldo segnò all'Iran in Germania, quella partita lì che il Portogallo vinse per 2-0, Deco del Portogallo segnò il primo gol a Cristiano Ronaldo con il 17 sulla maglia, perché il 7 era di Luis Figo, andò sul dischetto a segnare il calcio di rigore del 2-0, il primo gol per lui, la prima rete con la maglia del Portogallo in un mondiale. Poi si è confermato, si è ripetuto, e Ronaldo naturalmente è in campo dal primo minuto. Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni, addirittura il commissario tecnico della Spagna Della Fuente conferma in blocco i giocatori che hanno battuto l'Austria agli ottavi di finale. Dall'altra parte soltanto un cambio nel Portogallo, c'è João Félix e non Leao nel terzetto a supporto di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, la coppia di registi mediani del Paris Saint-Germain, Neto, Bruno Fernandes, João Félix, dietro a Cristiano Ronaldo con Gonzalo Ramos che parte dalla panchina. La Spagna, Unai Simón, poi Pedro Porro.
3: Allora, abbiamo un evidente problema di collegamento con il nostro Daniele Fortuna, che come da prassi stava declinando le formazioni, in questo caso della Spagna, già completo l'11 titolare del Portogallo. Daniele Fortuna in postazione per noi allo stadio di Arlington, dove tra 25 minuti ormai comincerà questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Naturalmente la nostra squadra tecnica è già al lavoro per ripristinare il collegamento. Io credo che nel frattempo i tempi siano maturi.

0: per andare a salutare Massimo Orlando. Massimo, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera Guido, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, date le circostanze, mi permetto una irrituale anticipazione. Vi dico che poi la formazione ce la dirà Daniele Fortuna, anche quella della Spagna, però De La Fuente praticamente non andrà a spostare un filo d'erba rispetto alla squadra che ha battuto in maniera anche convincente l'Austria. Ha già detto Daniele dell'unico ballottaggio che un po' ha accompagnato la storia di questo mondiale per il Portogallo, tra Rafa Leão e João Félix, preferito invece titolare dal primo minuto. Aggiungo Massimo e ti do la parola in previsione, sì, di una sfida che però davvero è impronosticabile. La Spagna comunque tra le big ai sedicesimi, ovvero nel precedente turno eliminatorio, è quella che ha offerto la prova più solida contro l'Austria, si è concessa solo quella prima mini falsa partenza contro Capoverde. Il Portogallo invece è andato davvero a singhiozzo e poi è uscito da quella partita con la Croazia, credo la più incredibile, la più rocambolesca per ora delle tantissime, credo che siamo a 92-93 giocate in questo
1: mondiale. Sì, assolutamente, assolutamente. La Spagna dimostra la sua solidità, è la squadra che ha vinto l'Europeo giocando un calcio meraviglioso. Gli mancano alcuni giocatori, Nico Williams che comunque in quel frangente fece la differenza, e gli manca, gli sta mancando la Mal, che in questo momento non ha espresso tutto il suo talento, però è una squadra organizzata, ben messa in campo, veramente difficilissima da incontrare. Dall'altra parte però secondo me il gap si è un po' ridotto, perché negli ultimi anni il Portogallo è cresciuto dal mio punto di vista, proprio per qualità, c'è Ronaldo che ha tutte le polemiche, però se arriva un pallone dentro l'area di rigore, Guido, Ronaldo è ancora uno dei giocatori migliori al mondo. Mi stupisce un po' il fatto che non giochi Leão, perché nell'ultima partita
0: con la Croazia,
1: secondo me,
0: non dico che l'abbia decisa lui, ma è stato fondamentale.
1: Esatto,
0: sono d'accordo.
1: Esatto, credo che abbia scelto João Félix proprio per avere un po' di protezione in più in fase di non possesso, visto che da quella parte c'è comunque la Mal, e allora Félix gli verrà chiesto anche un aiuto in fase di non possesso. Esatto, esatto. Sì,
0: sì, sì, poi sì. D'altra parte su Rafa Leão, ma è storia anche della passata stagione col Milan, travagliata, per carità, il talento, la tecnica, poi quella discontinuità che magari, mi permetto di osservare col dovuto rispetto, magari ti può rendere meno affidabile, al di là del fatto tattico che ha appena osservato Massimo Orlando con grande precisione. Massimo, resta con noi, vi dico che ovviamente torneremo appena possibile dal nostro Daniele Fortuna ad Arlington, così completiamo le formazioni e poi si andrà in campo per il primo tempo, ma continuiamo a proiettarci su questo Portogallo-Spagna. Lo facciamo con un tecnico italiano che proprio in Portogallo, nella Primera Liga, ha vissuto l'ultima, devo dire, tribolata stagione, come può capitare nella carriera di ogni allenatore. Si è chiusa comunque bene con la salvezza dell'Estrema Amadora e andiamo a salutare il mister Cristiano Bacci. Buonasera e bentrovato su Radio 1.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, reduce da questa esperienza nel campionato portoghese, poi capiremo insomma che cosa ha in serbo per il suo futuro. Lui ha girato tante panchine, non disdegna le esperienze all'estero, ovviamente si gioca tra pochissimo, mister, è un po' come dicevamo con Massimo Orlando, è chiaro che adesso abbiamo visto tutte alla prova del primo e del secondo turno eliminazione diretta. Al di là delle sorprese, la Francia anche non ha avuto vita facile, l'Argentina ha sofferto da morire, ci sono le vittime illustri, la Spagna è quella che, escluso il pari con Capoverde, ha dato più continuità. Portogallo un po' sulle montagne russe, l'emblema di questo mondiale della formazione di Bobo Martinez è la gara con la Croazia, mi ripeto, ma credo che sia così. Cristiano Bacci.
2: Sì, è vero anche che la Spagna ha sofferto con Capoverde, che è stata un po' una delle rivelazioni, no, di questo campionato. Quindi è un campionato del mondo molto, molto aperto. Io penso che anche la scelta di non partire con Leão possa essere tattica, ma non solo per un discorso difensivo. Io credo che abbiamo visto che soprattutto nei secondi tempi, negli ultimi minuti, si sono sbloccate tante partite. Io credo che possa essere anche in questo senso la scelta, perché Leão insomma è stato determinante l'ultima partita, a meno che non abbia dei problemi fisici, se no ecco, io credo che sia un po' più su quella falsa riga lì, su un discorso di avere più forza magari nella seconda parte, perché vedo una partita abbastanza bloccata, nel senso che penso che il Portogallo non aspetti la Spagna, non credo che presserà alto, credo che secondo me la seconda parte sia decisiva, ecco.
0: Ci vorrà l'episodio, l'elemento che andrà a stappare la partita, come si dice in questi casi. Mister, ovviamente resti con noi.

0: ancora per qualche minuto, però noi siamo debitori, per così dire, nei confronti dei nostri ascoltatori e della seconda parte delle formazioni, ovvero l'undici titolare della Spagna, perché intanto abbiamo ripristinato il collegamento con lo stadio di Arlington, quindi restituisco il microfono al nostro inviato Daniele Fortuna. Daniele, a te.
1: Eccoci allora, soltanto per la formazione del Spagna, come dicevi tu da studio non cambia nulla, Della Fuente rispetto alla formazione titolare che si è vista con l'Austria, una Spagna in fase di decollo con Unesimon in porta, poi Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Pedri a centrocampo, davanti Lamin, Yamal, Oyarzabal, arrivato a 4 gol, non dimentichiamolo perché non celebrato, gli altri cannonieri e poi Baena dell'Atletico Madrid. L'arbitro sarà un inglese, sarà Taylor. Linea a te.
0: Benissimo, grazie ancora Daniele Fortuna. Tra poco torno dal mister Cristiano Bacci, resta sempre con noi Massimo Orlando. Chiudendo sul Portogallo, mister, poi andremo anche oltre perché di cose ne sono accadute nelle ultime ore. E ancora rispetto alla rocambolesca sfida con la Croazia, torno anche prima alle gare di un girone a singhiozzo. Alla fine, a questo ottavo di finale, il Portogallo ci è arrivato. Non so se lei crede a queste cose, all'allineamento degli astri nel pallone, come si dice, può essere l'anno loro, perché insomma la dea è palla, avrebbe detto qualcuno molto più autorevolmente di me, sorride, non so, può essere una possibilità, perché quando passi in quel modo lì, al di là del microchip del pallone, il fuorigioco, non lo so, è un segnale, chi lo sa.
2: Sì, spesso nel calcio siamo abituati a situazioni non pianificate. Il Portogallo secondo me non è una fra le favorite, ma quando succedono queste cose come appena detto possa essere un segnale. Credo che ci siano formazioni più forti, ma è importante, l'abbiamo visto ieri sera con la Norvegia, anche il discorso gruppo, il discorso amalgama fa la differenza in un campionato del mondo, quindi è tutto aperto. Chiaramente secondo me la Spagna resta la favorita.
0: E d'altra parte, assieme alla Francia e sin dalla vigilia di questo mondiale, che più o meno cerchiamo di stendere questo copione, vedremo se poi verrà realizzato in concreto. Mister, una curiosità, perché il Cabral di Capoverde, visto che parlavamo proprio di Capoverde, lei lo ha allenato, seppur per poche settimane, all'Estrela, poi insomma questa è l'ulteriore dimostrazione del doppio filo che lega questa realtà. Poi uno dice, insomma, una storia bella, simpatica, romantica, alla fine c'era molto di concreto nella scuola di Bubista, cioè insomma tanto che arriva proprio dalla scuola portoghese, anche per motivi storici, geografici, insomma, quindi non è il semplice miracolo sportivo, ma anche il segno dei tempi di un calcio che cambia. Ora, per quanto scontato possa apparire, è una tendenza che misuriamo già da un po', no?
2: No, certamente il Capoverde ha molti giocatori che giocano nei maggiori campionati. Cabral è un giocatore importante, ha giocato anche in Italia nello Sporting, ha giocato in Italia nella Lazio, ha giocato in Italia nella Salernitana, ma ce ne altri con esperienza internazionale. Il Portogallo è pieno di giocatori che vengono dalle loro colonie, no? Quindi per me non era una sorpresa. Ora, che facesse così bene non me l'aspettavo, però sapevo che era una squadra, poteva essere una squadra ostica, senza dubbio.
0: E in effetti ha fatto trascorrere una serata da incubo, una notte in Italia, in quel di Miami, proprio all'Argentina di Leo Messi. Mister, tra un po' farò la stessa domanda anche a lei, però vorrei tornare a coinvolgere anche il nostro Massimo Orlando, che è in collegamento. Massimo, io faccio il passo indietro perché ieri è arrivato un boato calcistico. Per quanto la Norvegia di Haaland, e non soltanto Haaland, ieri Nyland, il portiere, ha fatto una partita eccezionale, rigore a parte, per quanto sia una realtà, però il Brasile a casa ancora una volta per la terza di fila, alla seconda gara eliminatoria diretta dai quarti delle ultime due edizioni agli ottavi di quest'anno, questa è una notizia. Ancelotti in conferenza stampa ha detto, non l'ha detto espressamente, ma ha fatto capire che vuole continuare. La Federcalcio ha ribadito insomma il sostegno. Falcao ha detto è un ciclo che si deve ancora aprire. Ancelotti, carriera memorabile, ci togliamo non uno ma 10 cappelli davanti a lui. Poi la parola fallimento, forse, purtroppo, lo diciamo a malincuore, non è così ingenerosa, credo che sia più o meno adeguata.
3: Assolutamente, perché di Carlo Ancelotti possiamo solamente elogiare la carriera, prima da calciatore e poi da allenatore. È vero anche che ha sempre allenato delle grandi squadre. Secondo me ieri, Guido, il Brasile non è il Brasile che eravamo abituati a vedere, cioè pieno di talento. È un Brasile che è in difficoltà proprio di talenti in

0: questo momento generazionale della sua storia calcistica, però se te concedi i 70 minuti alla Norvegia di fare la partita e te stai nella fase difensiva e aspetti di trovare la soluzione con un contropiede, se ti chiami Brasile, secondo me è un fallimento.
1: Non è il nome che per ti porta avanti, io, banalmente. Certo, mister Cristiano Bacci, rispetto a quello che ha detto Massimo Orlando, sì, d'accordo, è anche magari la partita storta, nel senso che poi le occasioni ci sono state, lo ripeto, Nyland è stato insuperabile, Haaland si è acceso 2-3 volte, 2 soprattutto, ed è stato implacabile, oppure il problema è più profondo, come sottolineava Massimo.
2: No, sono d'accordo con Massimo. L'unica cosa che posso dire è che, non giocando benissimo, il Brasile ha avuto tante occasioni per vincere la partita. Quindi poi il calcio è bello anche per quello. Se fai gol, se faceva gol su rigore o se faceva gol in una delle situazioni che aveva avuto, magari parlavamo di un'altra storia. Però il calcio è questo. Pur riconoscendo che, secondo me, a livello di gioco la Norvegia è stata superiore, senza dubbio.
1: Mister, ci arrivo proprio a bruciapelo, abbiamo ancora un minuto a disposizione. Il calcio è questo, le ha detto. Prego. Il calcio è anche quello in cui un giocatore espulso, squalificato, viene poi graziato, c'è una sospensione al di là dei tecnici, dei termini giuridici. Lei sa bene, lo dico a chi ci ascolta, che mi riferisco al caso Balogun. Infantino è intervenuto, ha detto: io parlo con tutti, non è una decisione mia, non c'è nulla di strano. L'UEFA è insorta, il Belgio è furioso, ci sarà con ogni probabilità, perché poi la vincente di Portogallo-Spagna andrà a incrociare proprio la vincente di Stati Uniti-Belgio, con Balogun nelle fila della squadra di Pochettino. Si giocherà questa notte alle 2 ora italiana. Il suo parere in 30 secondi, mister.
2: Il mio parere è che è una cosa molto strana. Il problema è che il rosso è stato esagerato, quindi secondo me si crea un precedente.
1: Però è stato
2: non
1: anche
2: positivo.
1: Omologato poi, e quindi cosa fatta
2: sì,
1: capo?
2: Sì,
1: io poi sono d'accordo.
2: Io penso che
1: violento,
2: sia.
1: Diciamo.
2: No, sia però un precedente che crea dei problemi in futuro. Penso che sia stata una decisione errata. Questo è il mio parere, pur riconoscendo che era un rosso esagerato.
1: Però insomma, quello faceva parte del campo, è chiaro, certo. No, ma sono due riflessioni allo stesso modo valide, mister. Questo va riconosciuto. Allora, Cristiano Bacci, in bocca al lupo per il suo futuro. Noi abbiamo avuto pochissimi minuti, quindi ci risentiremo anche per parlare della sua carriera, certo, che sia in Portogallo o altrove. Grazie per essere stato con noi. Un saluto.
2: Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci.
1: Si va in campo dopo aver salutato il mister Cristiano Bacci. Portogallo-Spagna è l'ottavo di finale, numero 5 a questo punto della serie. Il cerchio si stringe. Daniele Fortuna allo stadio di Arlington per la Radio Cronaca, accompagnato al commento tecnico di Massimo Orlando. A voi buon ascolto intanto del primo tempo dallo studio centrale di Dallas, vicino ad Arlington. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1. A più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua!
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con

0: 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: McBack con McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: La partita.
4: Portogallo-Spagna è diventata ormai una classica del calcio internazionale, del calcio europeo e non solo. Cristiano Ronaldo aspetta il momento di entrare in campo con i suoi compagni di squadra per Portogallo-Spagna, il quinto ottavo di finale di questi mondiali americani. La radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando, l'assistenza tecnica di Francesco Pion ieri, l'arbitro Taylor pronto a guidare le due squadre all'ingresso in campo. I 26, la rosa completa come usa in questo mondiale intorno alla cerchio centrale per l'esecuzione degli inni nazionali. Il Portogallo giocherà con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, Neto, Bruno Fernandes e João Félix dietro a Cristiano Ronaldo. La Spagna con Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella, la difesa a quattro, De La Fuente, Dani Olmo, Rodri, Pedri. A centrocampo Lamine Yamal, Hoyer, Zabal e Baena. In attacco la Spagna, non soltanto gioco, anche difesa. Unai Simón da record, 519 minuti senza subire e gol, compreso anche però l'ultimo mondiale, l'unica squadra a non aver incassato reti. Il boato, i fischi, gli applausi, l'ammirazione, la critica nei confronti di Cristiano Ronaldo, che appare adesso nel maxi schermo veramente gigantesco, a mezza altezza, sospeso sul campo da gioco. Schiera il Portogallo a sinistra, le bandiere a coprire praticamente tutta la metà campo, quella del Portogallo a sinistra, quella della Spagna a destra. Si comincia con gli inni nazionali, sono tutti lì in campo e si dovrebbe cominciare con l'inno nazionale del Portogallo. Ancora lui che fissa le telecamere al centro del maxi schermo, l'inno nazionale del Portogallo.

Meglio con Jota al centro dello schermo in bianco e nero, numero 21. Cellino nazionale della Spagna adesso.

0: Roberto Martinez, commissario tecnico spagnolo, catalano del Portogallo, però ha cantato prima l'inno portoghese, qualche gioco pirotecnico. Si salutano i calciatori della Spagna, quelli del Portogallo, e tra poco si comincerà qui a Dallas, a Darlington in particolare, però per adesso pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo collegati con lo stadio di Arlington, Dallas. Ora i saluti anche con l'arbitro Taylor, gli assistenti sono inglesi, Beswick, Nam, il quarto ufficiale tedesco Svayer, e poi al VAR Dunkert, Germania, Garcia, Uruguay. C'è anche al supporto VAR il nostro Marco Di Bello. Sono tutti adesso i giocatori verso le panchine. È difficile in effetti capire quale sia la maggioranza dei tifosi in uno stadio che questa volta praticamente al completo, a differenza dell'altra partita, della partita dei sedicesimi di finale tra Australia ed Egitto. Di qualche posto vuoto c'era qui, naturalmente, no? Biglietti sono stati venduti anche a $4,000, probabilmente anche a cifre più alte. La sfida è attesissima, forse l'ottavo di finale più tecnico. Si è parlato anche di una finale anticipata, magari no, ve lo chiedo subito a Massimo Orlando, però appunto è partita di livello alto, dovrebbe essere così, lo speriamo.
2: Sì, ciao Daniele, buonasera a te, i nostri radioascoltatori. Sì, se andiamo ad analizzare i 22 in campo, onestamente c'è tanta qualità, veramente ci si aspetta magari dei ritmi non altissimi, però palla a terra e tanta qualità. Sappiamo che la Spagna è una squadra leggermente più organizzata, 0 gol subiti in questo mondiale, una certezza ormai dagli europei che è arrivata fino a questo mondiale. Dunque la Spagna, che secondo me ha qualcosa in più da questo punto di vista, però poi se andiamo a vedere gli esterni, sia i terzini, Cancelo e Mendes che spingono tantissimo, Neto e João Félix, sono giocatori comunque di qualità, di corsa, che potrebbero mettere in difficoltà. Dall'altra parte la Spagna la conosciamo, insomma ci aspettiamo, ripeto, almeno io, non un ritmo altissimo, ma tantissima qualità nelle giocate, e da queste giocate chiaramente può venire fuori. E la cosa, e chiudo, che fa un po' impressione è che la Spagna in tutto questo ancora non ha avuto il miglior Yamal, perché bisogna dire che in questo mondiale fino ad ora il talento del Barcellona è stato poco protagonista, e non è una buona notizia per il Portogallo.
0: No, ma bisognerà anche vedere se riuscirà ad averlo la Spagna, il miglior Yamal.
2: Certo.
0: Potrebbe anche non servire per come gioca questa nazionale, perché comunque si parla poco di Oyarzabal. Real Sociedad ha segnato tanto in campionato nella Liga, 16 reti, già segnato 4 gol, cioè dietro ai titani, a Messi, a Mbappé, a Haaland, c'è cioè Oyarzabal. Insomma, ogni tanto bisognerebbe ricordare questi giocatori, perché comunque sono misconosciuti. Parliamo tutti quanti di Lamine Yamal, poi del centrocampo meraviglioso anche della Spagna, di Dani Olmo, di Rodri, di Pedri, e anche di un difensore come Cubarsí. A proposito di giovanissimi, a proposito di Lamine Yamal, però grazie a questo giocatore, grazie al basco Oyarzabal, la Spagna è lì davanti, ha fatto una gran partita per lui, 4 gol e un assist in completo bianco la Spagna, in rosso con numeri bianchi il Portogallo. Il calcio d'inizio appena battuto dalla Spagna, che rispetto alla postazione della quale vi sto parlando, nella tribuna dello stadio di Dallas, Arlington, attaccherà da sinistra a destra ancora il possesso palla della Spagna, con il portiere Unai Simón coinvolto subito nel palleggio. Ecco, a proposito, nazionale spagnola non ha subito nemmeno un gol e ha concesso in generale poco in questo mondiale, partita così anche tra qualche perplessità dopo lo 0-0 con il Capoverde. Ecco Massimo, poi un pareggio da rivalutare alla luce di quello che poi si è visto, di quello che
2: esatto.
0: ha fatto Capoverde con l'Argentina.
2: Sì, sai, è chiaro che all'inizio, no? Prima partita Capoverde, pareggio e piovono critiche, però poi dopo Capoverde non perde con nessuno, mette in difficoltà l'Argentina, allora tu capisci che queste squadre, che magari sono sconosciute a grandi livelli, però sono arrivate così ben preparate che possono mettere in difficoltà anche una squadra come la Spagna. E infatti la Spagna comunque non ha preso gol, ha fatto la sua partita onesta, poi le altre le ha gestite da grande squadra qual è, soprattutto quella con l'Austria, che non era facilissima ma che l'ha vinta veramente giocando un grande calcio.
0: La vita bene per 3-0, in crescita la Spagna, in crescita anche il Portogallo, non si può dire diversamente dopo la vittoria magari discussa per alcuni versi per quel fuorigioco sul gol che sarebbe valso il pareggio alla Croazia con Gvardiol. Si è parlato tanto della tecnologia mentre la Spagna ruba un pallone al secondo minuto, 0-0 tra Portogallo e Spagna, con l'azione che si sviluppa sulla destra con Pedri che tocca all'indietro, poi ancora a centrocampo, cambio di gioco perfetto, Lamin Yamal controlla male il pallone, finisce oltre la linea laterale, la rimessa, e si diceva a Massimo di Lamin Yamal potrebbe sì. anche non trovarlo mai, perché comunque lui ha avuto un infortunio pesante alla fine di aprile, infortunio muscolare, e insomma si temeva anche di non, temevano anche di non averlo, ruba il pallone, ti chiedo scusa, la Spagna, conclusione centrale, blocca Diego Costa su Oyarzabal, è andato lui con il sinistro, il break da parte della Spagna e la prima conclusione in porta. Adesso però la mia mano ruba un pallone sulla fascia, poi va via, pallone giocato in mezzo, riesce a salvarsi il Portogallo con molto affanno, con Vitinha che ruba il pallone lì in mezzo, ma poi deve mandare lontano, lo deve allontanare, andare in fallo laterale, ancora Spagna, mentre il Portogallo tenta di ripartire, non ci riesce, un pressing soffocante fa sì che la Spagna recuperi il pallone e che lo giochi nella propria metà campo con Cubarsí. Adesso cerchio di centrocampo, poi viene incontro proprio Lamin Yamal, si scambiano di posizione, va a cercare il passaggio per Pedro Porro e ha sbagliato anche in questo caso Lamin Yamal. Sì, le questioni che riguardano le condizioni fisiche di un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, però è stato un infortunio di una certa gravità, quella lesione alla bicipite femorale della coscia sinistra. Vediamo se il Portogallo riesce a rispondere. Al quarto minuto del primo tempo, Portogallo 0, Spagna 0, sembra un po' intimorita però la nazionale allenata dal catalano Roberto Martinez, anche questa è la tua impressione Massimo?
2: Sì sì, assolutamente, e più in difficoltà rispetto, anche se poi dopo hanno queste giocate, perché ripeto hanno i terzini bassi, gli esterni difensivi Mendes e Cancelo che hanno qualità nella corsa e negli inserimenti, qui sbaglia un stop abbastanza facile per un giocatore a questi livelli, però hai visto la Spagna come è brava con Rodri, Pedri ad andare subito ad aggredire alto il Portogallo, che vorrebbe uscire con la palla a terra e con il gioco appunto a terra, però la Spagna ha questa qualità, soprattutto quando Rodri chiama il pressing alto, riconquistano palle e poi dopo sono bravissimi con le verticalizzazioni a trovare i giocatori. Hai fatto bene prima della partita a nominare Oyarzabal, perché davvero delle volte certi giocatori sono sminuiti, ma sono assolutamente di grandissima qualità,
0: preziosi, utilissimi. È proprio lui che adesso tocca di testa per una possibile azione, possibile partenza in velocità della Spagna, che se la porta

0: Lo si è sistemato Dani Olmo nel cerchio di centrocampo, la mina mala, si fa vedere, prima viene incontro, poi cerca di scattare, voleva sorprendere la difesa alta del Portogallo, all'indietro la Spagna, sempre Dani Olmo, poi Rodri, ancora lo scambio, arriva Kuber, sì, sempre il numero 16 della Spagna, Rodri, e ancora Kubersi che ora in posta nel cerchio di centrocampo, vengono incontro in due, non serve né l'uno né l'altro, né Oyarzabal né a Pedri, sempre Kubersi da regista arretrato, poi Dani Olmo lascia scorrere, sbaglia il passaggio, intendeva servire largo Lamin Yamal, ma qui Nuno Mendes ha capito tutto, ha rubato il pallone il giocatore del Paris Saint Germain, poi Renato Veiga al Villarreal, ma visto con la Juventus, alla quale ha segnato anche in Champions League in Spagna, gol decisivo, gol del pareggio all'inizio della stagione di Champions League, c'era ancora Tudor in panchina, Nuno Mendes per il Portogallo, il cambio di gioco dall'altra parte, la corsa di Cancelo, caratteristica, si avvicina all'area di rigore, conclusione l'alta di poco, i terzini, Nuno Mendes da una parte, Cancelo dall'altra, giocatori sempre molto belli a vedersi, gran corsa e grande tecnica, prima occasione per il Portogallo, settimo minuto 0-0.
1: Eh sì, quello che avevamo detto, no? I terzini sono fondamentali, è vero che poi a volte puoi lasciare degli spazi qualora tu perdi la palla, però quando avanzano sono assolutamente pericolosi. Qui cambio di campo di Mendes stupendo su Cancelo, che ha guardato nel mezzo se ci fosse stato qualche compagno, che non avevano accompagnato, scusa il gioco di parole, l'azione, e da quella posizione ha provato il grande tiro, chiaramente difficile trovare il gol, però ha calciato molto bene, forte, la palla è uscita di poco sopra la traversa, buona questa azione, soprattutto il cambio di gioco che ha sorpreso un po' la Spagna, che non era piazzata benissimo.
0: Spagna che adesso deve difendersi ma recupera il pallone immediatamente a centrocampo, prima Rodri, poi la porta in verticale, in velocità tutto di prima, benissimo Dani Olmo, area di rigore, Oyarzabal fuori, solo davanti alla portiera Diogo Costa, pazzesco errore di Oyarzabal, l'abbiamo celebrato troppo, l'ho celebrato troppo forse, ma era anche in posizione regolare, grande azione, tutta in verticale, due passaggi di prima Dani Olmo e in area di rigore, con il sinistro non riesce a trovare la porta il numero 21 della Spagna, l'occasione più semplice per passare, all'ottavo minuto si copre gli occhi, non sa nemmeno lui com'è, è riuscito a sbagliare il tiro più facile, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, lui è uno che da quella posizione difficilmente sbaglia, però l'azione, i due tocchi di prima, soprattutto quello di Olmo a smarcare Oyarzabal, è una perla assolutamente da guardare e riguardare, poi chiaramente l'attaccante Real Sociedad da lì difficilmente sbaglia, succede, ha aperto un po' troppo questo tiro consentendo alla palla di uscire, però l'azione, Daniele, è stata di una bellezza unica, tutto di prima, tutto in verticale.
0: Una meraviglia, non dicevi l'ultimo passaggio di Dani Olmo per Oyarzabal, che era partito in posizione regolare, dunque azione perfettamente valida, dall'altra parte però il Portogallo subito risponde, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, battere Bruno Fernandes dalla bandierina di sinistra, mentre il Portogallo porta nell'area di rigore della Spagna, meno 6 giocatori, 5 in mezzo, Taylor però fissa tutti quanti che non tollererà contatti particolarmente stretti, robusti, Cristiano Ronaldo, attenzione particolare su di lui sul secondo palo.
2: Allora purtroppo ancora problemi di collegamento con la voce di Daniele Fortuna, che si è fatta un po' più metallica per così dire negli ultimi secondi, ovviamente con noi Massimo Orlando, e vi ricordo che stiamo seguendo, sì, il primo tempo di Portogallo-Spagna, ottavo di finale di questo mondiale, siamo ancora sullo 0-0. Massimo, avete ampiamente spiegato in diretta che Oyarzabal, miglior realizzatore per la sua Spagna fino a questo momento, prima ha sprecato l'impossibile non andando a coronare quella che tu hai ben celebrato come un'azione in grande velocità, veramente alla maniera della squadra di Luis de la Fuente.
1: No, fantastica, fantastica, perché Buena è bravissimo ad accentrarsi e vedere il movimento di Olmo, che tra le linee è uno dei giocatori più bravi in questo movimento, no? A smarcarsi e a dare punto di riferimento, poi la palla di prima per Oyarzabal, che da lì è di solito un mancino quando incrocia il tiro difficilmente non fa gol, invece la palla è uscita anche di un metro,
2: sì, anche
1: grande
2: non
1: occasione
2: di poco, l'ha angolata troppo decisamente. Esatto,
1: aveva tante soluzioni, però chiaramente da qui è sempre molto facile. La sensazione è che la Spagna sia più squadra e che abbia più soluzioni, e invece il Portogallo,
2: rispetto al Portogallo, quella conclusione di Cancelo comunque era stato un mezzo squillo. La sensazione anche,
1: sì,
2: Massimo, che abbiamo ritrovato Daniele,
1: sì,
2: Fortuna, non l'abbiamo mai perso, abbiamo perfezionato
1: bello,
2: il collegamento
1: bello.
2: Vai Daniele da Arlington.
3: Undicesimo, grazie Guido Ardone, undicesimo, lo stadio di Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna, però la partita è in equilibrio, il ritmo anche piuttosto elevato, cercano di non sbagliare le due squadre fino a questo momento, visti poco Cristiano Ronaldo che riceve in questo momento però nell'area di rigore della Spagna, può rientrare l'arco sulla destra, movimento, conclusione Unai Simón con il pallone che finisce in calcio d'angolo, il doppio passo classico di Cristiano Ronaldo con il pallone che però resta lì, conclusione e posizione però impossibile lì per fare gol anche per un giocatore come Cristiano Ronaldo. Unai Simón protegge alla perfezione il primo palo. Massimo.
1: Sì, beh, Pedro che perde un bruttissimo pallone, non è da lui, un giocatore fantastico, non sbaglia mai, sbaglia, Fernandez recupera e vede subito Ronaldo che attacca a profondità, ha provato il doppio passo, il tiro è risultato top centrale, comunque incrociarla da quella posizione era quasi impossibile.
3: Bruno Mendes dalla bandierina di destra con il mancino, via il pallone dall'area di rigore della Spagna con Dani Olmo che, anzi Pedri, lo insegue, il pallone che resta in campo può attaccare il Portogallo, Massolino Mendes scivola, perde il pallone a centrocampo, si lotta, lo recupera lui, lo sa per recuperare Vitinha, ma poi arriva a pulire, a ripulire una situazione pericolosissima per la Spagna. Rodri consegna il pallone sulla destra, poi se lo fa ridare, va bene qui da Pedri nel cerchio di centrocampo, si è fatto vedere Lamine Yamal a spalle alla porta, subito a stringere su di lui però Nuno Mendes, ancora Spagna che controlla il pallone, va a smistarlo a sinistra, Cucurella, poi pallone all'indietro, ancora Rodri che il fallo della Spagna lì dietro a centrocampo, si fa consegnare il pallone il numero 16, il giocatore del Manchester City, adesso apertura, anzi lancio in profondità della Spagna che riperde il pallone, lo riconquista il Portogallo, in mezzo Joao Felix troppo solo, perde subito il pallone Dani Olmo, vediamo se la Spagna riesce ad approfittarne sulla sinistra con il giocatore della Barcellona, e ancora Spagna con Pedri, il cross, poi la conclusione altissima però è molto fuori, anzi era Alex Baena che si è sistemato bene lì sulla sinistra, ha preso il pallone, ha tentato di rientrare, conclusione larghissima e fuori misura, ancora la Spagna però lì in avanti, qualcosa in più rispetto al Portogallo, la partita è bella, la partita è equilibrata, al 14° minuto 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, lancio sulla testa però di Pedro Porro, poi il pallone dall'altra parte, Cucurella deve chiudere sull'arrivo di Neto sulla destra, va in anticipo però sull'ex giocatore della Lazio, mentre la Spagna ancora con Rodri a riportare il pallone in avanti, sempre Cucurella, Alex Baena un po' più avanti, però gioca cortissimo il Portogallo, mentre la Spagna scambia il pallone questa volta in orizzontale prima di accendersi, di partire a centrocampo, a cubarsi in mezzo nel cerchio centrale, va adesso a giocare Pedri, poi largo sulla sinistra, ancora Rodri a venire incontro e Baena, sempre Rodri in mezzo, il palleggio impeccabile anche se in orizzontale, elegante da parte della Spagna con il Portogallo che in questo caso aspetta, poi c'è l'apertura sulla destra, pallone a metà tra Pedro Porro e Cubarsí, retropassaggio, adesso la Spagna ricomincia da Unai Simón in completo celeste, anzi il pallone non arriva nemmeno al portiere della Spagna dell'Athletic di Bilbao perché lo gioca Cubarsí e poi ancora sulla destra Pedro Porro, lo ha perso la Spagna, prova Bruno Fernandes, Joao Felix si sposta, cerca la sua posizione, gioca anche lui all'indietro però in questo momento una fase di studio, anche se siamo

0: al quindicesimo, Nuno Mendes prova ad andare via in mezzo, poi ancora lancio per lui. Che grande qui è l'intervento di Unai Simon in uscita, evitare danni peggiori da Miyamal. Dall'altra parte per la Spagna, in mezzo con il sinistro Diogo Costa, il portiere del Portogallo. Altra conclusione Diogo Costa, miracoloso, uno schiaffo con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Due interventi formidabili del portiere della Portogallo, e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna al sedicesimo. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Spagna.
1: Che bella partita, Daniele, ma ce l'aspettavamo, tanta qualità. Mendes che va in fase offensiva, attacca la profondità e quasi arriva a toccare questo pallone, ma chiaramente lascia scoperta la sua zona e subito verticalizzano e vanno a trovare Lamal, che non riesce a girare come siamo abituati a vedere. E poi Baena invece calcia molto meglio, bravo due volte Costa, che comunque nega il gol alla Spagna.
0: Il calcio d'angolo che sarà battuto dalla destra, pallone allontanato da Portogallo, ma ancora lì Cucurella. Dall'altra parte il cross è troppo largo, Dani Olmo però raccoglie il pallone, poi lo gioca indietro per la Yamal, cross in mezzo, si salva ancora il Portogallo, il colpo di testa, la chiusura di Ruben Dias sul secondo palo. Chiarimento, parole tra Ruben Dias e Renato Vega sulla posizione magari da tenere. Grandissimi due interventi nella stessa azione di Diogo Costa, il secondo in particolare con braccio di richiamo a schiaffeggiare il pallone, a mandarlo in calcio d'angolo. Ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i suoi compagni di squadra il portiere del Portogallo, 18esimo. Qui un problema con la maglia di Nuno Mendes, se non ho visto male, sarà cambiata, adesso è pronto a rientrare in campo, anzi è pronto a battere una rimessa laterale per il Portogallo. Quando siamo arrivati al 18esimo del primo tempo, 0-0 tra Portogallo e Spagna, ancora pallone a centrocampo, un colpo di testa, poi un altro, Nuno Mendes, e alla fine intervento pulito all'indietro di Joao Neves a far ripartire il Portogallo dai piedi del portiere. A destra Cancelo, anticipato Cucurella per la Spagna, e poi Rodri, cerco di centrocampo a testa alta sulla sinistra a trovare Baena, sovrapposizione di Cucurella, vista e premiata, poi il cross da parte del nuovo giocatore del Real Madrid, il pallone però recuperato da João Neves che poi finisce anche a terra. Si comincerà comunque con un calcio di punizione per il Portogallo, Portogallo 0 Spagna 0, 19esimo. Per ora le occasioni migliori per la Spagna in una sfida comunque molto molto equilibrata. Il Portogallo sembra voler ripartire, giocare di rimessa, partire in contropiede, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente è questa la sensazione, ma perché la Spagna ha un modo di giocare che non ti permette di fare altro, nel senso che appena il Portogallo inizia con il gioco a terra vengono pressati veramente dai giocatori della Spagna con grande qualità, e appena riescono a vincere il duello subito partono i vari giocatori a attaccare la profondità, e lì sappiamo che è un attimo prendere un'imbucata. Dunque in questo momento il Portogallo deve subire il gioco della Spagna e vivere di giocate più che altro individuali, che non mancano, perché ci sono giocatori tipo Mendes e Cancelo che sono importanti, ma sul piano del gioco del collettivo la Spagna sembra avere qualcosa in più.
0: Adesso però il Portogallo a manovrare a centrocampo, passaggi in orizzontale, poi arriva Cristiano Ronaldo, appoggia sulla sinistra per João Neves, si è spostato da quella parte il centrocampista del Paris Saint Germain, ancora dietro per il compagno di squadra anche nel club Nuno Mendes, poi il pallone viene giocato da Bruno Fernandes, Ruben Dias a destra per Cancelo che prova ad andare via, ancora Cancelo, poi sulla destra Bruno Fernandes, molto bello, conclusione alta nello scambio, nella triangolazione precisa, perfetta tra Bruno Fernandes e Cancelo, probabilmente anche provata a

0: Arriva la conclusione di Cancelo, pallone altissimo sulla traversa, però buona combinazione questa del Portogallo sulla fascia 0-0 quando siamo arrivati al ventunesimo.
1: Che bravo Bruno Fernandes, perché lui è uno dei giocatori bravissimi in queste situazioni, no? A attaccare la profondità, Ronaldo si stacca e lui va ad attaccare appunto la profondità, ma di prima senza vedere, senza
0: guardare,
1: sapendo che sarebbe arrivato il compagno, ha messo una palla con i giri contati, poi non so, mi sembra sia stato fischiato il fuorigioco, ma la giocata da un punto di vista tecnica è stata fantastica veramente.
0: Adesso Alex Baena per la Spagna sulla tre quarti in orizzontale, c'è l'apertura ancora Rodri e poi Pedri largo sulla destra, viene in mezzo al campo sulla fascia, questa volta può andare via la Spagna con la porta, finisce a terra Baena, vediamo se c'è fallo, sì, questa sembrerebbe l'indicazione dell'arbitro. Intanto il pallone è uscito e terminato oltre la linea di fondo, ci sono le proteste da parte di Cucurella, si ripartirà comunque con la Spagna in attacco, non con un calcio di punizione, sì, con il pallone che viene preso, questa potrebbe essere un'occasione interessante, Massimo, no? Dalla sinistra questo calcio di punizione per un cross in mezzo, pallone spostato quasi vicino alla linea laterale con Baena, può andare lui con il destro, dall'altra parte quasi all'altezza del secondo palo, vanno a schierarsi in linea i giocatori della Spagna con quelli del Portogallo, Lamin Yamal e poi anche Cubarsí ancora in cerca del primo gol con la maglia della nazionale, Oyarzabal, Dani Olmo, lo stesso Cucurella a disturbare e poi naturalmente la porta, colpo di testa però di Bruno Fernandes, poi arriva una conclusione da lontanissimo di Pedro Porro, non c'è stata deviazione, c'è il pallone che è terminato oltre la linea di fondo, però rischio dell'arbitro, la musica che si alza, c'è la pausa a Dallas al 23esimo del primo tempo, Portogallo e Spagna sono sullo 0-0, pubblicità per noi.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Dallas Stadium Darlington, l'ottavo di finale europeo tra Portogallo e Spagna, 0-0 al 24esimo. Racconto con il commento di Massimo Orlando, che chiamo subito in causa, le azioni migliori con l'offensiva della Spagna, Oyarzabal avrebbe potuto portare subito in vantaggio la nazionale di De La Fuente, ha sbagliato lì solo davanti alla porta, poi ci ha pensato Diogo Costa, il portiere del Portogallo, a salvare su Yamal e su Baena, dall'altra parte una conclusione di Cristiano Ronaldo, qualche combinazione interessante, buon Portogallo, la Spagna per ora è superiore.
1: Sì, assolutamente superiore, c'è un Rodri, siamo il centrocampo della Spagna superiore, sta dettando la partita, quando c'è da pressare rubano subito il pallone e fanno girare palla a terra con grande bravura, trovano poi quando, senza forzare mai la giocata, però quando c'è il tempo, il modo giusto, trovano i vari trequartisti che si muovono lì davanti, insomma sembra veramente avere qualcosa in più sul piano del gioco, della qualità, e il gol sbagliato da Oyarzabal pesa tanto perché la partita sarebbe cambiata, bravissimo

0: sul tiro soprattutto di Baena, perché abbiamo rivisto proprio adesso nel replay, è andato quasi all'incrocio dei pali a levare con la mano di richiamo un tiro veramente ben posizionato. Dall'altra parte sì, il tiro di Cristiano Ronaldo e qualche discesa di Mendes, ma niente di più. È un Portogallo che per il momento deve fare questo tipo di partita, perché secondo me se accenna un pressing o di allungare un po' la squadra contro questa Spagna, rischi di venir punito anche abbastanza velocemente.
1: E si ricomincia con Diogo Costa, portiere protagonista per ora, con quei due interventi di cui parlava Massimo Orlando, soprattutto il secondo su Baema nella stessa azione, il primo su Yamal Cucurella all'indietro, sia qualche cosa, poi comunque riesce a passare per il portiere, per Unai Simon che controlla con il destro, porta i palloni in avanti, limite dell'area di rigore, a giocare palla a terra con Cubarsí, la Spagna adesso è andato via Pedro Porro, poi si ferma la minima mala, chiama il pallone servito male perché il pallone esce troppo largo, rimessa laterale, ma c'è stata deviazione, però allora si ricomincia con un fallo laterale a favore della Spagna, gioca il pallone all'indietro sempre per Cubarsí, poi viene incontro Rodri, a proposito di sfide tra il centrocampo della Spagna, quello del Portogallo, insomma si parla tanto del centrocampo favoloso del Portogallo, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, per non parlare poi Bernardo Silva che è in panchina, e Rodri ha detto beh no, il nostro centrocampo è più forte, ieri nell'allenamento poi aperto alla stampa qui alla Cotton Bowl, il vecchio stadio di Dallas nel quale si sono giocate le partite dei mondiali del 1994, quindi insomma ci tiene e lo sta facendo vedere in realtà Rodri a centrocampo. Adesso però è il momento del Portogallo che gioca questo pallone, centrocampisti, Vitinha, apertura immediata dall'altra parte, sulla destra può partire Cancelo, scambio, la triangolazione per il Portogallo che viene in avanti, gioca il pallone sulla destra, poi lo gioca ancora all'indietro Rubén Dias, avanza lui sempre per Vitinha nel cerchio di centrocampo, il 23 del Portogallo cerca il passaggio largo sulla sinistra, all'indietro Nuno Mendes, questa volta non da terzino ma più all'interno del campo, come dicevi tu non rischia nulla il Portogallo nel controllo del pallone, non avanza con molta calma, non dico con lentezza, però cerca assolutamente di non perdere il pallone in questo momento, lo fa perché poi fa paura la Spagna quando si chiude il centrocampo e poi può partire con Dani Olmo, ancora per la miglia mal, grande intervento in chiusura in scivolata di Renato Veiga, perché Dani Olmo, come era successo proprio all'inizio, stava per mandare in porta con un passaggio in verticale Lamin Yamal. Menzione speciale qui per l'intervento in chiusura salvifico da parte di Renato Veiga, che adesso lancia dall'altra parte sulla destra, gioca questo pallone per Neto che finisce a terra, sono le proteste da parte del giocatore del Chelsea, strabuzza gli occhi verso l'arbitro perché comunque non è stato premiato con un fallo, e dunque la Spagna può ripartire ai piedi dei suoi difensori, ancora una volta Massimo Dani Olmo stava mandando un compagno di squadra, la miglia male in questo caso, riparte la Spagna,
0: sì,
1: aspetta, prima di commentare sempre con Dani Olmo, poi con Lamin Yamal, sovrapposizione largo sulla destra, Pedro Porro, il cross a Nuno Mendes e chiude quando riesce a correre, ad andare via la Spagna, è veramente un piacere da vedere, con le idee giuste, anche con la tecnica, con questi palloni in verticale, il calcio d'angolo da destra, ora con Alex Baena sul pallone, si avvicina a Dani Olmo in mezzo nell'area piccola, quattro giocatori della Spagna, movimenti, anche qualche contatto, pallone che viene giocato però fuori, palla a terra, Lamin Yamal, magari un altro schema, c'è Pedro Porro largo dall'altra parte sulla sinistra all'altezza del lato corto a Cucurella, poi lancio ancora Diogo Costa, Dani Olmo colpo di testa fuori in tuffo, sul lancio di Pedri, se non ho visto male, deve intervenire con i piedi in spaccata di Hugo Costa.

gran protagonista, forse c'era Dani Olmo in fuorigioco, poi in anticipo comunque su Cubarsi Diogo Costa, poi Dani Olmo tuffo di testa e pallone largo rispetto alla porta della difesa di

0: occuparsi. Poi chiaramente Dani Olmo, come hai detto te, era in fuorigioco, però davvero ogni volta che la Spagna prova la giocata è sempre pericolosa. Prima la verticalizzazione di Olmo è stata fantastica con i giri contati, e solo una grande intuizione di Renato Veiga non ha consentito a Yamal di andare verso la porta. Insomma, la Spagna sta intensificando il gioco e la qualità sta aumentando, e diciamo che se dovesse andare in vantaggio sarebbe anche meritato per quello che abbiamo visto.
1: All'indietro di Nuno Mendes, il Portogallo riesce a non perdere questo pallone grazie a Bruno Fernandes, che poi rilancia dall'altra parte con una pochissima precisione. Unai Simón fuori dall'area di rigore della Spagna, poi riesce a controllare il pallone sull'arrivo di João Neves, ha fatto ripartire poi la Spagna con Pedri, cerchio di centrocampo, viene sale anche Cubarsì, prova il lancio per Dani Olmo, tutto in verticale. Appena hanno la possibilità i giocatori della Spagna, testa alta, si cerca il compagno più avanti, Dani Olmo o anche Oyarzabal. Diogo Costa, il migliore del Portogallo, per i suoi interventi, per la sicurezza, il giocatore del Porto. Si sapeva, Renato Veiga lancia, poi può approfittarne il Portogallo, invece no, perché Pedro Porro riconquista il pallone, poi Rodri, supremazia abbastanza chiara, direi anche egemonia da parte del centrocampo spagnolo rispetto a quello portoghese, per lo sconforto di Bruno Fernandes. Ancora Dani Olmo, poi in mezzo Oyarzabal, chiama il pallone da mezzala, Baena, larghissimo invece c'è Cucurella, poi in mezzo al campo sulla sinistra, ancora in mezzo per Pedri dall'altra parte, Pedro Porro, il palleggio, lo scambio va via, Lamine Yamal, Mendes, poi trova Dani Olmo, cross in mezzo, si salva il Portogallo con la chiusura perfetta di Ruben Dias, ma ancora le geometrie giuste da parte della Spagna, Lamine Yamal, poi il movimento di Dani Olmo, la sovrapposizione, il cross in mezzo, ancora Spagna con il pallone ai tre piedi al 34esimo, 0-0, c'è Rodri, c'è il movimento per smarcarsi tra i difensori del Portogallo di Oyarzabal, pallone che viene giocato, viene smistato sulla sinistra, Cucurella, e poi ancora Pedri, Baena che prova a rientrare, cross in mezzo, Renato Veiga, colpo di testa a liberare, la Spagna però resta sempre lì, adesso sta schiacciando il Portogallo, la nazionale spagnola, Oyarzabal fuori dall'area di rigore, 20 metri, spalle alla porta, grande eleganza di Rodri in dribbling, ancora Lamine Yamal, il possesso palla ripetuto da parte della Spagna, Lamine Yamal, la tocca dell'area di rigore, prova un dribbling, Nuno Mendes non glielo concede, poi proprio Lamine Yamal forse ad aver commesso fallo su Joao Felix che tentava di andare via, ci sarà calcio di punizione per il Portogallo. Beh, abbiamo visto comunque un palleggio di un certo livello negli ultimi due minuti.
0: Davvero, davvero Daniele, complimenti a questa Spagna, già la conoscevamo, non avevamo bisogno della partita di stasera, ma in una partita delicata col Portogallo, che è una squadra solida, non facile da incontrare, davvero sta ancora una volta dimostrando tutta la bravura sia tecnico che tattica, è una squadra assolutamente quasi impossibile da incontrare e da fronteggiare, soprattutto lì in questa zona dove stanno manovrando ora a metà campo. Ieri Rodri ha detto siamo più forti noi al centrocampo, aveva ragione, perché hanno veramente anche un'alchimia tra giocatori, una chimica che altre squadre non hanno.
1: Questo primo tempo lo dimostra, siamo arrivati alla 36esimo, Portogallo 0, Spagna 0, ancora il Portogallo, limite dell'area di rigore, non vuole ricorrere al lancio lungo, Diogo Costa il portiere, gioca a destra, ancora una volta però l'anticipo di Cucurella, anticipa anche Cancelo, ma tocca il pallone in fallo laterale da sinistra, riparte la Spagna, Cristiano Ronaldo abbandonato lì davanti, molto molto isolato, il numero 7 la Spagna che prova ad andare via, c'è spazio adesso per Cubarsí a tre quarti, poi si ferma il

0: 22 va a giocare in mezzo, Pedri trova dall'altra parte Baena che all'ultimo momento si fa anticipare da Cancelo, qui lavoro opportuno da parte del giocatore, dell'ex giocatore di Inter e Juventus, che adesso rilancia e lo fa ancora una volta bene per Vitinha. Cristiano Ronaldo ad accorciare nella metà campo del Portogallo, poi chiama il pallone, ancora Cristiano Ronaldo, gioca il pallone a sinistra, lo richiama, lo rivuole, va via Vitinha per il Portogallo, qui c'è spazio, ci sarebbe la possibilità di colpire, di attaccare João Neves, e poi sulla destra ancora Bruno Fernandes, Cancelo si ferma, c'è anche Pedro Neto, Cancelo si ferma poi da Pedro Neto, largo sulla destra, il cross in mezzo sul secondo palo, João Félix e poi Unai Simón su Cristiano Ronaldo, blocca il pallone, rischiato qui la Spagna alla fine con questo possesso palla che confonde del Portogallo, arriva il cross veloce da destra, cerca di fare da sponda João Félix, tocca Cristiano Ronaldo, però fuori equilibrio Unai Simón, senza difficoltà, difficoltà invece in questo caso per la difesa della Spagna.
1: Eh sì, perché

0: Joao Felix sul secondo palo.
1: Oh oh. Allora, altro problema di collegamento con Daniele Fortuna con lo stadio di Arlington, ma abbiamo con noi Massimo Orlando. Intanto vi ricordo che siamo ormai sul finire del primo tempo nel corso del 38esimo minuto e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna. Massimo, la partita si è accesa e come? È chiaro che la Spagna ha avuto le occasioni più nitide e anche quella che ha manovrato di più è stata meglio in mezzo al campo, però parlavate proprio pochi istanti fa con Daniele del fraseggio portoghese che tende a confondere la roca ed è arrivato un altro squillo acrobatico. Cristiano Ronaldo, attentissimo, Unai Emery.
0: Sì, qui è stata bella l'azione perché hanno fatto girare finalmente palla come sanno fare, perché i portoghesi sono forti da un punto di vista tecnico e che dall'altra parte oggi hanno una squadra assolutamente forte nel pressing e dunque faticano, ma in questa occasione hanno fatto girare la palla, il cross di Neto perfetto sul secondo palo, l'inserimento di João Félix e qui è stato bravo Simon, poi Ronaldo ha provato una cosa quasi impossibile, però almeno abbiamo visto il Portogallo avvicinarsi all'area di porta della Spagna, visto che comunque in questo primo tempo Guido, la Spagna ha dominato, dà l'impressione veramente non solo col gioco ma con l'invenzione di Olmo, Yamal che non è in grande serata, che però ogni volta che attacca la profondità o gli danno il pallone comunque è sempre un pericolo, la sensazione che ci sia più possibilità, poi il calcio ci sorprende sempre, ma che ci siano più possibilità da parte della Spagna che non da parte del Portogallo
1: di riuscire a sbloccarla. In tutto questo, sì, in questi minuti non si è giocato sostanzialmente, perché proprio in conseguenza di quell'occasione per il Portogallo che hanno raccontato in diretta Daniele Fortuna, che ritroveremo tra poco, e Massimo Orlando, João Félix si era andato a scontrare in maniera piuttosto violenta con i tabelloni pubblicitari, Neto era rimasto senza una scarpa, quindi gioco assolutamente fermo, ormai 5 minuti alla 45esimo, poi ci sarà il recupero del primo tempo e io ricordo che la vincente di questa sfida che è in corso allo stadio di Arlington qui a Dallas andrà invece ad affrontare la gara preceduta da una lunga coda, anzi da una lunga scia di veleni e polemiche tra Stati Uniti e Belgio nella notte italiana. Alle ore 2 si gioca a Seattle il caso Balogun, l'attaccante della squadra di Pochettino, espulso poi riabilitato, insomma l'intervento presunto sembra proprio effettivo, è rivendicato dal presidente Trump nei confronti di Gianni Infantino, insomma un caso anche politico che ha scosso il mondiale. Portogallo in proiezione offensiva in questo momento, Neto finalmente riesce a risistemare lo scarpino che era stato perduto e adesso siamo anche pronti per tornare da Daniele Fortuna sempre con Massimo Orlando. Daniele, collegamento che ci sta dando qualche problema ma si va avanti, ovviamente a te il microfono.
2: 41esimo, 0-0, grazie. 0-0 tra Portogallo e Spagna, forse lo scarpino anche rotto. Pedro Neto continua a trafficare con lo scarpino rosa, ormai conosciutissimi e celeberrimi in questa edizione del mondiale. Eh sì, si è proprio rotto all'altezza del tallone, però ora non può cambiarlo, poi lo cambierà tra il primo e il secondo tempo, potrebbe cambiarlo anche adesso, sono sempre questioni interessanti laterali, ma fino a un certo punto il calcio d'angolo battuto dal Portogallo a scambiare João Félix.

0: Barça. Nuno Mendes, un sinistro terrificante, con deviazione il pallone che finisce sulla traversa. Qui ha Unai Simon battuto, rimessa laterale per il Portogallo. Bisogna sempre prestare attenzione, la deve fare la Spagna. Qui lasciato da solo il terzino sinistro, qui il colpo di testa un po' avventato all'indietro, voleva deviare il pallone, chiaramente voleva mandarlo fuori in calcio d'angolo la porta, e qui stava per combinare un pasticcio, stava per usare una sorta di autorete per il vantaggio del Portogallo. Si resta invece sullo 0-0 tra Portogallo e Spagna al 42esimo del primo tempo.
1: Sì, qui si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo, perché João Félix sembrava che crossasse, dunque sono posizionati non benissimo, poi è arrivato il pallone a Mendes che ha tirato veramente una sassata e è stato bravo a mettere la testa a Porro, però la traversa poi ha dato una mano alla Spagna che negli ultimi minuti qualcosina sta soffrendo, anche se adesso riparte.
0: Con Yamal che però scivola a centrocampo, riesce comunque ad andare dall'altra parte, da Baena sulla sinistra, sulla tre quarti, va tutto da solo, in scivolata il Portogallo sui piedi di Cucurella, poi ancora Yamal, posizione centrale all'ultimo momento, tocco preziosissimo in difesa all'indietro e pulito ad anticipare Lamine Yamal di João Félix, interviene in anticipo con una furbizia del numero 11 della Portogallo, però un intervento che ha un significato vitale per il Portogallo, con Yamal che era lanciato verso l'area di rigore. È vero, c'era la difesa del Portogallo, ma poteva essere una situazione veramente scomodissima per la nazionale di Martinez. Diogo Costa, ora il portiere, con i piedi per questo Portogallo che riparte, palla a terra con Vitinha, poi il pallone sulla sinistra con Bruno Fernandes, lo alza per il movimento in profondità ancora di João Neves, recuperato il pallone Cristiano Ronaldo sulla tre quarti, un dribbling, poi un altro pallone che viene giocato all'indietro per Renato Veiga, decide di andare dall'altro difensore, João Neves, Rubén Dias, poi può partire Cancelo, largo c'è Neto che poi rientra con il sinistro, una finta ancora Cancelo in campo a destra, in mezzo e all'indietro ancora per Rubén Dias, ferma il pallone il difensore del Manchester City, Renato Veiga con il sinistro, apre in orizzontale per Bruno Fernandes, ancora Renato Veiga parte, vuole andare con una percussione centrale, invece poi alla fine va a sinistra da Nuno Mendes, lotta ancora il giocatore portoghese, poi il pallone viene controllato all'altezza della linea laterale sulla sinistra da Renato Veiga, fermato sempre Nuno Mendes, cross sul secondo palo, troppo su Unai Simon, va in anticipo su Cristiano Ronaldo, un minuto qualcosa in meno al 45esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Certo, il centrocampo superiore, una superiorità quasi egemonica nel primo tempo da parte della Spagna sulla Portogallo, però sui terzini forse la situazione si capovolge, Cancelo e soprattutto Nuno Mendes.
1: Assolutamente, Mendes sta facendo una grande partita perché comunque deve anche pensare alla marcatura di Lamal, dunque non è una cosa semplice, ma si propone sempre con i tempi giusti, ha una grande corsa, tempi inserimento e un piede meraviglioso. Qui ha provato il cross, Cristiano Ronaldo ha chiesto il pallone, chiaramente facile per Simon questa parata, però
0: Oyarzabal in area di rigore è fermato, poi a Rodri, conclusione altissima direttamente in curva, i tifosi della Spagna, ha voluto provare dalla distanza, una situazione abbastanza inconsueta per la Spagna che cerca di arrivare all'area di rigore con questi passaggi in verticali, taglienti molto profondi. Il recupero qui a Dallas Stadium, Darlington, 6 minuti, lottano Cucurella e Neto, da quella parte lì ha fatto bene a destra con Cancelo, si sono alternati. Dall'altra parte, a sinistra, un soliloquio quasi di Nuno Mendes, uno dei terzini sinistri più forti del mondo, forse il più forte.
1: Veramente. Sì, assolutamente, un grande giocatore e che devo dirti anche.

0: João Félix ha fatto una buona partita, perché dobbiamo
1: molto intelligente,
0: non solamente, esatto, è andato spesso in fase difensiva ad aiutare, anche quel pallone no toccato a Yamal quando era in procinto di o scaricare o di calciare in porta, ha fatto una partita tatticamente di grande sacrificio e non sarei sorpreso che se nel secondo tempo appunto pensasse a un altro giocatore, perché davvero ha speso tante energie, ma è servito moltissimo in fase tattica e difensiva soprattutto alla sua squadra.
1: Pochi fronzoli, efficacia Yamal in area di rigore, anticipato proprio da Nuno Mendes, l'ultima a toccare è stato proprio Yamal, disturbato però dal ritorno impetuoso del terzino sinistro della nazionale portoghese. Yamal si è fatto vedere bene qui sul lancio, sa che posizione di fuorigioco, si riparte sì. Comunque con Vitinha sulla destra, Cancelo, ancora Vitinha in mezzo, poi Neto sbaglia quel passaggio, ne può approfittare la Spagna, vuole farlo subito in verticale, pallone recuperato a centrocampo, poi giocato da Dani Olmo di prima, Oyarzabal, chiudono però i giocatori del Portogallo, fallosamente non Cancelo, l'intervento precedente, qui c'è calcio di punizione per la Spagna da 35-40 metri, però quindi impossibile battere a rete Dani Olmo. Via, sul pallone Oyarzabal, Baena, anche lo stesso Pedri, tutti sul pallone, poi resta soltanto Baena con questo calcio di punizione, i giocatori del Portogallo in linea, maglia rossa in completo bianco invece quelli della Spagna tutti in linea all'altezza del limite dell'area di rigore con Yamal, ex Baena sul pallone, soprattutto per questo calcio di punizione nel secondo dei 6 minuti di recupero ad Arlington, 0-0 tra Portogallo e Spagna, questo ottavo di finale, teneva Baena sul secondo palo con Rodri lasciato solo, l'arbitro fischia e ci sarà, si riprenderà con calcio di punizione credo per il Portogallo, qui c'è stato fallo in attacco, va Diogo Costa a battere il calcio di punizione, siamo nel 49esimo minuto, meno di a 3 minuti ancora da giocare nei 6 di recupero concessi dall'arbitro, dall'inglese Taylor, Diogo Costa sta per battere il primo tempo che però deve finire, quindi insomma forse anche un po' prematuro Massimo commentare, abbiamo detto la Spagna ha avuto le occasioni migliori, però poi è uscito sì. Anche il Portogallo che ha colpito la traversa con
0: sì,
1: il
0: Portogallo è stato
1: Nuno Mendes, quindi
0: esatto, è stato bravo e anche un po' fortunato a non andare sotto, chiaramente il gol condiziona sempre e piano piano sta uscendo, chiaramente la Spagna non può giocare con quell'intensità anche nel pressing, soprattutto a centrocampo, nel andare a recuperare il pallone hanno mollato un po' l'intensità ed è venuto fuori il Portogallo, che in quanto a gioco, a qualità, a palla a terra non è secondo certo a nessuno in questo fondamentale.
1: Questa volta però sbaglia João Félix, alza gli occhi al cielo su un'azione di João Neves, è andato di prima João Félix, ha sbagliato completamente la misura del lancio sulla sinistra per Nuno Mendes, va Rodri ora per la Spagna, il centrocampo spagnolo con Pedri che parte, va via sulla sinistra quasi da mezzala, Olmo si fa vedere davanti, Cucurella servito da terzino larghissimo all'altezza della linea laterale, pallone giocato ancora all'indietro, qui in comprensione con la porta che passa male, il passaggio di ritorno finisce in fallo laterale, ultimo minuto di recupero, il sesto su 6 minuti di recupero, 0-0 in Portogallo con un lancio lungo proprio per João Félix, quasi in area di rigore, qui forse però è andato a spingere senza forse la spinta sulla porta di João Félix, anzi su Pedro Porro che andava a chiudere dall'altra parte, da quella parte lì su João Félix, sulla sinistra Unai Simón che va a battere il calcio di punizione, vediamo se c'è tempo per un'altra azione d'attacco della Spagna e dovrebbe esserci perché ci sono ancora 30 secondi da giocare in questo recupero, 0-0 tra Portogallo e Spagna nel primo tempo del quinto, ottavo di finale mondiali americani, Unai Simón

guarda schermo su di lui anche per consultare il tempo, come un po' si fa, come si fa nel basket. E tempo c'è per attaccare ancora con Baena che va a sinistra, cross, rimessa laterale in zona d'attacco, qui il recupero sarebbe scaduto, vediamo se c'è ancora un secondo per battere il fallo laterale, non c'è effettivamente. Allora Portogallo e Spagna vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo sul punteggio di 0-0, la partita, l'occasione migliori per la Spagna, ma nella finale di tempo una traversa colpita dal Portogallo con il sinistro di Nuno Mendes, il migliore dei suoi, con il portiere Diogo Costa. Secondo tempo tutto da vivere e chissà se basterà. Per ora però torniamo da Guido Cardone nei nostri studi di Dallas.

0: per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Sempre pronti da Dallas a Dallas, peraltro, perché ad Arlington è in corso questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Sono mancati i gol, di certo non le emozioni, le occasioni, la più nitida, quella del Basco Oyarzabal, che dopo le quattro reti fin qui realizzate ha sprecato malamente quasi a tu per tu con il portiere portoghese Diogo Costa, che poi si è esaltato su un paio di conclusioni ravvicinate nell'arco della stessa azione, Lamine Yamal e Alex Baena. Anche il Portogallo ha spaventato però la formazione campione d'Europa in carica. Un paio di conclusioni di Cristiano Ronaldo, trema ancora la traversa colpita da Mendes, anche un tiro sporcato da una deviazione. È stata la Spagna comunque a comandare per larga parte il gioco, e allora gara apertissima, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di Portogallo-Spagna su Radio 1.
5: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Sporti.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: R1.
15: In studio Francesca Giannini, buonasera. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, Trump conferma di aver chiamato Infantino. Non era fallo, ha detto Trump, che poi solleva sospetti sull'arbitro. Ira della UEFA, scandaloso in serata. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio. Balogun sarà dunque in campo per gli ottavi di finale dei mondiali. E sempre il presidente Trump è stato protagonista di un nuovo attacco social contro la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Sul tavolo la guerra in Ucraina e la difesa europea.
16: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero.

0: estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita: serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
1: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo affondo di Trump. Giorgia Meloni è al lavoro sui dossier per il vertice di Ankara. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da soli, ha detto, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. Indagato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC, sul movente è ancora in corso l'indagine. Condannato il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, è accusato di violenza sessuale di gruppo.
2: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022, la turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
3: Da Palermo, Domenico Gangemi.
1: Archiviazione per Lapo e Ginevra El Khan per difetto dell'elemento psicologico. È così che per decisione della Procura di Torino i due sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Musica in chiusura con un salto indietro nel tempo. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma torneranno gli Europe. Sono passati esattamente 40 anni, era il 1986, dall'uscita di The Final Countdown, il brano più famoso degli Europe, primo in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan affezionati al rock anni 80. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto su Radio 1.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 2 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo di Portogallo-Spagna, l'ottavo di finale numero 5 di questo mondiale 2026, dopo la prima parte di gara, ancora 0-0 nella gara che si gioca proprio qui a Dallas, allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai. Non sono mancate le occasioni, come ci hanno raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco, prevalentemente ma non esclusivamente di marca spagnola, con i portieri che si sono esaltati. Da una parte Diogo Costa, molto abile su Yamal Subaena, ma Oyarzabal ancora prima aveva sprecato malamente una ghiotta occasione. Poi si è fatto vedere Ronaldo, molto reattivo lì Unai Emery, e a ricordarci che la gara è molto aperta ci ha pensato Mendes con una gran conclusione dalla distanza, sporcata da una deviazione che ha fatto vibrare appunto il montante alto della porta difesa da Unai Simon. Tra poco si ricomincia, rapida ancorché necessaria operazione di riepilogo in questa fase del torneo, perché la vincente di questa sfida andrà a trovare, come ribadisco, la squadra che uscirà invece dall'incrocio previsto però nel cuore della notte italiana, le due a Seattle, Stati Uniti, Belgio. E abbiamo più volte ricordato come questa partita sia stata preceduta e lo sia tuttora dalle forti polemiche per il caso legato alla riammissione in gara di Flo Balogan, l'attaccante degli Stati Uniti, espulso contro la Bosnia quando ai sedicesimi aveva segnato poi il suo terzo gol nella competizione, la sospensione della squalifica da parte della FIFA, l'intervento dalla l'alto della politica statunitense, le dichiarazioni, l'UEFA sconcertata, ancor peggio il Belgio, tra l'altro il ricorso d'urgenza, come era stato, come era facilmente prevedibile, è stato respinto. Quindi ci sarà Balogun e con ogni probabilità Pochettino lo schiererà a questo punto regolarmente, ma al di là di questo siamo nella parte del tabellone, per provare a raffigurarvelo anche graficamente, in cui è già designato il quarto di finale tra Marocco e Francia. Sarà il primo quarto di finale in ordine cronologico, giovedì alle ore 22. Andiamo dalla parte opposta, dove invece l'abbinamento già previsto è quello tra Norvegia e Inghilterra, sabato 11, e l'ulteriore quarto di finale uscirà dalla doppia sfida in programma domani. Noi domani seguiremo entrambe le partite, che sono Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Le due vincenti si sfideranno. Vi ricordo anche che domani partiremo in previsione del calcio d'inizio alle 18, attorno alle 17:40, orario ballerino. Perché? Perché naturalmente su Radio 1 potrete seguire anche il Tour de France, c'è la quarta tappa della Grand Boucle domani, martedì 7 luglio, dunque o al termine della tappa o a cavallo con la conclusione della stessa, noi comunque seguiremo entrambe le cose, ci sarà il passaggio di consegne tra il ciclismo e il nostro mondiale. Non passo ancora le consegne, ma almeno spendo qualche istante in compagnia di Daniele Fortuna e Massimo Orlando prima di cedere loro definitivamente il microfono. Daniele, come avete raccontato, sì, la gara è all'altezza delle aspettative, tutto sommato, anche se ancora inchiodata sullo 0-0. Per imprecisione Oyarzabal, per bravura dei portieri, entrambi devo dire, il risultato non è cambiato. Poi Mendes, anche se la Spagna comunque ha fatto di più la partita, ha voluto ricordare a tutti che insomma tutto può ancora succedere, con quello squillo sulla traversa abbastanza evidente.
5: Ha ricordato anche che probabilmente il terzino sinistro più forte del mondo, decisamente un giocatore di un altro livello. Comunque ha fatto bene anche tutto il resto del Portogallo con le idee giuste, secondo me la strategia è stata corretta, magari cercare di non concedere troppo campo alla Spagna, di non perdere il pallone sulle uscite, è riuscita a farlo il Portogallo. L'errore di Oyarzabal la pesa, indubbiamente, così come pesano le due grandi parate di Diogo Costa. Insomma, fenomenale il portiere del Porto e del Portogallo, e i giocatori più attesi, Cristiano Ronaldo con la girata acrobatica, sì, così, ma insomma era molto molto difficile, però Cristiano Ronaldo, ricordiamo sempre

0: per 41 anni e mezzo è al centro del gioco, cioè non è un giocatore che aspetta lì e segue il gioco, ancora il senso dell'attacco, poi magari la velocità non è più la stessa.
1: E ancora problemi di collegamento. Ti fermo Daniele, speriamo di ripristinarli in tempo utile per il calcio d'inizio del secondo tempo che ormai incombe, però ero proprio in procinto di rivolgermi a Massimo Orlando, perché Massimo, fino a questo momento sì, insomma, Oyarzabal è stato il principale realizzatore di gran lunga della Spagna, che tra l'altro continua ad avere la porta imbattuta. Poi bisogna capire se il basco, questo errore comunque abbastanza clamoroso, perché poi col monitor di servizio ho anche rivisto l'azione che voi avete commentato, era praticamente a tu per tu con Jaco Costa. Bisogna capire se se lo porta un po' dietro questo errore, la tua visione, e poi torniamo da Daniele Fortuna che è ancora presente.
2: Beh, sì, un po' risenti l'attaccante quando si trova davanti al portiere un'occasione, una partita così importante, ha incrociato un po' troppo il tiro, è un giocatore assolutamente di grande fiducia, però ecco, diciamo che a parte i primi 30 minuti dove la Spagna è stata brava, aggressiva e nelle ripartenze, soprattutto con gli inserimenti di Olmo, era pericolosa, poi dopo ha preso le misure il Portogallo, è diventata una partita più equilibrata.
1: Allora, visto che sono certo di avere anche Daniele Fortuna pronto dagli studi di Dallas allo stadio di Arlington, mini spot e poi si riparte, secondo tempo di Portogallo-Spagna, Daniele Fortuna, Massimo Orlando su Radio 1.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
6: Si gioca il secondo tempo da 20 secondi, 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, il quinto ottavo di finale dei mondiali del 2026. La Spagna e il Portogallo si sono ripresentati in campo con gli stessi 22 giocatori che hanno cominciato la partita, va via adesso netto per il Portogallo in completo rosso, in bianco invece la Spagna, e il Portogallo ad attaccare da sinistra a destra nel secondo tempo. Errore di Cucurella in fase di disimpegno, lascia passare il pallone, calcio di punizione però per, anzi non ha toccato il pallone, dunque rimessa dal fondo per la Spagna, ricomincia, nessun cambio, va a giocare a destra, bravissimo ancora una volta Nuno Mendes, terzino sinistro del Portogallo, gira il pallone all'indietro per Diogo Costa, completo giallo fosforescente per lui, difensori centrali da Rubén Díaz, Renato Veiga, poi il pallone giocato a centrocampo da Joao Felix con Cristiano Ronaldo, che Massimo forse è troppo isolato lì davanti.
2: Sì, è un po' troppo
6: senza
2: isolato
6: forse.
2: Poi Cristiano Ronaldo ha 41 anni e mezzo, come abbiamo detto, può venire incontro, dar mano da questo punto di vista, ma non attacca più la profondità, è normale che sia così, dunque o lo servono subito o devono essere bravi e capire che Cristiano Ronaldo va servito con i cross che arrivano dalla linea del fondo, è lì che secondo me può fare la differenza Cristiano Ronaldo, così al Portogallo per me serve poco. Poi la sua partita onestamente la sta facendo, anche perché come dicevi te è lì da solo, non è facile, però ecco, andrebbe servito un po' di più, penso che i 20 minuti e poi dopo gli esterni, come fa spesso Martinez, potrebbero cambiare, quelli offensivi ovviamente.
6: Distratta adesso, distratta la Spagna nel palleggio a centrocampo, perde il pallone, poi Dani Olmo commettere fallo proprio su Cristiano Ronaldo mentre il Portogallo cercava di salire, cercava di attaccare, calcio di punizione adesso da molto lontano, pallone sulla destra 40 metri rispetto alla porta difesa, ebbene da Unai Simon cresce anzi il suo periodo di imbattibilità, adesso l'ha portato dopo il primo tempo l'inizio di questo secondo tempo quasi a 580 minuti. Dobbiamo considerare anche l'ultima partita del mondiale in Qatar, lo 0-0 con il Marocco agli ottavi di finale, vale quello perché poi comunque la Spagna ha perso ai rigori in maniera piuttosto sorprendente per 3-0.

0: 0 con la nazionale del Marocco. Spagna, che allora era guidata da Luis Enrique, calcio di punizione battuto, Unai Simón senza paura e con grande sicurezza va a bloccare il pallone, ma un buon momento per il Portogallo che recupera subito con Vitinha, poi in mezzo Bruno Fernandes, raso terra, Cancelo morbido sul secondo palo, però nessuno asseconda le sue intenzioni, che erano buone, dall'altra parte sul secondo palo ci sono gli applausi di Joao Felix, che non è andato a stringere, questo doveva fare, per questo alza il pollice. Javier Bardem sullo schermo gigantesco, attore statunitense, attore che vive negli Stati Uniti, spagnolo e tifosissimo della Spagna, era già a Los Angeles per la partita contro l'Austria, qui è un po' più difficile, però insomma è venuto lo stesso, uno delle celebrità presenti allo stadio di Arlington, anche ex giocatori, Puyol per la Spagna, Pepe per il Portogallo, la Spagna che parte ora con Pedri, va via a 20 metri, poi ad allargare per Lamine Yamal che punta Nuno Mendes, ma ancora più bravo di lui, riesce a proteggere il pallone a terra, a subire il fallo di Lamine Yamal. Ecco, partita di Yamal è da decifrare, no. Ha cercato di fare qualche cosa, per ora però non c'è riuscito.
1: No, non c'è riuscito, ha di fronte un giocatore fantastico, come lo hai definito te, uno dei terzini o forse il migliore in questo momento al mondo, che ha anche grande velocità nello stretto, dunque non è facile che un giocatore lo salti, però Yamal almeno 5-6 volte ha avuto la possibilità o con il passaggio o con l'azione personale di incidere. Non è lo Yamal che conosciamo, poi chiaramente ci smentirà con una grande giocata, però è veramente molto lontano dal giocatore di qualche mese fa.
0: Meglio il Portogallo adesso che riparte, sbaglia Neto il cross sul secondo palo, troppo potente, sembra più combattivo, aggressivo il Portogallo in questo inizio di ripresa, ripresa che è cominciata da poco meno di 6 minuti, soprattutto grazie ai centrocampisti, al senso dell'anticipo di Vitinha, di Joao Neves, qui ancora una volta è stato bravo Neto fino alla cross, troppo potente, troppo largo per Cristiano Ronaldo, questa è un'occasione direi sprecata dal Portogallo.
1: Abbastanza, Daniele, perché comunque la Spagna era in uscita, no? Con i terzini Cucurella e Porro che erano andati in fase offensiva, bravi a riconquistare questo pallone, subito a trovare Neto che con il piede destro, che non è il suo piede preferito, ha provato a mettere questa palla forte e tesa, sai, può essere sempre una carambola, un tocco insidioso che può ingannare la difesa, invece Cristiano Ronaldo aveva fatto un movimento a liberarsi sul secondo palo, ma quando usi il piede destro che non è il tuo, trovare la delicatezza per mettere la palla sul secondo palo non è facile.
0: Cucurella proprio in anticipo su Cristiano Ronaldo mentre scendeva forte, ancora con Vitinha a centrocampo il Portogallo, tra gli spettatori anche Cristian Vieri, adesso Yamal prova a sfuggire, area di rigore, Nuno Mendes, dall'altra parte non c'è nessuno, chiusura perfetta di Cancelo che stringe, qui Lamine Yamal però era andato via in velocità, Nuno Mendes è finito a terra, si ricomincerà con una rimessa laterale in zona d'attacco per la Spagna, questa volta è riuscito a bruciarlo lì sulla fascia, poi però non c'era nessuno
1: e non è facile,
0: di rigore della Portogallo. No, per niente, stiamo vedendo veramente
1: non è facile.
0: Colosso Nuno Mendes lì sulla fascia, però non ha sbagliato nulla, la traversa alla fine del primo tempo, l'occasione migliore della partita per il Portogallo. La Spagna che adesso è meno veloce, meno incisiva, Dani Olmo, poi Oyarzabal, Rodri sulla sinistra, Cucurella, poi Baena ancora in mezzo per Rodri, ferma il pallone, si fermano anche i giocatori della Spagna, ancora in impostazione Cubarsia, scende ai 30 metri, poi largo per Pedro Porro sulla destra, il terzino prova a scambiare con Lamine Yamal, il passaggio di ritorno però imperfetto, può andare via il Portogallo, può ripartire in velocità con Cristiano Ronaldo, che adesso tocca il pallone dopo il movimento di Bruno Fernandes, prova ad andare via, fa tutto da solo Cristiano Ronaldo, alla fine arriva però la scivolata di Pedro Porro in chiusura.

0: Un pallone, se non Ronaldo resta a terra, qui ha preteso forse un po' troppo questo scatto.
1: Sì, perché
0: di...
1: non ce la fa, ma non è un'offesa a un giocatore straordinario, è venuto incontro al pallone per dare un riferimento ai compagni, poi dopo però non c'era più nessuno, e secondo me questo è un errore che commette il Portogallo, perché quando recupera palla dovrebbe riattaccare con molti più giocatori. Se speri nella velocità di Ronaldo, qualche anno fa ti avrei detto sì, adesso se prova ad andare via in dribbling quasi sicuramente spesso
0: arriva in area almeno, se non arriva in porta. Nuno Mendes a terra, questo è un momento che può cambiare la partita, il senso del dramma per i tifosi portoghesi, perché Nuno Mendes è stato il migliore con il portiere, con Diogo Costa, del Portogallo fino a questo momento. Su quell'azione lì di prima che abbiamo raccontato, Massimo, sullo scatto sulla fascia di Lamine Yamal, è andato in scivolata. Nuno Mendes evidentemente ha sentito qualche cosa, perché si è rialzato con un dolore muscolare. Adesso va fuori dalla campo
1: della gamba, ci sta, i flessori delle volte, sai, soffrono questo tipo di situazione. Speriamo che Mendes rientri, perché è assolutamente protagonista di questa partita, e se penso da tifoso del Portogallo mi vedo uscire, però d'altronde si sta scaldando, sembra che proprio non ce la faccia, e questo è un grosso dispiacere, perché davvero aveva disputato una grandissima partita, soprattutto limitando, a parte l'ultima azione, Yamal per tutto il primo tempo.
0: No, senza dare punti di riferimento, ha giocato in mezzo, quasi da mezzala, è andato a spinto, è andato a ricevere lanci, invece va fuori Nuno Mendes, sì. scuote la testa, dentro Semedo, non è la stessa cosa naturalmente. È un'ovvietà, vediamo però come si sistema il Portogallo, che comunque sta giocando meglio, è più veloce, sì, sì. Più geometrico, va a cercare più la profondità in questo inizio di ripresa all'undicesimo minuto. Siamo arrivati 0-0 tra Portogallo e Spagna, la Spagna riparte, ma non c'è più Nuno Mendes in campo, un problema muscolare per lui. Dentro Semedo, ha cambiato Martinez, Joao Felix nella propria metà campo, viene indietro, poi ritorna, accelera, tocca un po' troppe volte il pallone, lo gira alla fine per Renato Veiga, ancora Diogo Costa, il portiere del Portogallo, con il rilancio sulla sinistra. Qui c'è l'anticipo da parte di Pedro Porro, ci sarà una rimessa laterale per il Portogallo, viene consolato i suoi compagni di squadra. Nuno Mendes torna verso la panchina, scuote la testa, non vuole ascoltare nessuno, certamente è un momento di dispiacere per lui, sì. Fortemente contrariato, per un eufemismo, ma insomma non tradisce particolari sentimenti rientrando verso la panchina. Il giocatore della Paris Saint-Germain va con una rimessa laterale adesso proprio con Semedo da quella parte, il giocatore che ha sostituito Nuno Mendes, che adesso sta parlando con i collaboratori tecnici di Martinez sulla panchina del Portogallo, che scambia il pallone con i difensori centrali, da Renato Veiga a Dias, ancora il portiere Diogo Costa, rilancio in mezzo, tocca a João Félix, forse posizione di fuorigioco, Cristiano Ronaldo, direi proprio di sì, la impressione occhio nudo è stata quella giusta, era abbastanza al di là rispetto alla linea di difesa della Spagna, che batte un calcio di punizione per Dani Olmo, il pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Diogo Costa, deve un po' risistemarsi la Spagna, non che sia rischiando chissà che cosa, però ha ricominciato in modo diverso, va via adesso Pedri, perde il pallone, poi Cucurella, poi Rodri, gioca lui, va a sinistra, ancora Spagna con Baena, tocca il pallone in mezzo, Dani Olmo, bel velo da parte di Oyarzabal, Cristiano Ronaldo per il Portogallo, che può andare via in velocità con Bruno Fernandes, uno contro uno, Pedro Porro però riesce a recuperare posizioni, va da Semedo allora il Portogallo, pallone sulla sinistra, poi ancora una volta Bruno Fernandes di prima per Semedo, buon tocco, ancora all'indietro il Portogallo.

0: centrocampo, vuole manovrare Vitigna e poi c'è il pallone per Renato Veiga e Diaz, i difensori dall'altra parte. Vitigna ancora a giocare per João Neves, ancora João Felix, lato corto dell'area di rigore. Diamo il Portogallo, cross sul secondo palo per Cristiano Ronaldo che tocca soltanto, ma è un passaggio per il portiere, per Unai Simon, si è sistemato bene, poi magari non è la velocità giusta o forse il cross non era così preciso, però diventa difficile liberarsi magari. Ecco, il pensiero che fanno tutti, che facciamo tutti, è Cristiano Ronaldo di un po' di tempo fa, e sarebbe andato prima, meglio sul secondo palo e sarebbe andato al volo a battere a rete. Questo è stato un passaggio per il portiere della Spagna.
1: Sì, è vero, intanto da elogiare ancora una volta João Felix, che secondo me è in partita e quando può o va alla conclusione o mette delle palle interessanti. Qui si era sbarcato come sempre con grande astuzia, ma d'altronde dentro l'area di rigore Cristiano Ronaldo è ancora un fenomeno, però c'era da trovare una coordinazione quasi impossibile. Ecco, magari Cristiano Ronaldo di qualche anno fa avrebbe provato qualche altra soluzione, però insomma trovare da lì un tiro che possa diventare pericoloso è quasi impossibile.
0: È un secondo tempo di calcolo, di speculazione fino a questo punto, 15esimo, 0-0. La Spagna ha rallentato il suo possesso palla, è più orizzontale, meno pericoloso, meno incisivo. Va Rodri, poi Cubarsí sulla destra per Yamal, non c'è più Nuno Mendes, però si difende anche Semedo, aiutato, è sempre da João Felix, come dicevi tu, sì. Bravissimo nella collaborazione, nel raddoppio. Yamal alza il pollice, però poi va a commettere fallo, deve essere raddoppiato naturalmente, soprattutto adesso che è uscito per infortunio Nuno Mendes. È opportuno il raddoppio perché magari Semedo non riesce a tenere la Milna Yamal. Spagna che recupera con Dani Olmo, limite dell'area di rigore, in mezzo cerca lo spazio per la conclusione alta di Pedri da ottima posizione. C'è stata deviazione però e ci sarà calcio d'angolo, il terzo per la Spagna. Ne battuto di 3 la Portogallo nel primo tempo, ancora una volta l'intelligenza di Dani Olmo, poi va a concludere Pedri, ma c'è la scivolata di un giocatore del Portogallo, forse ancora una volta João Felix, ma dovrei andare a rivedere. Cross intanto con il pallone pericolosamente nell'area di rigore del Portogallo, all'indietro la Spagna, altra conclusione questa volta di Yamal deviata e altro calcio d'angolo. Momento buono per la Spagna adesso, grazie ai calci piazzati, però è ancora un po' sottotono rispetto al primo tempo la nazionale di De La Fuente. Alex Baena dalla bandierina di sinistra per il quarto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna al 17esimo del secondo tempo a Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Ancora Baena in mezzo sul secondo palo, perfetto Diogo Costa nell'intervento, nella scelta dell'uscita, va in presa alta, blocca il pallone, può far ripartire il Portogallo.
1: Sì, una sicurezza di Diogo Costa, non solo nelle parate ma anche in queste uscite è fondamentale dare sicurezza ai compagni, dare serenità a chi sai che anche sui cross insomma il portiere è lì e ti garantisce insomma l'uscita in un'azione che potenzialmente può diventare pericolosa. Nell'azione precedente ancora una volta è la Spagna che sa fare bene questa cosa, sulla seconda palla Pedri subito in verticale per il movimento di Olmo che quando attacca la profondità è meraviglioso, e poi di nuovo la palla a Pedri che ha calciato, deviazione. Ecco, la Spagna lo sta facendo molto meno, c'è un po' di confusione rispetto al primo tempo, vediamo che anche le squadre si sono allungate, d'altronde un po' di stanchezza adesso si sta anche sentendo e forse anche la paura di subire fa sì che le due squadre...
0: Credo che sì, ci sia un po' di timore di andare sotto per vedere compromessa la partita, e per quel che riguarda la Spagna è calato decisamente Rodri lì in mezzo al campo, forse dipende anche da questo. comunque staremo a vedere. Però c'è il Portogallo che ha più il pallone, che lo gioca con velocità, lo fa in questo momento con Neto, poi lo scambio, la triangolazione, Cucurella e Dani Olmo, e ci sarà rimessa laterale, ma ancora con il Portogallo che resta in zona d'attacco. Va a sistemarsi Neto più avanti a battere questa rimessa laterale, va invece Cancelo proprio lì largo sulla destra, si è fatto vedere
2: nello stadio di, andiamo a ribadire la situazione, Portogallo-Spagna minuto 64, siamo praticamente quasi a metà del secondo tempo, ancora 0-0. Vai Daniele Fortuna, ti avevamo perso per qualche istante, per questo mi ritrovi qui e dunque a te il microfono. Dovrebbe sentirmi Daniele, visto che avevamo sentito la sua voce per qualche istante. Sì, giornata un po' complicata, ci siamo, non per nostra volontà, insomma le linee da Arlington predisposte da chi di dovere, questo dovere forse non è stato fatto. Vai Daniele Fortuna.
0: Ancora Spagna, 0-0 tra Portogallo e Spagna, il 20° della ripresa con Pedri che gioca il pallone, lo fa sempre alle sue spalle, un passaggio all'indietro per Cubersi, poi Unai Simon, è una ripresa meno vivace rispetto al primo tempo, fa Vitigna ora, ma perde il pallone, Yamal può partire, Olmo sulla destra, va a sinistra invece da Baena, limite dell'area di rigore, sbaglia il passaggio il giocatore dell'Atletico Madrid, ancora causa, Baena che recupera, conclusione angolata ma non così angolata, centrale Diogo Costa, sempre con personalità a terra, ma questo non è stato un intervento così difficile. 0-0.
1: Assolutamente un intervento semplice per un portiere forte come Diogo Costa. Qui si era fatta sorprendere la linea dei centrocampisti del Portogallo, dando questa possibilità a Baena, che nella prima situazione ha provato a mettere questa palla nel mezzo dove c'era Olmo libero, e poi dopo ha provato lui, ma il tiro gli è uscito debole e abbastanza centrale.
0: Lamin Yamal sulla destra, arriva il raddoppio di João Félix, c'è anche Semedo, arriva però anche l'inserimento di Pedro Porro, il cross, pallone che viene allontanato dalla difesa del Portogallo in fallo laterale, si resta lì con la Spagna in attacco con questa rimessa laterale che sarà battuta da destra al 21° minuto. Dallas 0-0 tra Portogallo e Spagna. Pedro Porro gioca il pallone, lo fa all'indietro, va da Pedri, poi nel cerchio di centrocampo c'è la porta, porta il pallone prima con il piede sinistro, poi con il destro, porta in avanti Pedri, poi Rodri sulla sinistra, si sposta la Spagna adesso da Cucurella davanti Baena, in mezzo si va da Cubarsì e poi ancora Pedro Porro, vuole dare più sveltezza al suo possesso palla la Spagna, adesso Lamin Yamal cerca il dribbling, poi va a terra, chiede fallo, l'arbitro Taylor fa proseguire, la Spagna ha recuperato il pallone e adesso lo gioca con Rodri, va subito dall'altra parte, in mezzo sulla destra da Baena, in mezzo al campo si è spostato, Cucurella resta molto molto largo, ma la Spagna sta giocando il pallone dalla parte opposta, ancora una volta va da Yamal e c'è sempre il raddoppio però su di lui, prima Semedo e poi João Félix, ed un raddoppio portato con i tempi giusti, Massimo.
1: Sì, ed è un motivo perché secondo me ancora non vediamo Leao o un altro giocatore con Seisao, Bernardo Silva, insomma riscaldarsi o pronti per entrare, proprio perché João Félix sta garantendo veramente entrambe le fasi e lo fa molto molto bene, dunque oggi Martinez sta avendo tanto dall'ex talento del Porto.
0: Controllo sbagliato, anche se era difficile, al limite dell'area di rigore da Oyarzabal su una percussione centrale di Baena. Oyarzabal che probabilmente risente ancora quell'errore che ha aperto la partita. All'ottavo minuto, messo davanti alla porta, in area di rigore davanti a Diogo Costa, da un'invenzione di Dani Olmo, ha aperto troppo il sinistro, un tiro sporco con il pallone che è terminato largo rispetto alla porta di Diogo Costa. C'è la pausa al 24° del secondo tempo, sempre 0-0 tra Portogallo e Spagna, e ancora nessun cambio e pubblicità per noi.
3: esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!

0: Fa, assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Di nuovo collegati con lo stadio di Dallas, Arlington 0-0, Portogallo e Spagna nel quinto ottavo di finale del mondiale. Bambini che invocano con un cartello che recita "Siu" il gol e l'esultanza caratteristica di Cristiano Ronaldo. Per ora non si può dire che si sia visto poco, non è riuscito a concludere come avrebbe voluto, e ancora in campo dall'altra parte rivedibile anche la sfida di Lamine Yamal, i giocatori più attesi, così è stata presentata la partita. Poi Spagna e Portogallo naturalmente sono tanto e tanto alto, queste sono tutte semplificazioni, però insomma, Cristiano Ronaldo è cannoniere per antonomasia, vuole continuare a segnare. In campo rettifica rispetto a quello che stavo dicendo prima, una sostituzione c'è stata, ma è stata obbligata perché forse il migliore del Portogallo, Nuno Mendes, ha avuto dei problemi muscolari e al suo posto è entrato Semedo, e adesso arrivano altri cambi. E ancora nel Portogallo la Spagna non fa sostituzioni, Diogo Dalot visto in Italia col Milan, Rafa Leao per il momento ancora giocatore del Milan, queste sono le scelte di Martinez.
4: Sì, Dalot al posto di Cancelo, dunque giocatore più fresco, più giocatore con più o meno le stesse caratteristiche, però molta più freschezza, e giustamente, al di là poi che Leao lo conosciamo, è un giocatore che può vincerti la partita con una giocata, ma poi può avere degli atteggiamenti, ma qui siamo a un mondiale. João Félix ha fatto una partita secondo me stupenda, di sacrificio, ha giocato per la squadra, ma adesso in questi minuti finali lo strappo, la giocata, la velocità, insomma le giocate pazze di Leao potrebbero essere fondamentali per trovare soluzioni, anche perché Cristiano Ronaldo comunque ha bisogno di rifornimenti lì nel mezzo, giusto?
5: Di una spalla, sì.
4: Esatto, se salta l'uomo e mette palle nel mezzo, come sa fare Leao, insomma, Cristiano Ronaldo potrebbe avere qualche chance in più per trovare la via del gol.
3: Intanto Lamine Yamal è riuscito a saltare Semedo, subito fallo sulla fascia destra, ci sarà calcio di punizione per la Spagna dal vertice alto dell'area di rigore, 27esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Partita di fatica intelligente, direi, quella di João Félix, prezioso in diversi momenti del primo tempo ma anche della ripresa. Si allontana, Baena arresta soltanto Lamine Yamal sul pallone per questo calcio di punizione, davvero pallone in parallelo di un metro rispetto al vertice alto dell'area di rigore, conclusione, alza Diogo Costa, conclusione piuttosto centrale, andato alla conclusione diretta verso la porta senza correre rischi, una presa difficile perché poi la conclusione era abbastanza potente, anche se centralissima, alza con il guanto destro il pallone sopra la traversa per il quinto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna. Da destra va proprio Baena, ancora sul secondo palo, ancora uno schiaffo di Diogo Costa dall'altra parte, mentre Semedo rilancia il pallone lì dove non c'è nessuno, dove è rimasto soltanto Pedro Porro a giocare da ultimo uomo senza correre rischi. Pedro Porro, il terzino del Tottenham, a giocare all'indietro per Unai Simon, poi Dani Olmo e ancora il portiere che continua a prolungare il suo periodo di imbattibilità, un record nei mondiali, mentre tra poco ci sarà il primo cambio per De La Puente per la Spagna. Ferran Torres serve qualcosa di più lì in attacco, e allora la prima scelta cade sul giocatore del Barcellona, 16 gol quest'anno nella Liga Spagnola, Diogo Costa con i piedi fuori dall'area di rigore del Portogallo, rilancia verso Cristiano Ronaldo, il pallone però è troppo lungo per lui, lo lascia rimbalzare un paio di volte sul campo. Pedro Porro

0: Simon blocca al limite dell'area di rigore, rallenta la Spagna, è più basso anche il ritmo della partita nel secondo tempo, mezz'ora 0-0. Attenzione però, perché
1: attenzione.
0: Parte Lamin Yamal da solo davanti a Semedo, poi prova ad accentrarsi, sbaglia tutto, sbaglia la cosa più facile, il passaggio in orizzontale per Baena, che era liberissimo con il Portogallo. Non era una situazione di superiorità numerica, ma di perdita numerica sì, Lamin Yamal sbaglia ancora, un passaggio, tanti errori per lui nel corso della partita. Adesso è Diogo Dalot sul a fascia destra, è entrato l'ex Milan al posto di Cancelo, stremato, rimessa laterale per la Spagna, Cucurella va a battere i terzini della Spagna, si è visto tantissimo quando era in campo Nuno Mendes nel Portogallo, invece molto frenati, Cucurella a sinistra e Pedro Porro a destra.
1: Assolutamente. E nell'azione precedente Mendes si fa sorprendere dal movimento di Yamal, che però nei tempi migliori Daniele sarebbe andato a calciare direttamente.
0: Bruno Fernandez all'esterno della rete. Portogallo costruisce una buona occasione, arzigogolata con il pallone che arriva da Leao, poi Cristiano Ronaldo, poi in mezzo ancora Vitigna in area di rigore. Bruno Fernandez, occasione molto difficile, era largo sulla destra, ha trovato soltanto l'esterno del rete. È entrato Ferran Torres ed è uscito Baena, dunque resta in campo Oyarzabal, molto penalizzato psicologicamente, abbiamo detto, da quell'errore in apertura di partita solo davanti alla porta del Portogallo, di Diogo Costa. Semedo a scambiare con Leao, che perde il pallone, brutto errore, Lamin Yamal, poi Dani Olmo dai 25 metri, gioca il pallone la Spagna, già recuperato posizioni però il Portogallo con i difensori e anche con i centrocampisti tutti dietro al pallone, con l'eccezione di Cristiano Ronaldo, Pedri e poi ancora Dani Olmo con l'attacco all'indietro. Il palleggio un po' troppo in orizzontale della Spagna in questo momento della partita, insomma nessuno vuole perdere, nessuno vuole andare sotto. 32esimo, 0-0, ancora Cubarsí per la porta, in mezzo nella metà campo del Portogallo, poi c'è Pedri e davanti a lui a opporsi va João Neves, anzi no, esce Renato Veiga, il lancio è uscito troppo, Renato Veiga, vediamo Ferran Torres, si scivolata, pallone sull'esterno della rete, tenta di fare qualche cosa, di sorprendere magari alle spalle la difesa del Portogallo con l'ingresso in campo di Ferran Torres, non ci riesce però la Spagna, qui vanno adottate soluzioni soprattutto per la nazionale spagnola, perché comunque il Portogallo continua a giocare un po' di rimessa, anche se costruisce qualche cosa di più rispetto al primo tempo. La Spagna sembra essersi fermata. 33esimo, 0-0.
1: Sì, anche perché la Spagna diventa micidiale quando riesce a trovare tra le linee, quando verticalizza, quando con gli inserimenti, no, i giocatori si trovano in posizione molto pericolosa per gli avversari, ma non ha grande gioco sulle fasce, sugli esterni, soprattutto oggi che sta mancando uno dei suoi giocatori, il suo giocatore migliore, cioè Lamal. Dunque devono sempre provare per vie centrali, chiaramente ci vuole tanta precisione, tanta qualità e non sbagliare mai. Però
0: Dani l'hanno. Olmo, conclusione in scivolata però va a chiudere alla perfezione Ruben Dias e mandi la pallone in calcio d'angolo.
1: Quanto mai è forte Dani Olmo, mamma
0: mai
1: mia.
0: Perderlo di vista, mai,
1: no, magari mai, si assenta, perché non è un punto. Dimmi prego Daniele.
0: Si assenta dal gioco, ma poi riemerge e riappare con i suoi tagli, con i suoi movimenti, con i suoi passaggi filtranti. Sì, calcio d'angolo per la Spagna, il sesto da destra, qui Diogo Costa in uscita, cade anche ma rialza, si rialza immediatamente sul calcio d'angolo di Yamal, ancora Diogo Costa con i pugni, per ora invalicabile Dani Olmo, e sulla destra Lamin Yamal, che può partire addirittura a raddoppiare, va anche Cristiano Ronaldo che dà indicazioni a Ruben Dias, poi pallone in mezzo, pericolo per il Portogallo, si salva però la nazionale portoghese chiede una tocco con il braccio, Ferran Torres, qui però Spagna poteva veramente segnare, è entrato benissimo Ferran Torres, senza guardare, sì, mette il pallone indietro, non c'è nessuno, deve intervenire Semedo con qualche affanno, però con molto impaccio, e altro calcio d'angolo per la Spagna, il sesto, mentre siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo, Portogallo 0, Spagna 0, dalla bandierina di destra con il mancino Lamin Yamal, alza le braccia, va sul primo palo in mezzo, pallone che viene giocato ancora dalla Spagna, qui c'è stato il tocco con il braccio di un giocatore della Spagna in attacco, calcio di punizione inevitabile contro la nazionale di Della Fuente, era lì l'arbitro Taylor, una partita anche corretta, come se sono
1: molto corretta,
0: poche,
1: sì,
0: di recente, sì, nel mondiale, penso per esempio alla partita della Francia, non poche in realtà,
1: mondiale, mamma mia,
0: comunque molto corretto, ma qui non c'è stato nemmeno un cartellino giallo, e giustamente non ci sono stati momenti di nervosismo né
1: no
0: falli.
1: Si rispettano molto le due squadre, sono squadre piene zeppe di campioni, si incontrano spesso durante l'anno, tanti giocano nelle stesse squadre,
0: insomma, anche insieme, certo.
1: Esatto, dunque c'è stato veramente un comportamento ideale, poi è chiaro che il punteggio anche di 0-0 sta bene a entrambe le squadre, dovesse andare sotto una squadra magari un po' di nervosismo, però comportamento impeccabile, bravi tutte e due le squadre.
0: Spreca qui la Spagna, sulla destra triangolazione Lamin Yamal, Ferran Torres non approfitta per sfruttare una partenza in velocità il Portogallo, che anzi mette il pallone all'indietro, Renato Veiga, i difensori, dopo il tocco in orizzontale di Ruben Dias, poi Semedo sulla fascia sinistra, Leao può partire uno contro uno con Pedro Porro, va via Rafa Leao, tocco corto dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo, e nessuno però l'ha seguito, bisogna tagliare sul primo palo, poi forse ha presunto anche un po' troppo qui Rafa Leao, alla fine la Spagna riparte, è già nella metà campo del Portogallo con il pallone giocato in mezzo, si torna a Rodri, poi Dani Olmo, è solo però, deve andare via il giocatore del Barcellona, deve cercare assistenza, lo fa sulla sinistra Ferran Torres, si era spostato lì, adesso si va anche con più lentezza a ritrovare le posizioni, Oyarzabal ancora per Lamin Yamal, Oyarzabal tocca per un filtrante con la punta, attentissimo qui Renato Veiga, poi Leao che fa via, lascia sulla posto Pedro Porro, poi tocca ancora per Bruno Fernandes dall'altezza della linea centrale del campo, cerca il passaggio per Cristiano Ronaldo, trova invece la schiena via Pedro Porro, c'è rimessa laterale, si ricomincerà con un fallo laterale per il Portogallo, Bernardo Silva, che io non lascerei mai in panchina,
1: no,
0: ma insomma però Martinez lo sta usando in questo modo, lo fa entrare,
1: sì,
0: proprio
1: dopo la prima
0: alla fine.
1: Partita, sì, sì, è vero.
0: E così come c'è spazio e ci sono minuti anche per Francisco Conceição, la sua velocità può essere preziosa, ma anche questa è una sostituzione già vista, un impiego già visto negli ultimi minuti per il calciatore della Juventus al 38esimo. Eh sì. Escono Vitinha e Pedro Neto, fatto bene tutte e due, secondo me soprattutto Neto nel primo tempo lì da quella parte sul destra a scambiarsi di posizione con Cancelo, messo in mezzo palloni interessanti, insomma è stato bravo, escono Vitinha e Pedro Neto, dunque Bernardo Silva e Conceição nel Portogallo che gioca il pallone,
1: sì, adesso a due esterni freschi e bravissimi nell'uno contro uno, li conosciamo, Leao e Conceição. Bernardo Silva va a prendere il posto di Vitinha, un giocatore talmente fenomenale che può giocare in tutte le zone del campo, dunque garantisce quantità e qualità e palleggio, tutto quello che sappiamo su questo grande giocatore. La cosa bella secondo me è che ci sta provando con due esterni molto bravi nell'uno contro uno, freschi, e ci sono ancora probabilmente altri 30 minuti da giocare, dunque averli freschi in questi minuti finali può essere una buona soluzione per il Portogallo.
0: Risponderà adesso De La Fuente con un cambio a centrocampo. Fabian Ruiz, ex Napoli, Paris Saint-Germain, 30 anni. Hai qualche problema nell'ultima stagione con il Paris Saint-Germain, e meno spazio così anche in nazionale. Il suo momento è un momento delicatissimo in questo mondiale, per la Spagna ma anche per il Portogallo, naturalmente, perché comunque è un equilibrio che nessuna delle due nazionali riesce a infrangere, o almeno non è riuscita fino a questo momento. Nella ripresa, se ci penso, Massimo, poi non ci sono state grandi occasioni, praticamente nulla. Merino anche pronto a entrare, doppio cambio dunque anche per la Spagna. Dani Olmo, vediamo qual è l'altro giocatore a uscire.
1: Fabian e Pedri. È Pedro che esce. Sì, scusa, Pedri e Dani Olmo. Mi stupiscono queste due, entrambi i giocatori, insomma, che sono fondamentali soprattutto per queste giocate in verticale. Evidentemente, sai, io non critico mai gli allenatori perché vedono meglio di me la partita, però entrambi due giocatori così importanti mi sembra sempre un po' discutibile quando si levano in coppia così, ecco.
0: Sì, sono tutti importanti poi alla fine i giocatori della Spagna, quindi forse qui è anche una questione di stanchezza, naturalmente. Sono cambi magari già prestabiliti, va proprio la Spagna adesso con uno dei nuovi entrati, con Fabian Ruiz, un cross, il pallone che si impenna, e Diogo Costa, ancora lui a bloccare con grande autorevolezza lì nell'area di rigore, mentre il Portogallo prova a ripartire e a sfruttare la velocità di Conceição. Cucurella correndo all'indietro, colpo di testa, il pallone recuperato dalla Spagna con Rodri, ancora Cucurella al 41esimo, si avvicina al 45esimo e non vogliono più affondare, mi pare, le squadre. Non l'hanno fatto nel secondo tempo, o hanno cercato di farlo ma soltanto a tratti. Bel primo tempo. La ripresa, insomma, non è la partita per la quale tanti spettatori hanno pagato anche fino a $4,000 qui a Dallas. Comunque grande gioco. E dicevamo, Massimo, prima, a proposito di questi falli, di questa cattiveria che manca, probabilmente per Spagna e Portogallo è esteticamente sconveniente giocare in questo modo, vista la tecnica eccezionale delle due squadre.
1: Non gli viene neanche naturale. Poi dopo ci mancherebbe altro, se c'è da tirare, come si dice, qualche legnata, nessuno si tira indietro, anche soprattutto con i difensori da una parte e dall'altra, però sono abituati, hai visto, a giocarla sempre questa palla, se possibile a non commettere fallo, stanno attenti veramente ai minimi particolari. Certo, ti devo dire, un po' di delusione c'è stata, perché ci si aspettava un po' più di emozione, un po' più di azioni da gol da una parte e dall'altra, però qui viene fuori l'importanza del risultato, e adesso si vede anche l'atteggiamento delle due squadre, anche se la Spagna ci sta provando di più.
0: Attenzione alla Spagna nell'area di rigore, Ferran Torres, però da solo. Qui c'è un'incomprensione con Lamine Yamal, si gira, passaggio senza guardare nel cuore dell'area di rigore del Portogallo. Lamine Yamal però resta troppo indietro, il pallone viene giocato allora da Diogo Costa con i piedi, con le sue scarpini rosa, completo giallo fosforescente. Adesso controlla, un po' di preoccupazione per qualche tifoso del Portogallo, mentre siamo proprio nei minuti finali, poi ci sarà anche il recupero. 43esimo, Portogallo 0, Spagna 0, Fiel Portogallo, ora con Ruben Dias a dettare il passaggio, ancora Diogo Dalot, poi con Conceição non riesce ad agganciare in mezzo alla campo, però sembra sbilanciata la Spagna. C'è fallo invece, abbiamo evocato, arriva il cartellino giallo.
1: Partita tranquilla.
0: E arriva il primo cartellino giallo della partita, un fallo appena entrato poi, peraltro. Bernardo Silva va direttamente sul giocatore, va sull'ex compagno di squadra del Manchester City, Rodri, unico diffidato della partita, sì, tutte e due le squadre, è Ruben Dias.
2: Bernardo Silva, ammonito immediatamente, recente il suo passaggio al Real Madrid, giocatore molto seguito anche da squadre italiane come la Juventus, decide di andare al Real. Unai Simón con i piedi, il portiere della Spagna, nel minuto che porterà al 90esimo. Renato Vega, buono l'anticipo da parte del giocatore della Via Real, poi pallone ancora rilanciato Cristiano Ronaldo, l'anticipo, l'indietro di Laporta con qualche rischio per Unai Simón che blocca il pallone, ma in mezzo c'era Cristiano Ronaldo che non è riuscito ad anticipare il portiere della Spagna. Ultime possibilità, prova ad andare Ferran Torres partendo da lontano dal centrocampo, pallone che viene giocato da Fabian Ruiz, e poi sulla destra Pedro Porro scende molto lentamente, lo aspetta Leao sulla tre quarti, ancora sulla destra, situazione di uno contro uno possibile per la Minna Yamal contro Semedo, ma lì pronto a raddoppiare c'è Leao, Ferran Torres, ancora Spagna, Pedro Porro, Cubarsia, centrocampo, si riparte dai due difensori centrali, dalla porta a Cubarsì, in mezzo a giocare Fabian Ruiz, calcio di punizione per la Spagna. Mi sembra che le due squadre stiano aspettando la fine della partita. 6 minuti di recupero, Ferran Torres, area di rigore, rete, la Spagna è in vantaggio, invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, Diogo Costa ha battuto e la Spagna passa, Portogallo 0, Spagna 1 nel primo dei 6 minuti di recupero. Fiammata improvvisa e assist geniale di Ferran Torres.
1: Eh sì, davvero incredibile la Spagna che gioca un secondo tempo soporifero, si può dire, al di sotto delle sue possibilità, e poi qui bravissimo veramente Ferran Torres a vedere subito, Torres che è bravissimo di prima a servire Merino, che comunque è bravo ad attaccare a profondità, questa volta da quella posizione non può sbagliare, freddezza, mette la palla sul primo palo, ma come sono bravi in queste situazioni di gioco. Quante partite abbiamo visto Daniele vincere dalla Spagna con questo tipo di giocate, sono stati lucidi fino al 91esimo, nella prima occasione del secondo tempo hanno trovato una giocata meravigliosa, un gol veramente splendido.
2: Con l'inserimento di Merino, ma anche l'intuizione di Ferran Torres, è entrato alla perfezione il giocatore del Barcellona, ha cercato la conclusione, ha cercato soprattutto di giocare per la squadra, non c'è riuscito fino al 91esimo, quando poi ha trovato questo assist per mandare in porta e in rete Merino, e adesso ci sono 4 minuti per il Portogallo per rimontare. Il Portogallo forse si aspettava già di giocarsi la partita ai supplementari, forse ancora più avanti, sembrava dormiente la sfida quando è arrivata questa accelerazione da parte della Spagna. Sì,
1: io la davo già ai supplementari, devo essere sincero, nel calcio di punizione subita da Rodri, però ha dormito un po' tutta la difesa e insomma anche il centrocampo del Portogallo, no? Che hanno battuto, hanno fatto girare la palla come hanno voluto i giocatori della Spagna, e lì invece ti devi mettere davanti, non devi far battere velocemente in quel modo lì, ogni dettaglio a questi livelli qui fa la differenza, e la Spagna lo ha sfruttata alla grande.
2: Sono rimasti lì a guardare fuori posizione praticamente tutti i giocatori della difesa del Portogallo. Leao adesso da sinistra tenta l'attacco, anzi era Semedo con Leao che non è riuscito ad agganciare il pallone, va via la Spagna, qui c'è un fallo e qui ci sarà un altro cartellino giallo per Renato Vega che ha interrotto fallosamente un possibile contropiede della Spagna, sembrano quasi increduli, ha preso per la maglia Lamin Yamal, una partita che tutti si aspettavano, però abbiamo detto più volte che forse le condizioni non sono le condizioni migliori fisiche di questo giocatore, e che comunque ha pur sempre 19 anni, che è al suo primo mondiale. L'ammonizione di Renato Vega, secondo ammonito della partita, Diogo Dalot per il Portogallo, che deve fare in fretta. 4 minuti quasi giocati dei 6 di recupero con la Spagna in vantaggio per 1-0. Accelera, parte Rafa Leao, tiene il pallone in campo sulla sinistra, poi va a puntare Pedro Porro, prova a rientrare, resiste Pedro Porro, Semedo, cross in mezzo, muro bianco dei giocatori della Spagna, esce Cubarsí, anzi è stato proprio Rodri, un colpo di testa dall'altra parte con Cesao, può puntare Cucurella, torna indietro Dalot, cross sul secondo palo, troppo lungo per Cristiano Ronaldo questo cross, raccoglie dall'altra parte Rafa Leao, vanno a raddoppiarlo, però ha aspettato troppo perché si era trovato da solo contro Pedro Porro, Leao, e non ne ha approfittato, all'indietro Semedo, sempre Portogallo, quando manca un minuto e mezzo, poco di più, allo scadere dei 6 minuti di recupero, Leao con Cubarsí, gran tempismo di testa senza sprecare questo pallone, poi Fabian Ruiz a perfezionare e mandare il pallone dall'altra parte senza troppe cerimonie, senza fronzoli. Adesso si chiude la Spagna, difende, manca poco, difende questo vantaggio che la porterebbe ai quarti di finale a giocare contro la vincente di Stati Uniti, Belgio, a Los Angeles il 10 luglio alle 21 italiane. Ma c'è ancora da giocare qui a Dallas con Bruno Fernandes, poi la pallone che viene giocato da Renato Veiga, ancora Diaz, i difensori, gran pressing di Oyarzabal, non è stata una partita brillante, no, continua a pressare sempre molto il giocatore basco, Portogallo, rimessa alla 30 secondi.
3: Allora, proprio sul finire della gara, negli ultimi secondi, Daniele Fortuna, se puoi ascoltarmi, ti abbiamo perso ancora dopo la scarica classica ormai metallica. Riproviamo, Daniele, non so se ci sei, ma notizie in merito me le danno già molto chiaramente Daniele Antelmi. C'è, andiamo subito, Daniele Fortuna.
2: Gli ultimi 20 secondi di partita, Portogallo 0, Spagna 1, e forse sarà l'ultimo attacco del Portogallo, sempre a sinistra, sempre dalle auto, che il pallone lo manda indietro sulla tre quarti, c'è Bruno Fernandes, cambio di gioco, cambio di fascia con Cesao, uno contro uno con Cucurella, pallone morbido in mezzo, colpo di testa alto, di poco, all'ultimo momento, ha potuto andare con l'azione per il pareggio con Bernardo Silva, andato in anticipo di testa, il pallone però ha superato la traversa, forse era l'ultima possibilità per il Portogallo per pareggiare.
1: Mamma,
2: è veramente
1: mia,
2: che ha sfiorato la traversa, sì.
1: Sì, che palla meravigliosa di Conceição, bravissimo Bernardo Silva, che certo non è diciamo il suo forte, no? Il colpo di testa, ma va,
2: non è Holland,
1: in mezzo, no, esatto, va nel mezzo tra Rodri e un altro difensore, scelta di tempo perfetta, la palla esce di pochissimo, una palla gol incredibile, e qui poteva starci il pareggio, e non fortunato, perché lì veramente basta un nulla, basta la spizzata che sia leggermente è più bassa e il portiere un po' arrivarci, grande chance all'ultimo minuto. Adesso penso che per il Portogallo sia arrivato quasi il momento di dire è arrivata un'altra volta la beffa contro la Spagna.
2: Vediamo, perché si continua a giocare, il recupero è abbondantemente scaduto, quasi 7 minuti e mezzo con la Spagna che in vantaggio per 1-0. È entrato Borja Iglesias, la sua esperienza, la sua presenza alla prima partita al mondiale, è entrato al posto di Oyarzabal, l'attaccante del Celta di Vigo. Vediamo se c'è ancora un'opportunità per il Portogallo, che sta spingendo con Bernardo Silva, poi il pallone viene mandato all'indietro, ma deve buttarlo nell'area di rigore della Spagna, farlo al più presto il Portogallo, a terra con Cesao, forse ci sarà qui la possibilità, perché c'è stato il fallo commesso da Ferran Torres su Conceição, che partiva da destra, tentava di rientrare più veloce di tutti, va in scivolata sulla giocatore della Juventus, Ferran Torres, viene anche ammonito per l'ultimo calcio di punizione del Portogallo. A questo punto direi di sì, anche se poi qui questi recuperi si prolungano sempre, l'abbiamo imparato nel mondiale.
1: E intanto io non ho imparato ancora a star zitto.
2: No, E intanto esce Diogo Costa, va al limite dell'area di rigore, l'ultima possibilità, anche il portiere della Portogallo, tutti lì nell'area di rigore della Spagna, il calcio di punizione con il pallone fuori di poco con Neves che ha toccato, ma è finita, finisce qui. Esce il Portogallo, ancora una volta l'incompiutezza, lo sbuffo caratteristico di Cristiano Ronaldo, chissà, forse l'ultima partita del mondiale con lui, mai dire mai, l'incompiutezza del Portogallo, si ferma ancora una volta sul più bello quando pensavi di aver portato la partita almeno ai tempi supplementari, e invece al 91esimo è arrivato il gol di Merino, appena entrato. Avanti la Spagna, giocherà nei quarti di finale, tutta l'insofferenza e il dispiacere di Cristiano Ronaldo, ma ha vinto la Spagna che affronterà la vincente degli Stati Uniti e Belgio, ripeto, nei quarti di finale di Los Angeles venerdì 10 luglio alle 21. Può sorridere anche il tifoso eccellente di Hollywood, Javier Bardem. La sua non è una nazionale per vecchi, tutt'altro, per riprendere il titolo di un gran film in cui lui è stato protagonista. Gli abbracci dei giocatori della Spagna che ha vinto. Ringrazio Massimo Orlando per i suoi interventi. Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele, alla prossima, buona serata.
2: E grazie a Francesco Pionaglieri per l'assistenza tecnica. Linea in studio di Dallas a Guido Ardone.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E ancora con voi dagli studi di Dallas, allo scoccar del 90esimo, Ferran Torres inventa, Merino conclude e la Spagna fa sua una gara che era stata piuttosto gradevole nel primo tempo, decisamente meno nella ripresa, tant'è che sembrava irrimediabilmente destinata ai tempi supplementari, e invece non è così. Ai quarti di finale ci va la Roca, campione d'Europa in carica, e come ricordava giustamente Daniele Fortuna, adesso la Spagna attende l'esito della vincente della partita che inizierà però soltanto tra 3 ore, saranno le 2 in Italia tra Stati Uniti e Belgio, la gara della discordia per il quarto di finale che poi si andrà a disputare venerdì prossimo alle 21, ovviamente su Rai Radio 1. Per la giornata odierna noi vi salutiamo e dunque, partendo da Saxarubra, da Roma, grazie davvero a Federico Foroni, a Carlo Boninsegna, a Tony Tisi in redazione, a Ombretta Conti in regia, qui con me dagli studi di Dallas vedo e ringrazio Daniele Antelmi, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Arriva Sil GR1 domani, attenzione, ve lo dicevo, noi cominceremo con due partite, seguiremo due partite dalle 18:40 circa, ci daremo il cambio di testimone con il Tour de France, tutto su Radio 1, e poi per raccontarvi Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. È davvero tutto da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Giornale Radio.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ciao! Ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
6: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
7: GR1.
8: Buonasera da Francesca Giannini. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci dello scorso ottobre in apertura. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe infatti il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Martedì scorso arrestati 4 autori materiali dell'attentato. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Finora sono state registrate oltre 1.000 scosse di assestamento. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Torniamo in Italia. Fontana Rossa, niente voli fino a domani alle 10 a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo comunica la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Le voci dei viaggiatori bloccati.
9: Siamo state a un matrimonio di una nostra amica che abita qua in Sicilia e qua siamo rimasti.
10: Dovevamo andare a Parigi e hanno cancellato il volo.
11: All'aeroporto Fontana Rossa di Catania, giornata di attesa e incertezza, scandita dagli avvisi di chiusura delle piste per la cenere dell'Etna.
12: Aeroporto chiuso fino alle 12, aeroporto chiuso fino alle 14, ora aeroporto chiuso fino alle 18, speriamo.
11: Dall'inizio dell'attività vulcanica, oltre 200 i voli cancellati o dirottati su Trapani, Comiso o Palermo.
13: Devo tornare a Venezia. L'anno scorso mi è successo la stessa cosa e sono andata a Reggio ed è stata tragica.
14: Compagnie aeriene, pas de solution.
11: Dalla compagnia aerea non ci hanno proposto nessuna soluzione. Andremo a Palermo domani perché ora gli autobus sono tutti pieni.
14: Tous les bus sont complets.
11: Treni speciali organizzati dalla regione per raggiungere Catania. Ore di attesa all'aeroporto per i passeggeri dirottati a Trapani.
15: Si sapeva da ieri mattina che c'erano problemi. Potevano benissimo organizzarsi e far trovare autobus quanti ne servivano.
11: Chi ha problemi di mobilità viene assistito dal personale dell'aeroporto.
16: Gentilissimi, l'assistenza ottima.
11: Da Catania, Fabio Butera, GR1.
8: È stato riaperto sull'autostrada 1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un tir in fiamma all'altezza del chilometro 511. L'inchiesta di Milano sugli ultra dell'Inter, si pente l'ex capo della curva nero-azzurra.
17: C'è un sacco di 'ndrangheta a San Siro e dintorni. Noi avevamo i Bellocco, loro avevano i Trimboli. Così dice Marco Ferdico, ex frontman di Curva Nord, al pubblico ministero Storari. Si è pentito. Si dice sia accaduto in una pausa dell'udienza fiume del 27 maggio scorso per l'omicidio Boiocchi in tribunale a Milano. Tre interrogatori in fila, pagine e pagine di verbali. 'Ndrangheta da noi, Curva Nord, Cosca Bellocco, Rosarno. 'Ndrangheta, Cosca Trimboli, Platì. Anche da loro, Curva Sud. E per darne prova, Ferdico racconta dell'accordo, sorprendente fra eterni rivali, che si fa per la finale di Champions di Istanbul nel 2023. Chi ci va paga il 30% degli incassi all'altra curva. Lucci, per dare l'assenso al patto, dice che deve chiedere ad Antonio Rosario Trimboli, esponente dei Trimboli di Platì. Bene, alla fine ci va l'Inter a giocarsela con il Manchester e dunque Curva Nord deve versare 150.000 euro in tranche, ne mancano 20.000. Vabbè, fa Lucci a Ferdico. Dammi 10.000 bandierine dell'Inter, attenzione, dell'Inter. Le faccio vendere in Piazza Duomo per la finale da un mio amico fidato, ambulante. Affari, 'ndrangheta, eppure un robusto traffico di sostanze. Di qua e di là. Per il GR1, Elisabetta Santon.
8: Ancora cronaca con il processo a Francis Kaufman, accusato dell'omicidio a Villa Pamphilj a Roma della compagna Anastasia e della figlia Andromeda di 11 mesi. Ascoltate alcuni testimoni.
7: La bambina aveva le braccia penzoloni, per me era morta. Coincidono le testimonianze di due ragazzi che il 7 giugno di un anno fa, in piena notte, vicino Villa Pamphilj, incrociarono Francis Kaufman con in braccio la piccola Andromeda. Minorenni parlano dietro un paravento, raccontano di aver chiamato il 112 turbati dalla posizione naturale della bimba, dal vestitino rosa e da quel soggetto che si abbassò il cappellino da baseball come per non farsi notare. La polizia non ci diede retta, aggiunge uno dei testi. Kaufman non è in aula, ha preferito rimanere nel carcere romano di Regina Coeli. Il processo, sospeso a maggio per un disturbo psicotico transitorio dell'imputato, è ripartito dunque, ma senza di lui. Dopo un mese di ricovero, la prima corte d'assise lo ha ritenuto idoneo a stare in giudizio. Tra i testimoni anche una donna che riferisce di aver incontrato il californiano con la bimba, ma viva. Ilaria Dionisi, GR1.
8: Il principe Harry a Londra, ma è ancora giallo su dove alloggerà e se la famiglia lo raggiungerà. La visita di più giorni del duca di Sussex, legata ai preparativi per gli Invictus Games del 2027 a Birmingham, l'evento sportivo internazionale da lui fondato per i reduci feriti o malati, resta avvolta nel mistero. La notizia che il principe avrebbe alloggiato a Buckingham Palace durante la sua permanenza è stata infatti smentita dal palazzo, giustificata dal fatto che non aveva accettato l'invito nella residenza del sovrano con il dovuto anticipo. A Harry non è rimasto che giudicare la situazione deludente. È tutto per questa edizione su Radio 1, ora spazio alla musica, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte nuvolosità pressoché assente un po' ovunque, a parte qualche annuvolamento alto e sottile, decisamente poco consistente, in transito sulle aree di nord-est. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: NATO al via in Turchia, un vertice cruciale. Trump, Putin vuole la pace, parliamone. Gelo Casabianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla Premier da maggioranza e opposizione. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ho telefonato a Infantino, ammette il tycoon. Attentato a Segfrido Ranucci, indagato il giornalista Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione. Pasticci di corte, Gran Bretagna, il principe Harry torna a Londra e Re Carlo gli nega l'alloggio a Buckingham Palace dopo averlo invitato. Musica, Zucchero, la sua classe senza tempo, in 26.000 a Bologna per applaudire il bluesman nel bel mezzo di un tour che toccherà quasi tutta l'Europa. Sport, a Dallas passa la Spagna, Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis, ancora tanta Italia, Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev di Ucraina e non solo, ha parlato anche Trump, il corrispondente.
3: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica.
4: Look, we're gonna win one way or the other.

0: We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
1: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo, oppure finirò il lavoro e torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta: è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca, negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E da Palazzo Chigi no comment sul post di Trump. Giorgia Meloni lavora invece sui dossier da portare ad Ankara.
3: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi due anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La Premier ad Ankara insieme al Ministro della Difesa Crosetto e a quello degli esteri Tajani per un summit il cui programma all'ultimo è stato accorciato alla sola giornata di domani, preceduta questa sera dalla cena dei leader. Bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori e appunto sull'allargamento del concetto di difesa a temi come la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: Al post del presidente statunitense risponde invece la politica italiana, solidarietà alla premier Meloni anche dal centro-sinistra.
4: Le parole di Trump si commentano da sole, così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce comunque l'importanza di relazioni transatlantiche positive, come fa a intendere anche il ministro della difesa Guido Crosetto: le persone passano, i rapporti restano. Maurizio Lupi, noi moderati.
5: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
4: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Demme Line, che insieme a Giuseppe Conte ha partecipato all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e numerose associazioni cattoliche. Costruiamo insieme ponti perché la politica da sola non basta, concordano i due leader, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni. D'accordo anche nel respingere gli attacchi di Trump, ma la premier, ribadisce il 5 Stelle, è stata troppo accondiscendente.
6: E adesso ne paghiamo le conseguenze perché ci sono stati gli impegni folli e insostenibili che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
4: Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra in Ucraina, dopo il massiccio attacco russo della scorsa notte che ha causato oltre 20 morti, l'esercito di Mosca ha colpito una stazione di servizio di Zaporizhia, 2 morti e 9 feriti. Un altro distributore di benzina è stato bersaglio di un drone che ha danneggiato le auto parcheggiate. Altre 2 persone sono morte sotto i bombardamenti russi, una ragazza di 18 anni e un uomo di 41. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. A Gaza, intanto, Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007.
7: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia, il Comitato di Emergenza, aprendo la strada alla costituzione del Comitato Tecnico per Gaza, che avrà compiti di ordinaria amministrazione, come è previsto dal Board of Peace, il piano di Trump. È un passo indietro politico da parte di Hamas, che però rifiuta di disarmarsi, ed è questo uno dei punti del piano per Gaza. Dura la reazione israeliana. L'apparente disponibilità di Hamas è solo un trucco per evitare il disarmo, ha dichiarato il ministro degli esteri israeliano Saar, cercano di replicare il modello Hezbollah. Ma intanto Israele continua a colpire nella striscia, ucciso un altro leader dell'organizzazione. Gli aiuti sono bloccati. La Corte Suprema israeliana chiede al governo risposte sul pediatra di Gaza, Abu Safia, in pericolo di vita.

0: vita dopo 18 mesi di carcere con l'accusa di aver avuto legami con Hamas. Alba Arcuri, GR1.
1: Iran prosegue il lungo commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Nel terzo giorno di celebrazioni nella capitale Teheran è ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. La bara è stata poi trasferita in elicottero nella città santa di Qom, dove in giornata si terrà un altro corteo. Poi, dopo un percorso che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. Trump al centro delle polemiche assieme alla FIFA anche per i mondiali di calcio. Il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, è stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo uno dei nostri inviati.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua, ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Fra poco, più di un'ora e mezzo, Balogun sarà in campo. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Chi ama il calcio invece spera in una giustizia superiore che faccia uscire gli Stati Uniti dal mondiale, ma questo non salverà Infantino dalla figuraccia e dal crollo del suo ascendente sul calcio mondiale. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso. Indagato come mandante, il giornalista e imprenditore Walter Lavitola, perquisita la sua abitazione.
3: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati, il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana. A denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. Le parole del legale della giovane, Nicola Pellegrino.
4: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
1: Per Pizzolato l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere. Sentiamo il suo avvocato Paolo Paladino.
5: Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza, ma sin d'ora posso senz'altro anticipare che la sentenza sarà impugnata.
1: Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la convalida dell'arresto.
6: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
7: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una 20ina di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
6: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
7: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa,

0: Con la famiglia di origine gambiana, prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici, l'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati due biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR1.
1: A Savona, tragico scontro tra senza fissa dimora ora per la contesa di un posto letto in un accampamento di Fortuna. Un 36enne è stato accoltellato a morte sulla spiaggia. L'aggressore, un italiano di 52 anni, fuggito subito dopo il delitto, si è poi costituito. Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte e di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E a Catania stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. La saga dei Windsor. L'ex principe Harry si trova nel Regno Unito senza la famiglia per i preparativi per gli Invictus Games 2027, ma il figlio di Re Carlo ha trovato chiuse le porte di Buckingham Palace, l'inviata della Rai.
2: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata. È il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re, in fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
3: Questioni familiari sicuramente.
4: E penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
2: Monia Venturini per il GR1.
1: Nuove linee guida per le recensioni online dall'antitrust. Ora serve lo scontrino.
5: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi su ristoranti e alberghi oppure sugli acquisti online. Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta, come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. Diventeranno operative dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, e si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano una valutazione sulle proprie attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità basati anche sull'intelligenza artificiale. Tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet Confesercenti. La prova scontrino e garanzia rinunciabile. Fabio Comini, GR1.
1: La riscossa dell'usato nella moda. Le piattaforme del vintage guadagnano quote di mercato.
6: L'usato, o vintage come fa più chic chiamarlo, tira più del nuovo. Rappresenta il 10% della spesa complessiva dell'abbigliamento e cresce a una velocità doppia del resto del mercato. Una tendenza che sta rivoluzionando anche lo shopping online. In Francia la prima piattaforma per l'e-commerce di vestiti e accessori è Vinted, riservata alla compravendita tra privati e nata in Lituania dall'intuizione di Milda Mituke, che si era accorta di non sapere quante decine di paia di scarpe possedesse. Capì così che era il momento di fare spazio nell'armadio. C'è un modo di tendenza anche per definire questa pratica: fare decluttering, dicono le star che aprono il loro profilo sull'app, come qui hanno fatto Arisa o Belen. Oggi Vinted ha 80 milioni di iscritti in Europa, 4 in Italia, dove è il secondo sito per volume di acquisti di vestiti dopo il colosso cinese Shein. La riscossa dell'usato non è solo europea. In Giappone c'è l'app Mercari con oltre 100 milioni di utenti, l'80% della popolazione. Se il vintage fa tendenza è per un insieme di ragioni: sensibilità

0: ambientalista, crisi economica. Comprando usato si produce e si inquina di meno, vendendo si arrotonda lo stipendio. Francesca Fornario, GR1.
1: Viaggio nella memoria tra oggetti, musica, moda degli anni 70, decennio cruciale della nostra storia, in mostra fino al 29 novembre a Gorizia.
2: Mi ritorni in mente.
3: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
4: Abbiamo scelto un sottotitolo che indica la chiave della mostra: la creatività come antidoto. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
3: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
4: Questa base lunare alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaia Aulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: Erano in 26.000 questa sera ad applaudire Zucchero allo stadio Dallara di Bologna, solo una tappa del tour internazionale che porterà il bluesman emiliano in quasi tutta Europa per 25 anni di Baila, che ascoltiamo in sottofondo. Una scaletta ricca di grandi classici, da Il mare a Dune mosse. Prossima data a Pescara, poi Perugia, Messina e Lucca. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Massimo Chiadroni. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, il caso Balogun, gli sviluppi e le polemiche, abbiamo detto nella prima parte del giornale. Qui le questioni di campo, le gare. Portogallo-Spagna, fa festa la Spagna, promossa ai quarti all'ultimo respiro, va a casa il Portogallo. Cristiano Ronaldo termina in lacrime.
7: Lo sguardo perso nel nulla, gli occhi lucidi, il saluto di Cristiano Ronaldo ai mondiali. Passa la Spagna senza incantare, magari vale ancora di più perché la rete della qualificazione arriva al 91esimo a negare gli inevitabili supplementari. Entrati nel secondo tempo hanno combinato Ferran Torres, passaggio improvviso e tagliente in verticale, e Merino, il suo movimento vincente e il gol. 1-0 in una ripresa di timori. Il primo tempo è stato vivace, Oyarzabal l'ha sprecato subito, tiro largo solo davanti a Diogo Costa, che poi è stato formidabile su Baena. Il Portogallo ha risposto con le discese trascinanti di Nuno Mendes, un suo tiro potente è finito sulla traversa, ma poi è dovuto uscire per un infortunio muscolare. Ripresa di noia e paura, l'accensione finale vale i quarti per la Spagna contro la vincente di Stati Uniti Belgio. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
6: Stati Uniti-Belgio, la partita di cui tanto si è parlato per il caso Balogun, comincerà quando da noi saranno le 2 di notte. Il tennis, Wimbledon si aspetta il ritorno in campo di Sinner. Nel frattempo convincono Cobolli e Paolini, Italia protagonista non solo in campo.
8: Kimi Antonelli scherza con Yannick Sinner nel Royal Box accanto a Roger Federer. Italia sempre al centro di Wimbledon. In campo un super Flavio Cobolli, liquida 3-7-0 de minore e vola ai quarti di finale come l'anno scorso. Se la vedrà con la sorpresa inglese Ferry, che ha battuto al super tie break del quinto set il bulgaro Dimitrov. Cobolli.
9: Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto batterlo 3-7-0. Credo che mi abbia dato tante risposte e abbia dato risposte anche ai miei avversari.
8: Anche una ritrovata Jasmine Paolini ai quarti di finale e oggi torna in campo contro il tedesco struffa Yannick Sinner con l'obiettivo di volare tra i magnifici quattro a Church Road, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
6: Ciclismo, Tour de France, alla terza tappa arriva il primo acuto di Pogacar che in un colpo solo alle Sangles si prende la frazione e la maglia gialla battendo Vingegaard.
10: Ennesimo show, il 22esimo alla Tour

0: France per Tadej Pogačar. Lo sloveno conquista la terza tappa staccando nell'ultima salita di giornata Lesangle Jonas Vingegaard. Calcolando a buoni e piazzamenti, Tadej sfila la maglia gialla al danese, ma i due hanno lo stesso tempo in classifica generale. Una dimostrazione plastica di come ci sia equilibrio assoluto tra i due grandi favoriti e di come sia già chiaro che per gli altri sarà quasi impossibile inserirsi. Impressionante il ritmo dato alla corsa dalla UAE con Isaac Del Toro, primo nella seconda frazione, che lavora ora fino agli ultimi 200 metri per Pogačar, che stavolta non lascia la vittoria al compagno, ma si va a prendere il successo sprintando in faccia a Vingegaard. Terzo in generale Van Poel a 23 secondi. Oggi tappa vallonata, la prima dopo la partenza dalla Spagna, tutta in territorio francese, da Carcassonne a Foix. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Mezzanotte 23, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 23 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia, coda per tratto chiuso sulla 14 Bologna Taranto, tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda anche qui per tratto chiuso. Sulla A25 Torano Pescara, tra Cocullo e Prato La Peligna Sulmona verso Pescara, traffico rallentato per lavori. E sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, individuata la presenza di pedoni intorno al chilometro 51. Diamo due chiusure e torniamo al nord, geograficamente. Sulla A8 Milano-Varese, rampa di accesso chiusa per lavori a Castellanza in entrata in direzione Milano fino alle 5. E sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori tra allacciamento a 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Gelo Casa Bianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. E tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Trump, Putin vuole la pace. Parliamone. E nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. La prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio, parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump a Gaza. Intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007. E troviamo in Italia con la cronaca l'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente. È ancora in corso l'indagine. Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannata a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa condanna per altri 3 imputati. Il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. E Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte, di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E disagi anche a Catania, stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. Comunicarlo alla società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ha telefonato a Infantino, ammette il tycoon. E a proposito dei mondiali, questa notte alle 2 gli USA sfideranno il Belgio. A Dallas invece passa la Spagna. Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis e Wimbledon, Cobolli e Jasmine Paolini vanno ai quarti. Oggi tocca a Sinner contro il tedesco Straff. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 2.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra poche ore da Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Di Ucraina e non solo, ha parlato anche Trump, il corrispondente.
4: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
5: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
4: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Giorgia Meloni lavora ai dossier da presentare. L'incontro NATO in Turchia, investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina, i temi principali. Nel vertice la Premier ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza, 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. E il conflitto russo-ucraino, nella notte raid su entrambi i fronti, l'attacco di Mosca con droni a Sumy, 2 civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Da questo momento la gestione sarà in mano al comitato tecnico. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.000.